0: male, però credo che tutti i cacciatori vorrebbero rivedere e rivivere quell'emozione ridando la vita all'animale se potessero. Non è così, non è possibile, però c'è sempre una vena di malinconia quando torni da caccia con delle prede, perché comunque sai che è parte di quell'atto che hai fatto, però le emozioni che tu hai provato sono difficili da spiegare, perché come ho detto prima la gente abbina solo il fatto dello sparo, non è così, c'è una costruzione dietro che bisognerebbe vivere per capirla.
1: Sentimi, ultima cosa prima di chiamare Savie qui, ed è il tema dell'amicizia. Tu sei una persona molto schiva, però hai un senso dell'amicizia fortissimo. Che cosa sono gli amici che supporto ti danno nella vita e soprattutto come li scegli i tuoi amici? Qual è il meccanismo?
0: No, è difficile scegliere amici, credo che sia qualcosa che viene naturale con il tempo, no? Ci sono magari delle cose che condividi insieme, o delle cose che vedi insieme, che condividi insieme, è il fatto di stare insieme, è tutto legato a un insieme alla fine dell'amicizia, no? Che non è quantificata in quanto tempo passi insieme, penso. Cioè io vedo magari persone una volta all'anno, ma è come se fossero sempre vicino a me. Non cambia il tempo che passa tra un'occasione di incontro e un'altra. È qualcosa che hai dentro, che ti rimane, è la stima, l'amicizia, appunto, è qualcosa che è piena di valori. Ed è difficile quantificarlo, sì, usiamo la parola amicizia, però ci sono tante cose dentro a questo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai, diciamo, quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla, e soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale, e mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale, andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani. L'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capo Verde che continuano il loro straordinario mondiale. Il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capo Verde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunti eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice, però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui. E poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni le cose che deve fare Malagolo sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita. Per il mondiale, se sono tutti al 100%, è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose. Però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la

0: prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica, titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no. A me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Malagò come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Ma succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto.

0: maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, per il mondiale, sì. E non è che rende tantissimo. Quindi sì. Chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. Portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci,
1: sì.
0: Ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, era già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla, però in generale per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire.
1: Neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah. Anche lui over 30, e quindi anche esatto. Lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che
0: e questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo. È una squadra che gioca.
0: È così, l'Argentina vive nel, ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi, sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, Cioè, basta.

0: perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkie Sì, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto: io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi. Si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ilves. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, è un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Sì che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frank Sì è stato un giocatore dominante per un paio d'anni. Allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se è all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante,

0: e poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì. Facendo dei passi.
1: E se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso?
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter...
1: Si avvia dal secondo scudetto di fila?
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni... No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no.
0: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
1: Esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione,
1: già.
0: Però che cosa cambierà? per me niente.

0: A me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri!
0: A voi, alla prossima!
1: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua di Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seye Commentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a due figure interne. Hendrik Anstad, 53 anni ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al decimo posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora sedicesimo, alle spalle di Lorenzo Musetti, quindicesimo, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Svin Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per i cannibali si tratta del 5° trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
5: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
6: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
5: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
6: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
7: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte. Quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di

cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare, fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come, ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Amstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire: A, non facciamo spese e investimenti su direttori; B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic, che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali; e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice: ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base, non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare, o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia, confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta, significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato. E quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo, legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso. Perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata. Gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo, e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti. Si parla giustamente di gente a lui vicina, come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante; si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting. Ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui: cosa? Investire. Quindi per me, male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto,
chi non ha capito

Il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi. L'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile. Ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani. Quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, Cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve. E poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia. A non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo la fa molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione.

0: visione di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
1: E poi insomma si torna anche al solito discorso: senza una società forte, una società solida alle spalle, è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo, è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
0: Questa è la cosa
1: intendo dire.
0: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistano compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante invece che adesso si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic.
0: Ma secondo me Vlaovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si li tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano, Vlaovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS d'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante: ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché, come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia No.

0: una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché, torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore. Però, secondo il mio punto di vista, non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non
2: Può
3: funzionano?
2: succedere, può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi?
3: o
6: Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
2: Noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
6: Ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
6: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
7: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora e allora non andrebbe bene, insomma.
6: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
7: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì questo è bravo, questo no, cioè i problemi sono di Carnevali, di Spalletti, può essere in grado di fare il centravanti della Juve soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, No, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi

0: Questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabbrega, sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli e affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale è poi andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta.

0: ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori, il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
1: Siamo alla settima edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci: Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
0: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
2: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante, e a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
0: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con all'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
3: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
4: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
5: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime, e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece inizia sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
6: Oramai è diventato uno

0: immagine, per l'etichetta. Poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
1: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
2: Torniamo in Campania, nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
3: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero, tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
2: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
4: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria Lombardia spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle Ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friend

0: Endelis è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'aveoraduno nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
2: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'aveoraduno nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
3: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa, appunto, in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta, tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
1: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
4: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato al costo di 8 euro prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
5: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ci siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli, finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Antuo. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano, Roma, Iuri, grande. Grande!
0: Vogliamo salutare Iuri, Kechi e Deborah,
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: A tutti a Milano.
1: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma l'hanno presa come una colpa, così, una botta di fortuna.
1: Ma no, perché poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato, lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, non, c'è sempre infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo. Eccola, il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto, che Pirmin aveva vinto il Super,
1: quindi,
0: G,
1: sì sì, qua c'era,
0: c'era discesa forse Müller, che c'era,
1: io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò, ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che
1: poco,
0: sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
0: esatto,
1: mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramotana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un
0: grande
1: lavaggio
0: avversario.
1: Sull'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi, oggi forse, se lo fai ciao,
0: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di no.
1: Dai Anto,
0: allora abbiamo un messaggio da Pirmin, proprio
1: da Pirmin.
0: Sì guarda,
7: no,
8: come ne vedi
1: che papà
8: questa volta, anzi Alberto, so kennen lernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur Und wer stieg aus?
1: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
8: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: bene, das ist verboten.
8: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Ja, fahre subito, subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird jetzt sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute,
1: grazie, grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie alla Gazzetta, eh. Era, giuro, 30 anni che non lo vedevo, eh.
0: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice. Non lo diceva al microfono, diceva chissà.
1: Sì, sì.
0: Water Valley. Ma com'è stato avere
1: di Water Valley?
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: Brigham,
1: cosa devo
0: rivale?
1: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Ma ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Ingram Stemmer, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin, e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz,
1: ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo con l'88 di Salba che le finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo me l'ho fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500?
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho.
0: Ce n'è.
1: Tutti, Vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: vuoi.
0: No,
1: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Vai.
0: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000
0: la più vecchia,
1: regalate.
0: La più antica che hai?

0: sponsor perché non abbiamo proprio antisocial siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Prene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriera.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Che mero, guarda, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: Calgary. Niente. Vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di sponsor.
1: Quanti sei confermato?
0: Prima, seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale,
1: ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Beh. Non solo gli svizzeri ma anche canadesi.
1: Incidente diplomatica qua, cioè, non so, Yuri, vuoi concludere te,
0: però,
1: per favore, che...
0: Però ragazzi, anche la adesso perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro, perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti
0: perché dopo festival di Sanremo, voleva arrivare a Sanremo.
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì, in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, se... grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere anche quella di spalla, di testa con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio con l'appello chi mi ha ciulato questo pettorale.
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Non so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ori.
1: 2 ori alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno di là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi i coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi, guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. E Carlo Gerosa, dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni,
1: quindi
0: 12 anni fu...
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande Gust,
1: ovviamente
0: a casa
1: i rivali
0: del
1: sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zilini, che è qua stasera. Eravamo, la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando c'entravo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto a Trafoi. E
1: come era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, moglie, mi esatto. Suonava il piano, la Susie e l'Anne, mi svegliavano la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto, perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda. Anche queste foto...
1: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, lo sai anche tu prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi... il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: prendete
0: ha detto
1: i secondi
0: fuori.
1: Ve li do dopo io, tranquilli. Sì. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi... no ma è qualcuno che anche della stampa che ci divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Umberto è qua, in alto a destra,
1: Diego di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: nel 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra molto prima, il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua a Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi... Dove sei, Umberto? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: L'altro campione che trasmetteva molto. E sono stati due persone.
1: C'è un gelato, magari.
0: No, ma lì si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono arrivato finito. Ma
1: ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: È colpa tua, non è
1: ma cosa
0: tua.
1: Faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
0: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
1: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto grazie. Mi diceva Gustavo. Alberto, sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
0: grazie
3: siamo.
0: Ubi, basta, se no
3: grazie, ciao.
0: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi. Grazie.
1: Tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrea all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo poi in ritardo con le strade, sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io lo faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Anche la Debra,
1: tu hai sempre gareggiato con tanto...
0: in casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono le nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline, degli sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che se arriva i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: No, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, io... non so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita?
1: Non riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
4: Marco, sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
1: Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, sembra... eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... perdi centesimi con la barba. No, no, giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris, avevo la barba gigante, però l'ho fatta dello slalom, ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... no, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare la cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi erano piede.
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, non, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto alla sera prima vedere davanti lontano, ci voleva però mi ha caricato e andate il giorno dopo è così, delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti il... Non è che ti emozioni e vai male per la gara, dico, ma sei scemo? Ma pensa a te, sto scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. Dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più che c'è, una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi si è anche fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica, Cristina.
0: Sposata, puoi anche dirlo. Dillo pure.
5: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
5: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
5: Avrei detto e poi così. Con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
5: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... O un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona, 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati lo stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, ho 2 anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, 2 anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero? Grande. È l'11, grande numero. E vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: In quei 2 giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va del grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in 2 giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma, sempre presente.
1: Migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... ero eccitato, proprio avevo... che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: E com'era, niente, Flavio? So... Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Dato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quella volta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Kosir, questo l'hanno anche di Jure Kosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, pochi, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, bermuda gialli.
6: No, beh, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa Coppa del Mondo, che poi ha vinto la Coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento, e è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche, eh?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche no,
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vicevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non

0: Poi non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato. Insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli. Così,
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No!
1: Ad Atene 2004.
0: No, era. Vedi
1: tu
0: che
1: prima hai...
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa. Ci ho.
1: Sono passati 20 anni, però forse.
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo.
2: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vede, lo sento.
2: Of course, I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course, I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course, it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you. One thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie, grazie.
1: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
0: All'anno lì ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice, no però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui, che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader, lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
1: Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Yuri, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù all'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico. Ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui hai legato di più?
0: Italiano
1: straniero,
0: o straniero?
1: No, straniero.
0: A lui? Lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
1: Italiano?
0: Ma italiano.
1: In tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Teutsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che amicizia?
1: Aspetta,
0: ecco.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Maurizio per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là. Per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
3: Con te abbiamo fatto questa particolare perché... erano 2 giorni pazzi in un posto proprio impossibile, ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
1: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
1: no, aspetta,
0: col golf car.
1: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car, quindi
1: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: al bordo. Erano tutti carichi, a quella sera bere, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, e c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto.

0: una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
1: No, no.
0: Ti piaceva innanzitutto?
1: Ni.
0: Ni, ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo se ne vado, ok?
1: No, no, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche, eh?
0: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune
1: sì,
0: tue espressioni che...
1: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
0: Mi piaceva.
1: No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
0: E dove dormivano poi?
2: Della barca su, all'aperto.
1: Vai, vai. Dai, se ne vada, perché noi...
3: Prima di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro grandissimo, Alberto. Allì, allì.
1: Pensa che qui si sceglievano... Sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante, le nostre gare, era sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i frantesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima
0: l'hanno
1: perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. Le ha rimandate l'anno dopo, meno male.
0: No, no, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontava per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
0: da Kranz.
1: Va bene.
0: No, questa
1: gigante,
0: è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kramatana, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
0: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
0: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo e hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo?
1: Sempre dopo
0: anni.
1: La...
0: Vero?
1: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
0: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
0: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
0: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano. e vedi qua Burras, aveva vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallhage, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. che Cristian anche a Sierra Nevada.

0: tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è su pre-G, io va bene, anche gigante, avete visto, Schifrin, tante, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi su pre-G ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Da Disert la clavicola,
1: clavicola
0: a 100 passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo su 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3...
1: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente, 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamola a settembre-ottobre, se visto... no, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, come facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, no, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è cioè, quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento. Quindi, nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì. Sì, nel Cilento. E quindi, vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima, perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta. Perché no? Perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e l'avete detto, fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere di parte, devo essere una persona seria, eh? Non mi accusate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Ce la faccio, non ce la faccio a essere.

imparziale. Ok, prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero attratteneva il respiro davanti al televisore, tu no.
Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli hai detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco. Uno di quei ragazzi di Roma, diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva. Quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole.
Però un pochino sì, dai, un pochino sì. Però a Francesco non gli vuoi di nulla, cioè nel senso.

Di Francesco, queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per cui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo che te ne accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi l'occhi e non c'è c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto, e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chi sa pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela, cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, dovete sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti, per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio. La domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è.
in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano chi di noi non ha Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io... Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, anche era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo, quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso, mi piace un sacco, bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti. Secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti,
attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo,

Decisamente molto bello, e più invecchia più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite? Dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so, allora io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona? E per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, un po' pelato, era sano. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con sua maestà Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente

0: in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito, e il padre della donna Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. "È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità", ha detto, aggiungendo: "Da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto". Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebì. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate, con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nella corsa dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali e afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino, che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino a inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo. Poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature a 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, e raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Buonasera a tutti. Oyarzabal, mi fa venire in mente una considerazione che mi fece qualche tempo fa Maurizio Sarri, e mi disse: se potessi io prenderei un attaccante così, un attaccante moderno, un attaccante europeo, un attaccante intelligente, un attaccante che sa leggere le situazioni prima. Nel primo gol ha fatto due gol e un assist nel primo tempo, poi io sinceramente le partite quando prendono questa piega è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo, poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni. Con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, due cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma. In linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i due di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri due, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi, dal mio punto di vista, per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici, e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa a trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni, è un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita, vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi, l'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi, ci sarà una rivoluzione anche perché Ederson va via e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa, che avevano già portato questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta, è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardžić, perché Samardžić e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato, Lucumi, quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi indietro, almeno per ora, quanto sia esoso ma giusto il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni, io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra, sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte secondo me i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a palestra, che secondo questa corrente di pensiero della volpe e l'uva adattata al calciomercato, palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra, appunto in Premier, in Arabia, dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, è lui fuori dai giochi e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Kalaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni, se scende la valutazione di Kalaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui, tengo ancora Dodò nei radar perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Ghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomani, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costi il cartellino di vicario, che lo sappia, non te lo regalano. Quindi chi pensa che il vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi vicario, dici, ma voglio vicario, lui vuole tornare in Italia. Bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione di David? Mi ero dimenticato di dirvi che nei discorsi tra Juve e Bologna Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi. Non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente ma anche singolarmente, staccando un paio di vagoni dal treno e ragionando su un unico vagone che può essere Miretti. Anche su questo vi aggiorno. La domanda su David è interessante, perché ho spiegato che questi gol al Mondiale ripristinano una normalità su David. La Juventus, tranne cose opposte che oggi non mi risultano, è orientata sempre a cederlo. Però se lui da tre gol chiude a 6-7, non poniamo dei limiti, già tre li ha fatti in una sola partita, io penso che la base minima potrebbe essere 30-35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa, che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace. Ma David, come Bremer eventualmente, come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione, ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe. Questi tre gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del Mondiale. Partiamo da 30, che comunque è una buona base, alla luce del suo rendimento. E quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione, per evidenti motivi di mercato, tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto. Domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad

0: sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay, che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita, con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC. Intanto ti aspetti colpi di scena? Non te li aspetti? Insomma,
1: no.
0: Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
1: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone. Ci sono però anche dei contro: non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime. Ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, e quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune da dirigente, intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose. Però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma

0: manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, hai un usato sicuro. Cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante. E poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malagò come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio, vedo il cooling break come una buona idea ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire...
1: È diventata una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, esatto, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare, guarda... Parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso.

0: senso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e l'accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che è un mondiale, sì, e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania, parlavo, sì, con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci,
1: sì,
0: ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire,
1: neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche, esatto, lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portar via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche,
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà

0: Sì. Si sono create alternative.
1: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè, per me è un rischio. Però, sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale. Cioè, basta, nel senso, possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino. Cioè, raggiungono qualcosa che è veramente impensabile. E Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso, non ne parliamo neanche più, ok? Quindi, io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè, io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo: ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti. E diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi, e quindi è magari l'eccezione che conferma la regola.
0: Eh già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve, ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkie Sì, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto: io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi. Si libera a zero tra pochi giorni. Chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ilves. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
1: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000 e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto. È andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo alla Juve fa la differenza. Non ho dubbi, non so se esiste ancora quel Frank, sì, capito? Quindi, nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se
0: Già.
1: abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, Via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Sì. L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan. Si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè, io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
0: Esatto.
1: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?

0: e non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim, cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, però è un rischio,
1: è un rischio bello grande,
0: è un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. Mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione. Già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri!
0: A voi, alla prossima!
1: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC, ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni in quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè, dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, dopo, cioè, potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando entravo in discoteca prima di iniziare. Proprio che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è l'ingresso, nelle prime ore arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con unz e passo lento ma violento. E gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni, era proprio bella, cioè musica che comunque ascoltavi volentieri. Cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gué Pequeño, con Joliet, con Salmo, con Noyz Narcos. Ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedo nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze, al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noyz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato. Invece Be Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi ti parlavi, ciao come stai, potevi anche parlare, pensa, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, sms, se eri figo avevi il telefonino ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone. Oggi è lunedì, io vi racconto l'almanacco di oggi del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare l'almanacco. Ma io già so che... lo vedi?
1: Lo vedi?
0: Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io, invece...

Vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'oasi di tranquillità. Lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione anche, perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Paolino di Nola, bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese, mi piace questa cosa, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono col trapano, no, non è vero, era una cacca. Il sole è sorto alle 5:25, lo dico perché ormai è già sorto, perché essendo già lunedì, stamattina alle 5:25, è arrivato fuori il sole, ed è tramonterà, o è tramontato, se ci state guardando la notte, alle 20:57. Siamo entrati ufficialmente, cari amici, nell'estate, avvolti dalla luce piena e vibrante, giornate più lunghe dell'anno, e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? Come sta andando? Come è iniziata l'estate? Spero bene, dai, vacanze, evviva. Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma, lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma ci giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi uno dice, perché deve la Chiesa, è così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1844, la rivista francese Le Siècle pubblicava l'ultima puntata dei Tre Moschettieri, bellissimo, il capolavoro immortale di Alexandre Dumas, padre, bello, i Tre Moschettieri, Porthos, Athos, Aramis, e poi c'era il quarto che era D'Artagnan, che però non, sì, poi faceva parte dei Moschettieri, però in realtà i Tre Moschettieri Porthos, Athos e Aramis, quelli lì erano i Tre Moschettieri, D'Artagnan era un in più, così, va bene. Infine, nel 1946, cari amici, l'Italia del secondo dopoguerra compiva un passo fondamentale verso la riconciliazione nazionale con l'emanazione del decreto di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti. Bene, quindi andate a studiare, magari qualcuno che si sta preparando per la notte prima degli esami, leggevo un post dove probabilmente oggi molti saranno lì e Antonello Venditti felice come una Pasqua, perché il conto in banca si impenna per i diritti SIAE in queste giornate qui. Quindi storie di verità, difese, di avventure letterarie e di faticosa ricostruzione civile, questo è. Però ora stavo ragionando ai Tre Moschettieri, no, cari amici, perché uno ogni tanto ci pensa e dice, da piccoli, no, chi volevate essere? Perché in realtà io non mi sono mai sentito nessuno dei Tre Moschettieri, perché tu ti trovi con delle figure che non sono proprio, come dire,
positive, non so come spiegarvelo, non è che sono proprio positivissime i tre moschettieri, sono un po' un ubriacone, eccetera, forse l'unica era D'Artagnan, che magari, comunque. Passiamo adesso, la devo fare io, la rubrica Natura e Orto. Il lunedì è tradizionalmente posto sotto la fluida e recettiva influenza della Luna, lo sapete, l'astro d'argento che governa liquidi, la linfa e i ritmi di crescita della Terra, le famose fasi lunari. Bella, mi piace, anche perché Simone è molto bravo a farla. In questa prima settimana d'estate l'orto ci dona le prime dolcissime melanzane, diciamo che ci sono un po', vabbè, comunque composte prevalentemente d'acqua e ricche di fibre, minerali e preziosi antiossidanti, concentrati soprattutto nella loro buccia scura. Le melanzane sono perfette per depurare l'organismo. Simona fa una cotoletta di melanzane da, come direbbe lei, da volar via. Bene, vi consiglio, fatela spiegata anche già altre volte. Per un piccolo gesto di benessere naturale, ricordiamo che l'acqua di cottura delle melanzane, lasciata raffreddare, può essere utilizzata come tonico astringente e purificante per rinfrescare la pelle del viso la sera. Ora, io ho un problema con le melanzane: se non vengono spurgate bene, mi vengono certe bolle in bocca. Quando fanno la parmigiana di melanzane, ho sempre una paura, perché mi vengono veramente, veramente le bolle in bocca e mi fa malissimo. Quindi Simone è sempre molto attenta. Quando mi dicono, ti voglio melanzane, le fate spurgare bene, perché sennò bruciano, almeno a me. Bruciano, vi regalo una canzone e poi torniamo. I was born to love you.

0: sui
1: pop. Allora, questi sono i personaggi che sono usciti un po' fuori dall'Eurovision, che a noi fanno anche un po' ridere, sono sincero, e anche questa canzone comunque ci è piaciuta, bravo, comunque viva la Grecia, viva la Grecia. Bene, allora siamo quasi giunti al termine del nostro primo appuntamento e siamo però, lo sapevo io, mannaggia, regia, io devo finire di fare l'almanacco di oggi, mancano 3 minuti e tu come al solito arrivi, ti diverti e mi metti questa. Vabbè, va bene. Allora, andiamo, visto che abbiamo parlato di melanzane, andiamo con la cucina del giorno. Per cena di stasera, di domani, quando vi pare, vi proponiamo una ricetta tipicamente estiva, cari amici. Poi la menzionerò anche con Simona, vediamo cosa vi dice lei. E un carpaccio di crudi di melanzane marinate alla menta e ai pinoli. Sbucciate parzialmente una melanzana tonda e tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina. Disponetele su un piatto e ricopritele con un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino. Lasciate marinare in frigorifero per un'ora finché la polpa non diventa tenera. Prima di servire, decorate con abbondante cascata di foglie di menta fresca spezzettata e pinoli leggermente tostati. Un piatto freschissimo e leggero. Aspita, mi piace. Ripeto, lo devo dire a Simona, vediamo se gli piace e se me lo fa. Quindi andiamo poi quasi in chiusura con la storica vicenda di Galileo Galilei, ci spinge a riflettere sul valore e sul valore immenso della verità interiore del pensiero libero. Spesso nella frenesia della nostra quotidianità e sotto pressione delle opinioni altrui sui social network tendiamo ad adeguarci al pensiero comune pur di sentirci accettati, accumulando una sottile tensione. Allora, stavo leggendo che molti ragazzini di oggi dicono che vorrebbero far parte di una baby gang, di una gang, per sentirsi accettati, perché senza dubbio le gang come la mafia eccetera ti fa entrare in una parte, in un qualcosa di importante che ti fa sentire parte di qualche cosa. Il problema oggi dei ragazzi è che non si sentono parte di nulla di positivo e quindi vanno a vedere le cose negative, dovute anche a Saviano, che ha scritto quella cagata di libro che si chiama Gomorra, e io continuerò a dirlo sempre: caro Saviano, tu predichi da una parte però hai fatto dei danni che più danni non si può. Detto questo, rimane appunto quello lì, domani all'inizio di questa nostra settimana provate a fare un piccolo esercizio di autenticità. Prendetevi 5 minuti per interrogarvi su ciò che pensate davvero di una situazione, senza lasciarvi condizionare dalle voci esterne. Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per i prossimi due appuntamenti. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi, sigla!

0: invece.
1: Bene, bene, bene, Arisa, con questa nuova forma fisica, qui apriamo la puntata, la seconda parte della puntata chiamata Yes We Are, e finalmente c'ho lei al mio fianco, cari amici, applausi scroscianti dal cielo per lei, di verde vestita, è verde prima che tu poi mi dici, no, non è mica un altro colore che vedi tu, i colori tuoi strani,
2: è verde, però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
1: però ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
2: di cosa vuoi parlare?
1: Di cucina, cibo, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
2: Ti ho sentito, mi aggiravo nello studio.
1: Bene, bene, ti aggiravo nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandarci un messaggio, comunicare con noi 338-59-14319, potete mandare le vostre ricette, le leggeremo, se ce le condividete siamo ben felici. Simona poi non è che le commenta o le giudica assolutamente, ma ne parliamo assieme, le discutiamo, vediamo un attimino cosa si può fare. Se c'è qualcuno di voi che per esempio ha problemi con la celiachia, sicuramente Simona vi può dare dei bei consigli. Sicuramente
1: cintura nera,
0: cintura nera anche di quello di melanzane e di
1: queste melanzane qui.
0: E di adesso te lo dico, quindi adesso vai in onda. Le melanzane. Non è vero, no, non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente una melanzana tonda, tagliate a fettine sottilissime con una mandolina, disponetele su un piatto e ricoprite. Mia nonna, guarda mia nonna col ventaglio. Ah, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: Adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Sì. Allora, in realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, sì, dicevo che mi brucia tantissimo.
1: Che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io, con la paura che ho, non lo farei mai. Non so se mi spiego, con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei,
0: okay,
1: poi farei
0: certo,
1: la marinatura.
0: Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non, come si spurgano?
1: Ma allora.

0: Metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale.
0: Acqua e sale.
1: In realtà si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente con la pasta? Fai a fettine.

0: Tipo anche la parmigiana
1: Parmigiana.
0: fredda, il sugo, il sughetto,
1: Viene
0: proprio,
1: assorbito
0: sì,
1: all'interno,
0: viene assorbito
1: certo,
0: all'interno.
1: buono,
0: Diversamente
1: buono, buono.
0: non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile, cioè
1: Sai
0: le
1: che non mi
0: spurgate, ma le
1: dispiacerebbe,
0: salate.
1: sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
0: Fredda?
1: Fredda, calda, come ti pare, la parmigiana,
0: Sai che forse ce l'ho?
1: che cosa?
0: La melanzana?
1: Sì, ma non facciamo.
0: Ma ora?
1: Allora, tu hai un problema, non è che possiamo cambiare idea sul
0: No, allora.
1: cibo ogni quarto d'ora quando
0: No.
1: io ti dico una cosa,
0: Eh
1: perché
0: sì.
1: abbiamo un menù e sei tu la prima che ha detto questo
0: Quando dalla
1: menù.
0: puntata scorsa l'ha detto, ma sai che mia mamma mi faceva il pane con i friggitelli? E io gli ho fatto il pane, però mi sono dimenticata di comprare i friggitelli.
1: Bravissima, è come il caprino. È
0: Vero,
1: come il
0: è
1: caprino. Ah,
0: vero.
1: compriamo il caprino, non hai comprato né il caprino né i friggitelli, hai comprato mille altre cose.
0: Però ho fatto il pane. Stasera, avevo fatto il pane, stasera, Madonna che fastidio questi capelli. Stasera faremo il salmone. Faremo il salmone marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata e la
1: Scusate, continua a
0: come
1: parlare che mi guardi.
0: Filippo.
1: Ma perché
0: Sì,
1: mi
0: lo
1: guardi?
0: guarda, è divertente. Non è divertente vedere la
1: Il
0: gente
1: famoso
0: starnutire.
1: show must go on è proprio per lei.
0: Non
1: Io sto
0: esiste.
1: morendo lei.
0: Sì, divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta perché so che non è malata.
1: Starnutisce.
0: Carino, che starnutisce. Comunque, starnute, starnutisce. Starnuto, o starnudo.
1: Dimmi,
0: Comunque, dicevo, l'ho fatto
1: e
0: ma.
1: questo è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi
0: Ma
1: viene da
0: perché potrei
1: starnutire.
0: svenire dal
1: Ma no,
0: caldo?
1: perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
0: Faccio così
1: perché tu
0: appena
1: hai.
0: ceno.
1: No, allora, lo dice la scienza, te l'ho già spiegato una
0: Ma muovo solo
1: volta.
0: le dita.
1: No, tu ogni movimento che
0: Tu
1: fai con
0: sai
1: il
0: cos'è questo?
1: corpo.
0: Sai cos'è questo?
1: No, no, i soldi, schei, lo
0: No,
1: sai.
0: cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo? Vabbè,
1: No,
0: questo.
1: che cos'è?
0: Faccio così
1: Un
0: questo.
1: pizzico di sale.
0: È un cuore. L'hanno insegnato i coreani. Quando fanno così. Fanno il cuore. Ai, vedi che è un
1: Allora,
0: cuore? Vedete che è un
1: è un
0: cuore? È
1: cuore,
0: un
1: è un
0: cuore.
1: cuore,
0: Fanno
1: è un
0: così.
1: cuore.
0: No, invece di fare così, pacchiani, così, si fa il cuore così.
1: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo anche.

0: Dai, è simpatica, ammettiamolo, dai, ci sta. Riprendere una canzone, bravi Benji e Fede, comunque loro, cioè Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese con un altro paio di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente.
1: Sempre bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo dei...
1: giapponese.
0: abbiamo visto come sono le ricette dei panini del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto?
0: Cacchio! Io voglio andare a mangiare, io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare gli hamburger giapponesi, gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo ad elencare. È qualche cosa di fantastico, peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare perché è fattore via per via del glutine. Ma però... allora... cacchio, dimmi, scusami.
1: Perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e, e mi sono documentata, mi sto già documentando sulla Corea. E l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso. Questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica diciamo agglomerante, la cosa che tiene insieme le salse è ancora il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina di riso.
0: Usate altro, ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano.
1: Guarda.
0: Spessi proposti, deve essere qualche cosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso, e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: Alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano.
0: Mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante. Una delle alternative al classico Fillet of Fish, più amate in assoluto.
1: Ragazzi, aiutatemi.
0: Tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre dividiamoli perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito?
1: No, tutti. Allora, forse quello che mi riuscirebbe difficile da fare è il Gohan con il riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato o riso al salto, mi pare, solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto, e questo vedo dall'immagine è un pochino più pacciarotto, un po'
0: sì, vai a capire se è per forza quello lì, però comunque viene fatto
1: probabilmente, cioè... no, io proverei tutto.
0: Cioè io credo che sia un insieme di riso tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al salto?
0: Come
1: in Italia?
0: Il salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so.
1: Io sì, lo mangio sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Daniel San. Mi viene sta cosa.
0: Il Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono le tre più apprezzate.

0: infatti per la qualità percepita della carne. Allora, quindi praticamente è il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: è un Big Mac, però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: Noi abbiamo a casa la salsa di soia. Ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia senza glutine, cioè densa, qui dici salsa di soia nel senso che mettono la salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il cheddar ce l'abbiamo, il macinato buono ce l'abbiamo, mi manca la salsa. Quindi io sto pensando di poter, avendo la casa la mezzena, di
0: fare quella salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa, quindi una andresti salsa sul Samurai Mac.
1: No, è quello che ho in casa.
0: Io vorrei veramente un burger con la polpetta di gambero intera impanata e croccante.
1: Però il gambero non deve sapere di gambero per te.
0: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa, la maionese, le salse che ci metti tu, le cose impanate e frici, cioè,
1: hamburger
0: non
1: di gambero, dai, va bene.
0: C'è anche l'hamburger di gambero, si potrebbe fare, non
1: sì,
0: è male.
1: Ci posso lavorare.
0: Adesso abbiamo la carne.
1: Lui però c'è scritto gamberi interi, giusto? C'è scritto di burger di gamberi interi.
0: Esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata. Allora, non riesco a capire cosa significa gamberi interi impanata.
1: Bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
0: Esatto.
1: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno grossolanamente.
0: Ma quindi tutto il gambero, dico, prendono tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
1: Può essere di gambero intero inteso in questo senso.
0: Sì, che non viene buttato via nulla, forse quello. Va bene.
1: Può essere, comunque te lo farò.
0: Bene, proviamolo. Ah, poi il Gura Koro Burger. Il Gura Koro Burger è un classico dell'inverno. Il cuore del panino è una crocchetta corocche cremosa, ripiena di besciamella, gamberi o maccheroni, avvolti in una panatura super croccante.
1: Allora,
0: praticamente fanno le
1: crocche qui.
0: Fanno le crocchette, sì, le crocche qui, o come fanno la frittata di maccheroni le nostre nonne quando li avanzavano i maccheroni.
1: Lo legano con la besciamella?
0: Eh sì, le facevano anche ancora, facevano le polpette, sai, besciamella, maccherone, mette maccarone, mai provocato, io mette magno, friggono e mettono tutto dentro, sì. Cioè,
1: non lo so, questo forse è quello che mi attrae meno.
0: È il gambero, capito, che mi
1: attrae.
0: È il gambero mi attrae, il gambero mi attrae.
1: È il pesce che non deve sapere di pesce, e il gambero che non deve sapere.
0: E comunque quella si chiama Gura Koro Burger, mentre il Teritama, tutte queste robe vengono trovate al McDonald's comunque, no, che
1: Quanto sarebbe bello, posso dare un'idea? Quanto sarebbe bello se tipo
0: aprissimo un burger giapponese
1: qui in Italia, sarebbe fighissimo. O comunque fate la settimana nei vari Mac, fate la settimana Giappone,
0: c'è già adesso il McDonald's fa il sushi.
1: Ma che se ne frega del sushi?
0: Ed è sempre giapponese!
1: Ho capito, ma io voglio questi panini, fate una settimana, forse magari...
0: Infatti, secondo me stanno provando col sushi per poi arrivare anche a questo. Cioè, man mano McDonald's farà passo passo. Poi c'è il Teritama, una variante del burger teriyaki, che include l'aggiunta di un uovo fritto molto popolare in primavera. Quindi dopo tutte le cose delicatissime ci schiaffi dentro un bello vetto fritto.
1: Fritto.
0: Ma niente, oggi deve per forza farmi sternutire con sto ventaglietto. Detto così, ragazzi, scusatemi, è difficilissimo. Poi c'è il Kitchen Tatsuta, disponibile a periodi alterni. È un panino con pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico karage giapponese, servito con un pane particolarmente soffice.
1: Ma tu andresti pazzo per questo. Ma io vedo che è panato, o sbaglio? O è solo croccarello?
0: Sì, un pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico. Quindi sicuramente tutto va fritto.
1: Tutto va fritto, e comunque è tutto tipo polpettoso, è tutto macinato.
0: Sì, è decisamente
1: dalla faccia,
0: molto, molto macinato. Quindi, no, vabbè, comunque... cosa interessante. Diciamo che tra i tanti, io il mio preferito, fammelo vedere un attimino.
1: Guarda, io il primo con il riso, col pane di riso.
0: Sì.
1: Perché poi se lo fanno bene posso mangiarlo.
0: Io in realtà li proverò.

0: tutti giusto per provarli, proprio
1: giusto, mi sembra
0: per
1: corretto.
0: il piacere di provarli. È normale che anche visivamente il Samurai Mac non è quello che proprio mi
1: Troppa
0: entusiasma.
1: carne,
0: È
1: dai.
0: troppa carne, esatto,
1: Stufa.
0: però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere
1: Ma quella te la
0: male,
1: preparo e la possiamo
0: male. E
1: mettere.
0: poi però non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gurakoro Burger, cioè perché secondo me da quello che vedo, guarda qua,
1: Devi chiederlo a una nonna
0: questa cosa qui,
1: napoletana.
0: questa ma no, ce la puoi fare, questa
1: No.
0: cosa qui è uovo,
1: Sì, frittatina,
0: è frittati, è
1: solo di tuorli.
0: strapazzata,
1: Però è
0: strapazzata.
1: frittatina solo di tuorli.
0: Bellissimo, se può fa. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte, poi passeremo all'almanacco di domani, come fanno i bravi presentatori. Grazie per essere stati con noi. State qui, eh?
1: Sigla.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo
1: Che non sapeva come colmare i vuoti.
0: come tipo di Vasco,
1: Uguale,
0: Cari
1: uguale.
0: amici, cari amici, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo nella terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi, bravi applausi. E da Mauro Comuti, benvenuti. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia,
1: Senti, non farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa.
0: Questa è
1: Ma
0: poi l'atto violento, è che ancora
1: che
0: non ho, che non ho ancora
1: passo
0: preso.
1: lento,
0: Passo
1: arriva
0: lento ma violento.
1: Ma quando dici benvenuti
0: A stifrocio.
1: nella mia testa. Andy, cioè, è come Roger
0: Sì, non
1: Rabbit, ve lo
0: è.
1: ricordate? Ammazza la vecchia? Scusate,
0: Perché devi fare tutto ciò?
1: ammazza la vecchia. E
0: Ammazza
1: Roger,
0: vecchia col cric.
1: e
0: Ma
1: Roger non ce la faceva,
0: guarda, neanch'io, cioè
1: adesso.
0: io anch'io, se busso alla porta devo fare ta ta ta ta ta, cioè devo chiudere la cosa. È
1: E tutte
0: proprio
1: le
0: un
1: volte che dici benvenuti, e io.
0: ti parte proprio. Va bene, ragazzi,
1: Noi
0: così.
1: cresciuti col grande Lino Banfi.
0: È vero, è vero. Viva Lino. Ciao Lino, ti salutiamo.
1: Non vedo l'ora di
0: Ma
1: vederti a Sanremo
0: dai, è vero,
1: anche.
0: vero. Speriamo, grande Lino. Ma ora. Esattamente. L'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia, adesso, giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi mi sta qua, no? Mi sta, me, me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire e mi devo lamentare. Ma ci sfugango pa' stu fatto.
1: È
0: Io
1: un po'
0: sai
1: che
0: che
1: non lo
0: lunedì.
1: dicevi.
0: Esatto, io lunedì mattina, cioè il lunedì, la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì, lo
1: Sì,
0: sai,
1: sì.
0: no? Cioè, buona, ok. Io quando.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, Via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Generante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di... sei veramente incredibile. Incredibile.
0: Salute.
8: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire.
8: Antocianine e vitamina C. Antonini, tutti piccoli Antonini.
0: Okay.
8: Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive. Mm. Infatti spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi.
0: Anche me.
8: Un piccolo segreto naturale, consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale, ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai?
8: Non mi arrabbiare.
0: Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
8: No, hai detto che stavo a te.
0: Vabbè, certo, arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tua amica che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Oh, fate schifo. Avanti. No, ma non me frega. Cara, ti regalo questa canzone, muy bonita, muy bella.
8: Che ti piace un sacchissimo.
0: Se sacchimos, che bailamos, la bailamos, bailamos.
9: Tu sei ballerina, e tu?
10: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
9: Quando piove l'estate?

0: Bangaranga bangarangarangarang.
1: Ma sai che carina, ha veramente un sound molto molto carino.
0: Sì, e ci sta, ma ci sta per, anche ad aver vinto, perché comunque sì. Bravo Salda Vinci, che prima abbiamo visto con la baciata, provato a spiegare un po' a Simona, no, i passi di baciata.
1: No, in realtà mi ha detto, sai che gli ingessati ballano così, quelli che ci credono ballano così, ma quelli cubani, quelli veri, che i ballerini, quelli veri invece hanno tutta un'altra attitudine.
0: E che noi, il problema è nel mondo della baciata, è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi, che cioè non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano a ballare la baciata e ballano tutto così, e prendono l'anca e la buttano dall'altra parte e fanno sti mossi, oppure sono quelli che per qualche motivo devono muovere tutto il corpo
1: perché si sentono sensuali,
0: perché si sentono sensuali, esattamente. Allora sono come quelli là che negli anni 90 ballavano così e vengono
1: quelli
0: presi
1: che ballavano
0: per il culo.
1: La techno, ti ricordi?
0: Eh sì, però quello lì era almeno era quello lì lo stile.
1: Ah, ok.
0: Ho detto, cioè la techno e la gabbia era così, quelli lì che vogliono scimmiottare il cubano, capito, che già di suo t'ha fregato, punto. Cioè,
1: è come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa.
0: Sì, capito, è un po' così.
1: Ognuno, quindi, noi abbiamo il lissio, balliamo il
0: comunque,
1: lissio.
0: Comunque, esatto.
1: Allora,
0: andiamo
1: per quanto riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco.
0: Com'è lo yogurt?
1: Lo yogurt greco.
0: Scusami,
1: è greco.
0: Quello com'è lo yogurt?
1: Allora, lo fate tutto cosa così, lo sbattete lo yogurt sbattete. Greco per renderlo un pochino più cremoso, alla base della coppa. Dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene, mi raccomando, dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di miele.
0: Sai a chi mi sembra così? Sai chi mi sembra?

0: Lo so. Allora questa è arrabbiata. Pepe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: Dai, hai
1: cose.
0: ragione,
1: Sai cosa
0: scusami,
1: faccio
0: vai,
1: io
0: vai,
1: per punirti?
0: vai, continuiamo anche 2 minuti, dai, scusa.
1: No, dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, perché sono poco salate ma sono squisite, sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno
0: Eh
1: invadente.
0: certo, ci sta. Va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti. La ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori. Spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisci.
0: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non
1: Sì,
0: ci
1: ma magari,
0: pensare.
1: sì.
0: Il potere di bellezza della gioventù lo scoprirai solo una volta appassito. E guarderai quelle vecchie foto come non avevi
1: Piangerò come
0: immaginato.
1: una pazza.
0: Detto questo, dove siamo arrivati, cara Turing? Domani provate a coinvolgere questo sforzo dedicato un momento alla giornata a decifrare voi. Sedetevi in silenzio, isolatevi dal rumore del mondo e chiedetevi semplicemente di cosa ha bisogno il vostro corpo, la vostra mente. Chiedetelo, di che hai bisogno?
1: Di freschezza, di montagna. Voglio tornare alla
0: Prendersi
1: Grecia.
0: del tempo per ascoltarsi senza filtri è la chiave per sciogliere le tensioni e ritrovare la calma
1: Io sto molto bene.
0: interiore. Bene, siamo giunti alla conclusione. Vi lasciamo come al solito con una frase celeberrima di uno di quegli artisti per le persone di cui vi abbiamo parlato oggi, appunto una splendida frase di Alan Turing che celebra l'unicità di ciascuno di noi. A volte sono proprio le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa, a fare cose che nessuno può immaginare.
1: Non ho capito una fava.
0: A volte sono le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa e fare delle cose che nessuno immagina. Non hai capito? Crediamo nel vostro potenziale, nel tuo credi nel tuo potenziale silenzioso nella giornata di domani. Credi che tu ce la puoi fare perché una persona magari non ti immagini. Toh, guarda, Simona non ce la farà mai a fare quello. Non me l'immagino mai, Simona, come
1: E invece ci
0: miliardaria. E invece
1: riesce,
0: ci riesce
1: ci sto anche
0: questo.
1: benissimo.
0: Beh. Signori, grazie ancora. Applausi scoccianti dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori. Noi ci vediamo domani, martedì, per voi.
1: Sigla.
0: Bravi.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Sicuramente rinnovamenti, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo. Di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare vita è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
4: Tanto modo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è al Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa pensa?
3: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche del mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata al tipo di giocatore, però penso che quando c'è di mezzo il Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che la squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio Como, con un allenatore Fabregas che lo fa calare nel ruolo prediletto e gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità, e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
4: Milano invece sembra ancora un interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim. Che ne pensa?
3: Ma io al Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi può fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo giocatori, anche se sono in Portogallo molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di visioni, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose che allenatori stranieri il primo anno non riescono a fare.
4: E poi insomma si torna anche al discorso: senza una società forte, una società solida alle spalle, è difficile per chiunque, insomma anche l'allenatore più forte al mondo, è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato.
3: Questa è la cosa fondamentale, perché la storia insegna che in difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori hanno avuto. Quando c'è una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia l'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto.
4: Ex attaccante invece si è fatto, a proposito della vicenda Vlahovic.
3: Ma secondo me Vlahovic è un buon giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si è molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il punto di vista del mercato italiano, Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
4: Quindi alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
3: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei italiani, devono per forza abbassare le tese. Ne abbiamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che di alcuni giocatori hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel proprio club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato.
4: Ecco, la Roma che l'ha citata, il neo DS Domenico, è lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
3: Ma sì, la Roma ormai vive da vecchi anni questo discorso di entrate e uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che diciamo quello che è successo quest'anno è stato un po' particolare, perché evidentemente due gare un pollaio non potevano rimanere, mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due riescono a trovare quei giocatori che possono fare, che possono interpretare meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torna a ripetere, è inutile che ci siamo intorno. Se l'allenatore è andato avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poi scegliere, è normale che alla fine questi scontri si possono, in momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto a Roma possa lavorare in sintonia.
4: Settimana decisiva anche per il futuro di Dybala. Resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
3: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ci può dare alla Roma e ci richiede dal punto di vista economico, perché come ho detto prima la Roma deve fare sicuramente il lancio, deve fare i conti, e se il giocatore sarà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte, e in base a quello che guadagnava sicuramente quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non scuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
4: E in generale per Roma che cosa serve per fare un salto qualità netto notevole?
3: Ma diciamo che come ho detto prima, due Gasperini amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare uomo. L'attaccante l'hanno trovato, nel senso che il giocatore è arrivato, ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il punto di vista, non lo so, ma quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti, penso che Kone possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un sostituto. Io sono convinto che riescano a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
4: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
3: Sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Grindel si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché, torno a ripetere, la Roma non può dare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta adesso su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
4: Scamacca lo prenderebbe, ma?
3: Scamacca è un buon giocatore, un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore che abbiamo in rosa come prima punta, ma in conseguenza è un giocatore che però salire la squadra, un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dobce e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà avere delle uscite e poi avrà le carte in regola per poter fare delle entrate.
4: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
3: Sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ci avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente scenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
4: Ringraziamo a questo punto Guido Colombo per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Viali e Mauro.
5: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando una cosa non funziona?
6: Può succedere, sembra che siamo sulla scelta giusta, anche abbiamo visto che l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'attore, sono persone valide, noi crediamo in queste persone.
7: Per quanto riguarda
8: italiana, viene un po' mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi iconera.
6: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre, non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cerchiamo di prendere conta non l'italiano, conta chi prendiamo che siano sentitori giusti.
7: Cosa consiglierebbe a Vlahović?
6: No, non consiglio niente, deve, è un grande valore.

0: vaccinato, su lui cosa fare. Io soltanto la Juve e la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
1: Vedo, Ildiz mi è un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
0: Sì.
1: Ildiz o Del Piero alla sua era un'altra cosa.
0: L'abbiamo preso noi, la gestione Bonperti, Trattoni, Del Piero, come lui, come Ildiz. Partite buone, partite buone e poi trova la continuità. È giovane, secondo me anche al futuro, e la Juve ha fatto bene in questo giocatore.
1: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo.
0: Poi, no, ha anche... ragione anche noi, mi stona.
1: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
0: Vabbè.
1: Manca la figura lì oggi, forse.
0: Beh,
1: si sente molto a impostare e poco a marcare, non a Juve, in generale.
0: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi in campo. Si manca tantissimo al tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani, con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie, anche il mancare, magari dall'attante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base in questo momento mancano, e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
2: Sempre a margine di quella iniziativa parla anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo qui le sue parole.
3: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre, che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Palestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro. E questo sinteticamente è uno dei grandi problemi della nazionale italiana, che si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi nazionali non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
1: Da Comolli a Carnevali è un upgrade con la carta?
3: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era data. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling con Cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene a dire, non voglio fare il fiano, però dalla Champions League all'Europa League si sbaglia ancora e allora non andrebbe bene, insomma.
1: E Ildiz, che viene dato come l'erede di Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
3: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah, sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Comani c'è già stato uno che assolutamente può essere in grado di fare centravanti del Juve, soprattutto per Europa League.

Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso con quella del Como. Ovviamente come gli auguro che diventi una grande società, una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club.

0: Perciò è troppo facile giocare al pomo senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali, però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi. Cioè, c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto quel caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata. È veramente una meravigliosa comunità. È diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio che entra in moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo quello che Luca ha pensato, abbiamo deciso di costituire la fondazione, l'abbiamo messo in pratica. Certamente sarebbe molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutti, il post più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su MV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con TAC, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che come ormai sapete potete seguire anche sul canale 61 della Digitale Terrestre. Vado a tutti voi un buon inizio di settimana e un buon inizio di estate. Siamo entrati ieri nella mia stagione assolutissimamente ferita, anche se sui social leggevo che in realtà oggi le giornate scorciano. Io amo e adoro la luce, non so se questo sia vero, ma insomma una giornata quindi comunque particolare, perché avrò modo di verificare se effettivamente la luce insomma diminuirà. Intanto non ero neppure accorta che con la maglietta così si vedevano ampiamente i miei tatuaggi, ma vabbè, probabilmente sì, già per chi ci segue da qualche anno sono cosa nota. Dicevo, una giornata sicuramente per me importante, perché appunto se c'è o meno luce, ma una giornata ancora più importante per il calcio italiano, perché si eleggerà quest'oggi il nuovo presidente della federazione dopo tutto il caos seguito alle dimissioni dell'ormai ex Gabriele Gravina, che dopo il crack nazionale intesa come squadra di calcio, come la formazione azzurra che non sta partecipando a questi mondiali, insomma ha portato. È chiaro che sia questo il tema del giorno, un tema che riguarderà poi anche la Serie C, perché si parla tanti anni ormai di riforma. Vedremo se qualcosa sarà fatto, ma di tutto questo e forse anche di qualche altro, vedremo se di altro ci sarà tempo per parlare. Va appunto a parlare con la redazione di TAC.com e nel dettaglio con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, intanto cosa più importante, Michelangelo, che pensa di questa giornata campale per lezione? Noi qui invece noi andiamo sul nuovo, io mi proietto già al futuro e guarda Michelangelo, la federazione sembra invece un po' più accurata a cose passate, ma non proprio al nuovo che avanza, vabbè.
2: No, ti è già sconfortato, non nutre nessuna aspettativa per il futuro, è già stato capizzato dal padre, quindi non, non,

0: non ha nessuna, proprio nessuna possibilità che lo cambi. Anche perché, insomma, obiettivamente non credo che queste elezioni del nuovo presidente della BGC vanno in maniera drastica al futuro del calcio italiano. Cioè, temo che sostanzialmente avremo un altro Gravina, cioè, quindi comunque un presidente che proverà a fare qualcosa sempre nei limiti delle sue possibilità, lì si ferma e tra 3-4 anni saremmo qui a dire però se avessimo avuto un altro presidente federale, chissà che quali grandi riforme avremmo potuto fare.
1: Ma la volontà, secondo Matteo, di fare queste riforme, cioè per davvero, perché poi mi sembra a me che qua si parli, ma di fatto poi non si quagli, per dirla in termini abbastanza efficaci, magari non propriamente eleganti, ma efficaci.
0: Ieri Abete, che è uno dei due candidati, quello diciamo sfavorito tra i due, ha detto che l'unica riforma degna di questo nome negli ultimi anni è la riforma Zola, che è una delle poche riforme che quantomeno la Lega Pro è riuscita a fare. Stiamo parlando di una riforma che non è nulla di tale, insomma, con tutto rispetto per quello che ha fatto Gianfranco Zola. Se nel calcio italiano, che è ridotto in questi termini, l'unica riforma degna di nota è la riforma Zola, io resto un po' sconcertato su quelle sono le prospettive future e su quello soprattutto che succederà dopo, perché Gravina ha l'appoggio di tutti quelli che avevano appoggiato Gravina, sì. Quindi presumibilmente vincerà un altro Gravina, quindi non so che cosa dovrei cambiare, perché non è che il presidente è da solo, il presidente ha l'appoggio delle varie categorie. Se le categorie sono le stesse che hanno appoggiato il presidente che oggi è costretto, tra virgolette, a dimettersi perché i rigoristi italiani hanno sbagliato in Bosnia, io non vedo grandi cambiamenti, ma del resto non li vedrei neanche con Abete, cioè, se siamo chiari, non sto tirando la volata da Abete piuttosto che a Malago, è proprio che credo che, come ho già detto prima, tra 3, 4, 5 anni saremmo qui a ripeterci che dovremmo fare riforme, sono anni che ne parliamo, adesso sicuramente le faremo.
1: Purtroppo è un po' la sensazione che ho anch'io, anche se c'è da dire che sotto gestione Malagò, e sia chiaro, ma è per prendere le parti dell'uno o dell'altro, il CONI ha comunque fatto qualcosa di interessante, ma io credo che il sistema calcio sia ormai talmente intossicato, abbia delle problematiche talmente incancrenite, e non basta aver fatto bene al CONI per ridare nuova speranza, nuova linfa, perché poi fondamentalmente, però, Matteo, avete su una cosa ragione: la riforma Zola è stata l'unica cosettina fatta negli ultimi anni, perché poi si parla tanto della Serie C, ma la Serie C è l'unica che, magari sbagliando, ma magari cioè, con tante cose, però è l'unica che ha fatto qualcosina di diverso rispetto alle altre, che già ad esempio quando ha fatto la riforma per la Serie C unica, il discorso giovani, per me mal gestito, no, è l'unica che qualcosina ha provato a fare, anche la Lega Nazionale Dilettanti nell'ultima stagione, però è come dice, poi alla fine siamo sempre al poco, se si vuol dire che lo 0,05 è meglio dello 0, questo sì, però siamo effettivamente al poco.
0: Siamo al nulla di concreto, perché se vogliamo parlare di riforme sono... Cioè io vado di 45 anni, sono 40 anni che sento che le
1: portate, tra l'altro.
0: Di questo ti ringrazio. Però voglio
1: dire, questa è la notizia che mi ha sconvolto di più in questa giornata. Ma pensavo tu passassi a malapena 30, sono sincera.
0: No, li passavo quando ancora si parlava di riforme del calcio italiano, ma anche prima si parlava di riforme del calcio italiano, io ero un po' più piccolo e sentivo parlare di riforme del calcio italiano. Abbiamo 100 squadre professionisti che la riduzione ovviamente dovrebbe ridurre solo la Lega Pro, perché le altre due guai a toccarle, quindi se la riforma riguarderebbe solo le 60 delle Lega Pro. Cioè, io sento parlare veramente da una decina d'anni, da quando la Lega Pro è tornata al girone unico, e siamo ancora lì, nessuno ha toccato nulla. Anche per quanto riguarda la SD, la Lega Nazionale dei Tanti, sì, qualche piccola riforma è stata fatta, ma anche in questa categoria sono 10 anni, quindi che si parla di playoff, effettivamente dovrebbero servire a qualcosa. I playoff continuano a non servire assolutamente a nulla, esattamente come la Coppa Italia di Serie B, che non ti dà un posto in Serie C, vale a malapena per la... diciamo, un'eventuale graduatoria di ripescaggio, ma 99 volte su 100 la Coppa di Serie D la vince una squadra che ha vinto anche la categoria, quindi non serve proprio a nulla. Però parliamo di riforme anche della Serie D, e in questo quindi ci metto te anche a Bede, perché insomma è il presidente della Lega Nazionale di 30 anni, quindi stiamo parlando di un altro candidato. Comunque, per quanto riguarda le riforme, non è che ha fatto proprio sfacelli, fuoco e fiamme che nella Lega Nazionale di tanti.
1: No, effettivamente lì si è fatto poco, ed è chiaro che le categorie, come giustamente ricordavi, la Serie C, cioè dalla Serie C in giù, sono poi tutte quelle penalizzate da questo sistema. È vero che è un po' il calcio italiano che ha collasso, perché è chiaro che se la nazionale tre volte consecutive non si qualifica a mondiale, deve passare addirittura sempre e costantemente dai playoff. Dei problemi di mondo ci sono anche nelle altre categorie, però è anche vero poi quelle che ne risultano di più sono dalla Serie C in giù, perché anche lì si parla di ridurre il numero delle squadre, no? Ma in Serie D questo è stato fatto? Ha risolto qualcosa? Cioè veramente togliere il professionismo a magari 20-30 squadre risolverebbe i problemi del calcio italiano?
0: Io ripeto, non capisco neanche quali sarebbero le riforme, perché sente parlare di tutto e di contrario di tutto, ma non c'è neanche una linea guida precisa per cui uno possa dire ok, questa riforma secondo me fa schifo, questa riforma sarà effettivamente la non plus ultra che potrà svoltare il calcio italiano. Al momento sentiamo di tutto, non vediamo nulla di concreto, assolutamente nulla di concreto. Poi ci troviamo, ecco, ancora il 2026 con il Bari non può fare domanda di riscaggio perché sennò va a giocare a 800 km di distanza. Il Sorrento che sta per iniziare il terzo, il quarto campionato in un'altra regione, cioè non solo in un altro stadio.
1: Forse anche il quarto, Matteo.
0: Mi sa il quarto, adesso non vorrei mancare di rispetto, Sorrento, non ricordo se è la terza, quarto o il quarto anno che fa di fila in Serie C, ma con tutti i giocatori a potenza, a 300 km di distanza. Il Vado che ha detto che non sapeva fino all'altro ieri, non si sapeva se sarebbe iscritto, sempre per lo stesso motivo del Bra, perché non si andava a giocare.
1: Le cose squadre allucinanti. Che partiranno con penalità, che anche qui poi magari un minimo inciderebbe, è vero che non sono penalità ingenti come quelle che lo scorso anno avevano, cioè lo scorso campionato avevano Triestina e Trapani, ma anche un 6 è già su due partite.
0: Ma comunque la penalizzazione significa che tu qualcosa non hai fatto, cioè qualche stile non l'hai pagato, qualche versamento non l'hai fatto. Esatto, qualche problema c'è stato. L'anno scorso abbiamo avuto, penso complessivamente, 100 punti di penalizzazione tra Trapani, Ragusa, Triestina, insomma, stiamo parlando
1: dei Rimini quando c'era.
0: Sì, Rimini che aveva preso una banda di punti di penalizzazione e poi è stato escluso. Io veramente penso che neanche negli stati centroafricani i campionati finiscano in questa maniera. Non credo che ci sia un paragone a livello europeo di campionati professionistici che finiscono in questo modo. Forse in Grecia, non lo so, in Turchia, da quelle parti lì ogni tanto succede qualcosa del genere, ma se no per il resto non credo che in Germania, in Inghilterra e in Francia assista a queste cose qui. Da sono l'assoluta normalità. Cioè non stiamo parlando di episodi, ne parliamo poi ogni anno come se fossero degli episodi, ma in realtà ormai è l'assoluta
1: invece, ma infatti ecco la cosa che ha fatto strano, no? È che con tutte le problematiche che si sono viste negli ultimi anni, e allora è chiaro che la nazionale calizza poi le maggiori attenzioni perché è la cosa che riguarda un po' tutti, no? Anche con tutte le problematiche che si sono viste in Serie C, possibile che anche durante questi mesi post dimissioni di Lavina si sia sentito parlare tanto di noi, ma mai di programmi? Perché io alla fine anche i programmi non li ho ben chiari, dei candidati, magari è sfuggito tanto a me, ma non mi sembra di aver sentito parlare di riforma della Serie C, di riforma dei campionati, di partizioni differenti, dei soldi, detta proprio in modo spiccio, di calcio femminile. Mi sembra siano sfuggite un po' queste cose, ma magari sono sfuggite a me. Ho fatto anche una settimana d'aria, quindi magari ho perso io dei punti.
0: io ieri leggevo un'intervista da Pete sul Corriere dello Sport e poi ce n'era un'altra Malagò, un'altra testata, praticamente dicevano le stesse cose. non si capisce anche perché dovrebbero votare per uno questo che l'altro le componenti della federazione, però evidentemente sta più simpatico Malagò, che è uno che si atteggia molto, uno che è, insomma, viver soprattutto negli ambienti romani, i salotti romani, uno che sa il fatto suo.

0: però non credo che a livello proprio pratico ci sia molto. Tutte e due i candidati sono d'accordo nel criticare la riforma del governo che ha spostato l'1% della mutualità sui diritti televisivi sul calcio femminile, sulla serie A del calcio femminile, con la piccolissima cosa, però 9 squadre su 12 sono le stesse proprietà della serie A maschile, quindi praticamente hanno spostato l'1% da una parte per metterlo da un'altra parte, ma sempre tra loro, quindi non si capisce quale sarebbe esattamente il vantaggio per il sistema calcio italiano. Però per questo, come hai detto giustamente tu, non c'è nulla di diverso nei due programmi, o quantomeno se c'è stiamo parlando veramente di virgole.
1: Sì, no, poi ripeto, forse sia sfuggito tutto a noi, Matteo, mettiamo anche questa ipotesi, non mai.
0: Noi, sì, così tra 3-4 anni potremmo dire, se avesse vinto Abete, con quel programma sì che sarebbero cambiate le cose.
1: Sì, esatto, perché io no, che magari si voglia arrivare un po' a una situazione del genere. Ora, ultimi giorni anche del discorso iscrizioni, domande presentate, domande gettate, calcio mercato, perché insomma sono anche questi temi, però è chiaro, Matteo, che oggi era doveroso fare un punto su quello che accadrà da qui alle prossime 6-7 ore, insomma.
0: Sì, ci siamo, insomma, tra poco usciremo il rivoluzionario
1: il verdetto finale.
0: Sì, il verdetto finale che stiamo generando le nostre esenze.
1: Magari domani invece ci sorprenderemo. Magari domani avremo questo lampo, un po' come, cioè, quella sorpresa che io ho avuto quando hai detto la tua età, ma veramente io pensavo tu avessi. Ma va, no, dai, a 35 non ci arrivavi, quindi complimenti.
0: Grazie. Vabbè, comunque, tornando a cose serie, se leggo che comunque il principale candidato per la panchina d'Italia è Roberto Mancini, mi viene da pensare che forse non cambia neanche, anche indipendentemente da chi succederà a Gavina sul trono della federazione.
1: Mancini ha detto però che vuole chiudere il cerchio, vuole vincere il prossimo mondiale, e magari fra 4 anni dovremmo dire, però ci eravamo sbagliati perché tutto è cambiato, abbiamo vinto un mondiale. Intanto,
0: sì, però l'aveva detto anche l'altra volta, ricordiamoci che l'aveva detto anche dopo pareggio in Bulgaria, tanto ci qualificheremo e avremo il mondiale, poi abbiamo preso gol la Macedonia e il mondiale non ci siamo andati.
1: Vabbè, piccolezze queste, andiamo avanti. Guardiamo oltre, intanto il 9 luglio ci riguarderemo la finale del mondiale 2006, chissà, magari prendo spunto.
0: Sì, no, me lo auguro di rivedere l'Italia al mondiale, perché ero giovane l'ultima volta che ho visto l'Italia al mondiale, quindi
1: piacerebbe pensare che i ragazzi che ora 20 anni non hanno visto quel rigore di Fabio Grosso, boh, vabbè, insomma, Matteo,
0: no, allora, ragazzi di 20 anni, cioè io quest'anno ho insegnato a una scuola elementare, nessuno dei ragazzi a cui ho fatto lezione ha mai visto un mondiale, no? Non è che non ha mai visto il rigore di Grosso, non ho mai visto un mondiale, cioè io quando parlavo dei mondiali loro non sapevano proprio neanche di cosa si parlasse esattamente dell'Italia mondiale.
1: Vedremo un po' appunto se tra 4 anni qualcosa di diverso ci sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi, Matteo, e una buona giornata.
0: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
1: E allora noi intanto, ringraziando di nuovo la redazione di tuttoci.com, Matteo Ferri, ci mandiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente qua in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TM Radio interamente dedicato al mondo della serie C. Chiaramente, insomma, quest'oggi abbiamo allargato un po' il discorso, parleremo un po' meno di terza serie, ci concentreremo di più su quello che sta succedendo quest'oggi a Roma, dove verrà eletto il nuovo presidente della Federazione Italiana, il nuovo presidente della FIGC. Ovviamente Malagò è il principale candidato, manca ormai solo la nomina ufficiale, ci sono residue le possibilità che avete possa battere il rivale. Abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri quanto magari questa elezione, questo nuovo presidente potrebbe far cambiare qualcosa anche in relazione ai campionati di appunto Serie C, ma anche ai campionati dilettantistici, che poi sono quei campionati che nel calcio vengono sempre penalizzati maggiormente un po' da tanti aspetti, e ne abbiamo parlato dal punto di vista giornalistico, ma io questo ho il grande piacere di parlarne con un occhio un po' diverso dal nostro, con l'occhio di chi questi campionati li ha vissuti anche recentemente. Vado quindi a dare il buongiorno a mister Cinestra. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, non mancheranno le domande cattivelle, anche se ormai so che è molto bravo da attaccante a dribblare i difensori, insomma, ricordo l'altra volta quando mi anticipava tutte le risposte, ma arriveranno anche quelle domandine. Intanto mi la porto appunto su queste elezioni federali, cosa c'è da aspettarci per il calcio italiano?
1: Beh, intanto bisogna essere come sempre fiduciosi, perché dai, anche che le cose nel calcio italiano stanno andando nel verso giusto, ma credo sia un po' colpa di tutti, un po' colpa di tutto il sistema. Io credo che probabilmente di Malagò, se dovesse essere il presidente, ci possono essere secondo me tanti cambiamenti, e possiamo ovviamente indirizzare quello che è il calcio italiano, che può essere sempre stato un calcio sempre al top a livello del mondo, quindi dobbiamo stare fiduciosi, dobbiamo lavorare le persone in maniera giusta, non bisogna sempre attaccarle, perché qua c'è l'abitudine che quando una cosa non viene si pensa sempre di dover cambiare o ci sia qualcuno di migliore. Invece fondamentalmente bisogna avere fiducia, bisogna dare continuità alle persone che sanno lavorare, e poi magari i risultati e tutte le altre cose vengono in sequenza.
0: Effettivamente il lavoro di Malagò e Alconi è stato di tutto rispetto, questo da dirlo, ne parlavamo anche prima, insomma un po' lo sport italiano in generale sotto la sua gestione era migliorato, questo è vero?
1: Sì, era migliorato, c'erano stati anche dei risultati, parlo naturalmente per quanto riguarda tutti i sport, non solo per il calcio, poi però è stato un momento di blackout che purtroppo nel calcio italiano, tra virgolette, un po' ci eravamo abituati, no? Perché fondamentalmente parliamo di calcio, io sono un uomo di calcio, per tre volte di fila che non vai al mondiale, da giocare delle squadre del mondo, che veramente non c'era nulla, con tutto rispetto. Poi c'è da farsi delle domande, quando c'è da farsi delle domande vuol dire che qualcosa è stato sbagliato da parte di tutti, degli interlavori, di chi manda, di chi fa le regole, di tutto il resto, e cercare di migliorarlo insieme. Io credo che bisogna essere ottimisti insieme, non possono essere ottimisti poche persone e poi qualcuno appena poi non c'è stato o qualcosa che non va a buttare a mare tutto, perché non funziona così, non funziona così, perché così non si cresce.
0: Secondo lei quali sono i punti principali su cui intervenire nel campionato o per il campionato di Serie C? Lei che appunto l'ha vissuto, lei è uomo di calcio, che ha vissuto anche la Serie D, un altro campionato che presenta sicuramente tante criticità.
1: Beh, io vado intanto le regole, alle società che si iscrivono, anche dopo 7 partite, 8 partite, sta per molti anche società gloriose, non è giusto per, l'ho già detto, per i dipendenti che fanno parte, per i calciatori, poi non è il calcio in volta dove si guadagnano cifre folli, un calcio dove la gente fa questo mestiere per portare il pane a casa dei figli, sposta famiglie, bambini a scuola, giocatori, collaboratori, e poi dopo 5 partite salta tutto per aria. Non è giusto, non sia giusto per chi lavora, perché è sempre un fatale, dignità, perché poi fondamentalmente si sa prima, tutti eravamo prima del Rimini, dell'Ecusa e di altre squadre.

0: perché avevano dei problemi, però sono state iscritte, poi dopo, tra virgolette, sono state passate di campionato, perché fondamentalmente questo si poteva evitare. Io credo che le regole, ma io credo che le regole nella vita, perché sono per la disciplina, sono nato così, sono nato nel calcio, sono nato in una casa con i genitori dove c'erano le regole, e quindi quando ci sono delle regole si può sbagliare ugualmente, ma quando si fa, si fanno cose giuste. E nei dilettanti invece ancora peggio, io ho allenato in piazze fra importanti nei dilettanti, perché ho allenato a bar davanti a 8-10 spettatori, che oggi credo sia giusto che ci sia. È difficile perché sono realtà che meriterebbe stare veramente in altri palcoscenici, perché poi anche nel mondo dei tanti ci sono tante deficienze, tanti problemi, e bisognerebbe qualcuno le vada a vedere, perché fondamentalmente poi dei tanti vengono fuori calciatori che poi, tra virgolette, non so quali, perché come si dice la canzone, uno su mille ce la fa, poi dopo magari deve attingere da giù, dai dilettanti, dal mondo dei settore giovanile, dove c'è sempre meno, dagli istruttori, dagli allenatori, ce n'è da lavorare. Io credo che chi prenderà a cuore a causa di tutto questo saprà mettere le mani sicuramente di me, non so qua dare consigli, però è sotto di tutti e qualche problema fino adesso c'è stato.
1: Beh, sì, quello indubbiamente. Tra l'altro, mister, si vedrà anche l'anno prossimo qualche squadra partire con una penalizzazione. Anche questo non è un buon segnale, non è un buon segnale né per il calcio italiano, né poi per chi va a affrontare un campionato, né per gli avversari, perché di fatto, un po' come diceva lei, quando si presentano queste situazioni, in principio un minimo è, cioè, un minimo di alterazione a un campionato.
0: Ma forse ci deve essere, perché non siamo tutti alla pari. Quando non sei tutto lì diventa di squilibrio, c'è un equilibrio normale. Se si pare già, io non conosco chi sarà o chi saranno i penalizzati, ma al di là di questo, per problemi economici, non so, ma io credo che chi farà questo farà, se scriverà a fare una penalizzazione, se potrà avere la possibilità di. Io posso anche per dire, ho fatto 3 anni e mezzo a Crotone tra giocatore, Crotone ce l'ha sedicesimo, adesso parte con la penalizzazione, ma io sono certo che se Crotone sta campionato fa sempre la sua parte, perché ci sono stato dentro, so come lavoratore, so come che gente di Crotone è, so che pubblico è, e quindi fanno una cosa la fanno, arrivano fino alla fine, altrimenti non la fanno. Questo è quello che posso dire io, ci sono stato dentro poi.
1: No, ma il Crotone sarà una di quelle che è vero, parte questo handicap, però la famiglia Enna ha sempre portato appunto...
0: Non siamo perché tanti anni che fanno calcio hanno tirato fuori i campioni, Flensi, Bernardeschi e tutti, tantissimi campioni hanno a venire, Gasperi come allenatore, stiamo andando in un'altra calcistica che sa fare calcio, e che il calcio in Serie C non era nulla, è naturale che ci avrà avuto qualche problema, ma io credo che sono certo, certissimo, che se la famiglia Brenna ha fatto le cose che ha scritto la squadra, fare le cose fatte bene, perché li conosco, so come lavorano e so che cosa fanno con il calcio, che è un introito per loro, ma è un'azione. E fondamentalmente la piazza lì forse sarà anche una delle protagoniste dell'anno prossimo, pensando per il calcio.
1: Sì, anche mister, il fatto è che comunque appunto quando lei ha detto che per la famiglia è una passione il Crotone, c'è anche da dire che in Serie C effettivamente per i presidenti alle volte il calcio è più una rimessa in guadagno.
0: Assolutamente sì, soprattutto per queste che hanno fatto la Serie A, che poi ti trovi sempre con meno introiti, merchandising, stadio, tutto quello che c'è intorno al mondo calcio. Io credo che la Serie C andrebbe anche sostenuta in maniera diversa, tutto l'aspetto economico, perché poi c'è troppo di diversità tra Serie A, Serie C, anche nella distribuzione delle situazioni economiche che pattuiscono all'inizio. È naturale, poi devi fare delle risorse, tante squadre fanno un minutaggio per questo motivo qua, perché altrimenti fai fatica ad arrivarci. Nonostante ciò, ti posso assicurare, perché ci alleno da tanti anni in Serie D e in Serie C, non sono cifre folli che girano intorno ai calciatori, ci sono normalissime per quello che è il calcio oggi italiano e moderno.
1: Sì, infatti anche questo è un contatto che secondo me da esterno a volte si fa fatica a credere. Però è vero che, insomma, soprattutto in Serie C gli stipendi sono molto normali e anche il non riceverli diventa un problema spesso quasi insormontabile. Perché poi la carriera del calciatore è anche sicuramente più breve rispetto a quella di lavori tradizionali. E non è poi semplice comunque fare i conti con il post.
0: No, questa è una cosa che ne parlo sempre con i miei calciatori, perché poi io non ho, perché comunque ho avuto la fortuna di fare questo mestiere per tutta la vita. L'ho fatto anche a buoni livelli. E quindi chiedono purtroppo oggi. Smetti di giocare, se non hai la fortuna di continuare con un altro promesso nel calcio, smetti a 35-36 anni a livello lavorativo, tra virgolette sei vecchio per entrare in un'azienda, per entrare in qualcosa, e poi soprattutto non lo fare perché dedicare una vita nel tuo sport sicuramente ti ci vogliono per ambientarti più a livello economico, ti sarai comprato una casa, ti avrai avuto una macchina per 10 anni ed è finito quello che tra virgolette ti... Io parlo di gente che ha testa, perché gente che non ha neanche la testa, fine carriera non si ritrova a casa. Quindi tanti giocatori, a volte faccio un esempio, Riccardo Perduini ha giocato con me alla Salernitana, ha smesso di giocare a 20 anni, è diventato uno dei dentisti più importanti in Italia, ha scelto un'altra cosa, perché il papà era un dentista, si è messo, ha capito, probabilmente ecco l'intelligenza, magari anche avere delle famiglie dietro che ti danno la possibilità di capire anche oltre al calcio. Poi diventa anche passione, no? Io ho fatto per tutta la vita, oggi togliermi da un campo di ghiaccio è come togliermi da mangiare e bere, vivere poco, insomma, ma penso che sia normale per tanti ragazzi che fanno quel mestiere, dei giocatori e tanti colleghi da allenatori. È solo che certo che la vita è che quando un calciatore si approccia a questo mestiere, il guadagno è importante, tu lavori 15 anni se ti va bene, se riesci a mettere da parte più possibile non avere vizi, riesci a vivere in una maniera normale. Ci sono tanti calciatori che hanno con le cifre folli e hanno delle difficoltà anche a vivere, perché probabilmente sono stati a gestirli. E non è una cosa semplice, perché poi la città fa la differenza, però quando smetti di giocare credi di... cioè quando giochi sei un supereroe, quando smetti di giocare restano se no due persone a fianco. Se hai la fortuna di avere una compagna che hai creato un qualcosa di serio, l'hai ancora, altrimenti quella di molla. Succede a tutti. Quindi diventa tutto. diventa tutto negativo.
1: Tocca un tasto dolente.
0: No, però se puoi parlare a 360 gradi è questa la vita, no? Perché a volte vediamo delle cose che. Persone da fuori vedono delle cose come se fosse il calciatore fosse qualcosa. 35 anni e smesso di lavorare. Se ti va bene non ha avuto il tuo. Smesso di lavorare, se sei stato bravo, messo da parte, ti puoi permettere quel tanti fanno, no? Perché lo fanno in maniera eccellente in Serie A. A livello importante, quando smetto di giocare sono stato tutta la vita in bagagliata di loro.
1: Sì. Loro l'invidio. Loro mistero attivamente l'invidio.
0: Io non perché facciamo il lavoro, i sacrifici che ci sono, insomma, sotto, quindi è giusto che uno metti quello che si crea, quello che si costruisce, perché secondo me non ti regala niente, perché c'è disciplina, ci vuole costanza, diventare degli atleti, perché poi fondamentalmente sei una fabbrica te stesso, no? Devi mantenere il corpo, devi fare una vita da professionista. E quindi quando è giusto che quei calciatori arrivano ad altissimo livello perché c'è un lavoro dietro straordinario, partendo la palla ad arrivare a tutte quelle persone che lo seguono.
1: Altrimenti non c'è perché anche questo, anche delle persone che circondano, magari chi è in un determinato mondo, è vero che anch'io che sia uno dei temi, ma forse una delle situazioni più importanti.
0: Qui si esce fuori dal tema del calcio, la palla che rotola sul campo è un altro, è quella che poi la gente giudica, no? Dicevo tante cose su Igor, su Protti che non mancate, ed è stata una tristezza per tutti, perché Igor ha giocato con tantissime volte, oltre ad essere, mi piace ricordarlo, che oltre ad essere un grandissimo calciatore, una persona magnifica, sempre disponibile, quindi ho letto delle cose dove dicono, sì, la gente vede quello che succede durante la gara, la preparazione a tutto quello che arriva in partita, la gente non lo sa, perché giustamente la gente vede la partita, è l'atto finale

0: di un lavoro, no? Però quella parte c'è sacrificio, c'è costanza, famiglia, tutto quello che sono momenti di difficoltà, dolori, gioia, come in altri lavori ci mancherebbe. Solo che noi siamo messi sulla graduola ogni domenica, e chi lavora fa i lavori sicuramente guadagnerà meno, però ha una costanza diversa, no? Perché il lavoro per una persona è per tutta la vita, se sei bravo per questo mestiere, se ti va bene per 15 anni.
1: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla. A proposito, la riporto un attimo sul capo, cosa sta bollendo in pentola?
0: Beh, tante ghiacce, c'è ancora un momento di tutto bloccato, ci sono tante cose ancora nuove. Provo a cercare una situazione dove la possibilità di continuare quel percorso che ho già detto ai vostri microfoni, che è quello di un anno e mezzo fatto alla Gran Guidonia, dove abbiamo conquistato la salvezza, abbiamo vinto il campionato l'anno precedente, la finale di Coppa, ci sono state tante cose si dire, però bisogna trovare il corso giusto per continuare a crescere e andare. Se ci fa bene, altrimenti aspetteremo e cercheremo la possibilità, magari in corso, se esce qualcosa che sia possibilità, insomma, che ci dà la possibilità al mio staff di continuare a fare il percorso, perché comunque ho 47 anni e credo che con tutta l'esperienza, tutte le squadre che ho allenato, posso anche avere la possibilità di crescere, insomma, questo è il nostro obiettivo e siamo qui ad attendiamo la situazione.
1: E allora io intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, mister, ci sentiremo sicuramente grazie molto presto e chissà, grazie, magari la prossima volta, insomma, mi parlerà dei calciatori che vuole prendere per la sua squadra.
0: Magari, ma che sia di buon auspicio, insomma. Buona giornata.
1: Assolutamente, questo io gli auguro. Grazie, grazie ancora. Un saluto grazie a Ciro Ginestra, che è stato con noi. Ringrazio anche Raffaella Bon, che ha permesso questo collegamento. E proprio il tecnico parlava delle panchine ancora canti, effettivamente, in Serie C. Nelle 59 squadre che al momento compongono la categoria, ricordiamo che la Rana è stata dichiarata fallita, quindi non ha presentato domanda di iscrizione, dovrà poi procedere al completamento di organico con il Foggia, che attende di essere riammesso in categoria dopo la retrocessione la passata stagione. Un Foggia che contrario a Siracusa dopo dire addio per quel riguarda il girone C al professionismo. Appunto, delle 59 squadre che andranno a comporre, in attesa poi degli esami Coviso, però al momento attuale, delle 50 squadre che vanno a comporre il prossimo campionato, sono ancora tante quelle che sono senza allenatore. Delle retrocesse da B sono in tre, Spezia, Pescara e Bari, quelle ancora devo definire il proprio futuro. A Spezia è stato nominato qualche giorno fa, un paio di anni fa, Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo, quindi da qui si andrà poi a vedere quello che è il lavoro del direttore. A Bari il direttore generale Marino ha in mano tutto, ancora a nominare il direttore sportivo, e sarà poi con l'allenatore. C'è l'Audace Cignola che deve ancora definire il futuro della panchina. Stesso la Casertana, il Catania, la Cavese, il Cittadella, il Cosenza, il Crotone, insomma sono davvero tante, perché ho qui davanti tutto l'elenco, un elenco che potete leggere anche su tuttomercatoweb.com. anche Forlì, Giana, Erminio, Gubbio, Inter Under 23 e anche Livorno devono ancora definire quello che sarà l'allenatore. Ci sono poi squadre come la Pergolese che devono solo ufficializzare, ma c'è già l'accordo di massima con Antonio Giosa. Un po' in alto mare invece il Potenza, si attendono gli annunci di Sorrento e Team Altamura, ma insomma sono parecchie ancora le squadre che devono sciogliere diversi nodi o quantomeno ufficializzare il tecnico con cui hanno un accordo di massima. L'Alcione probabilmente, ad esempio, proseguirà con Gianni Cusati, non è stato detto niente in merito al tecnico, anzi ieri l'Alcione ha solo parlato del cambio di campo, perché in attesa della costruzione del nuovo stadio gli arancioblu andranno a giocare a Seregno, a conferma di quella collaborazione stretta con la formazione lombarda che milita in eccellenza e si è creata e che sarà una sorta di

grande 23 dell'Alcione, vedrà quindi anche giocare l'Alcione a Seregno con anche degli abbonamenti speciali per le squadre che, insomma, per chi vorrà seguire le squadre. La sorpresa degli scorsi giorni è stata invece la conferma al Grosseto di mister Paolo Indiani, una conferma che sembrava tutt'altro scontata. Il Grosseto aveva già contattato anche altri allenatori, tra questi Cristiano Lucarelli, che sembrava un po' il principale iniziato a sostituire il tecnico di Certaldo, proprio quando tutto ci si poteva aspettare, fuorché questo colpo di coda, tra virgolette, ecco che il Grosseto ha deciso di andare avanti con l'allenatore che ha riportato i maremmani in Serie C e che comunque è ancora legato, se non vado errata, con un accordo biennale agli stessi. C'erano però stati evidentemente dei problemi, probabilmente qualche discordanza sul piano tecnico, ma si è tutto appianato e quindi il Grosseto andrà avanti con Paolo Indiani, esperto delle promozioni in Serie C. Si rivedrà nuovamente in categoria dopo qualche anno e vedremo un po' quello che poi farà il Grosseto. Un mercato che sta ovviamente andando un attimino a rilento, quello della Serie C, ma un po' tutto il mercato in generale, che non è particolarmente attivo. Si sa, il mondiale attualmente in corso sta un po' bloccando anche il mercato di Serie A e con quello un po' a catena anche quello delle categorie inferiori, magari attendono mosse anche dalla Serie A per i giovani, per tante altre situazioni. Quindi insomma ci sarà da attendere ancora, è vero che non è ancora aperto il mercato ufficialmente, quindi anche per questo si dovrà attendere qualche altro giorno, ma è anche vero che il mondiale umilena e finendo la Serie A va a cascata. C'è però una novità da dover raccontare, perché è vero che stiamo andando verso la pubblicità, quindi niente, ve la vado a raccontare a breve quella notarietà, perché se oggi è vero che ci sarà la nomina del nuovo presidente federale, è altrettanto vero che un allenatore che la Serie C conosce bene riceverà quest'oggi un premio molto speciale, una nomina molto speciale, ma ripeto, siccome ci stiamo andando verso gli ultimi secondi di questa seconda parte di A tutta C, mi perdonerete il gioco di parole, non vi vado a spiegare niente, anzi vi annuncio la pubblicità e vi di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze così da sapere a brevissimo quello che vi volevo dire a poco.

nuovamente in studio per l'ultima parte di A Tutta Cinta. Intanto vi ricordo che quest'oggi è una giornata campale per il futuro del calcio italiano, perché verrà eletto il nuovo presidente generale, ma la cosa sembra ormai a un passo da questa nomina, insomma, di fatto un vero avversario, anche se avete approvato a insidiare un po' il collega, non c'è. Una giornata che ovviamente potete seguire sia su tuttomercatoweb.com che qui sulle frequenze di TMV Radio, con i programmi che succederanno a questa nostra ora insieme. Un'ora che io voglio concludere parlando appunto di una cosa che vi ho accennato prima, perché se da un lato ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale, dall'altro sarà una giornata molto speciale, quella di oggi, lunedì 22 giugno, per il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, che lo scorso 7 giugno, vincendo il playoff contro l'Unione Brescia, ha riportato la formazione bianconera in Serie B. Una formazione, quella marchigiana, che ha poi confermato il tecnico anche per la stagione cadetta, ma

0: appunto Tomei riceverà la cittadinanza onoraria da parte del comune di Ascoli, con l'evento che si svolgerà al termine della seduta odierna del Consiglio Comunale presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Piazza Arriva. Di Piazza Arringo, scusatemi, insomma, chiedo scusa ai nostri ascoltatori di Ascoli. Saranno ovviamente presenti tutte le istituzioni cittadine, ma anche tifosi e rappresentanti del mondo sportivo, con l'evento che è indicativamente fissato intorno alle 18:30. Quindi, insomma, un premio, se così si vuole chiamare, davvero speciale per l'allenatore che ha saputo entrare nei cuori di un popolo che si era un po' spento dopo le prime vicende societarie, ma che si è riacceso con l'avvento di questa nuova proprietà targata famiglia Bassi, una proprietà che al suo primo anno ha ridato massimo lustro ai colori bianconeri. Appunto, l'Ascoli è stata la quarta squadra promossa in Serie B, e peraltro la cerimonia dei calendari del torneo cadetto si terrà proprio ad Ascoli, esattamente fu nel 2019. Insomma, quindi giorni davvero speciali per la squadra che ha da poco salutato la Serie C. E allora io voglio salutare proprio ricordandovi quello che è stato circa 20 giorni fa. Vi lascio, e ricordandovi poi l'appuntamento domani alle ore 9:45 con le parole di Francesco Tomei dopo la conquista di quella Serie B lo scorso 7 giugno e a seguito della vittoria sull'Union Brescia. A tutti voi di nuovo buon inizio di settimana. Con ci rivediamo domani alle ore 9:45. Queste le parole dopo la mozione in Serie B di Tomei, che oggi lo ripetiamo, verrà insignito della cittadinanza onoraria di Ascoli. Grandi complimenti al tecnico e a tutto l'ambiente. A voi un saluto.
1: Invece a me se volevo chiedere, adesso che non è il miglior allenatore delle prove, ma è il miglior allenatore del campionato. Questo è fuori di ogni dubbio, perché insomma, se Ascoli è una squadra che gioca meglio il calcio in Serie C, il girone B, o in tutte e tre i gironi, come hai detto, adesso deve essere il miglior allenatore della categoria.
2: Per fare certe cose devi essere anche supportato mentalmente. Io cerco di trasmettere quello che a me piace. Non è, ho sempre detto questa cosa: non è un vincente, non è una palla magica. Non penso di farlo meglio di altri che fanno anche questo lavoro. Cerco solo di farlo con passione e cerco di trasmettere ai ragazzi. Detto tutto ciò, non è quello che sto per dire, ma il merito è loro, perché fondamentalmente poi sono loro che interpretano il gioco, sono loro che interpretano la partita, sono loro che vanno in campo. Vi assicuro che come presidente scendere in un campo tipo Cagna, davanti a 20-25 mila persone, cercare sempre di fare quello che facciamo, anche in modo a volte difficoltoso, perché giustamente poi ci sono anche gli avversari. Questo per me è sempre stato l'obiettivo, però di tutto ciò sono ragazzi veramente eccezionali. Siamo stati, adesso parlo con il direttore e anche con Andrea, col prezzo un po' meno perché giustamente vado a lavorare, e abbiamo sempre detto cose importanti, che siamo stati bravi ma anche fortunati. Nella vita ci vuole anche quel briciolo di fortuna, trovare dei ragazzi prima di tutto disponibili, ragazzi che io oggi ho detto in riunione prima partita li ho ringraziati, e soprattutto ho detto la più grande soddisfazione che mi date è come stare insieme. Sono tutte off, ma non sembra spogliatoio che affronta partite importanti, sembra una gita di terza media. Con la pronuncia di volume, con un casino quotidiano, si fa fatica anche a lavorare, però questa è la loro forza, perché sono giovani, giustamente, ma hanno questa positività. È anche un bel, secondo me, anche un bel segnale da dare all'esterno, che sono ragazzi, sono risentiti, stanno continuando. Un bel segnale di pulizia, e Io penso che le nuove generazioni siano generazioni, quelle

0: eravamo noi quando eravamo tutte le generazioni, sono generazioni che sono positivo, sono generazioni così, bisogna farli esprimere, bisogna accompagnarli, però sono ragazzi, secondo me, veramente belli da passarci del tempo.
1: La domanda è lavorare con il presidente Fassi e questi altri due giudici.
0: Non lo so perché le vedo mai, quindi chi lavora sono solo io, non ti sa rispondere. Ah, scherzo, scherzo. È stata me, io approfitto per ringraziare il presidente Matteo e Andrea che mi hanno dato la possibilità di allenare questa splendida città. È stato per me un grandissimo onore, sono veramente strada facendo una continua gioia. Ogni domenica per me è stata un'emozione grandissima. Magari non lo faccio sparire, però vi ringrazio di cuore perché mi hanno la possibilità di essere felice in un posto veramente di bellissima gente. Io ho parlato anche con il presidente della stampa e con loro che sapevamo che queste domande venivano fuori. Io, la proprietà è con Matteo, noi non abbiamo nessun problema. Parliamo con il cliente di tutto, non c'è nessun problema. E ho detto godiamoci la serata perché è giusto che ci godiamo la serata. Ci sarà. Non c'è nessun problema di parlare insieme di qualsiasi cosa come facciamo quotidianamente.
2: Complimenti a tutti, al presidente, al direttore, sono Ferdinando Vicini, quello dello sport. Mister, le faccio una domanda che la riporta al campo, ma la riporta soprattutto al lavoro. Io conosco abbastanza bene tutti i giocatori che lei ha disposto, li ho visti in contesti, della Lagna Fermo, del Sole, non mi faccio la Pescara, li conosco. Io credo che tutti i suoi giocatori quest'anno abbiano performato rispetto alle loro prestazioni che avevano prodotto prima di arrivare qua. Quindi, secondo me, i capelli bianchi significano due cose. Uno, che per l'impianto di gioco che ha dato tranquillità ai giocatori, ha permesso di esprimersi. Per l'altro, il clima interno. Quindi, le chiedo, dove ha inciso e dove ha lavorato a portare tutti i suoi uomini a rendere più quello che avevano fatto fino a quando sono arrivati qua?
0: Io penso una cosa molto semplice, ma questa la pensavo da giocatore, la penso da allenatore, la penso da uomo comune. Le persone devono avere la possibilità di potersi esprimere, sia a livello emotivo, sia a livello, possiamo dire, tecnico. Ho trovato un gruppo di una disponibilità incredibile che ha metabolizzato il lavoro e poi è stato tutto naturale. I ragazzi secondo me non hanno overperformato, secondo me è un errore dire questo.
3: Il calcio ci fa impazzire. Valutaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale, commenti, approfitti e punti di vista inediti con la grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 318200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, tante cose di parlare oggi. Intanto il D-Day per quanto riguarda la decisione del Presidente federale, sono già cominciati gli incontri, quindi ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea, ma così facciamo questo, poi le faremo rivedere più avanti, senti anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente uno dei primi ad arrivare, potete vedere Giovanni Magò, il Presidente federale, ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluto dicendo presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale, e mondiale peraltro ha visto già fuori la Turchia eliminata, di fatto due sconfitte su due, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay, in parlare fa rumore, mentre si alza il Brasile 3-0 ad AI, poteva essere anche molto più, si alza e continua con la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale, andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spicca il volo invece poi 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0, il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggio 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata al Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti punti eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti i colpi di scena, non te li aspetti, insomma, quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, sul colpo di scena, come credo, sarà Malagò, con il pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, però anche del contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni in memoria, ha fatto dei errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche che, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh, sarebbe questo e quest'altro, però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice, però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a vantaggi per tutto il movimento. Me lo fa, passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Magò, se sarà lui, ma 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuna bacchetta magica, gli impegni le cose che deve fare Maracolo sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è la giornata dell'evento Fondazione Lì e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, che ha detto non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso che torni in organizzazioni come

0: Fa consigliere 2 secondo i Fabbri, anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini ha delle ruote. Non dire il tempo la fa, il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero cose fresche,

0: Favi, quello che ha fatto Platini dirigenti, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però vedo forze fresche che possono dire qualcosa di adesso, magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo un'entrata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di Marte le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare l'azione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire, è vero, se vogliamo trovare il modo far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tante squadre in meno non cambia nulla, secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, non dico che sia una passata, però io porterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale via sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, la nazionale via sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea. Perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla nuovo tra le mani, hai un usato sicuro. Cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi. Cioè non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire ok, punto tu sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto. Non ha senso. Prima di andare sul calcio italiano che è agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche nazionale ne prende i giovani.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palma di Malagò, della federazione, Mancini poi come CT e poi tutto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Ma mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli esuadi,

0: Curaçao, di Capoverde. Io credo che soprattutto la fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale. Mi sembra che la parte business abbia preso tanto tanto spazio. Vedo il Queen Break come una buona idea solo a livello pubblicitario, non solamente per
1: Diventata una
0: favorire.
1: spettacolarizzazione tipo, che ne so,
0: Sì.
1: il football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL,
1: Esatto.
0: che bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è a seguire mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il Queen Break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che sono tante energie, e noi non possiamo portare dentro dell'acqua. Ci pensi, è un controsenso,
1: Certo
0: no?
1: che
0: Beh,
1: brutto.
0: succede qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, è un controsenso. E capisco che mi dici, facciamo il cooling break, perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari, e l'accetto era più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state giocate importanti, qualche giocatore si sta avendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dice, delle prestazioni di, che ne so, Modric nel campionato italiano gigantesce, quando vai al Mondiale non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, che adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani, sono le 19, se non vado male. E sono curioso, perché questa è la storia del mondiale. Poi vabbè, è che tu sei un giornalista come me. Noi avanziamo sul
1: Certo.
0: portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà siamo i campioni, però aspettiamo la fase di eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania
1: Sì.
0: parlavo con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Skarda, un DAV, sembra, capito, che sia i noschi laci, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così. Si conosce a Locarda, ma già con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una esperta, ok? Però è bello, sono quelle storie mondiali, cioè nessuno c'è nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire
1: Ah, neanche
0: per
1: a me.
0: adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica. E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, beh, ha dominato anche Salah. Anche lui per 30, e quindi anche lì
0: Esatto.
1: da dire ok, nuovi talenti ce ne sono più, visto poi per esempio invece Ronaldo che affida molto alla sua parte fisica per adesso, stato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, sì, nel senso che con il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende d'oltranza, e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, okay? Tanto per essere chiari. E fisicità è sicuramente un fattore determinante, determinante.
1: Nel calcio moderno.
0: Anche poi la questione delle temperature, e anche quello decide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente forti. Si dice che, insomma, per esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi Io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà tutti

0: una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di stare fuori, perché se tu sei, no, qualsiasi giocatore di medio a livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi.
1: Tant'è che
0: questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri ci giocano per lui.
1: Certo. È una squadra che gioca.
0: Così l'Argentina vive, ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno modo di dare una mano a Messi.
1: Ma anche lì non può essere un rischio, mi spiego. Prima o poi, fino a, cioè tra 4 anni ci sarà Messi. Si sono create le alternative?
0: No, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè, è un rischio. Certo. Però sai, se ti va bene, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale. Cioè, basta, nel senso, possiamo chiudere per quanto riguarda il calcio argentino. Cioè, raggiungo una cosa che è veramente impensabile. E a quel punto diventerebbe davvero migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso, non ne parliamo anche più, ok? Sì. Quindi, io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè, io sono convinto che l'Argentina si sia messa a volino, dice che noi siamo in 10, siamo come degli animali, siamo forti, poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti. E diamo la possibilità a Messi di fare 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi, quindi è magari l'eccezione che conferma la regola.
1: Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve, ma costa anche tanto, parliamo di Frankie Sì, che potrebbe ritornare in Italia, ha una volontà di farlo, io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi. Si libera zero pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta di Juventus, prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che serviva alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia? No?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa per intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca che sì, forse vuole onare essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio nel privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì. Capito? Quindi nel senso bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame da prima, e allora è un grande azzardo, e allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, che là non facesse il calciatore, che sia chiaro, però fai Frank e sì, questo io, cioè un giocatore dominante, per me Frank è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli nei incastri che sta provando a fare. David con la tripletta

0: potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che penso servirebbe. Nel frattempo però Carnevale vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e pagarlo dopo, ma sembra questa cifra qua ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per la, per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche fare. Ma se uno su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani attaccante, poi ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milk, non so, allora sono un po' più preoccupato.
0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire grandissimi attaccanti, solo che hanno un posto che per adesso limita
1: la
0: Juventus, e quindi dovrà cercare di fare di necessità più, e cerchiamo di capire soprattutto se recessioneranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato, anche il mercato del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti ma quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì. Facendo dei passi,
0: si è preso anche per anche in Copaz, oltre ad aver bloccato praticamente quasi chiuso.
1: Se arriva anche in Copaz,
0: l'Inter è il secondo petto di fila.
1: Sì, obiettivamente l'Inter sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma è sempre avuto negli ultimi anni, sì, a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo. La Roma c'è i suoi problemi, il Napoli deve stare comunque, che di capire anche tanta gente che ha errore, che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve, sappiamo che non c'è la Champions, quindi cambia proprio il panorama, perché anche quel uccide, cioè, non avendo i soldi Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, ma è difficile convincere a venire in Italia se poi non hai anche la chiave del dio denaro, ragazzi, puoi dire a Colomani a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: può essere anche in questo caso. Certo.
1: Può essere chiuso, perché magari dopo ti trovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'altra volta mi invidio Carnevale, perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
0: Abbiamo visto cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan: si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capisce mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè, io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei cinque migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso nero, quindi ti andava extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione che posso anche capire. Per quelli che volevi, ti hanno detto picche, ci potrebbe stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve ricattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan. Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non avere questa autogestione, però io immagino che porti a Dream, cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro.
0: Quindi è una sorta di manager, diciamo, che però,
1: sì, però è un rischio
0: bello grande.
1: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze, ma rischi, invece continua a puntare sulla retrossa. E mi dispiace tantissimo, perché se il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono portare quanto vogliono, vanno bene a farlo, azione. Però che cosa cambierà? Per me niente, a me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiducia sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, Fabri.
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua lo spazio editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima verso Beccarisi, poi Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

0: calcio, ancora più calcio nella mattinata di Tirreno. A qui Vincenzo Mangio.
1: Che vi dà il buongiorno, che vi dà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia Maiocca ha appena girato un altro video che ci puoi far vedere mentre andiamo in diretta da Foro della Storia a Roma con Lorenzo Peccarisi per le elezioni BGC. Lore, buongiorno. Non sentiamo l'audio, Lore. Becca, non sentiamo la tua voce, se magari puoi...
3: Signora?
1: Adesso sì, vai, ti sentiamo.
3: Ok, non ti sento io, ma vado diciamo a braccio. Per segnalare intanto quello che tra poco vedrete, sì. Ovvero c'è una manifestazione in questo momento di gruppi ultras che chiedono trasferte libere e per un calcio popolare, uno striscione che hanno fatto apparire
1: sì,
3: in questo
1: è appena arrivato
3: sito qui all'esterno dell'hotel Cavalieri Astoria, dove è iniziata l'assemblea elettiva, 245 diciamo membri elettivi dei 283 presenti, quindi il quorum è stato ampiamente raggiunto. E adesso è il mezzogiorno, le componenti si riuniscono fra di loro per decidere poi chi votare, e poi da mezzogiorno partiranno tutte le dichiarazioni di voto e poi ci sarà il voto. Prevista la chiusura diciamo dei lavori intorno alle 14:30 per conoscere quello che sarà il nuovo presidente FIGC.
1: Esatto, mi senti? Credo che tu mi riesca a sentire, non so se mi senti.
3: Ma solo che non ti sento, Vince, chiaro. Quindi magari proviamo un attimo, provo a staccare
1: il collegamento, perché non ti sento. Proviamo a riattaccare il

0: collegamento con Lorenzo Beccarisi, che altrimenti diventa complicato naturalmente capisci e farvi capire. Come diceva, come raccontava, in questo momento c'è anche una manifestazione fuori dall'hotel Cavalieri Astoria di Roma con, e lo faremo vedere tra pochissimo grazie all'impetuoso lavoro di Andrea Maiocca in cabina di regia, un enorme striscione da parte dei tifosi chiedono per un calcio giusto e popolare, con uno striscione enorme cercano di capire, chiedere più che altro se possa andare incontro. Ecco, adesso lo potete vedere grazie all'ottimo lavoro di Andrea Maiocca, grazie alla nostra inviata anche Claudia Santarelli direttamente fuori dall'hotel Astoria insieme a tutta la nostra squadra, Quintiliano Giampietro, Lorenzo Beccarisi e quant'altro. Siamo in grandi forze dispiegate lì fuori e come potete vedere uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni per quello che sono appunto le richieste del vero calcio del popolo. Intanto vediamo se abbiamo corretto il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Mi senti, Becca?
1: Mi sentite?
0: Noi ti sentiamo, tu ci senti?
1: Perfetto,
0: risentiamo. Abbiamo appena...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Giusta alla pirateria, magari ci si faccia anche delle domande del perché stia spopolando sempre di più la pirateria, che non ci si può permettere di spendere 100 abbonamenti per vedere tutto il calcio. Ecco,
0: sì, quindi... poi a vedere che cosa, tra l'altro.
7: Esatto, no, ma io
0: una qualità bassa,
7: cioè, se uno vuole le partite, se uno vuole vedere tutte le partite,

0: partite tra campionato italiano e coppe europee, cioè devi fare 3 abbonamenti, perché devi avere DAZN per campionato, Sky per Champions e anche Prime, perché ho la partita migliore mercoledì te la fanno adesso Prime, quindi insomma si riflette su questo, perché è facile e giusto, lo ripeto, parlare della pirateria e del combattere la pirateria, però insomma ci si fa anche delle domande dove gli stipendi in Italia sono fermi da tanti anni, e però gli abbonamenti non sono fermi assolutamente, anzi crescono giorno dopo giorno, anno dopo anno, e soprattutto rispetto a un po' di tempo fa, quando con un abbonamento qualsiasi esso fosse riuscivi a guardare tutto. Mi ricordo anche quando c'era Premium e Sky, che si dividevano i favori, no? Perché certo, Premium comprava dei pacchetti che potevi vedere anche Sky nel frattempo dava qualcosa da Premium, quindi con l'abbonamento riuscivi a vedere tutto, e adesso invece è più così, quindi cioè, le capisco io le prese di posizione da parte dei tifosi.
1: Sì, io sono d'accordo anche con quello che dici, cioè capiscono ed è legittima guerra contro la pirateria, però sarebbe opportuno che magari De Siervo dicesse due punti virgolette: resta un nostro cavallo di battaglia, perché l'illegalità uccide il peccato, ed l'illegalità non lo dice la stessa parola, una roba che non si può fare, punto. Dopodiché faremo di tutto per permettere alle persone, tutte le persone, per restituire il calcio al popolo. Sappiamo quanti sacrifici le famiglie fanno per andare avanti, sappiamo, non sforiamo nella politica, quanto sia pesante un bilancio familiare difficile, sempre più difficile un bilancio familiare con spese eccetera eccetera. Lavoreremo per abbassare i costi degli abbonamenti televisivi, permettere l'accessibilità a tutti, e continueremo la lotta alla pirateria. E poi c'è anche chi vuole vedere il calcio gratis, e calcio gratis se non puoi vedere, ma faremo in modo di, anche perché in il GAN, se non erro, non so se è ancora così, con 10 euro di tutto.
0: Sì, ma non, cioè non è l'unico, no, paese,
1: un controllo, come a dire, o paghi quello che ti dico io e pagherai sempre di più, o ti vengo a prendere a casa se ti allacci a piattaforme, diciamo, illecite, e marci soldi anche su quello. Quindi ti marcio sui tuoi sentimenti, sulla tua esigenza di guardare il calcio. Sì, sì. La gente a un certo punto dice: sai che c'è, ma chi se l'è fatto il famoso pezzo? Io non lo guardo semplicemente il calcio.
0: No, certo, ma poi guarda, il paragone che mi viene da fare è un po' come gli autobus, no? Li mettono in autostrada, dice, li mettono tutti per il nostro bene, poi però li stanno dietro a una siepe, dietro a un carrello, non si vede la strada in discesa, appena ci sono le quattro corsie, ci sono i tutor, quindi devi andare a una certa velocità, poi la autostrada si riduce a due corsie e magicamente non c'è più niente.
1: Che costa mantenerlo,
0: ovviamente. Quindi più o meno la stessa cosa, guarda, lo fanno, certo, come no, li nascondo tutti, certo. Quindi...
1: T'hanno fotografato, Dolore?
0: Scherzo? Eh? No, è una cosa che mi sono sempre, ho sempre pensato. Insomma,
1: sì, sì, no, è vero, concordo con te. Poi a volte vedi anche quelli all'improvviso ti inchioda davanti, perché hanno una media un po' altina, ma insomma anche quello è rischioso. Detto questo, abbiamo anche un po' di calcio mercato, ma io ritorno un'altra volta a casa Milan, perché insomma hanno deciso di fare autogestione. Io onestamente dico che non ho capito i ruoli, non conosco le persone, però mi sembra di dire tutto roterà attorno a Morim, che a sua volta però è una scommessa.
0: Di che parliamo? Sì, no, più che altro è un modello completamente nuovo, insomma si esce da quello che è stato il modello di sempre nel calcio italiano e nel calcio in generale, però più che altro nel calcio italiano. Quindi c'è una schiera di uomini che non so come farà il mercato, perché ci sono delle figure che sono state individuate per trovare dei giocatori, qualcuno ce li dovrà trattare, insomma una gestione molto manageriale, molto americana, ecco. Quindi in un calcio italiano che è quasi tutto americano ormai, è un disastro totale, perché non c'è una proprietà chiaramente convinta, diciamoci la verità. Ora potremmo parlare della Roma in questo momento, perché la Roma è arrivata terza, perché ha scelto un allenatore forte, perché ha dato in mano all'allenatore Gasperini tutto, e che comunque ha investito e cerca di investire ancora. Però poi per il resto siamo veramente messi male dal punto di vista degli americani in Italia. E questa è un'altra americanata.
1: Ma voglia, ma certo,
0: vediamo se pagherà. Io dico solo che il buon Jerry Cagliari sta scherzando col fuoco, ti dico la verità.
1: Tanto,
0: perché c'è già i tifosi, per tornare, no, anche al discorso dei prezzi, lo fecero con le luci, con le torce dei telefoni, i 130 euro, no, che servivano per andare in curva. Poi ci si chiede perché non riempiano gli stadi. Oltre a questo c'è già un disamoramento da parte del pubblico del Milan a una squadra che non ritengono più degna di vestire la maglia rossonera, lo hanno dimostrato insomma in questi anni di campionato, così protestando più e più volte contro la squadra. Si chiedeva, anzi il pubblico del Milan, il popolo rossonero, chiedeva a Cardinale di vendere, e invece Cardinale ha fatto meglio, ha buttato fuori tutti, ha preso in mano lui la situazione, e adesso vediamo. Il rischio che sia un buco nell'acqua c'è senza dubbio, però non la sento neanche di giudicare prima di vedere, ecco, perché sarebbero soltanto pensieri che però non hanno base. Bisogna aspettare, no, a vedere che cosa succederà, se che tipo di mercato potrà fare il Milan, chi sceglierà i giocatori, chi comprerà, quanti soldi verranno spesi. Quindi ancora siamo alla nascita di quello che sarà il nuovo Milan. Poi insomma, già a partire da settembre, insomma, quello che sarà stato il risultato del mercato, e poi che Milan nascerà e come se riuscirà a tornare competitivo.
1: La squadra è forte così. A noi allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Parole e musica, la Gazzetta dello Sport, da parte di Aurelio De Laurentiis, si riferimento Allegri. E l'altro riferimento lo possiamo dire, è un mercato che non si farà.
0: Oppure... mercato che non si farà. Cioè, l'anno scorso De Laurentiis ha speso tantissimo. Poi come siano stati spesi questi soldi è un altro discorso, che sono stati spesi male secondo me. E adesso chiaramente bisogna valorizzare ciò che il Napoli ha in rosa. Cioè, e De Laurentiis ha ragione quando dice la squadra è fatta così, senza ombra di dubbio, che il Napoli va forte. Quest'anno è arrivata seconda e è stata fastidiata dagli infortuni. Magari per il lavoro di Conte vedremo quest'anno se saranno tutti integri, però l'anno scorso, non questa appena finita, quella prima ancora, quando poi ha vinto lo scudetto e il lavoro di Conte era lo stesso, però i giocatori si facevano male. È vero, dici, no, avevano una partita sola, sì, però hanno avuto 8 partite di Champions, perché poi sono riusciti nell'impresa di arrivare trentesimi su 36, uscire completamente dalla Champions e dalle coppe. Però è un Napoli che insomma ha dovuto fare a meno di giocatori troppo importanti per poter competere in fondo. Se ci saranno e saranno tutti a disposizione e saranno bene dal punto di vista fisico, è una squadra forte, c'è poco da dire. Il mercato non si fa, secondo me il mercato verrà fatto, uno entra, cioè uno esce, uno entra, perché se trovi da vendere Lucca è chiaro che magari un attaccante lo puoi prendere, se Lukaku e De Bruyne vanno via, un attaccante, cioè, ma più se lo devi comprare. Diciamo che non sarà mercato per allungare rosa, perché è il lavoro che è stato già fatto l'anno scorso. Poi capiremo insomma quello che sarà di Caputo, di Lang che tornerà, vedremo insomma quello che tirerà fuori Napoli da quest'estate. Non sarà un mercato scoppiettante, anche se ci sarà la possibilità al Napoli, quello lo farà sicuramente.
1: Per altri motivi di natura puramente economica non sarà facile il mercato neanche la Juventus, con l'obbligo di cedere prima di acquistare. Cessioni però sono complicate da fare, visto la qualità poca espressa da alcuni giocatori finiti sul mercato, che per adesso non scaldano i top club. però nel frattempo continua a scaldare il nome di Colomani e Cannevali, pur di andarla a prendere e accontentare qualcuno, sta ragionando su un prestito oneroso con obbligo di riscatto col Paris Saint-Germain. Sta ragionando anche sull'ipotesi che sì, che però dovrebbe prendere un terzo stipendio che prende adesso, anzi forse qualcosina meno. E tutto questo sempre però in attesa della cessione, perché altrimenti un portiere puoi fare. Com'è la situazione ormai a più di una settimana dall'arrivo di Cannavaro?
0: Ma è la situazione in evoluzione, chiaramente. Non ci dimentichiamo mai che il mercato vero e proprio inizia fra 7 giorni. Cioè, ufficialmente il mercato inizia lunedì prossimo. È chiaro che adesso stia sondando il terreno per varie trattative, per varie operazioni da poter chiudere, e certamente viene andato in maniera incredibile. C'è ancora Colomani, nonostante sia andato Jacopo lì, sembra sia veramente l'unico attaccante in tutta Europa. Poi comunque rimane il nome di Sorloth, resta anche l'ipotesi di Vlahovic rinnovo, perché
1: però diventa di un anno, cioè che è andato a fare giro delle 7 chiese, hanno chiuso tutti quanti la porta davanti a richiese allucinante, che se a chiesa addirittura titolare fascia da capitano, come si dice, veramente io penso che debba cambiare ieri praticamente il suo intuaccio, perché altrimenti non va da nessuna parte. Tornerebbe all'ovile ad accontentarsi di cosa eventualmente?
0: Ma secondo me sbaglierebbe Juve.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Cioè, perché è vero che Spalletti, cioè la Juve fa un ragionamento molto spiccio, nel senso un attaccante, anche se Vlahovic chiede 15 milioni, noi un attaccante così a 15 milioni non lo troveremo mai. Però bisogna capire anche quella che è stata la storia di Vlahovic alla Juventus. Io continuo a dire che secondo me non è un attaccante da Juve che vuole vincere. Può essere un attaccante da Juve che vuole andare quarta, senza dubbio. Ma un attaccante da Juve che vuole vincere non è, secondo me, Dusan Vlahovic. E poi hai trattato, hai provato per anni a farlo rinnovare, non ha mai rinnovato. Adesso c'è stato l'ultimo incontro con Comolli, dove non è stato trovato l'accordo. Ora è vero, c'è Cannavaro che magari chiacchierata ce la può fare, ma poi come dicevi prima giustamente, insomma, ha fatto il giro delle 7 chiese, poi non fa niente, allora è detto alla Juve. Cioè io Juve...
1: gli dico, guarda, io la rosa te l'ho fatta, l'hai aiutata, eri sicuro di avere di più, e mi dispiace.
0: Esatto, non lo faccio nemmeno tornare a Torino, ti dico la verità. Cioè, neanche parlare. È un po' come fece, cioè, perché sono anche testi, secondo me, che una società deve fare. D'accordo. Perché quando l'Inter scoppiò il caos con Lukaku, no? Che Ausilio lavorava di portarlo in Italia, dopo che l'avevano ceduto l'Inter al Chelsea per riportarlo in Italia dal Chelsea, dopo che era stato un anno in prestito all'Inter l'anno della finale di Champions League, quello con terza col Manchester City, lavori, trovò l'accordo, andò a chiamare Lukaku e Lukaku era sparito, non rispondeva neanche al telefono. L'Inter si arrabbiò, andò su altri giocatori, e soprattutto quando poi Lukaku ci ripensò, perché arrivò il momento dove probabilmente un barlume di lucidità, ebbe un barlume di lucidità e tornò sui passi e disse no, ma io allora voglio dire, cioè l'Inter a quel punto ha detto guarda no, cioè perché cioè, la dignità della società deve andare oltre alla forza di un singolo giocatore o a quello
1: che è un singolo giocatore. Segnale anche per gli altri, perché ha rinunciato a qualcosa per te dall'inizio, sono messaggi che sono d'accordo con te, vanno assolutamente mandati. Dibe, grazie, ci riaggiorniamo domani. Chi ti aspetti un colpo di scena lì alla lezione? Nessun colpo di scena,
0: no,
1: ma il CT, ma la Coppa Presidente Federale, sì. Tutti quanti felici e contenti nel passato.
0: Speriamo di vedere qualcosa di felice e contento anche qua. Volendo speriamo di tornare anche al passato, speriamo di tornare all'Italia, fino all'Italia del 2006, anche 2008, guardi di no.
1: Come
0: ci andrebbe? E insomma, vediamo quello che succede, aspettiamo notizie dopo pranzo.
1: quando si potevano mangiare anche le fragole, come diceva
0: Scorsi.
1: Anzi, anche le vuole, direi, perché insomma, ultimamente, con tutte le situazioni che sono venute. Grazie.

0: Grazie di bene, un abbraccio.
1: Vai, ciao,
0: Enzo
1: ciao,
0: Di
1: Enzo,
0: Benedetto,
1: ciao.
0: Mercato Web. Noi ci fermiamo, abbiamo Mirko Nicolino, spazio mondiale nella metà finale, sintetizzeremo i nostri due valorosi analizzatori esperti di calcio internazionale. L'India l'hanno selezionato quattro partite, indovinate quali, se volete, ma insomma, ne parlerò tra poco, vi aspetto.

0: Allora, adesso diamo spazio sempre al mio amico Mirko Nicolino. Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, saluto a tutti.
0: Allora, giorno importante, anche se il finale sembra abbastanza scontato. Abete e Malagò si giocano testa a testa, che non è tanto testa a testa per la poltrona federale. Malagò vicino alla vittoria, attendiamo a breve anche la famosa fumata bianca, dopodiché la fine di Mancini sulla panchina della nazionale, anche qui un film già visto, e nel frattempo fuori alla Hotel Astoria, che è la storia di Roma, i tifosi, gli ultra di diverse squadre di calcio si riuniscono insieme e chiedono un calcio popolare. Ho la sensazione che se non li ascolterà nessuno, però, perché insomma venne fatta tanto caos quando furono i tifosi del Chelsea all'epoca della Superlega, che stava nascendo e che poi venne bloccata dal calcio al popolo, e poi dopo sappiamo da finire la Superlega, cioè, di fatto è la Premier League. Florentino Perez sì. Può mettere mano al portafoglio e comprare un solo giocatore a 220 milioni, siamo rimasti alle briche, quindi è una contestazione tra di noi, ma non ci ascolta nessuno.
1: Sì, fa piacere che di tanto in tanto qualcuno si muova e provi a far sentire, ma il calcio italiano va verso lo status quo, per quello che sappiamo, poi magari ci sorprendono e rivoluzionano tutto, ma cambierà il presidente, cambierà qualche altra figura, per il resto il funzionamento della macchina e chi sta dietro sostanzialmente rimane al suo posto, quindi il calcio italiano va verso la conservazione. Quindi non ci sono rivoluzioni in atto, non ci sono novità sostanziali, il vecchio che avanza e prende o lasciare. A noi sta la scelta, continuare a seguire o meno questo sport, non abbiamo alternative.
0: Tra l'altro, insomma, chiedo quali devono essere i primi tre punti secondo te che il nuovo presidente federale deve affrontare con urgenza?
1: Ma il primo è in assoluto riforma dei campionati, di cui si parla da tempo. Gravina ne ha parlato per anni senza mai portarli a termine. Riforma della giustizia sportiva, ma quella giungerà per forza, perché ormai è imminente, tra 20 giorni circa.
0: 16 luglio, giusto?
1: 13 luglio la sentenza della Corte di Giustizia Europea, e poi una maggiore chiarezza sulla questione dei conti delle squadre, perché sappiamo che virtualmente la Consob è stata commissariata. Abbiamo sentito in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, dei racconti da parte di personaggi che hanno ricoperto un ruolo di picco nel calcio italiano, che ci hanno raccontato come spesse volte, perché non si potevano iscrivere al campionato, sono stati iscritti ugualmente, il materiale che poteva essere scottante spucciato in un cassonetto. Quindi io credo in forma dei campionati, in forma della giustizia e chiarezza sulle questioni finanziarie di alcuni club. Ad oggi ci sono diverse società italiane di cui non si conosce la proprietà reale, che ha fatto dei giri immensi per poi tornare, sembra, in situazioni più care, però onestamente abbiamo tollerato un po' troppo.
0: Direi proprio di sì. Sentiamoci questa nota vocale del nostro amico, dai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, e saluti a grande Mirko. Considerazione del portiere, vorremmo da voi puntare su un portiere di 35 anni, sicuramente forte, con personalità, ma alla fine è vero, serve un portiere, ma spendere tutte quelle cifre, a mio avviso, prendere un vicario qualsiasi va benissimo, sicuramente meglio del tavolino di Gregorio, a mio avviso. Però puntare questo giocatore non lo so, al di là dell'esperienza ci vuole, in altri punti la Juve è carente di giocatori esperti, come si suol dire, cazzuti dal punto di vista calcistico. Che ne pensi? Ciao Marco Moretta.
0: Ti giro la palla, ovviamente il riferimento di Marco alla Juventus, te la giro con una riflessione. Si continua quasi a minimizzare il problema portiere, che è un problema serio in casa Juventus, cioè non si può pensare che tutto il budget per prendere attaccante o il centrocampista, sicuramente a questa Juventus manca tanto della colonna vertebrale, no? La colonna portante della squadra, manca un attaccante che faccia tanti gol, manca un centrocampista barra trattista di grande qualità, manca un difensore centrale, soprattutto se dovesse andare via Bremer, mancherebbe anche qualche esterno, soprattutto se dovesse partire Cambiasso, però io credo che il portiere sia una priorità come tutto quanto il resto, anzi forse ancora di più, perché come abbiamo sempre detto anche sull'altro emittente, intanto se non prendi gol, lo raccontavi anche tu, è già un passo avanti, importante, no? E quindi qual è la strada che sta seguendo la Juventus? Detto che, come diciamo anche qui sempre, se non c'è difficilmente puoi andare a acquistare.
1: Ma io credo che Spalletti sia dell'avviso che a questa squadra manchino la prima cosa un portiere, un attaccante, perché i numeri che ha a disposizione sono quelli di una squadra che comunque ha prodotto del gioco. Poi se subisci gol primo tiro in porta e se i gol non li fai, è chiaro che è più facile che tu non faccia punti che piuttosto che li faccia. Quindi questa Juventus oggi ha diverse carenze, lo sappiamo. Centrocampo non è un centrocampo all'altezza della Juventus. Il terzino sinistro rimane uno dei più importantissimi, perché proprio da quella posizione lì spesso la Juventus ha subito azioni offensive gol. Però intanto Spalletti pensa, mettiamo a posto questi due tasselli, poi le altre cose via via le andiamo a sistemare. Quindi sono d'accordo con te quando dici che la questione portiere è troppo sottovalutata la Juventus. Poi bisogna ragionare per priorità, non puoi prendere contemporaneamente tutti i giocatori, ragioni su intanto quelle che sono le criticità maggiori e poi via via ti fai una gerarchia, no? E poi via via vai a quelle che stanno ai gradi di sotto, però comunque sono diverse le criticità.
0: Sono veramente tante. Senti, tra queste criticità, ne parlavo prima con Lorenzo Benedetto, ho detto la mia, lui è d'accordo, lui ha detto la sua, io sono d'accordo, ti giro questa palla anche a te, riguardo Vlahovic. Pare che il giro delle sette chiese sia finito, che le sue improbabili richieste abbia trovato porte chiuse, al massimo Vincenzo Italiano, Ziktas, gli può dire guarda faremo tutto per averti, ma lui a quel punto capirebbe che nonostante il calcio turco sia un calcio di serie A rispetto a noi, lo dico per strutture, lo dico per investimenti economici, per casse, tutto quanto il resto, però viene ancora visto dai calciatori una sorta di serie B di lusso, diciamo così, mentre la serie A diventa l'opzione principale. Quindi se ritornassi a bussare alla porta della Juve, anche accontentandosi del minimo, tu apriresti questa porta, fossi nella Juve, diresti guarda, l'offerta l'abbiamo fatta, hai detto di no, va così.
1: Guarda, segnale anche i tira e molla a me non piacciono, non piacciono a prescindere, perché vanno a creare delle situazioni che poi rischiano di ripresentarsi alla prima difficoltà. Sì, ti volevamo tenere, poi tu hai fatto storia, poi ci siamo accordati, poi il giocatore durante la stagione ha una reazione, ha un gesto, ti chiede la lascia di capitano, tu non gliela dai, può succedere qualsiasi cosa. Quindi io i molla li eviterei. Detto questo, l'unico modo per Vlahovic di tornare a parlare con la Juventus è quello di accettare in questo momento 5-6 milioni, non di più, un contratto a tempo, un anno con opzione per un secondo anno, e non avere pretese di titolarità e di fascia di capitano. Al momento Vlahovic è disposto a scendere a questo compromesso, secondo me no.
0: E questo chiaramente, anche se scendesse, sono d'accordo con te, poi ti porti a casa, secondo me che è un problema, più che una soluzione è un problema davanti a una soluzione che in questo momento la Juventus sta cercando ancora in Colomani. Qual è la distanza, quali sono le possibilità, e molti ti chiedono perché sempre soltanto questo nome.
1: Ma la Juventus ha in Colomani quello che pensa essere un po' sicuro, un giocatore che ha già testato, un giocatore che è già stato alla Continas, che andrebbe d'accordo nel gruppo, che ha dimostrato di essere un ragazzo umile, non crea problemi, se giocava titolare bene, se restava in panchina non creava problemi, un giocatore che comunque è di medio-alto livello, non è un top, altrimenti l'avrebbe dimostrato, se Germain vuole disfarsene a tutti i costi, è solo definitivo, alla Juventus inizialmente ha fatto bene, poi benino, al Tottenham ha fatto così, quindi la questione è che la Juventus proprio in virtù di questo storico tiene Colomani un porto sicuro, una soluzione affidabile, però anche a determinate cifre, no, sicuramente a quale milione.
0: torno su, con te sulla questione di Martinez, Vicario. Quali dei due partiti secondo te potrebbe essere più accessibile? Che Marco ci riscrive e dice sì, ok, va bene che sia svalutata, allora punta su forte tipo Carneschi, che è italiano, anche se ha un'esperienza internazionale limitata. Il problema è che Carneschi ti costa anche il doppio rispetto a Dybu, Martinez e Vicario, quindi tu devi rientrare nei costi cambiando il portiere. Quindi diciamo l'abilità della Juventus di Carnevali deve essere esattamente questa, appunto un portiere di provata qualità internazionale, magari sia a fine stagione, ma tanto sappiamo che i portieri hanno vita più lunga rispetto a tanti altri giocatori di movimento, che mi possa garantire quindi subito un salto di qualità a cifre accessibili. Carnesecchi, cavolo che te le fanno diventare accessibili le cifre, no?
1: Ah, Carnesecchi è stato più buono accostato alla Juventus in questi anni, ma se la Juventus non ha mai effettuato una trattativa ufficiale, evidentemente non ha come priorità questo tipo di profilo. Luciano Spalletti ha fatto una richiesta ben definita, un attaccante di peso, e ci ha ripetuto per 6 mesi, è un portiere di esperienza e di sicurezza nel campo difensivo, che guidi la difesa, che abbia personalità. È chiaro che in questo senso Martinez sarebbe il top dopo Alisson. La questione Martinez è che Juventus ha deciso di non arrivare a cifre importanti per il portiere, perché la Juventus è consapevole che dovrà fare almeno 5-6 innesti, quindi almeno 10 cessioni. Ricordiamolo, la rosa è di 30 giocatori, i rientri dei prestiti, e quindi non vuole impegnare tanto budget per il portiere. Con Martinez c'è un accordo di mano alla base dei 5 milioni, però se la spilla non scende dai 15, è chiaro che la Juventus va verso un profilo magari meno esperto, ma che ha comunque 29 anni come Vicario, che ha esperienza internazionale e che di stipendio costerebbe molto di meno, circa 3 milioni, e che la Juventus spera prendere con una cifra al tocco dei 10 milioni, 7-8 milioni. Questo è anche se risulta che le prime richieste del Tottenham siano superiori ai 10 milioni, anche 12-13. Quindi in questo momento...
0: E siamo punti a capo quel
1: punto. E siamo punti a capo, in questo momento ci saldo sulla questione portiere. Sarà un mercato estivo in cui la Juventus dovrà avere molto, molto, e anche i tifosi, perché già leggo dei carnevali out, il carnevale è fermo, tanto valeva tenersi come lì. Cioè ragazzi, questa è una settimana che lavora, non so cosa avrebbe dovuto fare.
0: No, io non so poi chi... ragiona così in una settimana quanto riesce a rendere sul proprio lavoro. Beati voi, insomma, mandate i curriculum, però bisogna dare veramente il tempo, anche perché è arrivato, si è insediato, ha visto i numeri, ha visto la situazione e ha detto, se sei d'accordo, una cosa diversa da quella che disse Giuntoli quando arrivò, perché poi ce l'hai sperata e raccontata tu, no, tra le varie indiscrezioni che ci hai consegnato, che quando arrivò Giuntoli la prima cosa che disse: l'impegno è molto più grande di quello che mi aspettavo, forse perché non si aspettava di dover andare a ricoprire altri ruoli amministrativi importanti e quindi dover gestire tutta una serie di situazioni. Invece Carnevali mi risulta abbia detto: sì, la situazione è pesante, ma me l'aspettavo peggio com'è. E quindi da questo punto di vista forse lui può essere un po' una garanzia, ha detto che ci vuole pazienza, il mercato apre tra una settimana e vedo quale potrebbe essere il primo colpo del Carnevali, detto che tanto ha riscalato Boga, ma quella era una cosa abbastanza normale.
1: Sì, la differenza, faccio una parentesi veloce, tra Carnevali e Giuntoli, è che Giuntoli ha sempre fatto praticamente il direttore sportivo. Esatto. Carnevali invece, avendo fatto amministratore delegato e direttore generale, sa anche gestione del club, quindi Giuntoli doveva andare a coprire delle lacune

0: sull'attante. Io piuttosto che sul nome dico che, per quanto mi riguarda, penso che Carnevali chiuderà per primi un portiere e un attaccante, poi tutto il resto. Se poi, perché si presenta un'occasione di un terzino o di un centrocampista e magari la possibilità di chiudere velocemente, lo fa. Però secondo me la priorità, il primo acquisto di Carnevali sarà o il portiere o l'attaccante.
1: Questo mi sembra che ha le priorità, poi assolutamente mettere sul tavolo. Ho detto che, come ho detto, servono lesioni. Allora qua ti dico quali sono i tre giocatori che immagini possano uscire e dare il tesoretto che la Juve serve per i colpi in entrata.
0: Guarda, posto che sappiamo che è difficilissimo vendere i giocatori della Juventus, mi aspetto che primo parta Miretti, perché quello che potrebbe portare questa plusvalenza che consente di andare a coprire questo paletto che la Juventus ha sul bilancio 30 giugno, e poi i nomi che metto in tra quelli che è più facile piazzare c'è per esempio Gatti, perché ha tantissime richieste, anche Asic ha diverse richieste, David ha qualche richiesta, gli altri sono ritenuti monetizzabili e qualcuno dovrà essere monetizzato per forza, però ho detto sempre in questi giorni che i tifosi della Juventus non si meravigliano se poi per esempio Koopmeiners rimane, se David certo rimane, se uno Pepa magari rimane, se un cambiato stesso rimanga, perché purtroppo se devi vendere devi anche trovare la quadra sia con il giocatore sia con la società, quindi mettere d'accordo tre teste non è mai semplice.
1: Tra l'altro, insomma, c'è anche un altro pezzo pregiato eventualmente in vendita, che è Bremer, che ha una clausola importante, ricordami, sui 50 milioni se non ricordo male.
0: Pare che sia 53 più una clausola che la porta a 54.
1: Tutto questo se è valida fino al 10 agosto, quindi c'è ancora più di un mese di tempo, eccetera. Al momento però 0 minuti con il Brasile nazionale, e al momento immagino anche 0 richieste per adesso per lui.
0: Guarda, in questo momento ci sono stati pur parlé con diverse società che sono interessate ovviamente a Bremer, una di queste è il Tottenham. Non mi risulta ad oggi che qualcuno abbia intenzione di fare la clausola, anzi nessuno pare si sia nemmeno avvicinato a quella soglia che ha stabilito la Juventus, cioè 40 milioni. Secondo me con 40 milioni la Juventus Bremer lo cede. Perché? Perché è una situazione di mercato che la Juventus ha la necessità di cogliere.
1: Quindi chiaramente questo è un po' lo scenario. Pazienza, cessioni, poi ingresso di portiere, attaccante, e questo si vedrà. L'ultima domanda te la fa un nostro amico Turam, se sono arrivate offerte importanti alla Juventus per Turam.
0: Turam ha diversi club interessati. Se ricordate, già mi pare gennaio-febbraio dissi a fine stagione la Juventus dovrà decidere se trattenere Turam o meno a secondo delle esigenze di bilancio.
1: Certo.
0: Ci sono interessati dei club di Premier League, però di faccia medio basso, onestamente non credo che Turam sia interessato, e comunque nessuno al momento sembra aver offerto i 38 milioni che la Juventus chiede come base di partenza per trattare.
1: Detto questo, Mirko, grazie come sempre per tutto il punto della situazione, un grande abbraccio Mirko Nicolino.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
1: Ai quali ascoltatori, appuntamento a pochissimo per il nostro spazio mondiale, vi aspetto l'ultima mezz'ora insieme.

0: nata in un vortice, avete capito che umiltà. Scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Queste le prime parole del presidente uscente Gravin, mi permetto di, diciamo, alzare qualche perplessità, visto che subito dopo la terza mancata partecipazione al mondiale, a proposito, è scese davanti in conferenza stampa a dire: ma perché mai mi dovrei dimettere? Anzi, confermo il qui presente a mia destra Gennaro Gattuso, confermo il qui presente a mia sinistra Gianluigi Buffon, e quindi andremo avanti insieme. Poi dopo all'improvviso avrò avuto una botta di sensibilità, chiamiamola così, o forse magari qualcuno gli ha detto: amico mio, forse non è il momento che ti metti da parte, cambiamo qualche cosa. Se la si cambi, sapete bene che adesso c'è l'elezione, uno tra i due, avete, e Malagò salirà sulla poltrona, molto probabilmente sarà Malagò. Breve considerazione anche all'interno del nostro spazio mondiale con Alain Valnet, la mia sinistra ipotetica da Barcellona. Ciao Alain.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Alla destra ipotetica Fabio Bisaglia da Bahia, Brasile.
2: Buongiorno
0: Fabio, buongiorno. Oh, guarda che bandierona lì dietro. Questa sembra fatta apposta per lo stemma brasiliano. Sei proprio oramai integrato alla grandissima. Senti, ti convincono queste parole di Gravina, Fabio?
2: Ma guarda, mi convincono. Torniamo al solito discorso, in senso, qua c'è grande voglia di cambiamento, ma c'è poca attitudine al cambiamento, poca predisposizione al cambiamento. Vedo più che altro un rifiuto continuo verso tutto quello che potrebbe rappresentare la novità, e lo dico con grande rammarico, con grande delusione. E molti pensavano che una volta cominciato il mondiale si potesse dimenticare. Io in verità ogni giorno sto peggio, per cui soprattutto con la passione che ci contraddistingue, vedere peraltro una Coppa del Mondo che adesso, al di là di alcuni aspetti che riguardano più la cornice, però limitandoci al calcio, è una Coppa del Mondo molto molto bella. Io me la sto godendo partita, credo anche il livello mediamente sia più alto di quello che ci aspettasse, per cui continuare ogni giorno a dovermi svegliare, ricordarmi che non siamo parte di una coppa, e non è la prima volta, purtroppo mi uccide dentro, per cui non so cosa dirti. Speriamo, ecco, però non sono ottimista, vorrei tanto esserlo.
0: Non sei ottimista. A lei, nelle parole di Gavina, scelta di missioni convinta, di dignità personale e di responsabilità, ho sentito il dovere che la Figi fosse trascinata, prima che la Figi ci fosse trascinata in un vortice. Che cosa ti senti dire? Che so che anche tu sei abbastanza avvelenato, il presidente uscente.
1: Cosa dice Gravina? Sinceramente non so se prende al quarto o al quinto grado, dopo le sue parole, dopo la Bosnia, che il movimento è cresciuto, eccetera.
0: Esatto.
1: Dice: o ha dei problemi o ci prende in giro. E so che ci prende in giro. Ormai è il famoso tappeto di Gardaland, no? Sono in Coni, vado in FIGC, vado alla Federal Basket, eccetera. È così, finché non c'è una voglia, un taglio netto a questa famiglia, perché comunque sono sempre gli stessi che comunque hanno rovinato lo sport italiano, non andremo avanti. Non penso che bisogna comunque star lì a dibattere continuamente, perché ci facciamo del male.
0: Già.
1: Cioè, le cose sono già scritte. Finché io non vedo gente come Maldini, come Baggio, ma pure anche dirigenti alla Marotta di una certa dimensione, non ci crederò. Finché arrivano questi che arrivano con le PowerPoint, i discorsi già fatti, eccetera, eccetera, è tutta comunicazione vuota. Dunque si continua ad andare avanti. Le parole di Gravino, ma non le ascolto nemmeno, perché ci prende il giro. Ci prende il giro, ci ha guadagnato, e comunque dovrebbe già essere in pensione da 10 anni. Ma solo in Italia vediamo queste cose. Vediamo gente che comunque, ma soprattutto in questa società, che ha dei ritmi comunque vertiginosi. Dunque, vabbè, siamo le solite, speriamo che cambi qualcosa, però poca fede.
0: Poca
2: poi
0: fiducia.
2: Un giorno magari in censo analizzeremo il progetto del Giappone.
0: Sì, bravo, il progetto del Giappone che sta funzionando, che sta intrigando

0: tanti, con Ueda che avevi già segnalato che effettivamente si sta togliendo qualche.
1: Sì, e su come si struttura, non un progetto a lungo termine, su come si lavora in modo concreto.
0: Sono
2: Sì, ma
0: tanti.
2: poi comunque qua, cioè, stiamo parlando di un paese che si è calcializzato, perché come nel 98 lo sport nazionale in Giappone era il baseball.
1: Era il baseball.
2: E dunque in 20 anni loro comunque 26 anni hanno fatto un salto qualitativo chiaro. In Italia c'è il talento. Bisogna smettere di non c'è il talento. In Italia il talento c'è.
0: Viene
2: Londra
0: soffocato dagli
2: 17 ha appena
0: agenti.
2: vinto un europeo. Forse la gente non so cosa legge la gente. Dunque dobbiamo solo trovare il modo di far spazio a questi giovani per poter sbagliare.
0: Sì.
2: Perché il giovane deve imparare a sbagliare.
1: Sì, un click di
2: All'inizio
1: mentalità.
2: che 2 anni fa era l'MVP del Mondiale Under 20 e fa fatica a trovare posto nel Toro, c'è un problema, non è diventato un brocco in 2 anni, con di pari età era migliore al mondo, tra l'altro in una competizione dove siamo arrivati in finale. Dunque è solo di aggiustare certi dettagli, non bisogna fare una grande rivoluzione, il talento esiste in Italia.
0: Sì, il problema è che servono evidentemente anche tanti dobloni per trovare spazio, ma questa è un'altra storia che speriamo venga in qualche modo chiarita e risolta, perché tante volte i dubbi vengono, quando escono fuori certe inchieste ti fa capire che quei dubbi sono figli di qualcosa di molto reale. Tante partite nel frattempo si sono giocate per quanto riguarda il Mondiale, c'è anche l'esclusa di Russia e la Turchia, 0 punti nelle prime due partite, ne parleremo dopo, però adesso andiamo ad analizzare le gare che avete scelto, le tante che si sono giocate, comincio da Fabio e da questa ripresa del Brasile proprio che è alle spalle, quindi Brasile-Haiti 3-0, direi che si è rimesso in piedi
1: Sì.
0: il
1: Sì,
0: Brasile, sulla carta era anche abbastanza.
1: devo dirti, nulla di trascendentale, però ecco, dopo il pareggio col Marocco ci si aspettava perlomeno che la squadra facesse il suo, mettesse a posto la classifica e desse anche qualche risposta. Partiamo con un'analisi classica, come ci piace fare, dall'uomo partita, che fotografa un po' anche il match, senza Matteo Scura, un giocatore dello United che a sorpresa all'esordio non era stato schierato. Ancelotti aveva infatti scelto Igor Thiago, non era molto convinto, invece questa volta torna sulle sue idee e propone Matteo Scugna, che si rivela il giocatore del match anche per interpretazione, tatticamente un giocatore fondamentale per permettere a questo tipo di Brasile di essere efficace. I suoi movimenti a venire incontro, ad agire e galleggiare nella tre quarti hanno permesso agli altri di esprimersi meglio e a lui anche di trovare una doppietta, per cui esultanza da surfista, spettacolo soprattutto nel primo tempo, uomo comunque opportunista, micidiale, intelligente, insomma, il vero man of the match, Matteo Scugna, senza ombra di dubbio.
0: Il bello di questo.
3: Buongiorno dalla regione.
4: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermato al posto di blocco nel quartiere Ponte Ambro. Il fatto è avvenuto ieri sera via Milano nei pressi dell'aeroporto di Nate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Prestabile, agente 39enne, avrebbe perso controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento e della caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le tracce.
3: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno conosciuto da distanza ravvicinata. Portò al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica matrice resta da chiarire.
4: All'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli esteri ha affermato che Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti su un nucleo nucleare durante i negoziati svoltisi in scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la posizione che si riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
3: Almeno 6 persone sono rimaste vite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone assume

0: Anna Kharkiv, secondo quanto dichiarato da autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky ha avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
1: Caldo non molla la presa sull'Italia e un weekend intenso con termometri che hanno sfiorato anche fino a 6 gradi la media stagionale. La settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha dato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
0: Lo sport e il basket al termine di una serie di mercato che durava oltre un anno. Giannis Antetokounmpo passa ai Milwaukee Bucks e ai Miami Heat. Il stista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato due volte MVP dell'NBA. Con i Bucks ha vinto un titolo nel 2001.
1: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tutmercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tutmercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tutmercatoweb.com.
4: La vita, le vicende personali e professionali, i grandi protagonisti del calcio, arrivano su TMV Radio, in storia di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo dell'one. Se hai il calcio, su TMV Radio, non perdere, storie di calcio.
5: Per interagire con TM Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ci faremo

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TM Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati da Luca Vagellini al microfono e da Giorgio Sonani in cabina di regia, che saluto e ringrazio per questo appuntamento martedì 23 giugno 2026. Mentre il caldo sul piano atmosferico si fa sentire, non ci facciamo mancare neanche il caldo, il clima bollente in termini di calciomercato, perché sono davvero davvero tantissime le notizie e gli aggiornamenti che sono arrivati in queste ore. Prima di dare il via alle date, vi ricordo che ci potete seguire tramite il sito della nostra radio, tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, 31 82 00 213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso non posso far altro che dare il ben ritrovato a Matteo Ferri dalla redazione di tuttoci.com. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Fa caldo anche da te o sei a frescheggiare tipo nel nord del Canada?
2: No, l'aria condizionata accesa è interrottamente da 14 giorni praticamente. Il cambiamento climatico non mi tange minimamente, anzi sono la causa del cambiamento climatico.
1: Il cambiamento climatico non esiste, è un parto delle vostre menti malate. Stiamo citando una sketch della Chalapas di qualche eone fa. Matteo, giornata

0: Ore decisamente intense in termini di mercato e non solo, iniziamo dal non solo perché nelle ultime ore sono arrivate diverse dichiarazioni molto importanti. Partirei da quelle che riguardano una delle più grandi protagoniste, una delle più grandi attese della prossima stagione, della stagione, ovvero il Bari, perché ha preso la parola il presidente Luigi De Laurentiis.
1: Sì, una delle grandi protagoniste su mandato, insomma, penso che la piazza ne avrebbe
0: Esatto.
1: fatto volentieri a me di essere protagonista in Serie C. Ieri c'è stato tra l'altro uno striscione appeso fuori dai cancelli di Allegri prima delle votazioni per il presidente federale con i tifosi del Bari che in sostanza chiedevano a De Laurentiis di farsi nuovamente da parte, manifestavano la loro contrarietà alla multiproprietà. Presidente ieri ha dichiarato che la retrocessione è arrivata in maniera un po' inattesa, è stata una brutta botta, però stanno lavorando in silenzio proprio perché vogliono, diciamo, ricucire una con la piazza che francamente è abbastanza difficile a questo punto ricucire, più che altro perché comunque le regole impongono a De Laurentiis entro il 2028 di cedere la società. Poi se in questi 2 anni magari fa doppio salto e arriva in Serie A, sicuramente penso che la tifoseria biancorossa si dimenticherà di tutto quello che è successo.
0: Certo.
1: Se non dovesse succedere, insomma, la vedo abbastanza difficile. De Laurentiis ha parlato di circa 6-7 soggetti interessati, tra cui un paio molto interessati, un progetto insomma, stabile e interessante da valutare. Ha detto che non lascerà la squadra, la società in mano al primo che capita, e ci mancherebbe, mi viene da aggiungere, vista anche la tipologia di piazza. Però,
0: Certo.
1: insomma, al momento diciamo che i risultati non gli hanno dato grande, non, diciamo, non trasmettono grande fiducia alla piazza. Vedremo se saprà quanto meno riconquistarla.
0: Un'altra piazza del girone C, del prossimo girone C, che è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, è senza dubbio il Cosenza. Trattativa tra Guarascio e Rota sta andando avanti oramai da settimane. Ieri sono arrivate le dichiarazioni dello stesso Rota, intrettato da dei colleghi della città calabrese, in un bar a parlare con dei tifosi, e il fatto che abbia detto, insomma, che il 60% della trattativa non va in porto, credo abbia reso più lieve l'umore dei tifosi rossolù, perché Guarascio in questo momento sembra ancora intenzionato a non trovare l'accordo per salutare il Cosenza.
1: Sì, se a Bari abbiamo parlato di rapporto difficile ma da ricucire, a Cosenza credo che non ci siano più margini
0: Sono
1: in nessuna
0: tavolati
1: maniera,
0: piatti.
1: anche perché, sì, insomma, anche perché quest'anno, questa stagione, la tifoseria non è entrata allo stadio, l'anno prossimo addirittura si parla ancora di querela con lo stadio tra il comune e il Cosenza Calcio che non sappiamo dove andrà a finire a giocare. La trattativa in realtà, da quello che emerge oggi da Gazzetta del Sud, sembrerebbe ancora aperta perché dovrebbe esserci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, addirittura nel prossimo incontro faccia a faccia tra Guarascio e Rota. Al momento si stanno parlando tramite avvocati e non si stanno dicendo cose particolarmente carine, se proprio vogliamo dirla tutta, visto soprattutto il comunicato che ci è stato inviato ieri dai legali di Rota. Però insomma, sembrerebbe che Rota stia convincendo una cordata di imprenditori silani a rafforzare l'eventuale nuova compagine societaria, quindi la trattativa dovrebbe essere ancora in porto. Poi con Guarascio è tutto da vedere, perché sono penso 10 anni che si parla di trattative lì lì per concludersi e poi non si concludono mai, che è poi anche uno dei tanti motivi per cui la tifoseria cosentina in sostanza non lo regge più, ecco, detto in termini molto brutti.
0: Assolutamente, assolutamente sì, diciamo che il rapporto è finito già da diverso tempo, e solo che una delle due parti non sembra volerne accettare la fine, come solo i matrimoni possono concludersi. Ultima tranche legata alle dichiarazioni arrivate nelle ultime ore: c'è stato il Consiglio federale nella giornata di ieri, Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, a margine ha rilasciato delle dichiarazioni anche Gianfranco Zola, vicepresidente della nostra Lega Pro, che ci ha tenuto a ribadire, dopo che l'ha fatto anche lo stesso presidente Matteo Mari con un discorso condivisibile al mille per mille, direttamente in assemblea, ha voluto dare peso e importanza, innovandola ancora una volta al mondo della SC.
1: Sì, diciamo, Marani e Zolo hanno fatto un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, perché Marani giustamente ha bastonato, è anche forte, e il discorso è assolutamente condivisibile parola per parola, non ce n'è una neanche mezza sbagliata delle parole di Marani di ieri. Zola, diciamo, che è stato un po' più morbido, ha parlato di coesione tra le varie parti, di progetto che deve essere legittimamente pluriennale, perché se speriamo di risolvere i nostri problemi da un mese all'altro, è chiaro che forse non abbiamo capito molto quali sono i problemi del calcio italiano. Ha ribadito il fatto che i talenti ci sono in Italia, prova ne i numerosi trofei che poi comunque le varie nazionali under azzurre riescono a conquistare, non ultimo l'Europeo 17 vinto poche settimane fa. Però ha giustamente sottolineato Zola, la vittoria di un europeo under 17, di un mondiale under 20 o quello che sia, non deve rappresentare quei ragazzi il punto d'arrivo, ma semmai il punto di partenza in un percorso che poi li deve portare ai vertici del calcio nazionale e mondiale. La Lega Pro con riforma Zola qualcosina ha fatto per i giovani, tra l'altro avete l'altro ieri proprio in vista delle elezioni in federazione aveva detto che la riforma Zola era in sostanza l'unica riforma effettivamente fatta al calcio italiano negli ultimi anni, e sottolineerei senza le altre, perché insomma con tutto il rispetto per la riforma Zola stiamo parlando di una riforma epocale, e tra l'altro una riforma che riguarda solo la Serie C, però intanto qualcosa in Serie C è stato fatto. Ha ribadito Zola la necessità di lavorare tutti insieme, è quello che sentiamo dire un po' da tutti da anni, vediamo se con Malago qualcosa si riesce a fare, oppure se tra 3 o 4 anni staremo qui a domandarci perché San Marino ha buttato fuori dai mondiali.
0: Sì, esatto, tra l'altro ci aggiungo anche in tema di riforme l'introduzione del salary cap in Serie C, che è un'altra delle novità arrivate sotto la gestione Mani. Il problema della riforma Zola è che è una riforma ottima per la Serie C, ma che non può bastare se si deve cercare di lanciare un sistema a 360 gradi. Matteo, panchine, ce ne sono ancora tantissime in cerca di un padrone, c'è quella di Catania, c'è quella di Potenza, ce ne sono veramente, veramente tante sotto tutti i punti di vista, ad ogni latitudine, mi sembra di poter dire. Quali sono le novità delle ultime ore?
1: Sì, più che altro ci sono dei nomi di allenatori che vediamo praticamente accostati ad ogni panchina del calcio italiano, forse ormai anche più solo del calcio italiano, tra un po' le vedremo accostate anche al calcio estero. Uno di questi è Gorgone, che è rimasto con cerino in mano prima a Padova e poi a Bolzano, perché poi era dato in primissima linea per la successione da una parte e di Castri dall'altra, poi le due società hanno scelto strade diverse. Oggi sembrerebbe che per Gorgone si sia aperta la pista Spezia, in virtù del fatto che lo Spezia l'altro ieri ha ufficializzato Angelozzi come direttore sportivo, e Angelozzi e Gorgone hanno condiviso, diciamo, una parte di percorso lavorativo insieme a Frosinone, quando Angelozzi era sempre il vice dei societari e Gorgone era l'allenatore della squadra primavera, che tra l'altro fece molto bene in quelle stagioni. Vedremo, perché è sicuro che Gorgone lascerà Pescara al 30 giugno, alla scadenza del suo contratto, anche perché Pescara ha già fatto ufficializzato Buscia a partire dal 1 luglio. Vedremo se almeno per quanto riguarda la Spezia questa volta non rimarrà anche lì col cenno in mano. Catania sembrerebbe essersi un po' riaperta la pista Caserta, che un paio di settimane fa era data quasi per chiusa, cioè sembrava quasi che Caserta dovesse soltanto firmare, stava lì con la penna in mano ad aspettare che qualcuno gli chiedesse di firmare. Da nostre fonti interne in realtà non sembra così vicina la chiusura alla trattativa con Caserta, anzi sembra ancora tutto in alto mare. Vedremo, anche perché insomma il Catania, come il Bari, è un'altra piazza che sta ribollendo dopo l'ultima stagione. Toscano ha lasciato, ha detto tra l'altro che il percorso era finito a gennaio, e io mi domando allora perché è rimasto fino a giugno ed è tornato dopo che l'aveva esonerato. Però è ovvio che serve una risposta forte, perché Catania sono troppi anni che è in Serie C e che non riesce a dire la piazza si aspetta qualcosa in più, insomma, di annunci a metà, ancora a fine giugno.
0: È una Serie C che in termini di panchine è legata quest'estate forse come non mai nel recente passato alla Serie B, perché per esempio Potenza deve decidere se affidare la panchina per il posto di Giorgio a Tisci o a Espinal, ma finché non risolve il contratto con De Giorgio, che dovrebbe andare alla Ivabia, che era seguito all'Empoli e che era seguito almeno da altre 14 squadre, la situazione non si sblocca. Empoli, Caserta è il finale della passata stagione di Serie B. Caserta che piace al Catania, ma l'Empoli nel frattempo deve ancora scegliere il prossimo allenatore. C'è da capire se farà prima dell'ingresso dei nuovi soci a fianco di Fabrizio Corsi. C'è Troise, c'è Andrea Oletti, Spezia, idem, che sta seguendo Andrea Oletti, dicevi giustamente Gorgone che è una delle opzioni per il Catania. Abbiamo citato Troise che però piace anche, è una delle opzioni per il Cesena, dovrebbe arrivare Diamanti, è tutto un giro assolutamente intricato, difficile anche da capire fino in fondo. La sensazione è che al 23 di giugno, mai ci siamo trovati nel recente passato, poi sicuramente tu sei più giovane e fresco di me anche in termini di memoria, con così tante panchine senza padrone né in Serie B né in Serie C, il paradosso, mettiamola così, è quelle poche che hanno scelto già da tempo un allenatore potrebbero trovarsi con un vantaggio incredibilmente importante. Mi viene in mente, abbiamo parlato tanto del girone C, mi viene in mente la Salernitana che ha scelto di confermare Xmi, ma già che è una conferma di un signor allenatore, ma partire di fatto con 20 giorni d'anticipo rispetto a competitor di tipo Bari, tipo Catania, tipo lo stesso Cosenza, tipo Crotone e tutto il resto, può fare la differenza.
1: Sì, con il girone B la Giana che ha scelto subito Tesserre, che ha trovato immediatamente la quadratura del C, prendendo un allenatore tra l'altro tra i più vincenti della categoria, se non i più vincenti tra quelli attualmente ancora con Marchina, perché un altro tra i più vincenti è Toscano, ma al momento è fermo. Sì, sicuramente siamo in una condizione forse mai vista prima, perché non solo sono tante le panchine rimaste scoperte, ma sono tante le panchine rimaste scoperte delle big, perché lo Spezia è una di queste, e dallo Spezia francamente ci aspettavamo un'accelerata ancora più importante. È vero che Ancelozzi è un grandissimo colpo per la categoria, però insomma arriva al 23 di giugno senza ancora avere l'allenatore e addirittura ancora i dubbi su chi scegliere, insomma è qualcosa che lascia un po' pessi. Il Catania peggio mi sento, come dice Roma, insomma, quindi staremo a vedere come andrà a finire, perché come hai giustamente detto tu, chi parte con un allenatore con uno stile di squadra e un'idea di rosa già delineata in un campionato in cui poi basta veramente piccolissimi dettagli per vincere, si prende già un bel vantaggio. Poi le stagioni possono finire benissimo o malissimo per tantissime ragioni. Certo è che arrivare a luglio senza sapere neanche chi è l'allenatore è uno dei motivi per cui magari una stagione può andare malissimo.
0: E chiudo la considerazione legando a doppio filo Serie C e Serie B. Mi viene da dire che se Sampdoria sceglie Bernardo Corradi, panchine da professionista zero, e il Cesena sta puntando forte su Alino Diamanti, panchine da professionista zero, mi viene facile immaginare, insomma, che anche in Serie C, sul discorso di questa continuità, ci sia ancora tantissimo da lavorare, e forse mi verrebbe da dire che forse c'è più improvvisazione in Serie B in questo momento che in Serie C, giusto per usare e dire la mia, di cui sinceramente probabilmente non mi fregherà niente a nessuno. Matteo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro anche a te.
0: Siamo Matteo Ferri dalla redazione di tucci.com. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331-200-213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie a doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria. Si dice

0: semifinale. Dallas finisce 2-0 per la Albiceste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà dell'intervallo. Diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Amiche ci riprova, ma chiude ancora Messi al 95. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Philadelphia la squadra di Deschamps vince gara lunghissima, spesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo. Contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq è eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifatti all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Persen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarra spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora il primo posto nel girone, bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Ali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone G di Fiorentina, che dovrà sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece si dà più alla portata contro Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi Cristiano Ronaldo, 13° giorno del mondiale di calcio con 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra. Nella notte italiana spazio a Pama Croazia a 1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal flop mondiale di Pia, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,48% dei voti contro il 29% andato a Gianluca Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. È in via al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Mbappé ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia del Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai torni su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paoli, nel tabellone maschile si tocca Bellucci Aldi. A Mallorca impegnati i suoi testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto.
1: Siete l'ascolto di TMV Radio.
2: Se l'ho letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sua sezione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Colleghi su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
3: Per reagire con TMV Radio è semplice. Salva nella riga del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ti faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo martedì 23 giugno 2026. Luca Bargellini sempre al microfono, così come Giorgio Rani al di là dal vetro, in diretta su Radio.com e su 61 del digitale terrestre, per raccontare, analizzare, capire al meglio quello che succede nell'universo della Serie C. Nella puntata di oggi cerchiamo di farlo anche grazie, soprattutto grazie al contributo del nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Michele Marcolini. Buongiorno mister.
1: Buongiorno.
0: Allora, mister, prima con Matteo Ferri, collega di tutto.com, riflettiamo sul fatto che al 23 di giugno ci siano tantissime panchine, soprattutto di grandi squadre, di grandi piazze di Serie C, ancora senza allenatore. Che riflessione fa fare questa situazione? E poi da tecnico le chiedo quanto diventa più complesso il lavoro di chi siede in panchina se si parte con 10, 15, 20 giorni di ritardo rispetto ai rivali di altri allenatori, altre società, squadre.
1: Ma sì, è una situazione un po' particolare quest'anno, soprattutto perché sono proprio le squadre, diciamo, quelle che dovrebbero essere più organizzate, magari ad avere ancora i lavori in corso, però evidentemente in queste situazioni ci sono delle riorganizzazioni che portano di conseguenza dei rinvii, alle perdite di tempo. Poi credo che, sai, tutto dipende anche dalla forza di una società. Partire in ritardo non è mai una cosa buona, però è anche vero che nelle difficoltà della Serie C di oggi, se la società è una società solida, che ha possibilità, che ha capacità economica, solidità economica, ecco che poi il gap si riaccorcia molto brevemente, perché insomma, soprattutto le squadre hanno forza economica, poi i giocatori che vogliono riescono ad arrivare prima delle altre società di Serie C. Quindi è tutto un po' relativo. È chiaro che prima si costruisce una squadra, meglio è, ma credo che l'importante sia arrivare per la data del ritiro con una squadra quasi completa. Farlo oggi è una cosa bella, perché vuol dire sottolineare l'organizzazione di tutti, però la cosa fondamentale credo sia arrivare al ritiro il più completi possibili.
0: Tra l'altro tutto questo con anche due grandi piazze ancora in cerca di allenatore, retrocesse alla Serie B, come Spezia e Bari, che a livello ambientale, quindi in relazione ai tifosi, non stanno vivendo un momento semplice. Anche questo aspetto sicuramente non aiuterà né la squadra né l'allenatore che si prenderà in carico, diciamo, questa responsabilità. Può anche essere questo un fattore che per un allenatore incide o meno sulla scelta di accettare un incarico, seppur in società e piazze prestigiose, come il caso specifico quelle di Spezia e Bari.
1: Ma io mi sento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio dire, Spezia è una piazza importante, una piazza che ha sfiorato la Serie A con D'Angelo, poi ha vissuto una stagione veramente negativa, maledetta. Bari ci ho giocato, Bari è una piazza straordinaria. Chi pensa alle problematiche ambientali e quindi non è convinto di andare a Bari, non vuole fare questo lavoro. Cioè, Bari è una piazza dove bisogna andare a piedi, onestamente, da dovunque ti trovi. Piazza che sicuramente ha delle problematiche nel rapporto che si è creato tra la città e la proprietà, però a prescindere da tutto, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà, Bari rimane Bari, una piazza straordinaria che con un pubblico da Serie A e che ha mostrato anche nei momenti difficili di saper fare un blocco unico con la squadra, e quindi ecco,

0: io direi che spero che il problema non sia questo per la decisione dell'allenatore, ma onestamente credo che molti altri allenatori la pensino come me.
1: Tra gli allenatori e le società che invece hanno già scelto la propria guida tecnica, ci sono tante conferme, letto allo scorso anno, mi viene in mente tedesco, a Perugia, Cosmi a Salerno, Tabiani a Treto, ce ne sono tante, ce ne sono anche alcune che hanno deciso di cambiare allenatore. Una di queste mi interessa capire il punto di vista proprio mentale per quanto riguarda un allenatore. Il Lumezzi ha salutato Mele Troise dopo una stagione incredibile. Abbiamo Troise è entrato, mi sembra, la quarta giornata di campionato col Lumezzane, che le perse tutte e ha portato la formazione bresciana a giocarsi i playoff, quindi con un exploit, un cammino strepitoso. Le parti si sono separate. Lumezzane ha scelto San Marco, che ha chiuso la stagione in Serie A a Verona. Quanto sarà difficile per San Marco stravolgere il proprio, se c'è da travolgere, il suo lavoro, il punto di vista, la quotidianità, passando dall'Hellas Verona al Lumezzane, passando dalla Serie A alla Serie C?
0: Ma no, no, non credo, onestamente. Chiaramente Paolo ha fatto un grandissimo cammino con la prima del Verona, giocando, facendo degli ottimi risultati, ma soprattutto mostrando grande organizzazione e un bellissimo calcio. Comunque ha portato tanti ragazzi a poter essere protagonisti in Serie C, in Serie B. È stato primo a metterlo a fare la mezza nel 3-5-2 e a farlo vedere un po' a tutti, quindi sicuramente anche l'esplosione di Cissé, Paolo ha i suoi meriti. Quindi adesso chiaramente ha avuto questa esperienza in Serie A, che sicuramente è ricca di emozioni, anche se è stata una volta difficile per Verona e di conseguenza immagino anche per lui. Però lui ha lavorato tanto con i giovani, sono sicuro che a Lumezzane potrà fare un bel lavoro. Il Lumezzane, insomma, con nuova società da 4 anni è ripartito alla grande, con grande organizzazione, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me il profilo di Paolo è un profilo giusto, insomma, ha lavorato tanto bene con i giovani. Il Lumezzane anche l'anno scorso ha mostrato la volontà di fare sui giovani, ha messo in mostra un giocatore come Cacavo che, insomma, sembra che adesso abbia completato addirittura la Serie A dopo una stagione da protagonista nel Bresciano, quindi credo che possa essere un matrimonio più giusto.
1: Mister, impossibile, credo, almeno per quanto mi riguarda, anche se parliamo di Serie C, non intrecciare erroneamente le riflessioni col mondiale in corso di svolgimento. Ma insomma, lei ha anche un'esperienza in quel di Malta, quindi anche al di là dei confini. Le chiedo, se un allenatore, a prescindere dalla categoria, segue il mondiale per cercare di capire qualche novità, qualche curiosità, qualche dettaglio da poter magari incollare nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prima tranche di gare che l'ha colpito, quello che si sta vedendo al di là dell'Atlantico.
0: Diciamo che ormai noi allenatori, quando guardiamo le partite, non le guardiamo più da semplici tifosi o da semplici appassionati, ma cerchi sempre di analizzare un po' le dinamiche che si vengono a creare durante le partite. Chiaramente stiamo parlando del top mondiale, quindi bisogna prenderlo con le pinze, però qualche spunto c'è sempre a trovarlo. Quello che mi sta piacendo di più in questo mondiale è che il mondiale sta facendo capire che quando uno è forte poi lo rimane sempre, anche se gli anni aumentano. In questo mondiale credo che forse mai come questo mondiale c'è la conferma delle star. Sono partite tutte, a parte Ronaldo, che nella prima gara non ha segnato, le altre si stanno stanno veramente andando a mille. Kane, questa è la prima partita, una prestazione super, Messi straordinario, già 5 gol, Alan ne ha 4, poi sicuramente me ne scorderò qualcuno di un altro, però ecco, mi piace sottolineare anche questo, la leadership di questi campioni che si presentano all'appuntamento più importante di sempre in condizioni ottimali e sanno trascinare la propria squadra da leader. Non è mai facile, anche perché insomma nei mondiali ci sono tante tensioni, tante responsabilità, e questi giocatori invece stanno confermando tutte le loro doti e soprattutto tutta la loro leadership, non solo tecnica, no? Basta vedere le immagini di Messi, vabbè, ma Messi certo, chiaramente è un alieno.
1: Sì, diciamo che il 10 dell'Argentina mi pare buono, ecco, non so se farà carriera, sì, ma secondo me qualche spunto
0: in C potrebbe servirgli.
1: ecco, esatto, credo gli manchi giusto quella. Tra l'altro, punto riflessione personale, sono rimasto sorpreso dall'organizzazione tattica del Giappone, l'ho visto ad esordio. Esatto,
0: che dimostra questa compattezza, questa organizzazione, poi davanti ai giocatori molto rapidi che sanno puntare l'uomo, quindi il Giappone più sorpresa è una bella conferma, perché anche l'altra volta insomma ha dimostrato delle buone idee, una buona organizzazione. Io mi piace il popolo giapponese, spero che poi il risultato con l'Olanda sicuramente è stato un risultato molto positivo, anche perché l'Olanda ha qualità da vendere, quindi pareggiare con loro e in una partita così equilibrata è stata sicuramente una dimostrazione di forza, ecco.
1: Tra l'altro, consiglio per gli acquisti assolutamente non richiesto, visto che parliamo di Giappone, Nakamura, esterno offensivo, quel Rams, insomma, in Serie A potrebbe fare un po' quel che gli pare. Mister, torniamo a parlare di serie dopo la parentesi mondiale. Ieri c'è stata l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, c'è stata una presa di posizione fuori del presidente Marani riguardo alla Serie C, che ha detto sta parlando di riforme da anni, la Serie C è sempre stata ditata come la causa di gran parte dei mali del sistema, però in realtà è l'unica lega che ha fatto delle riforme, che ha ridotto il proprio organico a più riprese, ha introdotto la riforma d'ola per la valorizzazione dei vivai, si è dato un salary cap, sensazione, glielo chiedo da detto a voi, quindi dall'interno, è che i problemi siano da cercare un po' più in alto rispetto alla nostra Serie C.
0: Problemi purtroppo ce ne sono tanti, e il più grosso credo che sia quello economico, e purtroppo anche la Serie C sotto questo punto di vista poi dopo ne viene travolta, nonostante sicuramente con Marani e Dola si stia facendo un ottimo lavoro e stiano portando avanti delle strategie più che buone. La verità è che in Italia siamo rimasti un po' indietro, i grandi capitali che una volta ci portano ad avere i giocatori migliori sono da un'altra parte, i campionati più affascinanti poi sono quelli sempre con i giocatori più forti, e onestamente non è più il nostro, però credo che insomma da qui, da questo esame di coscienza che non può essere solo legato alla parte economica, ma di conseguenza deve essere anche molto legato alla parte organizzativa, dobbiamo cercare di cambiare delle cose. Secondo me Malagò è una scelta giusta, è un dirigente che si è dimostrato di saper fare le cose molto molto bene, e potrebbe essere un primo passo iniziale, però c'è da lavorare tanto, c'è da partire dalle basi, dalla struttura, dall'organizzazione, bisogna avere la forza, secondo me, di non avere fretta, di fare dei cambiamenti che magari possono essere anche un po' radicali, e soprattutto tutti gli appassionati di calcio non devono avere la fretta, perché anche se verranno risultati come ci auguriamo tutti, i grandi cambiamenti non possono avere un anno o due. I grandi cambiamenti necessitano anni di lavoro, anni di organizzazione, e quindi bisogna avere anche la pazienza di dare fiducia a chi entra, sperando che insomma questi cambiamenti possano essere di grande aiuto al movimento. Adesso c'è da guardare a quello. Il calcio italiano ha necessità di riprendersi, soprattutto a livello di nazionale, a livello di qualità di giocatori nati in casa, e bisogna tornare a essere una squadra che cerca di primeggiare come siamo sempre stati.
1: Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, a risentirla presto.
0: Grazie, mister. Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo mister Michele Marcolini, col quale abbiamo fatto un viaggio un po' randomico tra la Serie C, i massimi sistemi con l'elezione di Malagò alla poltrona del presidente della FIGC, fino ad arrivare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per il Mondiale di calcio. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, e adesso facciamo un po' il riepilogo di qualche notizia di cui darvi conto, perché ci sono delle ufficialità che sono arrivate, come quella del rinnovo di Andrea Bussaglia, centrocampista, rinnovo annuale con il Vado, che quindi rimarrà al club ligure anche nella stagione di Serie C, nella stagione del ritorno del club ligure. Vi ricordo, prima storico club a vincere la Coppa Italia, cioè un secolo fa. Ce l'ha, arriva da Bari, che ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Marvin Cuni, anticipata di giusto una settimana, perché poi il 30 giugno sarebbe scaduto il prestito con il diritto di riscatto, che non verrà gioco forza esercitato per il giocatore, vista anche la retrocessione in Serie C dei Galletti. Cuni torna al Wing Kazan Club, che ne detiene la titolarità del cartellino, ma nuovo prestito in arrivo in Slovenia, all'NK Olimpia. Per quanto riguarda sempre il mercato, ci spostiamo a Ravenna, che in attesa dello sbarco di Ronaldinho, sembra fantacalcio, sembra fantascienza, sembra multiverso Marvel, ma è così, e quindi staremo a vedere che cosa ci regalerà l'ex numero 10 di Barcellona e Milan in giallorosso in Romagna, per capire quali saranno i contorni di questo progetto tecnico. Vedo la faccia stupita di Sorani, ma è così King, questo ci tocca raccontare, e lo racconteremo con tutta la dovizia di particolari necessaria. Dicevo di Ravenna, però non si parla solo del Bonigno, ma anche di un innesto per quanto riguarda la Porta, perché è in via di definizione l'arrivo di Giacomo Venturi dall'Arezzo, il portiere dell'Arezzo, che si è meritato nel girone B la opzione diretta in cadetteria, e dovrebbe essere messo tutto nero su bianco la prossima settimana per un innesto di esperienza per la funzione del patron Cipriani, che cerca un nuovo tentativo di aggancio alla serie cadetta. Arriva una nota ufficiale anche da parte del Treviso, una delle altre formazioni ad essere state promosse in Serie C. È stata ufficializzato il via ai lavori di restyling dello stadio Omobono Tenni, come previsto dalla varia cronoprogramma, si legge nella nota del Treviso. Il primo intervento riguarderà la demolizione parziale della tribuna laterale sud esistente al momento inagibile. I lavori saranno eseguiti, e qui c'è tutta la distinta delle società che prenderanno parte. Parallelamente prenderanno anche ulteriori opere legate all'impianto elettrico e meccanico nel rispetto dei criteri infrastrutturali della FIG, quindi propedeutici per l'omologazione dello stadio alla stessa categoria, quindi alla serie C, quindi un restyling necessario per prendere parte al campionato di terza serie. Chiamo, prima di andare in fascia, affrontare la nostra seconda pausa di trasmissione con la lettera aperta che Giuseppe Pasini, patron presidente dell'Unione Brescia, ha pubblicato tramite i canali ufficiali del Club Lombardo a Giovanni Malagò, neo presidente della

tornare competitivi ai livelli, dobbiamo creare le condizioni affinché ragazzi e ragazze possano formarsi in strutture moderne, adeguate e accessibili. Questo non interessa esclusivo del calcio, ma un investimento sul futuro del paese. E tutta la lettera ovviamente continua, potete trovare sia su tutti.com che su mercato web.com la riflessione sulle politiche fiscali, sul sostegno ai club, va sulla scia delle dichiarazioni fatte dal presidente FGC Marani in sede di assemblea elettiva, quando insomma nel complesso è stato ricordato il fatto che di qualità alla Serie C, la massima serie, ha dato un decimo di quello che ha recentemente versato invece nelle tasche dei procuratori intermediari di vario genere per le operazioni di mercato. Mi direbbe che la Serie A, prima di lamentarsi, andasse a vedere quello che fanno in termini di percentuali di contributi a sostegno dei club delle leghe minori, non tanto lontano, può andare in Giappone o andare in Argentina o in Brasile, basta andare in Inghilterra. È vero, i soliti detrattori diranno sì, ma lì ci sono più soldi, ma le percentuali esulano dai soldi, quindi basta mettersi lì con la calcolatrice e rendersi conto di come funziona un sistema strutturato con un briciolo di intelligenza e di rispetto per quello che è il sistema calcistico, ma purtroppo sappiamo che non siamo l'Inghilterra, non lo saremo mai, e poi riusciamo a copiare solo cose letteralmente a caso da parte degli altri paesi, vedi seconde squadre. E scusate, ma sapete che è la mia battaglia personale e non la mollerò certo oggi. 331-8200-213 è il numero dei vostri messaggi WhatsApp. Continuate a seguirci su radio.com, continuate a seguirci su 61 del digitale terrestre. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

Buongiorno alla redazione estiva e da Luisa Gimini. Apriamo con i mondi di calcio. Vittoria, qualificazione record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria. Vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulga sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio inizio, poi però si rifrima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnic ci prova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'H per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi. Nel primo tempo segna Mbappé, con la ripartenza ancora l'attaccante del Real, la doppietta e la chiude Dembélé. Iraq è eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Holland. 2 gol palo per lui, che risponde a distanza e gol Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali, che nel finale rischiano. Finisce a 2 per gli scandini, che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone bisogna battere la Francia. Resta l'Algeria, che va 2-1 in rimonta a Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto, ma ribaltano la sfida con Bouali e Guiri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a 43 punti al secondo posto del girone di dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro Giordania, ferma a 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 30° giorno dei mondiali di calcio, con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte a Giovanni Malago. A 3 mesi dal terzo flop mondiale fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 9% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi facciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malago, che vuole partire con una rivoluzione azzurra al fetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte Citti, con Paolo Maldini, direttore tecnico. È in via di termine di una saga di mezzo che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestì la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante

0: conteggio futuribili. Hanno messo sul tavolo un capitale scelte futuri al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto a quella di Boston, con a centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Brice Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonny Gilardi, testa di serie numero uno del torneo spagnolo. Per ora è tutto, a tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione artistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del mercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivi. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, dico martedì 23 giugno 2026, un paio di aggiornamenti direttamente da tuttoc.com, dove c'è un approfondimento dedicato all'asse di mercato che si sta creando tra Como e Folgore Carese, altra formazione neopromossa in Serie C, Fumagalli, Massaglia e non solo, che potrebbero passare dal club lariano al club brianzolo nel corso di questa sessione di mercato. Asse di mercato che sembra disegnarsi anche tra Serno e Avellino. Paterno e Tribuzzi sono i nomi più caldi, ma anche qui potete andare su tuttoc.com per leggervi l'approfondimento, così come tante altre notizie di mercato e non solo riguardanti la nostra Serie C. In conclusione di puntata vi proponiamo, visto che abbiamo parlato per tutta la nostra ora insieme del tema degli allenatori, quelli ufficializzati, quelli confermati, quelli ancora in attesa di ufficializzazione, appunto a sentirci le parole di uno dei tecnici nuovi della stagione 26-27, ovvero Enrico Barilla, che è stato presentato come nuovo tecnico del nuovo allenatore del Pineto. Ci sentiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Prima di farlo, saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, mai, soprattutto ora con i mondiali, in calciomercato, con tutto quello che c'è da raccontare, soprattutto per quanto riguarda Maracanã, che è la grande show di TMV Radio condotta da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata, e adesso sentiamoci Barillari, nuovo tecnico del Pineto. Ciao.
1: Posso chiaramente ringraziarvi per essere qua presenti, e sono più emozionato di quello che pensavo, nel senso che comunque è veramente un piacere stare con voi. E devo dire la verità, ho fatto tante ore col presidente, col direttore, e l'entusiasmo che danno è quotidiano, cioè praticamente tu nella giornata che fai con loro ricevi una ricca effettivamente molto alta per quello che può essere il nostro lavoro futuro. Io ho già avuto con loro

0: colloquio 2 anni fa e ero già venuto all'avversario, quindi ovviamente conoscevo l'ambiente di Neto anche molto bene. Devo dire anche sinceramente, ho seguito in questi 2 anni tantissime partite del Pineto, poi per simpatia, per curiosità, visto che poi non ero stato allora allenatore, quindi comunque la curiosità di vedere cosa poi facevano in queste 2 giorni. E devo essere sincero, e non è ruffianeria, l'idea che hanno loro del calcio sostenibile, del calcio che valorizza i giovani, ma che porta anche risultati, perché hanno fatto 2 stagioni clamorose, è quella che è la mia stessa visione di calcio. Anche il modo di lavorare, di fare del presidente, che è sempre molto dedito al fair play e ai valori veri dello sport, sono dei valori che sinceramente mi piace attivare, quindi mi trovo molto bene in questa visuale. Hanno fatto 2 stagioni secondo me clamorose, bellissime. Devo fare i complimenti allo staff, veramente al mister Tisci, perché io li vedevo giocare, giocano bene, tanti giovani, ne hanno valorizzato veramente tanti e alcuni avrò il piacere anche di allenare, quindi sono molto felice di quello che lui mi lascia, sinceramente. Io ho fatto 2 anni che comunque mi sono serviti, 2 anni difficili, dove diciamo, ho fatto un po' di sali scendi, no? Dove ho, magari in certi momenti ho toccato il cielo con un dito, ho fatto un po' come i titoli azionari che incontrano la resistenza, arrivano, sembra che strano, e poi tornano giù. La mia colpa non importa, questo non è un problema, però sono esperienze che ti riporti dietro e adesso vuoi veramente di ripartire. E qui si sta bene, qui si sta forse troppo bene, il problema è quello che, come diceva il direttore prima, cioè, si deve essere ambiziosi, perché si deve sempre cercare di avere l'ambizione di fare meglio. È chiaro che sappiamo che le precedenti stagioni sono state molto molto bene, ma sono sicuro che il modo di lavorare, la professionalità della società mi metterà nelle condizioni migliori, che è quello che poi io cerco.
1: Benvenuto, piacere mio.
0: Sì, ma si vede anche guardando le partite che la mentalità era questa, si vede questa struttura bellissima. Io sono venuto qua per la finale della Scudetto, era già una bella struttura, ma poi migliorata ancora, e anche strutture d'allenamento, cioè ieri sono andato a vedere Palena, ho trovato comunque una sede di ritiro ottima per lavorare bene, quindi sicuramente anche quello che erano le impressioni viste dal di fuori, poi viste da dentro, devo dire che poi mi sono in questi giorni confrontato anche con lo staff dirigenziale, quindi non solo con il direttore, che con Andrea Masciangelo, ho conosciuto l'allenatore di radunanza, e ho scoperto che in realtà ci conoscevamo da anni, perché a ogni partita ci salutavamo, ma io che sono magari poco fisionomista non collegavo con l'allenatore dei portieri, quindi per dire, sono sicuro che trovo delle persone molto professionali e che sanno fare calcio, quindi dovessimo fare male magari mi devo prendere qualche responsabilità. Poi
2: mister, benvenuto, schema francese, le chiedo, ecco, dell'esperienza della Coreta, lei comunque è stato messo tempo anche da squadra, anche il professionismo, conosce bene, che cosa si può portare da queste esperienze, questa stagione che era per il Pineto? Le chiedo, prima parlava di valori, diciamo, è un mix di questo, di giocatori, tanti giovani talenti valorizzati, l'idea anche del club,
0: per quello che riguarda la mia esperienza in questi ultimi 2 anni, veramente dagli anni precedenti ho vissuto una situazione ambientale simile a quella di Pineto, ovvero Sesti Levanti, ci sono molte analogie, voi perché siamo andati insieme in Serie C quell'anno e quindi lì era una situazione molto simile. Poi ho vissuto 2 esperienze al girone C al sud, che per me, che venivano da un ambito diverso, potevano essere forse traumatiche, ma non lo sono state dal punto di vista. Perché mi sono trovato benissimo sia a Sorrento che a Foggia. Una cosa sicuramente ho imparato, che nel momento in cui tutto va bene non devi dare nulla per scontato e devi spingere ancora più forte, perché a Sorrento mi sono trovato quarto e dopo 2 mesi mi sono trovato esonerato, a Foggia ero quasi fuori dalla zona salvezza e dopo 3 settimane mi hanno esonerato, quindi vuol dire che io ho sbagliato qualcosa nella gestione del momento di euforia. E mi rifaccio un po' a quello del discorso del Pineto. Il Pineto ha chiuso la stagione molto bene, magari, che ne so, poteva fare, magari mi ritrovo in una situazione simile, devo sapere che magari si può fare ancora meglio, invece di sedermi, di essere, per quello che dicevo, si sta tanto bene. Magari ogni tanto c'è bisogno, che so, del tifo che viene a farti capire che ti devi svegliare, cioè, non parlo di Pineto ovviamente, a Foggia questo problema non c'era perché i tifosi te lo facevano capire quotidianamente, però cioè, il saper gestire il momento, secondo me è più facile gestire il momento di difficoltà che non il momento della vittoria. Il momento della vittoria è difficilissimo da gestire perché ti monti la testa. E magari è successo anche a me, mi do delle colpe nelle cose poi quando vanno male. E riguardo all'altra domanda che mi hai fatto sulla valorizzazione dei giovani, sì, direi che qui è proprio l'ABC ed è una cosa che mi piace. Io comunque ho fatto 8 anni di giovanili dello Spezia, quindi più anche altre società sempre a livello giovanile, quindi di fatto poi adesso che le annate sono sempre, i ragazzi sono sempre più giovani nelle prime squadre, ti ritrovi a fare una primavera praticamente, sono tutti millennials, quindi... Sì, mi piace molto lavorare con i giovani, quindi la filosofia della società è quello che mi piace in maniera particolare.
3: Facciamo il Iago Forcella, il messaggero.
2: Chissà, buongiorno, visto che hai parlato dell'esperienza, del contatto che c'è stato 2 anni fa, perché oggi Barilla è un allenatore migliore per il Pineto rispetto a 2 anni fa, secondo la sua opinione? E poi, visto che un po', immagino conosca la rosa, l'organico, il presidente parlava giustamente dei risultati molto buoni che ci sono stati in passato, visto che probabilmente l'anno prossimo la Serie C sarà un campionato complesso, il Pineto dove lo possiamo collocare?
0: Allora, l'ultima domanda è difficile secondo me. Allora, il discorso del perché mi sento migliore dei 2 anni fa, no, è semplicemente che io credo che tutti migliorano anno per anno perché anche nelle difficoltà acquisiscono qualcosa, quindi un po' di esperienza, un po' di competenza in più credo che valga per tutti. Poi è chiaro che non è che è una regola che per forza farai meglio, questo non vuol dire. Il Pineto, la rosa, sì, la rosa mi piace, soprattutto non scendo nel dettaglio del singolo, ma mi piace il loro modo di lavorare. So che sono dei ragazzi che hanno voglia di sperimentare, di fare cose particolari, che si divertono nelle cose apparentemente noiose, anche negli esperimenti tattici, e questo credo per un allenatore sia la parte più bella.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Milan News in podcast.
5: Amici ed amiche del nostro canale YouTube, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. La settimana è cominciata con finalmente la notizia che in tanti aspettavano, cioè quella del nuovo assetto societario del Milan. Soltanto che, bene, aspettavo notizia, però il contenuto è molto differente da quello che tutti avremmo pensato, ma parlo di un mese fa, non parlo di 20 giorni fa, parlo soltanto di una settimana fa. Il Milan pensava di affidare il nuovo progetto tecnico del club a un head of football, quindi una sorta di amministratore delegato sportivo, un capo del calcio, nella persona di Marcus Krosch, soltanto che il no di Krosch, unito a quello dell'Inter Francoforte, il rifiuto di Ragnik di aspettare la proposta dal Milan, hanno fatto sì che, insomma, Cardinale Bravic non sapessero più che pesci pigliare, e di conseguenza si è dovuti fare di necessità virtù, è una parola che proprio non mi viene da citare in questo momento, e quindi Milan si è dovuto riorganizzare, ha messo su un assetto societario che comprende Geri Cardinale al vertice di questa piramide, Cardinale che per sua volontà sarà decisamente più operativo e anzi prenderà tante decisioni, compresa appunto questa della società e comprese anche quelle dei calciatori. L'Unione ha una sorta di gruppo tecnico che comprende Massimo Calvelli, amministratore delegato probabilmente pro tempore, quindi colui che farà le trattative in prima persona, e poi dei tecnici, Castelblanco, che è un uomo Redbird che si è sempre occupato di media e di intrattenimento, Bobby Gardinè, che è passato dall'essere recruitment analyst a insomma una sorta di capo scout assieme a Donato Lomonte, e poi il cosiddetto direttore del player trading, Eldrick Halmstad, che è insomma un personaggio particolare, in tanti lo conoscono perché a Milan dal 2019, quindi dai tempi di Elliott, perché Boban in un'intervista con Andrea Longoni, insomma facendo su di lui una battuta, disse io secondo me questo non sa di calcio, ed è un po' lui un po' quello che farà il calciomercato nel Milan. Poi le trattative le porterà avanti Calvelli, i giocatori deciderà se prendere o meno Cardinale, i consigli, le richieste, le valutazioni le farà anche Ruben Amorim, che avrà un ruolo certamente più manageriale che soltanto da allenatore. Però insomma stiamo parlando di una compagine societaria decisamente rischiosa, di una dirigenza che col calcio giocato, quindi col campo, ha avuto fino adesso in carriera per curriculum pochissimo a che fare, e che evidentemente insomma non era nella prima né la seconda scelta del club, perché se lo fosse stato altrimenti si è perso un mese, invece di andare dietro a Ragnik e a Croce si poteva fare già tutto subito con tutti questi uomini interni promossi nelle nuove cariche.
4: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
6: Manca circa una settimana alla fine di giugno e nella Roma sembra tutto fermo. Sembra, perché in realtà è difficile pensare che Tony D'Amico sia veramente con le mani in mano con uno spritz per combattere l'AFA. È ovvio che abbia iniziato a lavorare per delineare la Roma nel futuro, costruendola con Giampiero Gasperini. Tra l'altro, se nella capitale c'è la percezione che i giallorossi abbiano ancora una volta perso del tempo nel mese di giugno, guardando le altre squadre si può notare come più o meno tutti stiano sulla stessa barca. C'è chi ancora non ha ufficializzato nemmeno l'allenatore, come il Napoli, chi ha stravolto tutto da poco, come il Milan, e non è decollato nemmeno il mercato di Juventus e Inter. Insomma, al momento nessuno ha fatto la prima mossa, come accade quasi tutti gli anni. Da qua a una settimana però qualcosa si dovrà muovere, almeno in casa Roma. Ci sono le questioni di rinnovi da affrontare, anche se, a dire il vero, la data del 30 giugno è puramente simbolica. I calciatori in scadenza già ora potrebbero firmare per chi vogliono, e con la squadra che si raduna il 13 luglio, far firmare un calciatore oggi o il 12 luglio di sera è la stessa cosa. Ciò premesso, le situazioni relative a Dybala, Pellegrini e Çelik andranno risolte a breve, così come la questione delle cessioni. La decisione della Roma di prolungare il settlement agreement o di chiudere tutto il 30 giugno influenzerà certamente i movimenti dei prossimi giorni e le eventuali cessioni. Sandica, Koné, Sulé accreditati per consentire ai capitolini di reperire risorse. Insomma, saranno giorni caldi questi, con il nuovo DS Tony D'Amico, che perfettamente operativo dovrà affrontare parecchie questioni. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
4: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Caffè Di Marzio.
8: Il Made in Italy ieri forse nel mondo del calcio italiano ha scritto la prima pagina, speriamo, di una sua rinascita con la nomina di Giovanni Maragò a presidente della Federcalcio, in attesa poi di capire chi saranno direttore tecnico e CT. Ma il Made in Italy in panchina invece continua a scrivere pagine importantissime del suo livello, a testimonianza di come oggi l'orgoglio del nostro calcio sia proprio lì, a livello tecnico, a livello di allenatori. Enzo Maresca da oggi firmerà ufficialmente un contratto di tre anni con il Manchester City. A Enzo Maresca, un allenatore italiano, e questo rende orgoglioso lui, come dovrebbe rendere orgogliosi noi, è stata affidata forse l'eredità più pesante a livello tecnico del calcio internazionale, subentrare a Pep Guardiola dopo oltre 10 anni di grandi successi. È stato scelto Enzo Maresca, addirittura il City ha dovuto pagare per liberare Enzo Maresca. Il Chelsea chiedeva oltre 30 milioni di euro, nonostante l'avesse esonerato per motivi assolutamente assurdi, ma alla fine le parti sono messe d'accordo per circa 20 milioni di euro, cioè una delle società più importanti al mondo che paga 20 milioni di euro per prendere un allenatore italiano, per affidargli un'eredità pesante, e nel calcio moderno subentrare a un'era così vincente, così forte, è una sfida davvero difficilissima per Maresca. Pensiamo a quelli che sono subentrati alle ere, no? Per esempio di Arsène Wenger all'Arsenal, di Ferguson a Manchester United, quanta difficoltà hanno avuto, di quanto tempo hanno avuto bisogno.

per poi incidere. E questa forse è davvero la grande sfida che aspetta adesso. Insomma, esca a quale va il nostro in bocca al lupo, così come in bocca al lupo va ad Alessio Lisci, che è un altro allenatore italiano che proprio ieri è stato ufficializzato come allenatore del PAO, squadra storica che ha un tifo bellissimo, una grande organizzazione. Lisci è un altro degli esempi di allenatori che si è fatto da solo, che in Italia, così come Maresca, aveva avuto poche possibilità, quasi zero, che è dovuto andare in Spagna. Anche Maresca tra l'altro è passato dalla Spagna, e in Spagna si è fatto da solo, faceva due lavori, lavorava nella ristorazione, nel commercio dell'alimentazione, poi faceva il secondo al Levante, poi ha continuato la sua carriera fino ad arrivare all'Osasuna, battendo il Real Madrid di Mbappé e Vinicius l'anno scorso e conquistando adesso questa possibilità di andare a allenare al PAOK di Salonicco. E il calcio italiano come allenatori davvero oggi può vantarsi di essere tra i migliori al mondo. In Premier avremo Maresca, avremo Roberto De Zerbi che ha salvato il Tottenham in una situazione davvero difficilissima. E quest'anno ripartirà con un mercato importante, forse con Tonali, altro italiano, per cercare di riportare il Tottenham ai livelli almeno di una qualificazione Champions. E poi c'è Farioli, che ha vinto il campionato con il Porto dopo averlo sfiorato con l'Ajax, e Farioli sarà un altro rappresentante italiano in Champions League. E poi in questa carrellata di allenatori italiani all'estero una menzione va anche a Vincenzo Montella, perché se la nazionale turca decide di non mandare via Montella nonostante due sconfitte al mondiale, nonostante la pressione che c'è a livello ambientale, a livello media, a livello di tifosi in Turchia, evidentemente perché ha capito e ha apprezzato il valore del lavoro di Montella al di là del risultato, le prestazioni, il gioco. Forse davvero oggi iniziano ad avere un peso diverso rispetto a quello che avevano in passato, o meglio ce l'hanno forse più all'estero che non in Italia. In Italia un allenatore come Montella sarebbe stato sicuramente esonerato dopo due sconfitte al mondiale, e invece in Turchia è stato confermato perché stimato nel suo valore e in quelle che sono state le prestazioni della nazionale. Un ragionamento simile ha fatto anche l'Ungheria con Marco Rossi. Anche l'Ungheria non è riuscita a raggiungere il mondiale, ma ha apprezzato il lavoro che Marco Rossi ha fatto per 8 anni come CT. Insomma, davvero il Made in Italy in panchina continua a scrivere pagine bellissime e ci deve continuare a rendere orgogliosi. Il Made in Italy come sistema di calcio, di nazionale, di Serie A, di talenti che devono arrivare, talenti che devono crescere, di giovani che devono tornare ad avere quel DNA azzurro, forse avrà bisogno ancora di tempo, speriamo poco, ma il DNA della panchina oggi è davvero un vanto per il nostro calcio.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche.

0: per info, contatti e preventivi www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime ma anche tanta qualità in campo per quanto riguarda il mondiale. Messi che sbaglia un rigore, poi ne fa altri due, sono cinque le reti segnate nelle prime due partite con l'Argentina qualificate, sono quattro quelle per Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia, anche lei qualificate, sono quattro anche per Erling Haaland, anche la Norvegia qualificata. Poi ci sarà proprio la sfida per chi passa da prima del girone tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, cooling break che fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico e organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi, lo si fa con Giovanni Malagò, che sarà il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi, nessun nome era stato già deciso. Si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece per quanto riguarda invece la decisione del CT della nazionale potrebbe esserci un ribaltone con Conte che potrebbe sorpassare Mancini, in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio, tanti tifosi anche non necessariamente del Milan da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so se questo rende felici i tifosi del Milan. Amorim intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche curiosità, qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani. Ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale, Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorloth, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda Casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo, in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte, sostenibile e eclettica. Mario Gila in tal senso è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tira e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna al Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio, intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vicca, in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta mi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gila, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per il Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus. Continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che

0: non ci sarebbe stato nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club, che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østergaard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui, e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østergaard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, subito non direi, visto che sono in clamoroso ritardo.
0: Però io te lo do subito,
1: perdono.
0: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
1: Mi cospargo il capo di cenere.
0: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanto ai nostri ascoltatori.
1: Quindi chiedo scusa a loro.
0: Dai, bravo, che mi hanno tollerato fino adesso.
1: Esatto.
0: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle, e tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale, con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
1: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale. Io continuo a ritenere che sia possibile, che sia probabile, che poi ci possa essere ancora un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque, deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Miranieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno il direttore tecnico, senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo. Se no un po' ci vuole, sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri lo ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te, il problema non è l'allenatore. Cioè, adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, non è che sono scarsi.
0: No.
1: Non è che diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo fa nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto questo lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive, e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare, poi ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi

0: di Malagò è trovare il CT della nazionale. Esatto. È quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me, è riorganizzare veramente il calcio italiano. È una cosa improba. Ci sono tanti temi da buttare in mezzo. C'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce, secondo me, al discorso della nazionale. Perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
1: Esatto, per questa dire. È una tematica che
0: si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
1: No.
0: Perché all'estero costa di meno? E qui non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fidegiustione, vedi Decreto Crescita su quale si è intervenuto, o metterla addirittura al contrario, creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati in casa, questo si può fare.
1: Sì.
0: Creare delle aree federali come succede in Francia o in Germania che possano agevolare la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare. Queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore. Certo non adesso, non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la Fidegiustione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo,
1: No, ovviamente no.
0: Però
1: è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare
0: il decreto crescita al contrario si può fare, perché rimane in Italia da 10 anni, c'è un'agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di costituzione, sì, o a livello europeo, perché per la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare, però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno, si può fare per favorire la nazionale, si può fare, sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive. C'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire e che in qualche modo deve essere coinvolta, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.
1: È abbastanza indicativa questa frase.
0: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti qui quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se una cifra è troppo alta per un'operazione, però io è il libero mercato. Se vuoi pagare una macchina 100 milioni, la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni, lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni, lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato.
1: Certo.
0: Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
1: Sì, ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla tratta e di
0: io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere. Perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi quel servizio che fece la Iene, di chi pagava per far parte della primavera di un settore giovanile di una squadra professionistica? Lo puoi mandare avanti in un contesto in cui il livello è basso, uno scarso. Nella primavera della Fiorentina che ha vinto il campionato non ci gioca, per dire, capite? Voglio dire.
1: Certo.
0: E se invece il livello è scarso, allora magari anche il raccomandato, quello che paga, ci può stare. È chiaro che bisogna controllare, ragazzi. voglio dire, nello sport deve valere il merito, almeno nello sport giocato, perché parliamo tanto di soldi, no? Almeno però nello sport giocato il merito ci deve essere.
1: No, no,
0: sennò, certo, ragazzi, di che cosa stiamo parlando?
1: Certo.
0: Non è più sport,
1: certo,
0: non vince il più bravo, vince il più ricco, ma quella è un'altra competizione però. Già così un po' è, perché alla fine è vero che vince il più bravo, ma spesso il più bravo è il più ricco.
1: Sì, sì.
0: Pensa al Manchester City, pensa al Bayern Monaco, pensa al Real Madrid, perché i soldi portano i giocatori più forti, questo mi pare un'equazione abbastanza evidente.
1: Sì.
0: Però c'è tutta una filiera, no, che parte anche dall'Italia, dalla nostra Serie C, che va tenuta in piedi.
1: Molto.
0: Cioè il sistema calcio è vero che viene trainato dalla Serie A, io non voglio togliere alcun merito alla Serie A, anzi secondo me ne ha pochi, guarda che ti dico. Perché è la Serie A quella che dà visibilità al movimento.
1: Certo.
0: Perché se non ci fosse la Serie A così visibile, probabilmente non ci sarebbe neanche una Serie C con così tante squadre. Altro argomento di cui secondo me bisognerebbe parlare in maniera molto approfondita in sede di Consiglio federale.
1: Secondo me i temi sono veramente tanti. Sì.
0: Se non ci fossero sotto, sì, sì, sono tantissimi. Se non ci fossero sotto le squadre, il settore giovanile, non ci sarebbe neanche la Serie A. Sì, sì, ce la guardiamo perché è un bello spettacolo.
1: Però è fine a se stesso. E tra l'altro c'è veramente da ricostruire tantissime. Hai buttato su giù soltanto qualche idea, figurati quanto lavoro c'è per Malagò, che tra l'altro ha, nel suo 68,58% di preferenze ne ha prese molte meno di Gravina, pensa un po', eppure ha ribadito come Gravina con una percentuale maggiore non fosse riuscito a portare
0: posso
1: avanti
0: dire,
1: delle
0: riforme. Posso dire una cosa, certo, in merito a questo?
1: Sì.
0: Assolutamente sì, hai ragione, 100%, perché e tutti pensavamo che con quel tipo di percentuale poi dopo ci fosse più possibilità di fare cambiamenti, invece sa benissimo che il diritto di veto questo lo impedisce. Ha preso meno di Gravina perché c'era un competitor, e nella democrazia avere un competitor aiuta, perché
1: bravo,
0: spinge a fare meglio.
1: Bravo, bravo.
0: Quando sei da solo a correre è chiaro che prendi il 98%.
1: Esatto. Vedi anche perché la poltrona della, del UEFA e della FIFA.
0: Ma no, ma Abete sapeva già che non avrebbe potuto vincere, perché voglio dire, i conti li abbiamo fatti tutti quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone, ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
1: Bravo.
0: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'NT, ex presidente della BGC, ultimo a partecipare per l'Alto Mondiale, no?
1: Sì, sì.
0: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine, voglio dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà. Perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta, in maniera seria, all'interno del Consiglio federale, è strautile. Perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, 4% dei dilettanti è troppo, il 12%, se si mettono insieme Serie C e Serie D, il Presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
1: Punto.
0: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
1: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere, anche se sicuro di una sconfitta, un contraltare o comunque una concorrenza.
0: È la più bella regola della democrazia.
1: Bravissimo, e questo no, non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro...
0: Tu
1: ci stai da ridere. Tu da là non ti muovi. Ieri a margine, insomma, di questi incontri così, noi abbiamo nell'altra emittente, Radio Bianconera, abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il Cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro,
0: sì,
1: che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? Come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale. Carnevale dice: ma che vuoi? Oh, voglio sapere di Colomanie, e lui ha detto: ci stiamo lavorando.
0: Sì.
1: Ora la domanda è: ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo e per Sorloth, per tanti altri nomi, fin quando non cedi? o si può fare qualcosa prima? Perché magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
0: Si può fare anche prima e le trattative possono essere condotte anche prima, la Juventus ha bisogno.

di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi certo. giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamenti di

0: Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però può, magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non giochi in Champions League.
1: No.
0: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda. Quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, prendi i giocatori, magari quelli che rientrano dai prestiti o che non ti servono più, riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere. Noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
1: Okay, quindi
0: Kolo Muani arriva se i numeri di Kolo Muani sono sostenibili dalla Juventus. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente: mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto come Juventus non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Kolo Muani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata tra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
1: No, e quindi è la classica trattativa che prendi.
0: Le cose sono molto più semplici
1: di come uno se le prova a immaginare.
0: Perché
1: esatto.
0: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint Germain e gli dice quanto costa. Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice guarda, ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su sta roba qua.
1: Esatto.
0: Per far arrivare alla Juventus una ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo: cercare di mettere a tavola due persone che hanno due posizioni magari divergenti, no?
1: Certo.
0: Come
1: certo.
0: È successo un po' con l'Inter con Palestra, lì hanno fatto da sole le due società perché sono società amiche, ma si era partiti da delle valutazioni molto importanti, poi una volta un bonus, una volta una chiacchierata, una volta una telefonata, una volta un'assemblea di Lega, ecco che la situazione ormai si è avvicinata alla conclusione.
1: Una lunga storia quella di Kolo Muani e la Juventus. Molti si domandano perché si insiste su di lui. Banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato, e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
0: Poi si può discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti.
1: Ma sicuramente, poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Andiamo mezz'ora, quando ci abbiamo un'altra mezz'ora?
1: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Forse sono più gli argomenti del Milan e quelli della FIGC.
1: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
0: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
1: No,
0: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica e un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato, è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale, ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
1: era un allenatore più manager, Benitez,
0: allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente come succede in Italia. Non è che Spalletti o chi non parlano con i loro dirigenti.
1: Okay.
0: Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a

0: essere più convincente per dire di altri. C'è chi è definito aziendalista, che si fida del lavoro della dirigenza, ma si, ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia. In Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo, che possiamo chiamare italiano, europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 10 anni fa e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne e sono sicuro che sono tutte persone di valore, eh? Perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
1: No, ovviamente no.
0: No, perché sennò poi dopo ovviamente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi la prima cosa chiaramente comanda il campo, e anche una ristrutturazione interna non facile. L'ultima volta che il Milan aveva provato a fare una stagione con le risorse interne non era tanto lontana, perché ti ricorderai che la questione Fonseca con Ibrahimovic, che faceva il dirigente, e D'Onofrio direttore sportivo, poi è finita con uno dei più grandi stati sportivi del Milan negli ultimi anni.
1: Funzionò, bisogna vedere come funziona. È un terno all'otto.
0: Funzionò non propriamente bene, però
1: no.
0: Neanche in Europa.
1: Sicuramente non ti dà il senso di una struttura come dovrebbe essere al Milan.
0: Oggi se ci sono delle problematiche all'interno del Milan, che era quello che poi registravamo quando c'era Fonseca, no? Con chi ne parla Fonseca? Cioè, con chi si confronta? Scusami, Amorim
1: oramai, prima con Fonseca.
0: Però, con chi si confronta Amorim?
1: Secondo me, poi, ti aggiungo che a tutto questo, se il confronto finale è con Ibrahimovic, nutro qualche perplessità.
0: Ma non è lì. Ma non perché Ibra non è bravo. A me, se Ibra è simpatico o antipatico, non me ne frega niente. Ibra è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, è anche un grande comunicatore. Non so come dirigente, per quello che l'abbiamo visto, ancora deve imparare. Perché per quello che abbiamo visto ancora devi imparare, ma se non sei lì, i problemi di ordinaria amministrazione sono quelli che decidono le sorti di play, difficilmente li risolvi. Sì. Poi se Ibra fa tutti i giorni a Milano, è un altro discorso.
1: Ed è su questo che nutro qualche
0: non ha nessun ruolo.
1: No, però magari, che ne so, se gli mettono in mano le chiavi di dover dare un contributo importante, ma lo aspetto che sia chiuso lì dentro dalla mattina.
0: Ma ce l'ha comunque le chiavi, anche se vive in un'altra parte, pare evidente che ormai penso ce l'ha.
1: Un po' più, diciamo, attuativo sicuramente. L'ultimissima domanda, Luca, te la fa un nostro ascoltatore che ti chiede notizie sull'Inter. Io a questo punto ci aggiungo la questione di Nico Paz. Come si incastra alla fine? Resta Como, resta Real Madrid, lo acquista l'Inter, qual è il costo? Perché si parla di 60-80, che dopo aver preso, immagino, si chiuderà palestra per 50, sia un po' complicato andare poi a investire altri 80 per Nico Paz.
0: Beh, dipende dalle uscite, chiaramente, questo è ovvio. Certo. Se ci sono delle uscite importanti, l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare, però per il momento stiamo parlando del nulla.
1: Già.
0: E all'Inter piace Nico Paz, non ci sono dubbi. Ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrica.
1: Sì, che disse non lo avranno mai, e allora loro se lo sono preso legato al
0: No,
1: dito.
0: No, non lo so, però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, dopodomani è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid. Il giocatore, per rimanere a Como, non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? E quelli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché sennò te la compro io. Ma compramelo allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché hai bisogno di 50 milioni di euro da me? Io neanche te li posso dare col fair play finanziaro. Non è che non voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprare intanto altri giocatori, addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, tra l'altro entrando alla porta maggiore. Ma perché non rimaniamo così? Che tu, Nico, passi il prossimo anno dove puoi prendere comunque 11 milioni di euro e nel frattempo

0: l'ha fatto con me, dove vuole rimanere, con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te l'ha fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. E gli fate affari tuoi, a me mi servono 60 milioni perché ne ho spesi adesso proprio 60 per comprare Cucurella.
1: Esatto.
0: E io ho i miei problemi, tu avrai i tuoi problemi, io ho i miei, io ho bisogno, oppure me lo voglio tenere e voglio vendere Brahim Diaz, oppure me lo voglio vendere altri due. Quindi la situazione questa è. Dovranno parlare e cercare di fare un accordo, anche perché sai benissimo che per esempio si sta parlando di Palacios, altro giocatore della cantera del Real Madrid, che potrebbe fare lo stesso percorso. Cioè oggi se il Real Madrid è un giocatore a 60 milioni, questa, poi torniamo seri, è un merito del Como e di Fabregas,
1: che ci hanno lavorato
0: sicuramente, poi magari lo sarebbe diventato comunque un giocatore a 60 milioni, ma oggi è sicuramente del Como, perché questa cosa non deve essere riconosciuta? Questo è quello che chiede oggi il Como. Abbi rispetto per il lavoro che ho fatto, e non, però d'altro canto la mia sensazione è che il Real Madrid o voglia veramente tenerselo, oppure che abbia già qualcuno pronto
1: con una, bella con
0: una ragionevole certezza, con, esatto, che si può pensare sia all'Inter, per carità, ma non è pronta adesso, ma io penso soprattutto alla Premier. Allora a quel punto la richiesta del Real Madrid assume un significato diverso, che dice io ho già un'offerta da 60-70 milioni, io a te te lo do a 60 milioni, però me ne devi dare, che sennò io li perdo.
1: Esatto.
0: Però il Como gli vuol dire, ma se il prossimo anno ne guadagni 80?
1: Ho
0: gioca la Champions, e quindi vabbè, ma infatti
1: è però è altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno,
0: vabbè,
1: però
0: proprio da me li vuoi.
1: Li recuperano ora. Esatto. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco, esatto, ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo, credo, per l'ultima volta martedì prossimo. Ciao Luca,
0: ma
1: un grande abbraccio.
0: Vuoi, poi mi puoi chiamare, non ti preoccupare.
1: Oh, mi fai felice, lo sai. Un abbraccio.
0: Sicurati.
1: Luca,
0: ciao, ciao.
1: Buon lavoro Luca. Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica alzano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con 2 partite del Mondiale. Partiamo subito dalla sfida tra Svizzera e Canada, con la formazione elvetica leggermente favorita al 39% sul 30% dato al Canada, mentre l'ex al 31%. Nell'altra sfida Croazia favorita al 62% sul 15% di Panama, mentre l'ex è al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, il pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Andrea Maiocca. Non si è fatto trovare pronto Andrea Maiocca.
1: Chi è?
0: Chi è? In cabina di regia. Andiamo subito però nella redazione di Tutto Mercato Web dal nostro Lorenzo Di Benedetto. Dibe, ciao, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Dibe, breve considerazione sulle elezioni di ieri, sulle prime parole di Malagò, sulle cose da fare, e poi facciamo una bella carrellata di mercato, per quanto possibile ovviamente, detto che insomma i soldi sono quelli che sono.
2: Guarda, allora su Malagò ti dico, cioè tra Malagò e Abete, io insomma sono, avrei votato anch'io Malagò, quindi vediamo, però insomma conta poco alla fine, secondo me, chi c'è sulla poltrona più importante la federazione, ma contano i fatti, basta con le parole, basta con i progetti, basta con tutto. Bisogna farne uno solo di progetto e portarlo avanti, perché insomma siamo qui ancora a vivere un mondiale per la terza volta di fila senza Italia, e insomma saremmo anche
0: stanchi di vedere,
2: avremmo anche abbastanza di vivere delle estati così, dai.
0: Assolutamente. Poi breve considerazione sul CT, a questo punto non era poi così scritto Mancini, forse ci potrebbe essere un sorpasso Conte o addirittura Ranieri, viste le parole di Malagò.
2: Ma sì, diciamo che Mancini resta il favorito, perché era, cioè, Abete non l'avrebbe fatto Mancini commissario tecnico, mentre Malagò sì, è sempre stato il nome numero uno. Però è chiaro che quando poi c'è Conte, che sicuramente starà, non ti dico telefonando in prima persona, ma quando disse io fossi il nuovo presidente mi terrei in considerazione, è chiaro che ci ha fatto capire, no, quanto voglia tornare sulla panchina nazionale. Quindi quando c'è un antagonista come Antonio Conte, come fai a non tenerlo in considerazione? Su Ranieri credo che possa avere più un altro tipo di ruolo, ecco, magari può dar mano, può entrare in federazione, ma non come commissario tecnico. Quindi secondo me la lotta a due alla fine sarà tra Conte e Mancini.
0: Del Milan parleremo tra poco, ma cadono un po' le braccia, ne abbiamo già un po' anticipato ieri. C'è da parlare però di tutte le altre squadre, in particolare voglio andare un attimo in casa Napoli, perché si attende ancora la famosa fumata bianca per Massimiliano Allegri, che arriverà nel momento in cui Allegri avrà trovato la risoluzione con il Milan, ma è tutto già pronto e si pensa appunto a Ghila come primo regalo per Allegri. Come questa operazione cosa prevede? Che, se non ricordo male, la Lazio deve riconoscere un 50% o una percentuale al Real Madrid, che era il club di appartenenza.
2: Sì, esatto, però viene un po' sotto, cioè è in secondo piano, diciamo che anche perché la Lazio ha abbassato un po' le pretese, perché sa che insomma quest'estate deve scegliere il giocatore, quindi la situazione è questa al momento. Il Napoli ha l'accordo totale con Mario Ghila e quindi deve soltanto trovare quello con la Lazio. La Lazio chiedeva 25, era partita da 30 addirittura, poi è scesa a 25, adesso è scesa ancora a 20 milioni di euro. Quindi diciamo che non dovrebbe essere un grossissimo problema per il Napoli riuscire a trovare la quadra, ma il Napoli in tutto questo sta provando ad inserire qualche contropartita tecnica. Un nome poteva essere quello di Lorenzo Lucca, però da capire come casomai infilarlo dentro la trattativa, perché Lucca chiaramente l'anno scorso era valutato 40 milioni di euro, ed è la cifra che il Napoli ha pagato all'Udinese, troppi soldi chiaramente, però indietro non si torna. E però adesso che si è svalutato tantissimo Lucca dopo questa prima stagione al Napoli, poi metà al Napoli, metà in Inghilterra, al Nottingham, dove non è riuscito a imporsi, diciamo è stata una stagione disastrosa quella per Lucca l'anno scorso, e quindi non è che puoi adesso valutarlo 15 milioni Lucca, cioè non può svalutarsi, può anche svalutarsi
0: sì, di 20
2: milioni in un anno, ma a livello di bilancio non puoi certo metterla a bilancio in uscita a 15 milioni di euro, quindi da capire un attimino come il Napoli proverà a inserire questa contropartita, sempre che la Lazio, che è già scesa di 10 milioni rispetto alla quotazione di partenza, accetti questa cosa. Io voglio dire, fossi io Claudio Lotito, fossi io un dirigente della Lazio, fossi io la Lazio in generale, alla una telefonata del Napoli, di Manna o di De Laurentiis o di chi per loro, risponderei: no, guarda, cioè, ho già abbassato i 10 milioni, questi 20 me li dai, se no il giocatore non lo prendi. Quindi questo però sarebbe il mio pensiero, e vediamo insomma quello che succederà. Però io credo che alla fine Mario Chila sarà un giocatore del Napoli, che proverà a prendere un altro centrale. Non è una novità, perché l'anno scorso è arrivato Beukema, perché 2 anni fa è arrivato Buongiorno, e sono stati 2 giocatori pagati tantissimo, 70-72 milioni di euro totali spesi in 2 anni per 2 giocatori che secondo me non sono da Napoli. Quindi bisogna che il Napoli al terzo tentativo vada a segno e riesca a prendere un difensore centrale, cosa che non aveva per esempio sbagliato nel post Koulibaly, perché il Napoli cedette Koulibaly
0: ieri male con la sua nazionale.
2: Come?
0: Ieri male col Senegal.
2: Sì, ma vabbè, ma ora sono passati 4 anni passano per tutti, no, però dico, nel momento in cui il Napoli cedette Koulibaly al Chelsea, andò a prendere Kim, che fu uno dei giocatori protagonisti della vittoria del primo dei 2 scudetti degli ultimi anni, il terzo della storia del Napoli. Poi insomma, ceduto Kim, invece c'è stato un pochino più di problema, c'è stato qualche problema in più nel trovare un sostituto all'altezza. Non voglio dire che Buongiorno e Beukema siano 2 giocatori scarsi, non sto dicendo assolutamente questo, però secondo me il Napoli, soprattutto per quanto li ha pagati, pensava e sperava potessero essere giocatori diversi.
0: 4 anni passano per tutti tranne Messi, ovviamente, fatto 5 gol in 2 partite, lo ricordiamo proiettato all'ombra del Duomo di Milano quando si sognava il suo arrivo a Milano casa Inter, che ovviamente non ci fu. Invece ti chiedo, mi riallaccio proprio qui, palestra in chiusura per Nico, invece l'intrigo come può finire?
2: Nico Pass è tosta, cioè riuscire a districarsi è tosta. La partiamo da le certezze, ovvero Nico Pass è arrivato 2 anni fa al Como e il Como l'ha acquistato. Il Como l'ha acquistato in questo momento. Nico Pass è un giocatore, non in questo momento, negli ultimi 2 anni, da 2 anni fa ad oggi Nico Pass è stato un giocatore del Como a titolo definitivo. Però c'è questa recompra che è lì che aleggia da ormai, questa è la seconda stagione in cui aleggia. Allora, il primo anno, l'anno scorso, il Real Madrid avrebbe potuto riprendere Nico Pass a 8 milioni di euro. Quest'anno, entro il 30 giugno, può riprenderlo a 9. Il prossimo anno, entro il 30 giugno 2027, lo potrà riprendere a 10. Però è cambiato qualcosa. Cambiato qualcosa dove? A Madrid, perché il Como fino a un paio di giorni fa era praticamente certo di avere Nico Pass un altro anno almeno con sé, perché il Real Madrid aveva tra virgolette deciso di lasciarlo, di non esercitare la recompra in questa sessione di mercato. Poi qualcosa è cambiato, io credo che sia cambiato perché c'è il pressing dell'Inter. L'Inter lo sappiamo, no? come agisce da grande club, nel senso non ha troppo tra virgolette rispetto, no? degli altri, e quindi va per la sua strada, ma mi sembra che
0: poi dopo le parole di Fabregas si sarà anche indispettito un pochettino.
2: Esatto, ma lo fece l'anno scorso quando andò a proprio, restando in tema Como, a bussare alla porta di Fabregas, che dovette insomma intervenire su Arso dicendo: Inter, vai su altro, perché noi Fabregas non lasciamo partire, non c'è nessuna possibilità che voi riusciate a prendere Fabregas. Poi l'Inter ci ha raccontato che la prima scelta era Chiesa, sì, ma certo. Non ci fidiamo, certo. E quindi Real Madrid secondo me ha cambiato idea. Perché ha cambiato idea? Perché sta facendo la solita campagna acquisti post elezioni, ovvero ha fatto le promesse. Florentino Perez, che adesso deve rispettare. La prima non è andata a segno con Julian Alvarez, anche se ieri, insomma, dopo la partita, Julian Alvarez non ha fatto un favore all'Atletico Madrid, questi grandi. O poi si capisce, apro e chiudo parentesi, si capisce perché i club non facciano parlare i calciatori. Guarda,
0: bravo,
2: li malediciamo tra virgolette perché non ce li fanno mai intervistare, perché non è possibile avere un contatto con il giocatore, ma poi ti rendi conto che la stagione è finita da meno di un mese e Leao prende, va nel ritiro in Portogallo e dice no no vado via perché al Milan ho finito, e si svaluta il cartellino. Julian Alvarez con l'Atletico Madrid che ha detto no a 100 milioni del Barcellona, no a 150 del Real Madrid, con sberleffi sui social, sì, ci fate ridere, arriva Julian Alvarez dopo l'Austria e dice no, io secondo me devo andare via. Però signori belli, io capisco che siate dei giocatori, che siete tutti giovani, che ancora dovete scoprire tutto il mondo, perché nonostante siate sulla cresta dell'onda ma siete ancora giovani, però pesate nelle parole, perché così fate perdere un sacco di soldi ai club che comunque vi hanno cresciuto e vi hanno tenuto con sé negli ultimi anni. Quindi aperta e chiusa parentesi,
0: e non fanno neanche il loro bene, perché poi magari il club si mette contro e esatto, è bloccato.
2: Insomma, aperta e chiusa parentesi, Real Madrid vuole incassare, quindi l'idea del Real Madrid è quello di cederlo, Nico Paz, magari mantenendo anche in questo caso una recompra. Però come lo vuole cedere? Lo vuole cedere a 60 milioni. L'idea del Real Madrid è cedo Nico Paz al Como a 60 milioni di euro, cioè lo riscatto, chiaramente l'ho detto prima, no? È a titolo definitivo al Como. Il Real Madrid lo deve riscattare, lo deve ricomprare. A quel punto lì dà canale preferenziale al Como 60 milioni di euro. 60 milioni di euro, e ritenendo poi un'altra ricompra, che ne so, invece che far guadagnare due spiccioli al Como, dice guarda la mettiamo a 80-90, quindi il Como ci guadagnerebbe 20-30 milioni di euro. Ora, è un problema per il Como tirar fuori i 60 milioni di euro? No, in teoria, perché se il mondo funzionasse come dovrebbe funzionare, ovvero arriva un proprietario, è pieno di soldi, li vuole buttare tutti nel calcio, sarebbe libero di farlo. Però no, perché c'è la UEFA che ha fatto questa magica gabbia del fair play finanziario ormai da anni,
0: che tanto qualcuno gira abilmente con gli sponsor,
2: esatto,
0: quella è un'altra storia,
2: che impedisce però di poter fare questa cosa. Quindi il Como non può spendere 60 milioni. Quindi cosa succede? Il Como con Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo, partirà in questi giorni per andare a Madrid a parlare con il Real Madrid, e secondo me alla fine poi un accordo lo troveranno. Io per il momento penso questa cosa qui. Sullo sfondo c'è l'Inter che sta cercando di racimolare soldi da cessioni di minori, vedi Frattesi che è un comprimario, vedi Diouf arrivato e ha fatto pochissimo, per riuscire ad arrivare a questi 60 milioni con i quali potrebbe prendere Nico Paz dal Real Madrid. Ci sono due problemi, forse anche di più, però parliamone di due. Allora, il primo è chiaramente che l'Inter non accetterebbe la ricompra come la potrebbe accettare il Como, nel senso, se l'Inter spende 60 milioni per prendere Nico Paz, poi ne vuol fare quello che vuole con Nico Paz, nel senso, me lo tengo fino a quando non smette di giocare, lo cedo, però alle cifre che dico io, perché se io Nico Paz lo valorizzo ancora, magari lo metto in Champions League, lo metto ancora più in luce, lui continua a migliorare eccetera, fra due anni non è che ne vale 80 se lo pago 60, magari fra due anni ne vale 150, e quindi l'Inter chiaramente non credo che possa essere contenta di questa ricompra che il Real Madrid vorrebbe mettere. Il secondo è l'interessamento da parte del Real Madrid su Bastoni, e quindi si potrebbero intrecciare le cose, perché il Real Madrid vuole Bastoni, incredibilmente Bastoni vale quanto Nico Paz, a me queste cose mi fanno impazzire.
0: Sì, sì.
2: No,
0: stesso
2: valore. Allora, uno decide le partite.
0: Poi ti fa capire un'altra cosa. Quando si parlava di plusvalenze, ma il valore del giocatore chi lo stabilisce? Non c'è un valore,
2: no,
0: esatto. Perché se mi paragoni Bastoni a Nico,
2: esatto, cioè un difensore che comunque ha fatto una figura che vabbè, non ci torniamo neanche troppo sopra, è un difensore che è costato il mondiale all'Italia, non ci sbagliamo, è un difensore che non sa difendere da top club, secondo me. bravissima a impostare, tecnicamente fortissimo, tutto quello che vuoi, ma i difensori secondo me sono un po' della vecchia scuola, cioè difensore da difendere per quanto mi riguarda. Poi se è anche bravo a impostare è un altro discorso, però come prima specifica
0: devi difendere, sei difensore, difendi intanto.
2: Quindi niente, quindi si stanno intrecciando tutte queste strade, ti ho fatto più o meno il
0: quadro
2: generale, adesso aspettiamo che Ludi vada a Madrid. Quando Ludi tornerà da Madrid ne sapremo di più.
0: Chiudo rapidissimamente sulla Juventus. Ieri il cagnacciolo, così lo chiamiamo in senso positivo del termine, Quintiliano, si è aggrappato a Carnevale, l'ha pressato e dimmi che vuoi, e ci ha detto ma Colomani, e lui ha detto ci stiamo lavorando. Poi sappiamo che si sta lavorando anche alla pista portiere, non a caso la Juventus, credo, ne parlavamo con te ieri, all'inizio del mercato i primi obiettivi sarà portiere e difensore. Ci sta lavorando, si è ridotta un po' la forbice, la distanza, aumenta l'ottimismo per Colomani, viste le parole di Carnevali che avrebbe potuto glissare e dire guarda per adesso non se ne parla?
2: Sì, sicuramente si è fatto dei passi avanti. Altra cosa che mi fa impazzire è Colomani, perché è una telenovela pazzesca. Pensavo il problema tra virgolette fosse come lì, e invece no.
0: Mi piace proprio la Juve.
2: La Juve sì, è incredibile. Comunque va bene. Quindi sì, la forbice si è ridotta senza ombra di dubbio, anche perché comunque sia, se da una parte il mondiale è un'arma a doppio taglio, nel senso che i giocatori che sono impegnati in questi giorni, in queste settimane nella Coppa del Mondo, vedranno gonfiati o sgonfiati i prezzi dei cartellini a seconda delle loro prestazioni. Ecco, il fatto che Colomani, autore dell'errore decisivo, no, nell'ultima finale del mondiale, quando ha avuto quella palla al recupero del secondo tempo supplementare, fallita, il fatto che non sia stato convocato ha fatto calare la quotazione. Ora è vero che la Francia potrebbe scegliere chiunque, però era un giocatore che è stato protagonista nel 2022 e adesso non è stato neanche convocato. Quindi è chiaro che questo è stato un assist di Deschamps alla Juve. Si torna indietro nel tempo, però credo che il Paris Saint-Germain abbia abbassato le pretese, e quindi alla fine la Juve riuscirà a portare a casa Colomani, e poi mi auguro tutta la Juve che Colomani diventi il miglior marcatore di tutti i tempi della Juve, perché dopo una rincorsa del genere
0: diventerà lo Osimhen di Spalletti 2.0, chi lo sa, vedremo, siamo curiosi di vedere dopo tutta questa ricerca, la telenovela enorme, se diventa un altro David diventa abbastanza ridicola come storia. Grazie Dibbe, grande abbraccio, Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato.
2: Ciao
0: Dibbe. Noi ci fermiamo, al rientro avremo Jacopo Galvani, così andiamo ad analizzare nello specifico le vicende di casa Milano, vi aspetto.
1: Un saluto dalla redazione.
3: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
1: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata, portato al carcere. Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
3: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città.

0: tra cui Roma, Firenze e Milano.
1: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli...
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui. E poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni le cose che deve fare Malagola sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte, molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri. No, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro naturalmente il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
2: Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
2: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capo Verde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto tanto spazio, vedo il cooling break come una buona idea ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire...
1: È diventata una spettacolarizzazione tipo, che ne so, sì, football americano, sai?
2: Esatto, come l'NFL, esatto, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare, guarda... Parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
2: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che è un mondiale, sì, e non è che rende tantissimo, quindi sì, chiaramente diventa...
2: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male, e sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Capo Verde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase di eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania, parlavo, sì, con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci,
1: sì,
2: ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire,
1: neanche
2: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti, quando è Verde e Curaçao, e ti chiedo questo rispetto alla tecnica, e l'altro tema, tu hai detto è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
2: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol. Cioè, quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare, ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante. Determinante.
1: Già, nel calcio moderno.
2: Anche
1: sì.
2: Poi la questione delle temperature. E anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che, insomma, ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No,
2: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, eh?
1: Tant'è che...
2: E questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
2: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
2: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. Prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi.
2: Sì.
1: Si sono create le alternative?
2: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè, per me è un rischio.
1: Certo.
2: Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale. Cioè, basta, nel senso, possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino. Cioè, raggiungono qualcosa che è veramente impensabile. E Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
2: Quindi

0: di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkessie, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto: io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Yıldız. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.

0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: la
0: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso è un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
0: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
0: si avvia al secondo scudetto di fila.
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche in questo caso. Certo.
1: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
0: no,
1: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan: si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
0: esatto.
1: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
0: una sorta,
1: come
0: di allenatore manager, diciamo, che però,
1: sì, insomma, però
0: è un rischio bello grande.
1: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. Mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
0: Già.
1: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona.

0: ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'Edita Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

0: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, a gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Henrik Anstab, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis: nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per i cannibali si tratta del 5° trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1° agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone. Quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte. Quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male.

perché quello che ha fatto il Milan è, come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli, quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire non facciamo spese e investimenti su direttori, B, non facciamo telecronista. Qualcuno mi dice: ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragni, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht. Io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base, non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Rangnick, che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Rangnick. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Rangnick. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta, significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato, e quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso, perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti. Si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto. Chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni
è stato in gran parte

omaggiato di tappeti stesi. L'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo, troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché cioè serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte. La Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per una settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic. Avviati ma non concretizzati Pellegrini e Dybala, mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. Mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, Cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve. E poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia. A non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto, d'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte, le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti, si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono fare, che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
5: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala. Resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
4: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte, in base a quello che guadagnava sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo sicuramente è importante per la Roma.
5: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
4: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Coné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
5: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma?
4: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché, torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
5: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
4: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
5: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
4: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
5: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
6: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
7: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
6: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
8: Per quanto riguarda
9: italiana, viene un po' a mancare la crisi del calcio italiano, si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
6: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
8: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
6: No, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto, la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
10: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
6: Chi?
10: O Ildiz, o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
6: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone, e poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro.

0: futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
1: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
0: Noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
1: Ti sì, sei ma lei sull'uomo era molto forte.
0: Vabbè.
1: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto a impostare e poco a marcare, non alla Juve, in generale.
0: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano, e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
2: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
3: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? Un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
1: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
3: No. Non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League alla Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
1: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà, o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
3: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega, sono stati fenomenali, però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record, per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Borignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Borignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci, Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica e sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia, ovviamente, in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni, invece, la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.

Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla, formalmente alla 13ª edizione, in realtà alla 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni.

0: da tutte quelle che si sono presentate.
1: Una birra di qualità, un prodotto che oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime. E quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero, territorio.
2: Torniamo in Campania, nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1.500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
3: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore del La zona orientale della città sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate, promosso dall'associazione Idee in Azione insieme all'associazione Serendipiti e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1.500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove senza realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero, tra questi anche una casetta per il book crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
2: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
4: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Grand Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Cerdana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato rispetto alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani

0: che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
2: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica dell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
3: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di Avio Superficie, che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati, aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi. Ministro Abodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio. Tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
1: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano, firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
4: Con l'arrivo dell'estate, la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato

0: gelato al costo di 8 euro prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
1: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato negli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Antuo. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Ma
1: le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo?
0: Sì, infatti. Vabbè, io vado.
1: No.
0: Diciamo il pasto...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai, Alberto.
1: Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80, lasciami finire. Io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Corno delle Scale, sulla pista sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina, lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi va a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro,
1: 84, 83 dicembre. Signore che qua davanti non mi
0: nasconde il cognome.
1: E infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'è? Promoton, Erlach?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A.
1: C'è il duello con loro.
0: B,
1: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi, battuti cosa?
1: Cosa zero, cioè ero proprio così, eh?
0: Ah sì?
1: Con la schiuma, la barca, con il rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara. a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. Mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui tranquillia voleva andare.
1: Yuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare a Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
1: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ha detto, ma questo chi è? Che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma l'hanno preso come una colpa, così, una botta di fortuna.
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, non, c'è sempre infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
1: G. Sì, sì, qua c'era.
0: C'era la discesa, forse Müller. Che c'era?
1: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che
1: poco,
0: sia il minimo adesso.
1: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
0: esatto.
1: Il mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, non so, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramotana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
0: sull'albergo?
1: No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
0: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di...
1: No. Dai Anto,
0: allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
1: Da Pirmin.
0: Sì guardalo.
2: No,
3: chiamo
1: il papà,
3: la prima volta, anzi Alberto, so Karen lernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
3: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, Das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die EUs sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde Salzburg durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: bene, das ist verboten.
3: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Ja, fahre subito, subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
1: Grazie, grazie. Firmi. Vabbè, ciao. Grazie alla Gazzetta, eh. Era, giuro, è 30 anni che non lo vedevo, eh.
0: Esatto, più... non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato. Dice... Non lo diceva al microfono, diceva chissà.
1: Sì, sì.
0: Water Valley. Ma com'è stato avere
1: di Water Valley?
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: Brigham,
1: cosa devo
0: rivale?
1: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Ma ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
1: Kranz... Ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quell'88 di Salba che alle finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500?
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho...
0: ce n'è?
1: Tutti, Vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Quando le finisco.
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: vuoi.
0: No,
1: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
0: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
1: No, 3.000 regalate.
0: La più vecchia,
1: regalate,
0: la più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
0: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
0: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
0: No, ma adesso
1: io festeggio appena
0: adesso...
1: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
0: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
0: No, ma
1: anche la Debora,
0: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
0: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
0: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. se mi sbagli qua ti giuro alzo, chiamo Yuri.
0: Rene.
1: Hai letto? No, però che cosa? Quale?
0: Questa è Sestriere.
1: Oris lo sa?
0: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Mero, guarda, guardate la mano su destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
0: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
1: Nilsson Mader.
0: Aspetta, un'altra foto che c'è
1: fra Calgary. Niente. Vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
0: Eccola.
1: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di sponsor.
0: Infatti sei confermato.
1: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
0: Pettorale, numero?
1: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
0: Ma questa è la...
1: Mi ha rubato. Me l'ha rifatta la copia uguale,
0: ah, sì?
1: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Beh. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
0: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi condurre te, per favore? Che...
1: Però, ragazzi, anche adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
0: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
1: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
0: Esatto.
1: Mi sono salvato.
0: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
1: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia,
0: che ti volevano...
1: perché dopo Festival di Sanremo, voleva arrivare a Sanremo.
0: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
1: Ah, io no, eh?
0: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
1: Sì, sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
0: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
1: A Seul non c'eri, eh?
0: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
1: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
0: Ma il pettorale 11?
1: Adesso ti racconto. Racconta. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, eh. A quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Oh, se... grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joe Messner. Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere anche quelle di spalla, di testa con la...
0: Sembra il film.
1: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
0: Ma arriviamo al pettorale numero 11.
1: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
0: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi e raccontarci.
1: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
0: 1 più 1
1: uguale 2 ori.
0: 2 ori. Alla grande, bravissimo.
1: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno là, la TV.
0: Girati che ti vogliono fare le foto.
1: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
0: Guarda lo schermo là, guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
1: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
0: Ma qual è la tua gara preferita?
1: Guardate, dai.
0: Albi, la tua gara più bella che hai fatto, secondo te?
1: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. quindi hai una, 11 anni, 12 anni fa.
0: Sei particolarmente legato.
1: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
0: Okay.
1: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
0: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
1: Ah,
0: è il tuo
1: grande Gust,
0: ovviamente
1: a casa
0: del
1: nostro Umberto Zilini, che è qua stasera. Eravamo, la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
0: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
1: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi. E
0: com'era il rapporto con la sua praticamente famiglia? Diceva, mi raccontavano che spesso diceva
1: suonava il piano, mi suonava il piano la Suso e l'Anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto, perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda.
0: E invece,
1: no, anche queste foto
0: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
1: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fronte, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo, perché al cancelletto, lo sai anche tu, prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille,

0: ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto,
0: no, questo qualcuno
1: prendete i secondi fuori, ve li do dopo io, tranquilli, sì. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi, no, non mi, no, ma qualcuno che anche della stampa che ci divertiva, mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché piaceva, come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Oh, Umberto è qua, in alto a destra.
1: Diego di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93, Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà, adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi, dove sei Umberto? Grande.
1: Eccolo, com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po'. E sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari?
0: No, ma si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato, quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono arrivato finito. Ma no, non è, non perché, no, scusa, non...
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è colpa
1: tua. Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking,
0: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
1: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
0: Grazie Ubi, basta, se no
3: grazie, dopo, ciao.
0: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stos.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrea all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Debra lo sempre sa, gareggiato con in tanto... casa, qualcuno ama Cortina, sempre, le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: quello sicuro, sono lati nazione forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo, eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: Oh, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela. Ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, sì, l'hanno intervistato. Infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto... un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Debora.
0: E se
1: regina
0: vedete,
1: e re.
0: Grande. C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6. Cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, io... non so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regine, re, in il giorno del 18 febbraio. Sì, infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Insomma, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto. Anche questa.
4: Ciao Alberto. Marco. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Marco.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque... A lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto olimpico, e quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
1: Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, sembra... eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero perdi centesimi con la barba. No, giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris, avevo la barba gigante, però l'ho fatta dello slalom, ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che è...
0: caffettino? No, mangiavo qualcosa anche se appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... no, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, Ho detto è meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, erano piede.
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Come ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca.

0: all'epoca era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva, però mi ha caricato e è andata, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti, non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? Ma pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello,
0: no,
1: bello.
0: Dai, questo è lo sci.
1: Ovvio, guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'.
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti, ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canso.
0: Anche lì a Canso.
1: C'avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, il TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da
0: fuori
1: scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai vabbè, diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Sposata, puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, erano comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie

0: Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, sì, sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre. Lui del 66,
0: due anni 68.
1: Dopo. E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie all'Olimpiade. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Debora è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa, finalmente è arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'arma,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Yuri mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Dato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Yuri Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
2: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di... Quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo. Quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo... delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche.
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, beh, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vincevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma, è la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
1: No. Ad Atene 2004.
0: No, era... Vedi tu che prima hai... dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa. Ci ho...
1: Sono passati 20 anni, però forse...
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo...
3: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo sento.
3: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup, I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie, com'era? Grazie.
1: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
0: L'anno lì ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua. Perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di gigante.
1: Il gigante.
0: Questa è quella di gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza. Sai come fate anche voi ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario ma amico. E ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
0: Italiano o straniero? A lui Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
1: Italiano?
0: Ma italiano,
1: tutta la tua carriera,
0: Christian, che ci vediamo spesso, Mook, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Touch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che mi aspetta, ecco.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
4: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni pazzi, in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato.
1: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
1: aspetta,
0: col golf car.
1: Bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi,
1: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf car.
0: Al bordo. Erano tutti carichi. a quella sera bere, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata bene, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto

0: L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
1: No,
0: Ti
1: no.
0: piaceva innanzitutto?
1: Ni.
0: Ni, ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo se ne vado, ok.
1: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
0: No,
1: con...
0: anche la bimba diceva, c'è cioè, alcune tue
1: Sì, vabbè,
0: espressioni
1: devo far
0: che.
1: ridere, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
0: Mi piaceva.
1: No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
0: E dove dormivano poi?
2: Della barca su, all'aperto.
1: Vai, vai, vai, se ne vada, perché noi...
2: Appena ci arrivata alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto lì su, in una malga che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto. Ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allì, allì.
1: Pensa che qui si sceglievano, sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per i giganti delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate, estate veramente caldo nelle discese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, no, e c'era perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è, peccato, ovvio, l'anno prima
0: L'anno prima
1: hanno
0: l'avevano
1: perso la
0: rinviata,
1: fiducia perché hanno
0: eh
1: cancellato
0: sì,
1: nel
0: l'avevano cancellata, mi
1: 95 i
0: ricordo.
1: mondiali, li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
0: No, no, mi ricordo. L'ultima, c'è Transmontana per finire, insomma, siamo
1: Oh,
0: partiti da
1: gigante, va
0: Trans, ma
1: bene,
0: questa è
1: gigante,
0: un'altra
1: il
0: foto.
1: giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro, no, siamo, ecco, Kramotana,
0: Esatto.
1: l'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
0: Tu hai smesso che avevi 31 anni qua. Ti
1: 31, guarda
0: sei un
1: tu
0: po'
1: come
0: pentito
1: Covici.
0: di aver smesso così giovane perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi. Così hai fatto il parallelo e hai vinto, no? Così è arrivato terzo
1: E
0: forse,
1: sempre
0: dopo
1: dopo
0: anni.
1: la... Non
0: Vero?
1: dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nell'ossì quando dopo 2-3 anni
0: Non ti è
1: che...
0: più tornata la voglia magari di
1: Sì,
0: gareggiare?
1: negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco, di ragano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
0: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
0: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. L'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente, mi sa che sono rimasto anche, non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, no, i scarponi no, tutto al parterre. E c'era, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, no, scherzo. E vedi qua Burras. Aveva appena vinto l'oro a Nagano, e il grande applauso a Finn Kristian Jager, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. Che Kristian, anche a Sierra Nevada, grande, tutte le Olimpiadi.

0: Il mondiale c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi
1: No, qui
0: ricordate,
1: sì,
0: Loris.
1: erano. Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Abbiamo vinto, ho vinto
1: Sincero,
0: in senso
1: sincero, perché lui
0: superlativo
1: mi ha
0: Coppa
1: dato anche la
0: Generale.
1: risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice. Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo. Perché questa è la discesa. La discesa è su pre-G, io va bene, anche il gigante, avete visto? Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi? Io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più un gigante slalom senza infortuni, e così è
1: La
0: stato.
1: mamma era preoccupata.
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a
1: Sì, io mi
0: 87,
1: ricordo, eri
0: poi Super G, ho
1: in che...
0: capitato
1: Ti eri
0: quel
1: fatto male alla
0: 13,
1: mano,
0: Val
1: giusto?
0: d'Isère, la
1: La
0: clavicola,
1: clavicola.
0: a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente, ragazzi, ho vinto solo su 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. È stata un'intervista un
0: Guarda,
1: po'.
0: ecco cosa guardavi
1: Eh?
0: te. Facciamo 5, 4,
1: 15,
0: 3.
1: tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se vi... no, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, lo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: No,
1: te
0: sai
1: ora
0: che hai un
1: e aver
0: futuro
1: ricordato.
0: veramente.
1: Grazie,
0: Rubi il
1: solo con te,
0: posto.
1: solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri.
0: Grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande. Grande Iuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Il weekend, bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosby, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi, come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è cioè, quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento. Quindi, nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma

È stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, ed avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere, non devo essere di parte, devo essere una persona seria? Non mi cosate. Allora, Francesco, ti chiami Francesco, Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Ce la faccio, non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatela male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, vabbè, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma
Mi sto commuovendo perché

0: Io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo. Non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli hai detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile. Sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori. E ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole. Però un pochino sì, dai, un pochino sì. Però a Francesco non gli vedi nulla, cioè, nel senso, di Francesco, queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo è parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham. Perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice: lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come madde che non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico che ho, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chi sa pronunciarle in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati, la sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda, e di più è Francesco Favino. Per favore andatela a cercatela, perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché so triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, dovete sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente, per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio. La domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio, e diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio, a Lazio. Boh, è un mistero, mio fratello è un po' strano, è una persona che, bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti, nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano chi di noi non ha... Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io... Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo, quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso, mi piace un sacco, bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me noi ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera. Ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento È uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Le condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno con la riforma Val di Tara si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
9: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate con punte di 38-40 gradi al centro-nord. Chiaramente

0: non si toccheranno tutti i giorni, però anche nella corsa dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate, forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro-nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali a afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo, poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana, guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo, e invece le massime, guardiamole qua, e raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Buonasera a tutti. Oyarzabal, mi fa venire in mente una considerazione che mi fece qualche tempo fa Maurizio Sarri e mi disse: se potessi io prenderei un attaccante così, un attaccante moderno, un attaccante europeo, un attaccante intelligente, un attaccante che sa leggere le situazioni prima. Nel primo gol ha fatto due gol e un assist nel primo tempo, poi io sinceramente le partite quando prendono questa piega è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo, poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni. Con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, due cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma, in linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i due di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri due, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie, nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi, dal mio punto di vista, per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione, perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa a trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del Palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da Palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni. È un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita. Vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi. L'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi, ci sarà una rivoluzione.

che perché Ederson va via, e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile, e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa, che avevano già portato questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta, è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardžić, perché Samardžić e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato, Lucumi, quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi indietro, almeno per ora, quanto sia esoso ma giusto il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni. Io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su Palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori, che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra, sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte secondo me i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a Palestra, che secondo questa corrente di pensiero della volpe e l'uva adattata al calciomercato, Palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic, e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra, appunto in Premier, in Arabia, dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, e lui fuori dai giochi, e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Kalaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni. Se scende la valutazione di Kalaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui. Tengo ancora Dodò nei radar, perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Reghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, e Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomani, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costa il cartellino di Vicario, che lo sappia, non te lo regalano. Quindi chi pensa che Vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi Vicario, dici, ma voglio Vicario, lui vuole tornare in Italia. Bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione? Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi. Non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente
ma anche singolarmente.

35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace. Ma David, come Bremer, eventualmente come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione, ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe, questi tre gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del mondiale, partiamo da 30, che comunque è una buona base alla luce del suo rendimento, e quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione, per evidenti motivi di mercato, tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto. Domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale, andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani. L'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunti eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto...

questo punto di vista per me è un'occasione persa, diciamo a 67 anni non vado a memoria. Ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente e soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire, ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice.

0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato. Si spera nel ramo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita. Per il mondiale, se sono tutti al 100%, è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto. Quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche. Forze fresche che possono dire qualcosa di diverso, magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
0: Torno un attimo a Malagò, quali sono, secondo te, sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
1: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica, titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani. Ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, no, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani.
0: Ok.
1: Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza è che secondo

0: Però io affronterei questi tre temi.
1: Che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su

0: punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, già, agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo.

0: di Curaçao, di Capoverde. Cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale. Mi sembra che la parte business abbia preso tanto, tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per
1: Diventata una
0: favorire.
1: spettacolarizzazione tipo, che ne so,
0: Sì.
1: il football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL,
1: Esatto,
0: che va
1: così.
0: bene. Cioè, non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali.

giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon segnale.

0: come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, però è un mondiale e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa.
1: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi, vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me. Noi romanziamo sul
0: Certo.
1: portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania
0: Sì.
1: parlavo con un amico. Si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav che sembra, capito, un esempio, ma non è così. Per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta. Ok, a tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo
0: Ah,
1: impazzire,
0: neanche
1: per
0: a me.
1: adesso.
0: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? L'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, beh, ha dominato anche Salah. Quindi anche lì
1: Esatto.
0: da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
1: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso.

0: di trascendentale, bella da raccontare, ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante, determinante.
1: Moderno,
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, eh?
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni?

0: è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi, un'impresa del genere basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè, io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo: ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi.
1: Già.
0: Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkie de Jong, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se così lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank e sì che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frank Essie è stato un giocatore dominante per un paio d'anni. Allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante. Non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici: ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se è all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che tranne quei mesi alla Juve altrove ha faticato e tanto, non poco.

0: Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì. Facendo dei passi.
1: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter.
1: Si avvia al secondo scudetto di fila?
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee chiare, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è. Già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomuani, cioè a quel livello lì. Stiamo a vedere, certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no.
0: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tesso nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
1: Esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim, cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio,
1: è un rischio bello grande,
0: è un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa, e mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i

0: tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione. Già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri!
0: A voi, alla prossima!
1: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC, ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni in quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè, dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, dopo, cioè, potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando andai, entravo in discoteca prima di iniziare. Proprio che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è, sai, c'è l'ingresso, nelle prime ore arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con unz e passo lento ma violento. Questa, e gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni, era proprio bella, cioè musica che comunque ascoltavi con cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gue Pequeno, con Joliet, con Salmo, con Noiz Narcos. Ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedete, nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noiz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato. Invece Be Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi ti parlavi, ciao come stai, potevi anche parlare, pensa, potevi, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, sms, se eri figo avevi il telefonino ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone, avremo modo di parlare. Oggi è lunedì io vi racconto l'almanacco di oggi del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno intanto nella prima parte vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare l'almanacco. Ma io già so che. Lo vedi?
1: Lo vedi?
0: Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io invece.

Vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'oasi di tranquillità. Lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione anche, perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la Chiesa

0: ricorda San Paolino di Nola. Bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese. Mi piace questa cosa, va bene, va bene, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono nei, come si chiama, col trapano. No, non è vero, era una cacca. Il sole è sorto alle 5:25, lo dico perché ormai è già sorto, perché essendo già lunedì, stamattina alle 5:25 ping, è arrivato fuori il sole, ed è tramonterà, o è tramontato se ci state guardando la notte, alle 20:57. Siamo entrati ufficialmente, cari amici, nell'estate, avvolti dalla luce piena e vibrante, giornate più lunghe dell'anno, e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? E come sta andando? Come ha iniziato l'estate? Spero bene, dai, vacanze, evviva. Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma ci giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché cioè, con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi uno dice, perché deve la Chiesa, è così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1840...
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Posto sotto la fluida e recettiva influenza della Luna, lo sapete, l'astro d'argento che governa liquidi, la linfa e i ritmi di crescita della Terra, le famose fasi lunari. Bella, mi piace, anche perché Simone è molto brava a farla. In questa prima settimana d'estate l'orto ci dona le prime dolcissime melanzane. Diciamo che ci sono un po', vabbè, comunque composte prevalentemente d'acqua e ricche di fibre, minerali e preziosi antiossidanti, concentrati soprattutto nella loro buccia scura. Le melanzane sono perfette per depurare l'organismo. Simona fa una cotoletta di melanzane da, come direbbe lei, da volar via. Bene.

Vi consiglio, fate la spiegata anche già altre volte. Per un piccolo gesto di benessere naturale, ricordiamo che l'acqua di cottura delle melanzane, lasciata raffreddare, può essere utilizzata come tonico astringente e purificante per rinfrescare la pelle del viso la sera. Ora, io ho un problema con le melanzane: se non vengono spurgate bene, mi vengono certe bolle in bocca. Quando fanno la parmigiana di melanzane, c'ho sempre una paura perché mi vengono veramente, veramente le bolle in bocca e mi fa malissimo. Quindi, Simone, è sempre molto attenta. Quando mi dicono: ah, ti voglio melanzane, devi spurgare bene perché sennò bruciano, almeno a me. Bruciano, vi regalo una canzone e poi torniamo. I was born to love you.

Allora, questi sono i personaggi che sono usciti un po' fuori dall'Eurovision, che a noi fanno anche un po' ridere, sono sincero, e anche questa canzone comunque ci è piaciuta, bravo, comunque viva la Grecia, viva la Grecia. Bene, allora siamo quasi giunti al termine del nostro primo appuntamento e stiamo però, lo sapevo io, mannaggia, regia, io devo finire di fare l'almanacco di oggi, mancano 3 minuti e tu come al solito arrivi, ti diverti e mi metti questa. Vabbè, va bene. Allora, andiamo, visto che abbiamo parlato di melanzane, andiamo con la cucina del giorno. Per cena di stasera, di domani, quando vi pare, vi proponiamo una ricetta tipicamente estiva, cari amici, poi la menzionerò anche con Simona, vediamo cosa dice lei. E un carpaccio di crudi di melanzane marinate alla menta e ai pinoli. Sbucciate parzialmente una melanzana tonda e tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina. Disponetele su un piatto e ricopritele con un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino. Lasciate marinare in frigorifero per un'ora finché la polpa non diventa tenera. Prima di servire, decorate con abbondante cascata di foglie di menta fresca spezzettata e pinoli leggermente tostati. Un piatto freschissimo e leggero. Aspida, mi piace. Ripeto, lo devo dire a Simona, vediamo se gli piace e se me lo fa. Quindi andiamo poi quasi in chiusura con la storica vicenda di Galileo Galilei, ci spinge a riflettere sul valore e sul valore immenso della verità interiore del pensiero libero. Spesso nella frenesia della nostra quotidianità e sotto pressione delle opinioni altrui sui social network tendiamo ad adeguarci al pensiero comune pur di sentirci accettati, accumulando una sottile tensione. Ora, stavo leggendo che molti ragazzini di oggi dicono che vorrebbero far parte di una baby gang, di una gang, per sentirsi accettati, perché senza dubbio le gang come la mafia eccetera ti fa entrare in una parte, in un qualcosa di importante che ti fa sentire parte di qualche cosa. Il problema oggi dei ragazzi è che non si sentono parte di nulla di positivo e quindi vanno a vedere le cose negative, dovute anche a Saviano, che ha scritto quella cagata di libro che si chiama Gomorra, e io continuerò a dirlo sempre: caro Saviano, tu predichi da una parte però hai fatto dei danni che più danni non si può. Detto questo, rimane appunto quello lì, domani all'inizio di questa nostra settimana provate a fare un piccolo esercizio di autenticità. Prendetevi 5 minuti per interrogarvi su ciò che pensate davvero di una situazione, senza lasciarvi condizionare dalle voci esterne. Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per le prossime due, per i prossimi due appuntamenti. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi, sigla!

0: mi dici no, è mica un altro colore che vedi tu, i colori tuoi strani.
1: È verde. Però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
0: però ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
1: di cosa vuoi parlare?
0: Di cucina, cibo, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
1: Ti ho sentito, quella... mi aggiravo nello studio.
0: Bene, ti aggiravo nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandarci un messaggio, comunicare con noi 338-591-4319, potete mandare le vostre ricette, le leggeremo, se ce le condividete siamo ben felici. Simona poi non è che le commenta o le giudica assolutamente, ma ne parliamo assieme, le discutiamo, vediamo un attimino cosa si può fare. Se c'è qualcuno di voi che per esempio ha problemi con la celiachia, sicuramente Simona vi può dare dei bei consigli. E sicuramente
1: cintura nera
0: anche di quello di melanzane e di...
1: Ma queste melanzane che
0: e di... adesso te lo dico, quindi adesso vai in onda. Le melanzane! Non è vero, no, non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente una melanzana tonda, tagliate a fettine sottilissime con una mandolina, disponetele su un piatto e mia nonna, guarda mia nonna col ventaglio, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Allora, in realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, sì, lo dicevo che mi brucia tantissimo.
1: Che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io, con la paura che ho, non lo farei mai. Non so se mi spiego. Con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei,
0: okay,
1: poi farei
0: certo,
1: farei la marinatura.
0: Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non come si spurgano.
1: Ma allora,
0: metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale.
0: Acqua e sale.
1: In realtà si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente il con la pasta? Fai a fettine la melanzana, strato di sale grosso. Melanzana, strato di sale grosso, poi ci metti un piatto sopra e aspetti che proprio mezz'ora, un'oretta, tutto defurisca.
0: Sgorghi da solo, sgorghi.
1: Il problema grosso dov'è? Allora, non dovete incidere le melanzane. Non bisogna incidere, perché altrimenti
0: sì, vedo che fanno
1: sì, quelle si fanno per farle alla griglia, e poi le sai perché le tagliano così a, perché poi se fai, non so, tipo anche la parmigiana fredda, il sughetto
0: viene proprio assorbito all'interno.
1: Sì, viene
0: certo,
1: assorbito all'interno.
0: Diversamente,
1: non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile. Cioè, le spurgate, ma le salate.
0: Sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
1: Fredda?
0: Fredda, calda, come ti pare, la parmigiana.
1: Sai che forse ce l'ho?
0: Che cosa?
1: La melanzana?
0: Sì, ma non facciamo. Allora, tu hai un problema, non è che possiamo cambiare idea sul cibo ogni quarto d'ora quando io ti dico una cosa, perché abbiamo un menù e se tu

0: prima che ha detto sto
1: Quando
0: questo
1: dalla
0: menù.
1: puntata scorsa l'ha detto, ma sai che mia mamma mi faceva il pane con i friggitelli? E io gli ho fatto il pane, però mi sono dimenticata di comprare i friggitelli.
0: Bravissima, è come il caprino.
1: Vero,
0: È come il
1: è
0: caprino. Ah,
1: vero.
0: compriamo il caprino, non hai comprato né il caprino né i friggitelli, hai comprato mille, mille altre cose.
1: Però ho fatto il pane. Stasera avevo fatto il pane. Stasera, Madonna che fastidio questi capelli. Stasera faremo il salmone. Faremo il salmone marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata. E la.
0: Scusate. Continua a
1: Come
0: parlare che mi guardi.
1: Filippo! Sì, lo
0: Ma
1: guarda, è divertente. Non è
0: capito?
1: divertente vedere la
0: Il
1: gente
0: famoso show
1: starnutire.
0: must go on è proprio per lei.
1: Non
0: Io sto
1: esiste.
0: morendo lei.
1: Sì, divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta perché so che non è malata. È
0: Starnutisce.
1: carino che starnutisce. Comunque, starnute, starnutisce. Starnuto, starnuto. Ho starnuto.
0: Dimmi,
1: Comunque, dicevo, l'ho
0: e questo qua è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi
1: ma
0: viene da
1: perché
0: starnutire.
1: potrei svenire dal
0: Ma no,
1: caldo?
0: perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
1: Faccio così
0: perché tu
1: appena
0: hai.
1: appena.
0: No, allora, lo dice la scienza, te l'ho già spiegato una
1: Ma muovo solo
0: volta.
1: le dita.
0: No, tu ogni movimento che
1: Tu
0: fai con
1: sai
0: il
1: cos'è questo?
0: corpo.
1: Sai cos'è questo?
0: No, no, i soldi, schei, lo
1: No,
0: sai.
1: cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo?
0: No,
1: Cos'è questo? Come faccio così
0: un pizzico di sale.
1: questo? È un cuore. Me l'hanno insegnato i coreani. Tic. Quando fanno così. Fanno il cuore. Lo vedi che è un
0: Allora,
1: cuore? Vedete che è un
0: è un
1: cuore? È un
0: cuore, è un
1: cuore.
0: cuore,
1: Fanno
0: è un
1: così.
0: cuore.
1: No, invece di fare così, pacchiani. Così. Si fa il cuore così.
0: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo anche.

0: Dai, è simpatica, ammettiamolo, dai, ci sta. Riprendere una canzone, bravi Benji e Fede, comunque loro, Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese con un altro paio di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente.
1: Sempre bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo dei...
1: giapponese.
0: abbiamo visto come sono le ricette dei panini del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto?
0: Cacchio! Io voglio andare a mangiare, io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare gli hamburger giapponesi. Gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo ad elencare. È qualche cosa di fantastico. Peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare, perché è il fattore via per via del glutine. Ma però... Allora... Cacchio, dimmi, scusami.
1: Perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e, e mi sono documentata, mi sto già documentando sulla Corea. E l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso. Questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica diciamo agglomerante, la cosa che tiene insieme le salse è ancora il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina
0: usate
1: di riso.
0: Usate altro, ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano.
1: Guarda.
0: Spessi proposti, deve essere qualche cosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello, il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso, e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: Alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano.
0: Mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante. Una delle alternative al classico fillet of fish, più amate in assoluto.
1: Ma
0: ora,
1: ragazzi, aiutatemi.
0: Tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre dividiamoli, perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito?
1: No, tutti. Allora, forse quello che io mi riuscirebbe difficile da fare è il Gohan con il riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato o riso al salto, mi pare, solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto, e questo vedo dall'immagine è un pochino più pacciarotto, un po' più
0: vai a capire se è per forza quello lì, però comunque viene fatto
1: probabilmente, cioè, no, io proverei tutto.
0: Cioè, io credo che sia un insieme di riso, di riso tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al salto?
0: E come
1: in Italia?
0: Il salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so.
1: Io sì, lo mangio sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Daniel San. Che gli viene sta cosa?
0: Il Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono i tre più apprezzati per la qualità percepita della carne. Quindi praticamente è il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: È un Big
1: allora,
0: Mac, però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: noi abbiamo a casa la salsa di soia. Ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia senza glutine, cioè densa, qui dici salsa di soia, nel senso che mettono la
0: Sì.
1: salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il
0: Sì.
1: cheddar ce l'abbiamo, il macinato buono ce l'abbiamo, mi manca la salsa. Quindi io sto pensando di poter, avendo la casa la mezzena,

0: di
1: fare quella salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa, quindi una andresti salsa sul Samurai Mac?
0: No, di quello, è quello che ho in casa.
1: Io vorrei veramente un burger con la polpetta di gamberi interi impanata e croccante.
0: Però il gambero non deve sapere di gambero per te.
1: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa, la maionese, le salse che ci metti tu, le cose impanate e frici,
0: hanno hamburger di gamberi, dai, va bene.
1: C'è anche l'hamburger di gamberi, si potrebbe fare, non
0: sì,
1: è male.
0: Ci posso lavorare.
1: Adesso abbiamo la carne.
0: Lui però c'è scritto gamberi interi, giusto? C'è scritto di burger di gamberi interi.
1: Esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata.
0: Allora,
1: non riesco a capire cosa significa gamberi interi impanata.
0: Bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
1: Esatto.
0: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno grossolanamente.
1: Ma quindi tutto il gambero, dico, prendono tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
0: Può essere di gambero intero inteso in questo senso.
1: Sì, che non viene buttato via nulla, forse quello. Va bene.
0: Può essere, comunque te lo farò.
1: Bene, proviamolo. Poi il Gurakoro Burger. Il Gurakoro Burger è un classico dell'inverno. Il cuore del panino è una crocchetta corocche cremosa, ripiena di besciamella, gamberi o maccheroni avvolti in una panatura super croccante.
0: Allora,
1: praticamente fanno le
0: crocchette qui.
1: Fanno le crocchette, sì, le crocchette qui, o come fanno la frittata di maccheroni le nostre nonne quando li avanzavano i maccheroni.
0: Lo legano con la besciamella?
1: Eh sì, sì, le facevano anche ancora, facevano le polpette, sai, besciamella, maccherone, mette maccarone, mai provocato, io mette magno, friggono e mettono tutto dentro, sì. Cioè,
0: non lo so, questo forse è quello che mi attrae meno.
1: È il gambero, capito, che mi
0: attrae.
1: È il gambero, ma attrae, il gambero è attraente.
0: È il pesce che non deve sapere di pesce, è il gambero che non deve sapere.
1: E comunque quella si chiama Gurakoro Burger, mentre il Teritama, tutte queste robe vengono trovate al McDonald's comunque, no, che
0: quanto sarebbe bello, posso dare un'idea? Quanto sarebbe bello se tipo
1: aprissimo un burger giapponese
0: qui in Italia, sarebbe fighissimo. O comunque fate la settimana nei vari Mac, fate la settimana Giappone,
1: c'è già adesso il McDonald's fa sushi.
0: Ma che se ne frega del sushi?
1: È sempre giapponese.
0: Ho capito, ma io voglio questi panini, fate una settimana, forse magari abbastanza successo.
1: Infatti, secondo me stanno provando col sushi per poi arrivare anche a questo. Cioè, man mano McDonald's farà passo passo. Poi c'è il Teritama, una variante del burger teriyaki, che include l'aggiunta di un uovo fritto molto popolare in primavera. Quindi dopo tutte le cose delicatissime ci schiaffi dentro un bello vetto fritto.
0: Fritto.
1: Ma niente, oggi deve per forza farmi sternutire con sto ventaglietto. Detto così, ragazzi, scusatemi, è difficilissimo, fare. Poi c'è il Kitchen Tatsuta, disponibile a periodi alterni. È un panino con pollo marinato, anello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico karage giapponese, servito con un pane particolarmente soffice.
0: Ma tu andresti pazzo per questo? Ma io vedo che è panato, o sbaglio? O è solo croccarello?
1: Sì, un pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico, quindi sicuramente tutto va fritto.
0: Tutto va fritto comunque. E comunque è tutto tipo polpettoso, è tutto macinato.
1: Sì, è decisamente
0: dalla faccia,
1: molto, molto macinato, quindi
0: no,
1: vabbè,
0: comunque
1: cosa interessante. Diciamo che tra i tanti, io il mio preferito, fammelo vedere un attimino.
0: Guarda, io il primo con il riso, col pane di riso.
1: Sì.
0: Perché poi se lo fanno bene posso mangiare.
1: Io in realtà li proverei tutti giusto per provarli, proprio per il piacere di provarli. È normale che anche visivamente il Samurai Mac non è quello che proprio mi entusiasma per troppa carne, esatto. Stufa. Però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere male.
0: Ma quella te la preparo e la possiamo mettere.
1: E poi però non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gurakoro Burger, cioè, perché secondo me, da quello che vedo, guarda qua,
0: devi chiederlo a una nonna napoletana.
1: Questa cosa qui, ma no, ce la puoi fare. No. Questa cosa qui è uovo.

0: Sì, frittatina
1: È frittatina, è
0: solo di tuorli.
1: strapazzata,
0: Però è
1: strapazzata.
0: frittatina solo di tuorli.
1: Bellissimo, se può fa. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte, poi passeremo all'almanacco di domani, come fanno i presentatori. Grazie per essere stati con noi. State qui, eh?
0: Sigla.
1: Yeah.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo ye?
1: Che non sapeva come colmare i vuoti.
0: Come tipo di Vasco, ye. Cari amici, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo la terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi applausi. E da Paolo Comuti benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Senti, non farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa.
0: E poi quando... l'atto violento è che ancora che... non ho, che non ho ancora preso.
1: Passo lento
0: ma violento.
1: Ma quando dici benvenuti
0: a Stifrocio,
1: nella mia testa. Andy, cioè, è come Roger Rabbit, ve lo ricordate? Ammazza la vecchia.
0: Perché devi fare Andate? Tutto il
1: gioco? Ammazza la vecchia.
0: Ammazza la vecchia. Col cric.
1: E Roger non ce la faceva.
0: Ma guarda, neanch'io, cioè io anch'io, se bussa alla porta devo fare ta-ta-ta-ta-ta, cioè devo chiudere la cosa.
1: Proprio tutte le volte che dici benvenuti e io...
0: Ti parte proprio, va bene ragazzi,
1: noi così. Cresciuti col grande Lino Banfi,
0: è vero, viva Lino, ciao Lino, ti salutiamo,
1: non vedo l'ora di vederti a Sanremo,
0: dai, anche. vero, speriamo, grande Lino. Ma ora esattamente l'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia adesso, giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi me sta qua, no? Me sta come me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire, me devo lamentare. Ma ci sfugango ho passo fatto.
1: Io sai che lunedì dicevi.
0: Esatto, io la lunedì mattina, cioè il lunedì la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì,
1: sì,
0: lo sai, no?
1: Sì.
0: Cioè, buona. Ok. Io quando faccio l'almanacco del lunedì, cioè che spero, sai, cerco di fare le cose un po' istituzionali, la regia mi parte con... Lo vedi?
1: Perché lunedì ci vuole allegria! Dai!
0: Cioè, devi non è giusto, allegro. Cioè tu parli tutta seria, io... Cioè, non è...
1: Balla. Guardate! No, devi smetterla. Smettila.
2: Uppa neghi, una strada. Uppa brava, il bracca.
1: Non sei bello, tanto sei bello.
0: Vedo che non è giusto, capito? A te ti mettono questa qua, capito? Tutta bella, seria.
1: Ma guarda che se mi dovessero mettere anche a me quello e vederti ballare, noi saremmo tutti più felici, vero?
0: A te questa, anche a me...

0: È seria, è giusta.
1: Oh, a proposito.
0: Vabbè. Vi vogliamo consigliare il film, salutiamo Cristian De Sica.
1: Ciao Cristian.
0: Grande Cristian, salutiamo amico nostro. Ciao Cristian.
1: Abbiamo riso.
0: Ci è piaciuto.
1: Veramente, sì.
0: Agatha Cristian o Cristian Agatha, l'altra sera ce lo siamo visti, un film che vi consigliamo.
1: Sì, perché la chiamano il signor Agatha.
0: Sì, sì, è molto carino. Bello,
1: sì.
0: Bello, interessante anche l'orologio, te lo regalerò.
1: Meraviglioso. Allora, la sua segretaria gli ha regalato. Per
0: no,
1: il
0: no, non svelare, amore, molti amici non l'hanno visto, non si svela. No.
1: Quella canzoncina del carnevale, secondo me, no, che Maracaibo.
0: Ah, nel film c'era Maracaibo.
1: Ah, sì,
0: quello
1: nel film
0: c'era,
1: ma quello che ti ha messo la regia di lunedì, io credo che sia perfetto. I nostri amici, alcuni e altri, sarebbero molto felici di vederti ballare in quel modo. Quindi fai un regalo a tutti. Io adoro vederti ballare, come anche tanti nostri amici di telespettatori.
0: I telespettatori. Va bene, detto questo, andiamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Un cammino lento ma violento che ci accompagna nel cuore di questa estate appena nata. Domani sarà martedì 23 giugno, un sacco di giorni dopo il mio compleanno. Mi fate fare i conti per piacere, basta. La chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, protettore dei carcerati e dei condannati, e Santa Lanfranca. Carino, Lanfranca, non sentivo questo nome da un sacco. Il sole sorgerà alle 5:25 e tramonterà alle 20:57. La terra respira nel calore e nella luce del di giugno, invitandoci ad assaporare la bellezza dei tramonti più lunghi dell'anno. Virumare quando è bello, ispirando sentimento. Il 23 giugno evoca storiche vigilie, grandi rivoluzioni tecnologiche e la nascita di menti matematiche straordinarie.
1: Non le nostre.
0: Non le nostre, ovviamente. Nel 1894 a Parigi, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva fondato il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei moderni giochi olimpici. Nel 1912, perché non ho lo stacchetto di sottofondo, manco quello mi mette
1: brutto.
0: Nel 1912 invece nasceva a Londra Alan Turing. È quello del Turing Club.
1: Penso di sì, quello che...
0: Ma no, è geniale, matematico e logico, considerato il padre dell'informatica moderna. Hanno fatto anche il film con quello che ha fatto Sherlock Holmes, no?
1: Ah.
0: Che era gay, eccetera, eccetera. Colui che decifrò i codici segreti di Enigma, i codici quelli là dei tedeschi,
1: sì,
0: ti ricordi,
1: okay,
0: eccetera.
1: Okay, bene. Okay.
0: Infine, per la cronaca scientifica, nel 1993 viene brevettato per la prima volta in America il formato dei file PDF.
1: Wow, questa è una grande invenzione.
0: Una tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di scambiare e conservare documenti nel mondo digitale. Vedi che figata, bravi.
1: Sì,
0: nel 1993.
1: Nel 93.
0: Pagine che celebrano lo sport, l'intelletto puro e l'innovazione. Adesso, cari amici, vi passo la linea a Simona per la rubrica Natura e
1: Svenimenti. Perché oggi io caldissimo.
0: Se stai a muovere troppo,
1: Vabbè. Il martedì è governato dall'energia dinamica e rigenerante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di... sei veramente incredibile. Incredibile.
0: Salute.
1: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire. Salutare.
1: Antocianine e vitamina C.
0: Antonini.
1: Tutti piccoli Antonini.
0: Okay.
1: Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive.
0: Mm.
1: Infatti spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi.
0: Anche a me.
1: Un piccolo segreto naturale, consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale. ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai?
1: Mi fai arrabbiare.
0: Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
1: No, hai detto che stavo a te.
0: Vabbè, certo, ma arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tua amica che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Oh, oh, fate schifo. Avanti. Sì, no, no, ma non me frega. Cara, cara, ti regalo questa canzone muy bonita, muy belita,
1: che
0: muy
1: ti piace
0: bella.
1: Un sacchissimo.
0: Te sacchimos, che bailamos, bailamos, bailamos, bailamos, bailamos.
2: Tu sei ballerina, e tu?
3: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: Quelli veri invece hanno
1: No,
0: tutta un'altra
1: è che
0: attitude.
1: noi, il problema è, nel mondo della baciata, è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi che, cioè, non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano la baciata e ballano tutto così, e prendono l'anca, e la buttano dall'altra parte, e fanno sti mossi. Oppure sono quelli che per qualche motivo devono muovere tutto il corpo per fare,
0: Perché si sentono
1: perché
0: sensuali.
1: si sentono sensuali, esattamente. Allora sono come quelli là che negli anni 90 ballavano così, e
0: O
1: vengono
0: quelli che
1: presi per il
0: ballavano la
1: culo.
0: techno, ti
1: Eh
0: ricordi?
1: sì, però quello lì era, almeno era quello lì lo stile.
0: Ah, ok.
1: Hai detto, c'è cioè, la tecno e la gabbia, era così. Quelli lì che vogliono scimmiottare il cubano, capito? Che già di suo cioè,
0: È
1: t'ha fregato, punto.
0: come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa. Senti,
1: Sì,
0: imbarazzante, è
1: capito? È un
0: uguale.
1: po' così,
0: Ognuno su
1: quindi
0: noi abbiamo
1: vabbè.
0: il lissio, balliamo il
1: Comunque,
0: lissio.
1: bravo, esatto.
0: Allora,
1: Andiamo
0: per
1: avanti,
0: quanto
1: andiamo avanti.
0: riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco,
1: Com'è lo
0: prendete
1: yogurt?
0: lo yogurt greco,
1: Com'è?
0: tutto
1: È greco,
0: lo
1: è greco.
0: scusami, è greco, è greco, è
1: È
0: greco.
1: quello, com'è lo yogurt?
0: Lo
1: È
0: tutto
1: greco, costa di.
0: Allora, lo fate tutto coso così, lo sbattete
1: Sì,
0: lo
1: lo
0: yogurt greco per
1: sbattete.
0: renderlo un pochino più
1: Sì, sì,
0: cremoso,
1: sì,
0: ok?
1: sì,
0: Alla
1: sì,
0: base della
1: sì.
0: coppa.
1: Sì.
0: Dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene, mi raccomando, dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di
1: Sai a
0: miele.
1: chi mi sembra così? Sai che mi sembra? Sai

0: Lo so. Allora questa è arrabbiata. Peppe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: Dai, hai
1: cose.
0: ragione,
1: Sai cosa
0: scusami,
1: faccio
0: vai,
1: io per punirti?
0: vai, continuiamo anche 2 minuti, dai, scusami.
1: No, dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, perché sono poco salate ma sono squisite, sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno invadente.
0: Certo, ci sta. Va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti. La ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori. Spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisco.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate

0: progetti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Tutto grazie al tributo del nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Marcolini. Buongiorno mister.
6: Buongiorno.
5: Allora mister, prima con Matteo Ferri, collega di tuttoci.com, riflettevamo sul fatto che al 23 di giugno ci siano tantissime panchine, soprattutto di grandi squadre, di grandi piazze di Serie C, ancora senza allenatore. Che riflessione le fa fare questa situazione? E poi da tecnico le chiedo quanto diventa più complesso il lavoro di chi sia di panchina. Si parte con 10, 15, 20 giorni di ritardo rispetto ai rivali di altri allenatori, altre società, altre squadre.
6: Ma è una situazione un po' particolare quest'anno, soprattutto perché sono proprio squadre, diciamo, quelle che dovrebbero essere più organizzate magari a,

0: avere ancora i lavori in corso, però evidentemente in queste situazioni ci sono delle riorganizzazioni che portano di conseguenza a dei rinvii, a delle perdite di tempo, però poi credo che tutto dipende da anche la forza di una società. Partire in ritardo non è mai una cosa buona, però è anche vero che nelle difficoltà della Serie C oggi, se la società è una società solida, che ha possibilità, che ha capacità economica, solidità economica, ecco che poi il gap si riaccorda molto brevemente, perché insomma, soprattutto le grandi squadre, se hanno forza economica, poi i giocatori che vogliono riescono ad arrivare prima delle altre società di Serie C, quindi è tutto un po' relativo. È chiaro che prima si costruisce una squadra meglio è, ma credo che l'importante sia arrivare per la data del ritiro con una squadra quasi completa. Farlo oggi è una cosa bella, che vuol dire sottolinea l'organizzazione di tutti, però la cosa fondamentale credo sia arrivare in ritiro il più completi possibile.
1: Tra l'altro tutto questo con anche grandi piazze ancora in cerca di allenatore, retrocesse dalla Serie B come Spezia e Bari, che anche a livello ambientale, quindi in relazione ai tifosi, non stanno vivendo un momento semplice. Questo aspetto sicuramente non aiuterà né la squadra né l'allenatore che si prenderà in carico, diciamo, questa responsabilità. Può anche essere questo un fattore che per un allenatore incide o meno sulla scelta di accettare un incarico, seppur in società e piazze prestigiose, come nel caso specifico quelle di Spezia e Bari?
0: Ma io mi sento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio dire, Spezia è una piazza importante, una piazza che ha sfiorato la Serie A con D'Angelo, poi ha vissuto una stagione veramente negativa, detta. Bari è una piazza straordinaria. Chi pensa alle problematiche ambientali e quindi non è convinto di andare a Bari, non vuole fare questo lavoro. Bari è una piazza dove bisogna andare a piedi, onestamente, da dovunque ti trovi. Piazza che sicuramente ha delle problematiche per il rapporto che si è creato tra la città e la proprietà, però a prescindere da tutto, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà, Bari rimane Bari, una città straordinaria, con un pubblico da Serie A e che ha dimostrato anche nei momenti difficili di saper fare un blocco unico con la squadra, e quindi ecco, io direi che spero che il problema non sia questo, per la mancata decisione dell'allenatore, ma onestamente credo che molti altri allenatori la pensino come me.
1: Tra gli allenatori e le società che invece hanno già scelto la propria guida tecnica, ci sono tante conferme rispetto allo scorso anno. Mi viene in mente Tedesco a Perugia, Cosmi a Salerno, Tabbiani a Trento, ce ne sono tante, ci sono anche alcuni hanno deciso di cambiare allenatore. Una di queste mi interessa capire il punto di vista proprio mentale per quanto riguarda un allenatore. Il Mesane ha salvato Emanuele Troise dopo una stagione incredibile. Ricordiamo, Troise è entrato, mi sembra, la quarta giornata di campionato con Lumezzane, che l'aveva perse tutte, e ha portato la formazione bresciana a giocarsi i playoff, quindi con un cammino strepitoso. Le parti si sono separate. Lumezzane ha scelto San Marco, ha chiuso la stagione in Serie A a Verona. Quanto sarà difficile per San Marco stravolgere il proprio, se c'è da stravolgere, il suo lavoro, il punto di vista, la quotidianità, passando dall'Hellas Verona al Lumezzane, passando dalla Serie A alla Serie C?
0: Ma

0: no, non credo esattamente. Chiaramente Paolo ha fatto un grandissimo cammino con la prima del Verona, giocando, facendo degli ottimi risultati, soprattutto mostrando grande organizzazione e un bellissimo calcio. Comunque ha portato tanti ragazzi poi a poter essere protagonisti in Serie C, Serie B, ci sei, è stato il primo a metterlo a fare la medaglia nel 5-2 e a farlo vedere un po' a tutti, quindi sicuramente anche per l'esplosione di Cissé, Paolo ha i suoi meriti, quindi adesso chiaramente ha avuto questa esperienza in Serie A che sicuramente ricca di emozioni, anche se è stata difficile per il Verona e di conseguenza immagino anche per lui, però lui ha dato tanto coi giovani, sono sicuro che Lumezzane potrà fare un bel lavoro. Lumezzane con la nuova società da qualche anno è ripartito alla grande, con l'organizzazione stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me il profilo di Paolo è un profilo giusto, insomma lavora tanto bene con i giovani. Il Lumezzane che l'anno scorso ha mostrato la volontà di puntare sui giovani, si mostra un giocatore come Kakavo che insomma sembra che adesso abbia conquistato addirittura la Serie A dopo una stagione da protagonista di Bresciano, quindi credo che possa essere un matrimonio più che giusto.
1: Mister, è impossibile, credo, almeno per quanto mi riguarda, anche se parliamo di Serie C, non intrecciare i ragionamenti, le riflessioni con il Mondiale in corso di svolgimento. Poi, insomma, lei ha anche un'esperienza in quel di Mata, quindi al di là dei confini. Le chiedo se un allenatore, a scindere dalla categoria, segue il Mondiale per cercare di capire qualche novità, qualche curiosità, qualche dettaglio da poter magari copicollare nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prima tranche d'aria che l'ha colpita di quello che si sta vedendo al di là dell'Atlantico.
0: Diciamo che ormai noi allenatori quando guardiamo le partite non le guardiamo più da semplici tifosi o da selezionati, ma cerchi sempre di
1: Immagino.
0: analizzare un po' le dinamiche che si vengono a creare durante le partite. Chiaramente stiamo parlando del mondiale, quindi bisogna prenderlo con le pinze, però qualche punto c'è sempre da trovarlo. Quello che mi sta piacendo di più in questo mondiale è che il mondiale sta facendo capire che quando uno è forte poi lo rimane sempre anche se gli anni aumentano. Questo mondiale credo, forse mai come questo mondiale c'è
1: Sì.
0: la conferma delle star. Sono partite tutte, a parte Ronaldo che nella prima partita, nella prima gara non ha segnato, ma le altre si stanno veramente andando a mille. Kane doppietta la prima partita, una prestazione super. Messi straordinario, già 5 gol, Alan ne ha 4, poi sicuramente me ne scorderò per un altro, però ecco, mi piace sottolineare anche questo, la leadership di questi campioni si presentano all'appuntamento importante di sempre in condizioni ottimali e sanno trascinare la propria squadra da leader. Non è mai facile. Anche perché insomma nei mondiali ci sono tante tensioni, tante responsabilità, questi giocatori invece stanno fermando tutte le loro doti, soprattutto tutta la loro leadership, non solo perché no, basta vedere le immagini di Messi, ma Messi
1: Certo.
0: chiaramente è un alieno.
1: Sì, diciamo che il 10 dell'Argentina mi pare buono. Ecco, non so se farà
0: Sì,
1: carriera, ma secondo
0: forse
1: quale
0: un po' di
1: spunto.
0: esperienza in C potrebbe servirgli.
1: Ecco, esatto. Credo gli manchi giusto quella. D'altro spunto, riflessione personale, sono rimasto sorpreso dall'organizzazione tattica del Giappone. L'ho visto la gara
0: Entusiasmo,
1: d'esordio.
0: perché
1: Esatto,
0: non è la
1: esatto.
0: svolta, che dimostra questa compattezza, questa organizzazione. Poi davanti dei giocatori molto rapidi che sanno, insomma, sanno puntare l'uomo. Quindi il Giappone più che sorpresa, è una bella conferma, perché anche l'altra volta insomma ha mostrato delle buone idee, una buona organizzazione. Io, mi piace il popolo giapponese, spero possa

0: forza, ecco.
1: Tra l'altro, consiglio per gli acquisti assolutamente non richiesto, se parliamo di Giappone, Nakamura, l'esterno offensivo, quello del Rams, secondo me, in Serie A potrebbe fare un po' quello che gli pare. Mister, torniamo a parlare di Serie C dopo la parentesi mondiale. Ieri c'è stata l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, c'è stata una presa di posizione forte del presidente Mani riguardo alla Serie C, che ha detto sta parlando di riforme da anni, la Serie C è sempre stata additata come la causa di gran parte dei mali del sistema, però in realtà è l'unica lega che ha fatto delle riforme perché ha ridotto il proprio organico a più riprese, ha introdotto la riforma Mazzola per la valorizzazione dei vivai, si è data un salary cap. La sensazione, gli chiedo da addetto ai lavori, dall'interno, è che i problemi siano cercare un po' più in alto rispetto alla nostra Serie G.
0: Problemi purtroppo ci sono tanti, il più grosso credo che sia quello economico e purtroppo anche la serie sotto questo punto di vista poi dopo ne viene volta, nonostante sicuramente con Marani e Zola si stia facendo un ottimo lavoro e si stiano portando avanti delle strategie più che buone. La verità è che in Italia siamo rimasti un po' indietro, i grandi capitali che una volta ci portavano ad avere i giocatori migliori sono da un'altra parte, i campionati più affascinanti poi sono quelli sempre con i giocatori più forti e onestamente non è più nostro, però credo che insomma, da questo esame di coscienza che non può essere solo legato alla parte economica, ma di conseguenza deve essere anche molto legato alla parte organizzativa, dobbiamo cercare di cambiare le cose. Secondo me è una scelta giusta, è un dirigente che ha sempre dimostrato di saper fare cose molto molto bene e potrebbe essere un primo passo iniziale, però c'è da lavorare tanto, c'è da partire dalle basi, dall'struttura, dall'organizzazione. Bisogna avere la forza, secondo me, di non avere fretta, di fare dei cambiamenti che magari possono essere anche un po' radicali, e soprattutto tutti gli appassionati di calcio non devono avere la fretta perché anche se verranno i risultati, come ci auguriamo tutti, i grandi cambiamenti non possono avvenire in 1 o 2. I grandi cambiamenti necessitano anni di lavoro, anni di organizzazione e quindi bisogna avere anche la pazienza di dare fiducia a chi entra, sperando che insomma, questi cambiamenti possano essere di grande aiuto al movimento. Adesso c'è da guardare a quello. Il calcio italiano ha necessità di riprendersi, soprattutto a livello di nazionale, a livello di qualità di giocatori nati in casa. Bisogna tornare a essere una squadra che cerca di primeggiare come siamo sempre stati.
1: Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro a risentirla. Questo,
0: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
1: saluto mister Michele Marcolini, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' randomico dalla Serie C, sistemi, i massimi sistemi con l'elezione di Malagò alla poltrona di presidente della BC fino ad arrivare all'altra parte dell'Oceano Atlantico per il mondiale di calcio. Vi ricordo il 3318200213 per i vostri messaggi WhatsApp e adesso facciamo un po' il riepilogo di qualche notizia di cui darvi conto perché ci sono delle ufficialità che sono arrivate come quella del rinnovo di Andrea Buscaglia, centrocampista nuovo annuale con il Vado che quindi rimarrà al Club Ligure anche nella stagione di Serie C, nel ritorno, stagione del ritorno del Club Ligure, vi ricordo prima storico club a vincere la Coppa Italia un secolo fa, letteralmente un secolo fa. La specialità arriva da Bari che ha

ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Vincuni, anticipata di giusto una settimana, perché poi 30 di giugno sarebbe scaduto il prestito con il diritto di riscatto che non verrà gioco forza esercitato per il giocatore, vista anche la retrocessione in Serie C dei Galleri. Cuni torna al Rubin Kazan, club che ne detiene la titolarità del cartellino. Nuovo prestito in arrivo in Slovenia all'NK Olimpia. Per quanto riguarda sempre il mercato, ci spostiamo a Ravenna, che in attesa del parco di Ronaldinho sembra fantacalcio, sembra fantascienza, sembra multiverso Marvel, ma così è. E quindi andiamo a vedere un po' che cosa ci regala l'ex numero 10 Barcellona e Milan in giallorosso in Romagna, a capire quali saranno i contorni di questo progetto tecnico. Vedo la faccia stupita di Sorani, ma così è, King. Questo ci tocca raccontare e lo racconteremo con tutta la dovizia di particolari necessaria. Dicevo di Ravenna, però non si parla solo del Bondigno, ma anche di un innesto per quanto riguarda la porta, perché è in via di definizione l'arrivo di Giacomo Venturi dall'Arezzo, il portiere dell'Arezzo, che si è meritato nel girone B la promozione diretta in cadetteria. Dovrebbe essere messo tutto nero su bianco la prossima settimana per l'innesto di esperienza per la formazione del Patron Cipriani, che cerca un nuovo tentativo di aggancio alla serie cadetta. Arriva una nota ufficiale anche da parte del Treviso, una delle altre formazioni ad essere state promosse in Serie C. È stato ufficializzato il via ai lavori di restyling dello stadio Omobono Tenni, previsto all'attuale cronoprogramma, si legge nella nota del Treviso. Il primo intervento edile riguarderà la demolizione parziale della tribuna laterale sud esistente al momento inagibile. I lavori saranno eseguiti, e qui c'è tutta la distinta delle società che prenderanno parte. Parallelamente prenderanno via anche ulteriori opere legate all'impianto elettrico e meccanico nel rispetto dei criteri infrastrutturali della FGC e quindi propedeutici dello stadio alla stessa categoria, quindi alla 6C, quindi un restyling necessario per prendere parte al campionato di terza serie. Chiudiamo prima di andare in fascia ad affrontare la nostra seconda pausa di trasmissione con la lettera aperta che Giuseppe Pasini, patron presidente dell'Union Brescia, ha pubblicato tramite i canali ufficiali del club lombardo a Giovanni Malago, neo presidente della FGC. Al di là delle congratulazioni di rito, poi Pasini scrive: il calcio italiano ha bisogno di una visione chiara e dice coraggiose. Oggi che mai servono interventi concreti sulle politiche fiscali, sulle infrastrutture sportive e sul sostegno ai club, affinché le società possano programmare e investire nel lungo periodo. In particolare ritengo fondamentale un piano strutturato per i settori giovanili e per la realizzazione e l'ammodernamento dei centri sportivi. Se vogliamo far crescere i nostri talenti e tornare competitivi ai massimi livelli, dobbiamo creare condizioni affinché ragazzi e ragazze possano formarsi in strutture moderne, adeguate e accessibili. Questo non è un interesse esclusivo del calcio, ma un investimento sul futuro del paese. Poi tutta la lettera ovviamente continua, la potete trovare sia su c.com che su mercatoweb.com. La riflessione sulle politiche fiscali, sul sostegno club, va sulla scia delle dichiarazioni fatte dal presidente della FGC Mani proprio in sede assemblea elettiva, quando insomma nel complesso è stato ricordato il fatto che di mutualità alla Serie C la massima serie ha dato un decimo di quello che ha recentemente versato nelle tasche dei procuratori e intermediari di vario genere per le operazioni di mercato. Mi piacerebbe che Serie A, prima di lamentarsi, andasse a vedere quello che fanno in termini di percentuali di contributi a sostegno dei club delle leghe minori
non tanto lontano, non importa, Andone, o andare in Argentina o in Brasile, basta andare in Inghilterra. È vero, i soliti detrattori diranno sì, ma lì ci sono più soldi, ma le percentuali esulano dai soldi, quindi basta mettersi lì con la calcolatrice e rendersi conto di come funziona un sistema strutturato con un briciolo di intelligenza.

reverenza e di rispetto per quello che è il sistema calcistico, ma purtroppo sappiamo che non siamo l'Inghilterra, non lo saremo mai, e potremo a copiare solo cose letteralmente a caso da parte degli altri paesi, quindi le seconde squadre. E qui scusate, ma sapete la mia battaglia personale e non la mollerò certo oggi. 331 8200213 è il numero dei vostri messaggi WhatsApp. Continuate a seguirci su radio.com, continuate a seguirci sul 61 del Digiterrestre. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C di questo martedì 23 giugno 2026, un paio di aggiornamenti direttamente da tuttoc.com, dove c'è un approfondimento dedicato all'asse di mercato che si sta creando tra Como e Folgore Caratese, altra formazione neopromossa in Serie C, Fumagalli, Mazzaglia e non solo, che potrebbero passare dal club Lariano al club Brianzolo nel corso di questa sessione di mercato, asse di mercato che sembra disegnarsi anche tra Salerno e Avellino. Le attribuzioni sono i nomi più caldi, ma anche qui potete andare su tuttoc.com per leggervi l'approfondimento, così come tante altre notizie di mercato e non solo riguardanti la nostra Serie C. In conclusione di puntata vi proponiamo, visto che abbiamo parlato per tutta la nostra ora insieme del tema di allenatori, quelli ufficializzati, quelli confermati, quelli ancora in attesa di ufficializzazione, andiamo appunto a dirci le parole di uno dei tecnici nuovi della stagione 26-27, ovvero Enrico Morillari, che è stato presentato come nuovo tecnico del nuovo allenatore del Pineto. Ci sentiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Prima di farlo, saluto e ringrazio Giorgio Sorani, cabina di regia. Vi ricordo di non lare il palestro di TMV Radio mai, soprattutto ora con i mondiali, il calciomercato, con tutto quello che c'è da raccontare, soprattutto per quanto riguarda la Canà, che è la grande show di TMV Radio condotto da Marco Iccari e Stefano Impallomeni. Da Luca Barlini un buon proseguimento di giornata, e adesso sentiamoci Barillari, nuovo tecnico del Pineto. Ciao.
1: Posso chiaramente ringraziare per essere qua presenti, e sono più emozionato di quello che pensavo, nel senso che comunque è veramente un piacere stare con voi. E in verità ho passato tante ore con il presidente, col direttore, e l'entusiasmo che danno è quotidiano, cioè veramente tu nella giornata che fai con loro ricevi una carica effettivamente molto, molto alta a quello che può essere il nostro lavoro futuro. Io ho già avuto con loro un colloquio 2 anni fa e ero già venuto l'avversario, quindi chiaramente conoscevo la mente Pineto anche molto bene. Devo dirvi anche sinceramente, ho seguito in questi anni tantissime partite del Pineto, vuoi per simpatia, vuoi per curiosità, visto che poi non ero stato allora allenatore, quindi comunque la curiosità anche di vedere cosa poi facevano in queste 2 stagioni. E devo essere sincero, e non è ruffianeria, l'idea hanno loro del calcio sostenibile, del calcio che valorizza i giovani, ma che porta comunque anche risultati, perché hanno fatto stagioni clamorose, è quella che è la mia visione di calcio. Anche il modo di lavorare, il modo di fare, presidente, che è sempre molto dedito al fair play, ai valori del sport, sono dei valori che sinceramente mi piace coltivare, quindi mi trovo molto bene in questa visuale. Hanno fatto 2 stagioni secondo me amorose, bellissime. Devo fare complimenti allo staff, veramente al mister Tisci, perché io devo giocare, giocavo bene, tanti giovani mi hanno valorizzato, veramente tanti, e alcuni avrò il piacere di allenare, quindi sono molto felice di quello che lui mi lascia, sinceramente. Io ho fatto 2 anni che mi sono serviti, 2 anni difficili, dove diciamo ho fatto un po' di saliscendi, no? Dove magari in certi momenti ho toccato il cielo con dito, ho fatto un po' come quei titoli allenari che incontrano resistenza, arriva, sembra che strappano e tornano giù. Colpa mia, colpa non importa, questo non è un problema, però sono esperienze che ti porti dietro, e adesso voglio veramente di ripartire. E qui si sta bene, qui si sta forse troppo bene, il problema è quello che, come diceva il direttore prima, cioè si deve essere ambiziosi, perché si deve sempre cercare di avere l'ambizione di fare meglio. Poi è chiaro che sappiamo che le precedenti stagioni sono state molto, molto bene, ma sono sicuro che il modo di lavorare, la professionalità della società mi metterà in condizioni migliori, che è quello che poi io cerco. Piacere mio.
2: Sì, ma
1: si vedeva anche durante le partite che mentalità era questa, si vede questa struttura bellissima. Io sono venuto qua per la finale della CUT, era già una bella struttura, ma poi migliora ancora. E anche le strutture d'allenamento, cioè ieri sono andato a vedere Palena, ho trovato comunque una sede di ritiro ottima per lavorare bene, quindi sicuramente anche quello che erano le impressioni viste dal di fuori, viste da dentro, devo dire che poi mi sono in questi giorni confrontato anche con, diciamo, con lo staff dirigenziale, quindi non so con dire anche con Andrea Masciangelo, conosciuto allenatore di radunanza, e ho scoperto che in realtà ci conoscevamo da anni, perché a ogni partita ci salutavamo, ma io sono magari poco fisionomista, non collegavo che era allenatore dei portieri, quindi sono sicuro delle persone molto sane che sanno fare calcio, quindi dovessimo fare, magari mi devo prendere qualche stabilità poi io. Ambientale simile a quel Pineto, dove ero a Sesti Levante, ci sono molte analogie, voi perché siamo andati insieme in Serie C quell'anno e quindi lì era una situazione molto simile. Poi ho vissuto due esperienze al girone al sud, che a me magari, che vengo da un ambiente diverso, devono essere forse traumatiche, ma non lo sono state dal punto di vista umano, che mi sono trovato benissimo sia a Sorrento che a Foggia. È chiaro che vieni da un ambiente tipo Foggia, ci sono delle pressioni particolari, ed è una bellezza. Io una cosa sicuramente ho imparato. Nel momento in cui tutto va bene, non devi dare nulla per scontato e devi spingere ancora più forte. Perché a Sorrento mi sono trovato quarto e dopo due mesi mi sono fatto esonerato. A Foggia ero quasi fuori dalla zona salvezza e dopo tre settimane mi sono esonerato. Quindi vuol dire che io ho sbagliato cosa? Nella gestione del momento di euforia. E mi rifaccio un po' a quello del discorso di Pineto. Pineto ha chiuso la stagione molto bene, magari, che ne so, poteva fare, magari mi ritrovo in una situazione simile, devo sapere che magari si può fare ancora meglio, invece di magari di sedermi, di essere, per quello che dicevo, sta tanto bene, magari ogni tanto c'è bisogno, che so, del tifo che viene a farti capire che ti devi svegliare, cioè non parlo di niente ovviamente, a forse questo problema non c'era, perché i tifosi te lo facevano capire quotidianamente, però il saper gestire il momento, non è più facile gestire il momento di difficoltà non il momento della vittoria. Il momento della vittoria è difficile da gestire perché ti monta la testa. E magari è successo anche a me. Mi do delle colpe nelle cose poi che vanno male. E riguardo all'altra domanda che hai fatto sulla valorizzazione dei giovani, sì, direi che qui è proprio l'ABC ed è una cosa che mi piace. Io comunque ho fatto 8 anni giovanili dello Spezia, quindi tu anche altre società sempre a livello giovanile, quindi di fatto poi adesso che le annate sono sempre, i ragazzi sono sempre più giovani nelle prime squadre, ti ritrovi a fare una primavera praticamente, sono tutti millennials, quindi sì, mi piace molto lavorare con i giovani, quindi la filosofia della società è quello che mi piace in maniera particolare.
2: Facciamo via il tuo Forcella, il messaggero.
3: Buongiorno, visto che hai parlato dell'esperienza del deputato che ci sono stato 2 anni fa, perché oggi Barilla è l'allenatore migliore rispetto a 2 anni fa, secondo l'opinione, e poi, visto che è un po' maggio non sarà la cosa l'organico, e prima di parlare ci sono dei risultati molto buoni che ci sono stati in passato, visto che ovviamente l'anno prossimo la Serie C sarà un campionato complesso, quindi dove possiamo collocare?
1: Allora, l'ultima domanda difficile, secondo me. Allora, il discorso perché mi sento migliore dei 2 anni fa, ma semplicemente che io credo che tutti migliorano anno per anno, perché anche nelle difficoltà acquisiscono qualcosa, quindi un po' di esperienza, potenza in più, credo che valga per tutti, perché non è che è una regola che per forza farai meglio, questo vuol dire. Il detto, la rosa, sì, la rosa mi piace, soprattutto non scendo nel dettaglio del singolo, ma mi piace il loro modo di lavorare. So che sono dei ragazzi che hanno voglia di sperimentare, cose particolari, che si divertono nelle cose apparentemente noiose, anche negli esperimenti tattici, e questo credo.
4: Sì, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Rebo.

0: Cari amici di Amico News, buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con la nostra attenzione. Ci concentreremo su Mago, nuovo presidente della FIGC, gli obiettivi che si è dato. Naturalmente c'è da ridare lustro al nostro calcio, una nazionale che deve ancora trovare il suo commissario tecnico, insomma un lavoro in mano che attende Malagò. Ne parliamo con il nostro ospite, collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Dunque Malagò, nuovo presidente della FIGC, può davvero portare a qualcosa di nuovo questa nomina?
1: Ma intanto esperienza ne ha da vendere e quindi evidentemente, sai, l'esperienza conta molto per farsi muovere in questo ambito. L'ambito calcistico è molto, molto difficile. Lui non c'è mai stato in questo ambito, è stato tutto in altre cose, ha comandato dall'alto il CONI, si è occupato marginalmente di sport e quindi entrare poi, come dire, nel meccanismo della federazione calcio non è semplice. Ha già dato qualche indirizzo, no? Nel senso che ha parlato di stadi, ha parlato di sovvenzioni, ha parlato di bisogno di collaborazione. Bisogna vedere intanto con chi si metterà, chi metterà al suo fianco. Insomma, è molto importante che lui sappia scegliere bene quelli che dovranno poi dirgli cosa fare, anche perché dovrà prendere persone di esperienza nell'ambito calcistico. Poi, naturalmente, quando parla di stadi e parla di sovvenzioni, lì un pochino, secondo me, era meglio stare a parlare di aiuti dallo Stato. Lo Stato in questo momento ha altri grossi problemi, che sono sanità e altre cose, lavoro. Non è un momento bello, e quindi non vorrei che lui schiasse tutto ambaradante, la gente che non sta bene, la maggioranza degli italiani, e quindi quel termine di aiuto allo Stato potrebbe eliminarlo, perché non dimentichiamo tutti quelli che giocano intorno al calcio, il calcio secondo me dovrebbe sapersi amministrare per sé. Fare l'imprenditore è bello, bisogna essere bravi per fare gli imprenditori, ma io distingo sempre l'imprenditore dal venditore. Coloro che si fanno aiutare troppo dallo Stato, secondo me non va bene.

0: L'imprenditore deve essere una persona autonoma che riesce a farsi con le sue forze. Quando c'hanno troppi aiuti dello Stato c'è qualche discrepanza, secondo me non va bene. Quindi sono curioso di vedere come andrà avanti, come tocca ancora questo tasto con
1: Ecco,
0: cui io non sono d'accordo.
1: però per quanto riguarda la nazionale, adesso cerca un direttore tecnico e si rifà il nome di Paolo Baldini, che poi avrebbe il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi di questa eventualità?
0: Ma qui entriamo nell'altro ambito, l'ambito tecnico. Noi passiamo da un presidente federale che ha dato carta bianca nella scelta dei tecnici a uno come Buffon, e sappiamo come finisce. Quindi prendersi responsabilità, parlo di Maldini, di farsi tutte le scelte lui, è una grossa responsabilità, perché bisogna poi saper scegliere, bisogna come dire, capire bene il momento del calcio italiano, il momento dei giocatori, chi si ha a disposizione, tutto il calcio, nel senso che dall'alto basso, parlo di ciò che circonda il calcio, ma anche del calcio in sé, dei giovani, dei semiprofessionisti, insomma tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Allora, pensare all'alto, dalla prima squadra fin sotto. Io ho fatto la nostra esperienza nella federazione, e quindi so quanto è difficile, so quanto sono difficili le scelte, e so quanto bisogna essere immuni da ogni interferenza nel gestire le nazionali. Quindi, auguri a Maldini, compito molto difficile, Sam Dini, ancora
1: Beh, certo,
0: diciamo,
1: se accetterà questo incarico, se accetterà questo incarico. Ecco,
0: perché non deve accettare, non c'è altri incarichi, quindi questi sono incarichi di prestigio, bisogna avere la responsabilità verso il calcio, verso i colori che va a indossare, che sono azzurro, l'azzurro rappresenta l'Italia, è un onore secondo me quando si viene chiamati al compito di rappresentare la tua patria.
1: Per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico tra Conte e Mancini, sceglieresti? Ci può essere anche l'ipotesi Baldini, che è stato chiamato a dirigere l'Italia in queste ultime due partite?
0: Beh, tu stai naturalmente esagerando, perché bisogna pensare a gente che ha un'esperienza molto alta, nel senso che noi stiamo parlando di gente come Conte, come Mancini, hanno avuto la conduzione di cose importanti, quindi nazionali, squadre di club, insomma hanno saputo navigare ad alti livelli. E lo metti in comparazione con un Baldini che, insomma, non ha allenato grossi club, non ha avuto quelle grosse responsabilità, quindi c'è un dislivello pazzesco, secondo me. Quindi quel rischio di continuare con Baldini non credo che se lo possa prendere nessuno, non prenderà sicuramente Malagò, oppure chi per lui, o Maldini o chi altro. Quindi lì dipenderà. Diciamo che uno un pochino più diplomatico fa come Mancini, l'altro un pochino più fluente in certi momenti, e lì bisogna vedere dove andranno a cadere. Certamente cadono bene in tutti e due i posti, sono tutti e due di grandi esperienze, grandi capacità comunicative anche. Sanno vendere bene il proprio prodotto e sanno anche decide il momento giusto che va ad intraprendere anche la scelta dei giocatori. È un compito difficile, comunque, che il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu, le squadre italiane sono troppi stranieri, sono quasi tutti stranieri che giocano, quindi le scelte sono difficili. Devi andare a prendere per far giocare gente che magari non ha tante esperienze di campionato, vengono bloccate gente che ha fatto partita, addirittura non ha mai giocato in Serie A, quindi le convocazioni sono per me a un certo punto quasi ridicole in certi casi, e una volta, insomma, per arrivare a i campionati devo giocare ad altissimo livello, e quindi è competitivo. Adesso la competizione, puoi reggere poco la competizione, anche perché la differenza, per esempio, delle squadre che arrivano sopra e nei primi 4 posti o 6 posti, a differenza delle squadre che sono in fondo alla classifica, come dire, non sono molto allenanti le partite e non sono molto competitive le partite che devono andare i giocatori singolarmente. Quindi è lì evidentemente non si fortificano abbastanza per poi affrontare ad alto livello le squadre estere. È per questo che tu vieni poi eliminato. Certo. Cioè non c'è poca... Il corso andrebbe più approfondito anche per quanto riguarda le sovvenzioni che arrivano quando la squadra viene promossa dalla B alla A, no?
1: Sì.
0: I diritti televisivi delle squadre che sono in alto, gli Juventus, sono altissimi, e quindi queste squadre qui possono permettersi di comprare grandi giocatori importanti. La squadra che viene su dalla CB cosa può permettersi con 10 milioni, 15 milioni? Può permettersi niente. Quindi ecco che c'è sempre questa grande differenza. Ad esempio in altri paesi come l'Inghilterra questa differenza non c'è, sono molto più, dire, molto più altruiste società, i club di alta categoria, no? In alto, che dividono bene i punti delle regioni anche con quelli in basso, anche con le squadre che arrivano dalla B, e quindi lì di conseguenza c'è più competizione poi, e questa maggiore competizione ti serve poi a affrontare meglio i campionati esteri, le Champions, le coppe. E qua, questo è un tasto mi aspetto che un presidente federale vada a toccare, oppure perché questo tasto le squadre in Lega non lo toccano, perché quando poi i grandi cercano di fare di guadagnare loro, dovrebbero essere più altruiste, perché direttamente gli serve di più questo, gli serve essere più competitivi. È un problema che non vedo che
1: difficilissima risoluzione. Andiamo un po' anche del tuo Torino, come si sta strutturando con Abate alla guida, che sensazioni hai?
0: Guarda, io ti dissi che il periodo del Torino dopo gli anni 60, dove gli allenatori erano stati Rocco, Fri, che tornava dalla nazionale, il periodo d'oro sono periodi che il Torino aveva avuto tre allenatori giovani che venivano dalla B, che sono stati Giannioni, Radice e Monolico. Ecco, quei tre allenatori hanno portato a livello molto alto la società. La squadra infatti entrò in vice campionato, entrò nelle coppe europee, ma quelli sono stati periodi d'oro. E quindi io scrissi, diciamo 6-7 mesi fa, che Torino avrebbe dovuto prendere un allenatore giovane, anche perché giovane, come dire, ha più coraggio a rischiare, quindi può metterci un qualchino di fantasia in più per dare entusiasmo alla gente. Quindi ben venga questo giovane Abate, che calza a pennello, lui gioca con tre centrali, due esterni che devono spingere, e quindi lui secondo me fa bene questa scelta. Lui gioca esterno destro, non sa come insegna i fluidificanti esterni ad attaccare, perché quando giochi a 5 dietro, lui bisogna di due esterni che spingano. Certamente Torino questi anni ha faticato molto, perché gli sono mancati questi due giocatori che spingessero. Solamente Ansaldi poi hanno riuscito a spingere, ma Ansaldi poi si faceva sempre male, quindi faceva mezzo campionato. Poi quest'anno ha dovuto arrangiarsi con Lazzaro, che per carità vedesse che ha fatto bene, mi sembrerebbe assegnato al gol, però Pedersen è molto timido. In quei ruoli deve avere gente coraggiosa, gente che spinge, riesce a arrivare sul fondo, riesce a mettere dei palloni per il centro, no? Affinché il compagno riesca a deviare di piede o di testa. Se tu oggigiorno non c'è degli esterni che seguono sul calcio, vai poco avanti. Infatti vedi le grandi squadre, questi giocatori sono preziosissimi, no? E quando mai un difensore una volta le società avrebbero azzardato di spendere 40 o 50 milioni per comprare un esterno? Una volta si diceva che presi per la punta, qualche faceva, no? L'esterno, il difensore si poteva creare. Infatti la storia ti dice che c'è giocatori che giocano attaccanti poi sono riusciti a trasformarsi anche come difensori o come addirittura come liberi, no? Potrei fare

0: anche dei nomi, ma tanto sapete che non mi so, io ricordo lo Zaccarelli che giocava a mezzala, poi si trasformò in libero.
1: Io ricordo come Antonio Comi.
0: Davanti, poi giocavo, no? Il difensore tu potevi crearlo, non spendi mai la cosa che era importante era no, io me li conservo per prendere per quel prima gol. Invece adesso vedi per esempio, il giocatore che era davanti ha giocato il cane sul Genova, che è stato pagato 40 milioni, mi sono pagato 40 milioni, no? E la società
1: Palestra, palestra.
0: ma palestra, la società non
1: Più
0: vita
1: di
0: perché non
1: 40
0: spendo
1: milioni, ora vale anche 50 milioni.
0: addirittura, quindi è così, perché diventano giocatori, vedi Di Marco che giocatore importante è, no? Cioè, si è capito finalmente che il gioco sulle fasce è importantissimo, una volta si pensava al centrocampista, comunque in tutti i casi tutti i giocatori di una squadra sono importanti, l'allenatore riesce a fare della squadra un bel mosaico di tutti quanti ci stanno dentro, tutti quanti danno il loro contributo. E quando c'hai delle carenze in qualche reparto, tu paghi Lazio e falli l'annata con la fallita, diciamo, squadre importanti, non importantissime, come il tuo la Fiorentina, per esempio. No? Siamo sempre lì. Io seguo molto la Fiorentina, quindi ogni tanto faccio riferimento. Ma seguo molto il Torino c'ha il compito di Petrarca
1: Sì. Tra l'altro c'è anche un problema portiere perché chiaramente bisogna cercare di porre rimedio a questa questione. Si parla dell'ipotesi Ravaglia e Monti Po', ti convincono?
0: A me ha convinto questo di quest'anno, non deve essere timido, dice ma io mi accontento di giocare lì, ma io voglio stare una cavola, tu hai giocato il campionato, te la sei cavata grande, no? E perché devi dire che mi accontento? È più bravo un tipo Ravaglia di questo che abbiamo fatto quest'anno, non lo so, io a volte non è questione di personalità, uno deve essere anche un pochino sfacciato, deve affrontare, dico, essersi porre, anche saper rispondere come si deve. La timidezza, a me piacciono giocatori che sanno usare, no? Fare il passaggio a rischio. Io l'altro anno ho criticato tante volte, per esempio Ricci, che secondo me faceva sempre il passaggino senza responsabilità, sai come la preso nel numero di passaggi esatti, le queste statistiche che faccio sono tutte sballate, non si rendono conto che il passaggio ho fatto sempre, spesso qualche volta spinto che il giocatore assuma la responsabilità per fare il passaggio a rischio, se no che giocatore sei, se un giocatore scontato non farà mai la differenza. La differenza la fanno coloro che hanno la sfacciataggine di il dribbling, l'affondo, il lancio, l'assist per il compagno che lo mandi in porta, tutti i giocatori hanno valutato queste cose qua, nel contrasto, il gioco di testa, insomma le qualità di un giocatore devono essere infinite, farlo per definire uno che vale più di 20 milioni, 30 milioni, invece pagano certe cifre per dei giocatori veramente che fanno cascare le braccia, guarda, uno che un po' di esperienza ce l'ha.
1: Certo. Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Ringrazio, fammi bene. Ciao, ciao.
1: Adesso torniamo a parlare di Malagò, che è stato eletto presidente della FIGC. Il commento da parte del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Presidente della FIGC, cosa
3: Sicuramente rappresenta il affidato alla federazione, quindi il mondo del calcio, il movimento calcistico, una persona che ha grande competenza, grande esperienza, è un vincente, i risultati mi pare lo hanno dimostrato nella sua storia, per cui io credo che sia una premessa molto importante questa considerazione, perché oggi vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e quindi un presidente così autorevole che rappresenta tutte queste caratteristiche positive sia ed era necessario.
2: Serie A di nuovo centrale due verso il tempo.
3: È una casualità, dal 2001 la Serie A non presentava una candidatura da Carraro, il fatto di averla fatta non significa avere un predominio su tutte le altre componenti, cui va il massimo rispetto da parte nostra, però è un dato importante perché comunque il fatto poi di aver ottenuto

0: anche con il supporto di altri componenti, questa vittoria significa che diciamo che la Serie A non è tornata centrale, ma comunque ha assunto un ruolo che gli competeva e che secondo me può essere importante per il futuro.
1: Grazie.
2: Un'ultima domanda di mercato, siamo a Roma, possiamo citare anche Gau, una sua battuta.
0: Per ora non abbiamo fatto niente, non abbiamo cercato, quindi assolutamente se mi chiedi lo state trattando, no, di sicuro.
3: Adesso vi proponiamo anche le parole dell'ex presidente della FIGC Cina su Malagò.
4: No, dai discorsi che ha sentito, è emerso qualcosa di nuovo secondo lei?
5: No, su tutti, grande coerenza, siamo a conoscenza dei problemi e adesso bisogna attuare quello che si è detto, recuperare alcuni rapporti, mettere da parte alcune tensioni, togliere quelle ragnatele, voglio dire, che purtroppo hanno impedito al nostro mondo di svilupparsi, ci sono tutte le condizioni per lo fare.
4: Cosa Malagò potrei riuscire dove lei purtroppo non è riuscito?
5: Dietro a lui, io traccio progetti, visioni, c'è tutto a disposizione.
3: E con le parole di Gravina siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: E dovrebbe essere Malagò a vincere, con Malagò tornerebbe anche Roberto Mancini, quindi si fa un bel ritorno al passato, invece di andare avanti si torna indietro, va bene. E se tu prendi, dopo essere stato eliminato dal mondiale, dopo aver vinto l'Europa, partiamo da quello, quindi ha scritto una storia importantissima, una pagina importantissima della storia della nostra nazionale.
2: Non è stata una cosa bella, lo sa per primo lui. Però insomma si può ripartire, io sono d'accordo con Lorenzo, però insomma non, fino a un certo punto, perché giro intorno non sarei, cioè con chi partire, come ripartire. Siamo italiani e è vero che insomma ogni soluzione, ogni decisione che poi prendi fa discutere.
3: La politica sportiva sia più importante del programma sportivo. Effettivamente Malagò e Mancini sono dei circoli romani. Malagò è nato per fare il dirigente sportivo, cambia poltrona, continua a fare il dirigente sportivo.
4: Mi dedico al futuro presidente della Federcalcio, che sarà sicuramente Giovanni Malagò, che sta parlando in questo momento. Il discorso è sicuramente un discorso interessante, e anche i discorsi precedenti sono stati per certi versi condivisibili, mi è piaciuto molto quello di Gavina, però a queste parole dovranno seguire i fatti.
5: Nico Pazzo costa 60 milioni, sinceramente. Anche poi vedi, cioè io ieri facevo un riferimento sulla diversità veramente del mercato, delle valutazioni. Perché dovete dire che ci sono solo 10 milioni tra Palestra e Nico Pazzo?
6: È che Lio Cavallo oggi Lione ha vinto, adesso come nel film, come nella canzone, come Roman, sono sull'otto della vacanza che va verso la Costa Azzurra, 41 gradi, e quindi vi ho detto atmosfera. Maracanã!
7: Buon pomeriggio a tutti!
8: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo in questa prima di Maracanã, Piccheri, Francesco Tirali, ciao Francesco.
9: Ciao Marco,
8: buon pomeriggio a te, la calda giornata anche oggi, è veramente una caldissima giornata, ma noi ci siamo come sempre per farvi compagnia, per stare con voi in queste quattro ore di Maracanã, e salutiamo anche gli amici che si seguono sul canale 61 e il digitale terrestre, e naturalmente anche coloro che sono sulla nostra app, sul nostro PC, possono andare sul sito, vedere tutti gli aggiornamenti, seguire live, la radio, per stare con noi in tanti modi. Allora, ci siamo, caro...
9: Ci siamo il giorno dopo, un'altra bella giornata mondiale,
8: di doppiette, del super campione,
9: di doppiette,
8: però doppiette, c'è il super campione,
9: Mbappé, doppietta.
10: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
11: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: un giocatore del genere, capocannoniere di questo mondiale. Dicevo prima di Mbappé, non ho dimenticato Haaland, perché anche lui è un'altra grande prestazione, questa Norvegia che va agli ottavi, Mbappé e Haaland che saranno prossimi avversari. Francia, Norvegia sarà appunto del gruppo
1: qualificate, si speranno, sì, insomma, molto bene, i grandi campioni ci sono e naturalmente poi ci avviciniamo a quella che sarà la fase poi più bella del mondo quando si arriva alle eliminazioni diretta, quindi però ecco, i campioni hanno risposto fino ad oggi. Dice chi sarà il capocannoniere, mi chiede agli occhi in cuffia, e che vi devo dire, sarà una bella battaglia, però quel signore di 39 anni è lì che continua a stare davanti a tutti.
0: Sì, quindi... a proposito di capocannonieri, stasera vedremo anche Kane con le Kane con l'Inghilterra, perché è un altro insomma grande protagonista. Io a inizio torneo avevo insomma ipotizzato, fatto previsione su Oyarzabal, attaccante della Spagna, che però insomma, è partito un po', sì, doppietta nell'ultima partita della Spagna, però lo 0-0 con Capoverde probabilmente lo sta limitando. Però sono tanti, perché è un mondiale davvero grandi attaccanti e doppiette, insomma, ieri sono state insomma indicative di quello che potrà essere. Sicuramente è un mondiale insomma da grandi centravanti.
1: Bene, allora abbiamo veramente tante cose da affrontare, naturalmente poi ripartiremo anche dalla nomina di Malagò presidente, e soprattutto cosa ci aspettiamo subito dal presidente Malagò, come possiamo ripartire, come ripartirà il presidente Malagò, ne parliamo oggi, sentiremo tante opinioni in tal senso, perché c'è tanto da lavorare, c'è tanto da costruire. Vediamo dove si partirà, come si partirà, perché in qualche modo bisogna
0: da chi si partirà,
1: insomma le domande sono tante che possiamo porci oggi, e poi ci sono sempre quelle situazioni di mercato che andremo ad analizzare per diciamo così provare ad approfondire tanti temi. Adesso andiamo ai titoli, salutiamo Andrea Magliocca e comunque tutto lo staff tecnico, così come Daniele Petroselli in redazione. Possiamo partire con i titoli di oggi. Vai. Malagò presidente, ora ripartiamo, e questo è il primo titolo di oggi, perché bisogna partire, come ripartire, con chi ripartire, proveremo così a

0: fare un identikit di questa situazione, perché l'Italia, calcisticamente parlando, deve ripartire. Messi il più grande, lo so che a qualcuno, diciamo così, non va male questa cosa, io capisco il motivo. L'accostamento è giusto anche a Diego Armando Maradona, è anche giusto chiedersi oggi se lui veramente il più grande dopo un'altra doppietta di ieri sera e soprattutto la prestazione. La Juve torna a vincere, questa convinzione di Michel Platini, Le Roi, un altro grande del calcio mondiale che ieri ha parlato, era all'evento dedicato alla Fondazione Vialli e ha parlato appunto della Juventus tornare a vincere. Proviamo un po' a capire come può tornare a vincere. Ancora Modric? Dove ci facciamo oggi per quanto riguarda il Milan? Ci sarà ancora con il progetto Amorim? Roma, oltre agli acquisti, c'è da fare qualche rinuncia, e allora due potrebbero essere i sacrificati: Sule, che sembra quello più iniziato, ma anche Koné al lavoro, c'è D'Amico. Vediamo che tipo di situazione si prospetterà per la Roma di Gasperini. Che sta facendo sempre pressing forte su Greenwood, che quindi è il giocatore che vuole assolutamente Gasperini. C'è un piano anche economico per poter arrivare al calciatore, delle tranche di pagamento, però è chiaro che il 30 giugno incombe e la Roma dovrà fare anche delle azioni in virtù dei, dei sì. paletti finanziari che fa.
1: Sì, sì, vediamo, perché poi si muove, in realtà si muove molto poco, mancano 7 giorni al 30 giugno, data di scadenza anche i contratti di Dybala e di Lorenzo Pellegrini, che sono altri due calciatori, insomma, in questo momento che devono trovare l'accordo. Su Greenwood stanno spingendo forte, perché merita questa attenzione, un calciatore secondo me molto molto interessante, hanno anche l'opportunità di mostrarlo e di diciamo di sponsorizzare la presenza in Champions League. Questo farà sicuramente differenza con insomma una trattativa che potrebbe andare anche oltre i 40 milioni. Hai detto bene, si sta provando a dilazionare il pagamento in maniera tale da poter, ma gli occhi non vede il computer,
0: ancora. Ecco.
1: Per dilazionare il pagamento, così da convincere il Marsiglia, il calciatore sembra voler aver espresso il suo gradimento per quanto riguarda Roma. In questo momento è una trattativa che si può fare, ma non è quantomeno conclusa la vicenda, c'è ancora da lavorare, però insomma la strada sembra essere tracciata bene.
0: Vediamo, news di mercato, intanto apriamo in questa prima parte, così stiamo anche i nostri amici andando su tutto mercato web, perché palestra all'Inter, quando si chiude l'affare, c'è la domanda, la gente è arrivata ieri a Milano, c'è quel scenario che viene messo in evidenza da Dimitri Conti, tutto mercato web. Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter per una cifra di almeno 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus, quindi queste sono le cifre. E quando si chiuderà, si prova a fare così un po' il diciamo, punto sulla situazione. Già oggi potrebbe essere un giorno buono, scrivono, come anticipato nel fine settimana, infatti a pensare che la chiusura dell'affare palestra potesse arrivare tra martedì e mercoledì, quindi tra oggi e domani, e si va verso una conferma, considerando che da ieri è arrivato a Milano il cuore pulsante del calciomercato, oltre che banalmente sede di una delle due squadre coinvolte, l'agente dell'esterno calciatore Alessandro Lucci, quindi che oggi sarà protagonista di nuovi contatti con il chiaro obiettivo di portare tutti al traguardo. Quindi ci potrebbe essere questa conclusione di questo affare massimo domani, quindi potrebbe davvero arrivare la parola fine sul cambio di casacca da parte di Palestra, che appunto dovrebbe approdare all'Inter, quindi primo tassello per rinforzare la squadra campione d'Italia. Cifra importante, abbiamo detto tantissimo su questo.
1: Sì, lui e Kila sono gli unici, sono le uniche trattative diciamo trainanti di questo
0: diversi,
1: di giocatori diversi, molto interessanti, pagati in maniera completamente diversa in più di un contratti in essere completamente diversi. Però la domanda, vuoi farla
0: tu? Qual è il colpo di questi due?
1: Perché
0: è una bella domanda, perché
1: molto interessante capire chi è, qual è l'affare, nel senso che se affare si intende il valore del calciatore a quanto lo paghi, io dico che l'affare allora a questo punto è chi
0: fa
1: il Napoli con chi. È vero anche che l'affare di Palestra lo fai, è un affare perché comunque vai a prendere in questo momento il calciatore più interessante per età e per esperienza avuta, per quanto mostrato. Sicuramente però Marco prende una cifra che è importante, perché comunque l'Atalanta è bottega cara e perché questo rischia di essere, insomma, l'esterno italiano più forte dei prossimi anni. Quindi chi lo fa fare? In questo momento secondo me lo fa fare Ghila, se lo paragoniamo,
0: cioè,
1: per
0: 4 anni di differenza tra i due. Giovanissimo Palestra, 21 anni, 25 Mario Ghila. Ma sai, è una bella domanda l'osservazione, chi fa, comunque chi fa il colpo, considerando, diciamo così, che uno è una ottima prospettiva, che Palestra tra l'altro invece mi sembra un giocatore formato, finito, quindi pronto per l'inserimento, per dare subito un apporto importante ad una squadra che deve assolutamente lottare il vertice, mentre Palestra è un giocatore molto interessante, un prospetto che guardando il futuro potrebbe arrivare a un acquisto veramente di grande importanza, però insomma va all'Inter dopo uno scorcio di campionato con Cagliari, quindi non hai un giocatore almeno su carta subito pronto, poi potrebbe rilevarsi veramente facile anche l'inserimento di questo ragazzo. Però se ti devo dire chi fa il colpo,
1: è un giocatore pronto, sì, Palestra.
0: Pronto.
1: Pronto, devi come si sì,
0: pronto, pronto, pronto, perché stiamo dicendo tutti, però passa dal Cagliari all'Inter, quindi c'è cioè, un bello
1: fare.
0: Andare in una squadra in Italia che giocherà, capendo che giocherà la Champions, se devi sostituire Dumfries, che è un giocatore che aveva fatto molto bene, che è stato un tassello fondamentale, forse come giocatore alla mano, io, anzi escluderei il forse più che il Napoli, sì, di un inserimento di un valore in dato del calciatore, quindi se devo pensare a questo ti dico che il colpo in questo momento lo fa il Napoli con Gila in difesa. Colpo, poi
1: come fare?
0: Poi è chiaro che Palestra è un giocatore che a me piace molto, però ecco, stiamo parlando naturalmente di differenza di età notevole, e questo va messo, diciamo così, nel computo delle cose. Palestra arriva e quanto lo vuoi stare all'Inter, cioè deve ovviamente il titolare,
1: titolare, quindi se spendi 50 milioni
0: deve essere titolare immediato,
1: certo che ti
0: devi aspettare ancora, quindi però ripeto, lì un punto interrogativo ci fare nella valutazione in questo momento complessiva, mentre l'altro non è più interrogativo, l'altro valore ormai lo conosciamo, un giocatore armato con più esperienza, ha fatto i campionati italiani, ha dimostrato, io credo che nell'ultimo campionato ma anche in precedenza, se uno dice che siamo di fronte ad uno dei migliori centrali, poco ci manca, insomma, io adesso non so in Italia quale altro centrale può essere considerato così superiore a Ghila.
1: Dica forse.
0: Un bel duello tra i due, quindi vediamo, insomma. Allora, Antonio ci dice differenza di 5 anni, l'abbiamo sognata, quindi ok, quindi non riparto da questo, facevo proprio un discorso di calciatore di impatto immediato, però non ci nascondiamo, sono i 21 anni, Antonio, perché se tu spendi 50 milioni per un giocatore, anzi forse più, ti aspetti che il suo inserimento sia immediato, non possiamo parlare di giovani ad essere inserito,
1: Aspetti, se tu spendi 50 milioni vuol dire che lo compri per fare il titolare, non lo compri per tenerlo lì nella bambagia per poi farlo
0: con la certezza in quello di Ghila, ma non Palestra, pagato 50 milioni,
1: no, è chiaro,
0: Tanto fardello te lo porti dietro, c'è niente da fare, ragazzi, cioè come abbiamo parlato in estate passata di Kop Mainz quando fu acquistato per 60 milioni, ma vedere 60 milioni tanto. Poi il fardello dopo dietro perché un giocatore di

0: 60 minuti, aspetti pronti di partenza, via che sia funzionale.
1: Sì, anche in Champions League. Voglio dire, tu compri un giocatore che deve fare il titolare anche in Champions League, e presenze in Champions League non ce ne sono state. E anche cifra

0: milioni per crescita, sì, però è sempre una stagione positiva in Serie A. Cioè, devo avere anche no, una controprova. Poi vogliamo pagare 50 milioni, per carità, ci stanno tutti, perché tu investi sul futuro.
1: Perché è un investimento
0: sul futuro. Però tu stai pagando comunque un giocatore di 50 milioni che non ha mai fatto Champions, che ha fatto comunque una buona stagione in Serie A, ricordiamoci, soltanto perché è italiano.
1: Poi dice Gila è un 2000, lo fa Tito, sapendo un giocatore con un contratto a 30 milioni
0: non lo prenderà mai 30
1: milioni. Secondo non li prenderà mai 30 milioni, e fa il Napoli e con una cifra molto inferiore prende un giocatore molto forte. Merkel dice che siamo buongiorno, io credo che tutti i partiti della Lazio ne abbia veramente poche,
0: perché chi ha scritto?
1: Detto Gila 31 partite media ha avuto 6.3, non lo so adesso, considerando tutte le problematiche che ha avuto la Lazio, questa media ha avuto 6.3, lascia il tempo che trova. Io ho visto invece parecchie volte essere giudicato il migliore in partita. Secondo me è un gran bel difensore che poi gioca con la difesa a 3, poi gioca con la difesa a 4, un giocatore anche molto bravo, ci palla al piede, bravo nelle cure. Secondo me il Napoli fa un bel acquisto, che è già pronto, non da aspettarlo. Quindi vediamo, bello anche questo. Poi i giocatori quando cambiano squadra, che di rendimento possono praticamente fare. Alberto ci scrive: sarà la pressione che peserà sul ragazzo, se non farà gol e assist arriveranno i fischi e gli insulti sui social, come è successo con Cop Miners ad esempio. Vedremo come andrà. Ma ragazzi, poi se vai anche poi non ci sono giù di pressioni, stai parlando della squadra campione d'Italia, se vai lì vuol dire che tu e vieni pagato quella città, devi dare un grande tributo. Non è che puoi limitarti a fare una partita e poi tre invece giochi male. Quindi la responsabilità aumenta ed è giusto che sia così. Allora,
0: no, è vero, della media voto, devo dire una cosa, che la media voto è reale, 6.3, sì, però non ci possiamo basare. Se vedi Conte guarda le partite, un conto è vedere la media voto, che la media voto è sempre qualcuno che fa la media voto, è sempre una cosa soggettiva. Giudichiamo i calciatori se guardiamo le partite, quanto sono forti, quanto è una
1: fase. Ma poi devi pensare anche dove stava quest'anno, le difficoltà sono state
0: giocare, ragazzi.
1: Ma secondo te vanno acquistati
0: e guardano la media voto? La media voto di Palestra, tu la devi rapportare al fatto, media voto di Palestra, tu la devi rapportare al fatto che comunque lui giocava nel Cagliari.
1: Grazie.
0: Quindi sarà sempre il migliore, non è sempre proporzionato, cioè, a quello che doveva fare il Cagliari.
1: Sì, ma queste sono veramente sono discussioni a bar. Cioè, non è che chi va a comprare guarda la media voto, ragazzi, se no veramente siamo alla frutta. Allora facciamo gli algoritmi, no? La media voto non conta niente, tu vai a prendere un giocatore perché sai che quello è bravo, è un giocatore che ti può dare tanto, e quindi non è che perché la media voto poi devi vedere la stagione, il contesto, la squadra dove sta. Media voto io sinceramente non ho mai, credo che nessuna squadra vada a stare un giocatore con media voto. Poi se vuoi è importante, perché mettiamo che media voto sia 6.03, vediamo Palestra il prossimo anno che media voto avrà l'Inter. Ma che discorso è? Cioè, io delle volte mi sorprendono. Allora andiamo avanti, poi c'è anche un altro tema che dobbiamo tirare fuori, quello di Modric. Arrivo con l'audio. Modric sì, Modric no, Amorim ripaga da lui, ho letto addirittura giocatore part time, ma conviene?
0: Io non lo so, io non viene davanti possa essere che possiamo ritenere che questa sia una scelta di Amorim del Milan. Io credo che sia più una scelta del calciatore. Fosse vero, secondo me se lo prenderebbe subito un calciatore come Modric, forse la decisione è soltanto sua. Part time non esiste, cioè un calciatore o ce l'hai di quel tipo coinvolto all'interno dello spogliatoio come è stato quest'anno, oppure part time non esiste. Tu o ci punti o non ci punti. A questo punto, se devo pensare di fare un'altra cosa, qualcosa di diverso, bene, Modric è stato un bell'anno, sì, ha giocato

0: tanto, però io riparto da altro, sinceramente.
1: Va bene, poi Mattia ci scrive palestre come Buffon alla Juve, un grande uomo, ma io non lo metto in dubbio, perché a me piace moltissimo. Quindi l'Inter sicuramente sta facendo una grande pressione, però ripeto, se spendi 50 milioni per un ragazzo, il prossimo anno te lo spiti titolare di quella corsia, quindi ha una grande responsabilità, un grande peso. È tutto qua. L'altro invece deve ripartire da quello che ha sempre fatto vedere. Che è un po' differente. Allora, vai con un out, poi ci fermiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ma io credo che l'affare lo faccia chi acquista il calciatore per tenerlo, per vincere, cercare di vincere e farlo stare nel proprio club il più a lungo possibile. È chiaro, l'affare si valuta su chi ci potrà riguadagnare in futuro e Gile viene pagato 20, è chiaro che ci puoi guadagnare tanto. Su Palestra ci puoi guadagnare un po' di meno, però dipende poi. Da che punto di vista acquisti un giocatore, con quale scopo acquisti un giocatore?
1: Ti seguo poco.
0: Io allora, se pensi che tu comunque vai a spendere, facciamo 20 milioni per Chila a 26 anni, lo tieni un paio d'anni, 2 o 3 anni, quanto lo puoi rivendere? 28-29 anni lo
1: Adesso
0: puoi
1: aspettiamo,
0: rivendere?
1: potrei farlo l'Inter con Palestra, non
0: Però
1: di...
0: ecco, l'Inter con Palestra, metti che cresce, lo rivendi a più di 50 milioni?
1: Perché no? Dipende che campionato ha. Un esterno può uscire di più, ad esempio, di un
0: Magari
1: centrale.
0: dici tu fa una grande stagione, una grande Champions League nel giro di
1: Ma
0: 2 o 3
1: io credo che lì
0: anni.
1: prenda Palestra per forza e si
0: Perché
1: vuole
0: poi
1: garantire una prospettiva di quella fascia durata
0: sicuramente.
1: di almeno 4-5 anni almeno. Poi è chiaro che quando c'ha 26 anni, se arriva un grande club che tira fuori un sacco di soldi per portarlo via, ci può stare una cessione, però non so se questo faccia la differenza o meno, non lo so, per carità. Allora, ci fermiamo, break, ci fermiamo.

0: Allora siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marvicari e Francesco Ingalli in questa anteprima.
1: Andiamo a salutare anche gli amici di Gol TV per quanto riguarda l'anteprima di Maracanã. Benvenuti con noi in questo pomeriggio qui su TV Radio. Abbiamo iniziato trattando diversi argomenti, da Palestra e Ghila stiamo chiedendo qual è l'affare migliore tra i 50 milioni dell'Inter investiti per un giocatore giovane, importante, in rampa di lancio, futuribile, 4 anni in più di Ghila, che 4 anni in più per quanto riguarda Ghila, che invece è sembra essere vicinissimo al Napoli. La cifra ancora definitiva non l'abbiamo, perché Lazio e Napoli stanno provando a trovare una quadra su questo, però con i dovuti paragoni rispetto all'età e rispetto anche al prezzo del capitale, qual è secondo voi l'affare migliore per quanto riguarda questo?
0: Abbiamo parlato anche di Modric, se bisogna continuare o meno con Modric. Poi andiamo tutto la web, perché Carnevale conferma la voglia di Colomani 2.0 per la Juve. Ci stiamo lavorando, ha detto la ministra della Lega. Quindi mentre l'Inter va su un giovane, mentre la Napoli prende un difensore, diciamo, il cui rendimento è garantito, la Juventus vuole prendere Colomani. E quindi il ritorno in bianconero, attaccante francese che ha giocato appunto con la Juventus qualche mese fa. Colomani ci stiamo lavorando, lo conferma e arriva proprio dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. E quindi diciamo che questo sembra essere il primo colpo lì davanti, in attesa di capire che cosa succederà con le altre situazioni. Mi riferisco a Davide, mi riferisco a Vlahovic, per trovare appunto, basta il gioco di parole, un punto a questi giocatori. Vabbè, la decisione potrebbe essere questa. Mi viene da dire che cosa ha di speciale con l'umano, però insomma sono scelte.
1: Sì, anche perché poi sono fossilizzati sempre su questo Colomani già dall'anno scorso, sì. Non se ne sono mai fatti una ragione, che cioè, cambiare. Secondo me ci sono anche tanti altri attaccanti interessanti, invece vogliono andare su quell'attaccante che evidentemente conosce già l'ambiente Juve, conosce,
0: avranno garanzie,
1: conosce magari l'ambiente Juve, conosce il campione italiano, ha fatto bene, non vogliono prendersi un altro rischio in stile Vid. Ti faccio sentire un audio.
0: Vai, sentiamo l'audio.
1: Sono arrivati al 331-22-0013.
2: Buongiorno Maracanã, io penso che Palestra verrà tenuto e valorizzato per almeno 4-5 anni, al quinto anno arriva praticamente a quasi a zero, e dopo lì, se il ragazzo avrà fatto bene, si ripotrà vendere di nuovo a 50 o 60, magari cosa anche in più se fa bene, e sarà una plusvalenza. Grazie Rudy.
0: Beh, per avere una plusvalenza devi vendere più 50 milioni,
1: esatto.
0: Non pari, sennò non è plusvalenza. Vai con un altro audio. Poi ti fa una bella plusvalenza.
3: Marco, Ghila è un Mila e Palestra è un 2005.
0: Sì, arriviamo. Grazie.
3: Sono 4. Però detto questo, io credo che se Ghila ha pagato 30 milioni, non è un, sì, è un buon giocatore, ma pur sempre un anno di senza, è per un bel prezzo. Se invece Napoli lo porta a casa una cifra inferiore ai 25 milioni intorno ai 20, non capisco perché l'Inter non ci pensa, che vuole prendere quei soldi per Sulé. Per me fra Ghila e Sulé non c'è paragone, Ghila è troppo più forte.
0: Sono andato e vai con un altro audio.
1: Si prendeva Sulé e
0: Udinese. Sì, assolutamente. Un altro.
4: Ciao Marco, Martino da Torino, ma volevo chiedervi, perché mi sono fatto un'informazione, ma Palestra, al di là dell'Inter, quali squadre lo volevano? Perché si è subito parlato di Inter, perché il ragazzo voleva l'Inter, ma c'è delle squadre della Premier che lo cercavano, perché secondo me un conto è se tu vali 50 milioni perché sei molto ricercato, un conto è se tu vali 50 milioni perché l'Atalanta, però il mercato non c'è. Io non mi ricordo, quali altre squadre volevano? Ciao, grazie.
0: C'erano anche delle squadre della Premier. Ho sentito il Newcastle ad esempio.
1: Sì, ma non ci sono mai palestrate con forza. Cioè, il prezzo dei 50 milioni l'Atalanta l'ha fatto all'Inter a prescindere dalla concorrenza, cioè, non c'è fissata un'asta del quale l'Inter ha fissato il prezzo, rilanciare. Ha fissato il prezzo, l'Inter si è dimostrata, ha parlato col calciatore, ha ricevuto il suo gradimento, sempre sui 50 milioni sono rimasti.
0: Allora, andiamo? Siamo pronti? Sì, allora, poi se la Juve riparte da Colomboni le prospettive non sono delle migliori, scrive Jacopo. Poi io mi chiedo come è possibile che una società come l'Atalanta, con i conti a posto, venda un calciatore come Palestra quando ha sulle fasce calcio con età avanzata. Vuole una risposta, ma l'Atalanta ha sempre fatto questa politica. Ha sempre avuto giocatori che poi ha venduto molto bene, che ha valutato e venduto bene. Quindi evidentemente è anche la linea di questo club per sostenersi, per poi stare sempre ad un livello molto alto facendo altre operazioni. Non credo che ci sia un'altra risposta a questa tua osservazione, Bernardo. Andiamo, vai!
5: Grande attesa qui per il Pau Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
6: A Maranà è il momento Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è conosciuto.
0: Bene, ciao Marco, ben trovato.
7: Ciao ragazzi.
0: Ciao
7: Marco, meno 40. Meno 40.
0: Che si riferisce alla classifica.
7: Sto pensando.

0: MotoGP.
1: Stavo pensando che potremmo fare anche, potremmo fare un giorno il Palma Marquez.
0: Tra l'altro ha firmato altri 2 anni di contratto con la Ducati fino al 2028. Va bene. Allora, lasciamo la MotoGP. Tra l'altro mi dai un assist perché domani alle 18.30 c'è MotoValley e ci sarà l'approfondimento proprio sull'ultima del mondiale di MotoGP con la vittoria di Marquez e la classifica che cambia in maniera importante. E poi ci sono anche delle novità regolamentari che diciamo sono state introdutte già saranno funzionali a partire da Assen, che le andremo ad analizzare nel corso della puntata. Allora, caro Marco, da dove partiamo oggi?
1: Beh, continuiamo con i ragazzi dei mondiali, qualcuno che abbiamo parlato, pure visto in campo, ha fatto quella abbastanza bene, soprattutto il ragazzo da Costa d'Avorio, non so se vi è piaciuto con la Germania, dovrei migliorare, che l'ha presentato la puntata precedente. Rimaniamo in Africa, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, lui si chiama Noah Sadiki, ragazzo che gioca nel Sunderland, dell'ottima storia del Sunderland Premier League, porta anche la firma di questo ragazzo, centrocampista centrale enorme di dinamicità, è un 2004, come ho detto, della Repubblica Dominicana, la Repubblica Democratica del Congo, ed è 165 centimetri, una particolarità, piccolino, ma questo gli consente di essere molto fastidioso, di essere dinamico, di andare a contrastare il pallone e andarlo a recuperare, perché è anche molto molto forte tecnicamente. Però è un ragazzo che mette tantissima quantità in campo, questa quantità la abbina ad un'ottima qualità, infatti come dicevo è anche ottimo la costruzione del gioco e negli assistere i compagni. È un ragazzo che gioca con il Congo, però lui è nato in Belgio, cresciuto in Belgio, genitori congolesi, nell'Anderlecht, e nell'Anderlecht ho visto anche in una Youth League, c'era già che questo ragazzo aveva questa capacità di tenere la palla, di far respirare la squadra, di dare i tempi quando c'è un po' da accelerare, ce l'aveva naturalmente. Hanno lavorato su questo, la sua esplosione proprio è stata nel 2023 quando è passato all'Union Saint-Gilloise, la squadra che ha lottato per lo scudetto anche quest'anno, per l'italiano, l'ha incontrata in Coppa negli ultimi anni, è cresciuto molto. Questa crescita è anche grazie a Sadiki, tant'è Sunderland al 25, cioè lo scorso, tornato in Premier League, se l'è comprato, pagato 17 milioni di euro, il ragazzo ha raddoppiato il valore, ragazzi, adesso 30 milioni di euro la sua valutazione, perché veramente con Sunderland ha fatto veramente bene, bene, bene, pensate alla classifica, la squadra da neorossa. Quindi è sfociata la sua conversione al mondiale, ricorda un pochino, ricorderete anche voi, N'Golo Kanté, che adesso già nel Fenerbahce, adesso francese, ha fatto una vita insomma nel Chelsea per fare quello stesso ruolo, lo ricorda molto fisicamente come di gioco, quindi date un occhio alla Repubblica del Congo con Noah Sadiki.
2: Bene, paragone con Kanté è anche importante come somiglianza, perché adesso Kanté gioca nel Fenerbahce, però ha fatto degli anni in cui è stato il miglior centrocampista secondo me del mondo, nel suo ruolo.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo. Infatti ho il paragone, diciamo, cioè, veramente questo ragazzo, chi ha seguito la Premier League l'ha visto col Sunderland, era veramente forse il cuore, il motore della squadra quest'anno, e vediamo se i mondiali ripeterà, però sì, è stato veramente qualcosa di meraviglioso, ti auguro di ripercorrere la stessa di quella carriera.
0: Bene, andiamo avanti.
1: E adesso, un'altra puntata che parlava di un ragazzo asiatico, seguita molto, si chiama Keisuke Goto, è un ragazzo del 2005 ed è giapponese. Lui a prima punta, pensa 191 centimetri, ma se state vedendo il mondiale, avete visto che il reparto d'attacco del Giappone sono tutti belli alti, ma le generazioni stanno cambiando. E questo ragazzo, oltre ad avere caratteristiche fisiche importanti, ha un enorme senso del gol. Che lui è cresciuto in patria nel Giubilo Iwata, che magari qualcuno l'ha sentito, che diciamo era un po' più importante del Giappone, e torna l'Anderlecht, ritorna l'Anderlecht perché gli scout dell'Anderlecht di Maggio fanno un grandissimo lavoro, lo vediamo nel Brugge, lo vediamo dell'Anderlecht in diverse squadre, Gia Gang, e vedono questo ragazzo che faceva gol all'Africa del campionato giapponese, era tantissimo nel 2024, l'hanno notato in Europa e hanno dimostrato che comunque lui ci sapeva fare, perché contro fisico, bravo nel gioco aereo, ottimo nel dialogo con i compagni, poi sempre molto concentrato e negli allenamenti e nella preparazione della partita e in partita. L'Anderlecht per provarlo ha dato in prestito quest'anno a Sant Truiden, sempre squadra della Serie A belga, e lui ha fatto veramente tanto bene, che ha convinto i tedeschi del Friburgo a fare un'offerta dell'Anderlecht di 10 milioni più bonus facili per portarlo dal 1 luglio a Friburgo. Sarà un nuovo centravanti del Friburgo, squadra che avete visto quest'anno ha fatto veramente bene, proprio questa sua grande capacità di spaccare le difese, di

0: essere bravo con le difese chiuse e di fare gol. È entrato nella rosa di mondiale, ha giocato poco perché è l'alternativa davanti a UEFA, il titolare che è stato il capocannoniere tra l'altro del campionato olandese, quindi un giocatore importante. Però nell'ultima partita è uscito pericolare, è entrato un gol, un colpo di testa è andato subito vicino al gol. Mi ricorda nel giocatore, un giocatore che si chiama Isnik Aslani, che è il centravanti dell'Hoffenheim, che pure lui ha fatto una super stagione. Beh, mi ricorda un po' che modo soprattutto nel giocare e staccare la porta. Si valuta sui 12 milioni di euro, ma ha preso appena proprio 12 milioni di euro Friburgo, quindi lo vedremo nel Friburgo, e su Goto qui in Europa.
1: Bene, questo è il giapponese Goto. Poi il terzo.
0: E il terzo è il mio pallino, sono stato contento che l'hanno comprato, si chiama Ugo Sočurek, è un ragazzo pesante del 2008, è gioca nella Repubblica Ceca, da sicuro che il parco centrocampista, anche se non sta facendo inizio la Repubblica Ceca, è molto forte, ma lui si è preso il posto, 43 centimetri di piede destro, bravissimo perché fa il playmaker, bravo a farlo perché costruisce l'azione in maniera veramente molto ariosa, intelligente, giovanissimo, però già una capacità di gestire la palla in mezzo al campo veramente sopra le medie, e poi fa la mezzala, quando fa la mezzala trimento, tiro in porta, perché ragazzi questo c'ha tecnica, dinamicità, poi c'ha una grandissima capacità di inserimento, quindi quando si trovano squadre un po' più chiuse lui si preferisce farlo giocare da incursore, quindi la capacità di fare centrocampista, regista, il contenitivo, l'incursore, abbina un'ottima qualità, lui è dello Sparta Praga e praticamente la nazionale non ne ha fatta a meno, non sarebbe un 2008, ha escluso giocatori più grandi in ruolo che sembra dovessero essere convenuti ai convocati quando hanno quelle preconvocazioni, e invece anche quel piccolo ritiro, lo staff di Milano è rimasto impressionato da questo ragazzo. Lui è stato poi il capitano della Repubblica Ceca, under 16, under 17 e under 12, questo a dimostrare la sua grande personalità, la sua grande maturità, e non per caso è nel gruppo della Repubblica Ceca ai mondiali nel 2008. Ma mi ricorda tantissimo Gallagher, che è nel Tottenham, giocatore che l'altro anno era all'Atletico Madrid, Conor Gallagher, perché pure lui, questo lo ho visto variamente tutta Gallagher, anche il terzino destro in assenza di Lorenzo a Madrid, quindi mi piace questo loro modo di interpretare il calcio e si somiglia anche fisicamente. A 6 milioni d'euro nel 2008, la valutazione è già alta ragazzi, però questo chi lo compra fa un affare, eh? Fatta taglia Ugo Sočurek.
1: Bene, bene, bene, bene. Quindi vediamo un po' se li vediamo all'opera. Questi
0: lui ancora non è esordito, però magari visto che non va benissimo la Repubblica Ceca, ho letto qualcosa che qualcuno vuole buttare dentro, perché è bravo sui calci da fermo. 2008.
2: Interessante questo.
1: Sì. C'è una domanda per te, Marco. Vuoi chiedere? Ti chiedo se perché non so se è corretta pronuncia, quindi Albarasin ti risulta?
0: Albarasin
1: del,
0: sì.
1: Cagliari non è nel giro da nazionale uruguayana.
0: È discontinuo, è un ragazzo ora molto discontinuo. L'ascoltatore che lo scrive lo conosce, perché questo ragazzo è un giocatore che in Sud America ne parlava in maniera fantastica a livello di giovanile, che ha fatto bellissime cose. Quando l'ha preso Cagliari, credo l'abbia preso nell'ultimo mercato di gennaio, è passato un po' sotto traccia, forse ne abbiamo parlato in una delle nostre presentazioni che facciamo i giovani che vengono in Italia,
1: sì.
0: Barra, si vede a gennaio, perché comunque ha delle caratteristiche enormi. Il problema è che hanno riscontrato anche a Cagliari, comunque ho qualche contatto con Cagliari, ma hanno detto il ragazzo è un po' fuori discontinuo, si perde ancora proprio anche quando fanno la partita dell'allenamento, anche lì si spegne un pochino, quindi probabilmente quando migliorerà questo star dentro la partita, perché nessuno discute delle caratteristiche tecniche, secondo me potrà entrare stabilmente nel gruppo della nazione. L'ascoltatore lo sa, i giovani l'ha fatto, è un po' bloccato, però lui qualcosa caratteriale, deve mettere un po' di impegno dentro, sicuramente sboccerà.
1: C'è un audio anche alla 331 800 213, vai.
3: Buonasera, buonasera, complimenti all'esperto scout, perché settimana scorsa ho sottolineato la prestazione di Ayub Buadi, mi pare l'esperto ne parlò addirittura nel 2023, sottolineerei anche la prestazione contro la Germania dell'ivoriano Chris Inau Oulai, altro belva del centrocampo, citata dall'esperto settimana scorsa. Quindi complimenti, complimenti anche a voi per questa trasmissione molto interessante.
1: Grazie, grazie, hai capito Marco? Qui c'è chi ti si prende appunti. Quindi vedi di non spare bombe, perché insomma dopo loro ti capito, no?
0: Ha giocato bene, ha veramente giocato bene, è stato migliore della Costa d'Avorio, insomma non è che l'ho detto io, però è veramente forte. forte. L'abbiamo visto, alle 3 milioni d'euro, non è proprio un piglio.
1: Certo. Va bene. Marco, io credo che abbiamo terminato questo passaggio con te, con questi tre ragazzi, un po' che se diciamo potranno avere un po' di impatto in questo mondiale. Per il momento ringraziamo e ci vediamo prestissimo.
2: Ciao Marco, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a Marco Palma. Allora, abbiamo da recuperare un po' di messaggi, per esempio questo caro Francesco che dice: ragazzi, la milanista vedere Martini in nazionale mentre noi abbiamo il boss.
2: No, esatto, perché non ho parlato la di giornata. Una cosa importante,
1: certo.
2: Perché è anche il tema che daremo in pasto agli opinionisti qui su Team Radio nel pomeriggio di Maracanã, ovvero qual è la prima cosa che dovrà fare Giovanni Malago, che deve fare Malago da presidente della FIGC. Vediamo, perché oggi diciamo abbiamo letto anche dalla Gazzetta Sport che
1: c'è una
2: rimescola parte sul futuro CT, Paul Antonio Conte con Paolo Maldini che è quasi certo come direttore tecnico nonché presidente del Club Italia, e un direttore tecnico che poi dovrà insieme a Giovanni Malago scegliere il futuro CT. E Antonio Conte sembra aver ripreso e quasi cavalcato insomma Roberto Mancini, e insomma una bella coppia si presenterebbe con una coppia importante, comunque Paolo Maldini il direttore tecnico e Antonio Conte sono forse le figure manageriali, no? Che bisogna capire anche come si incastreranno, pure su piazza forse i migliori.
1: Vediamo, perché come hai detto tu, tra l'altro se Maldini è direttore tecnico sceglierà lui il CT?
2: Io credo
1: magari siamo a Malagò
2: insieme.
1: Però sono salite fortemente le azioni di Conte, mentre prima sembrava veramente fa per Roberto Mancini, stanno salendo le equazioni di Antonio Conte. Andiamo a vedere, tanto io credo che, non so che cosa ne pensi Francesco, ma questa settimana dovrebbe arrivare, no, più o meno una decisione in questo senso. Dici di no?
2: No, secondo me no, secondo me dal 1 luglio in poi, nel senso che dal 1 luglio è previsto il primo Consiglio federale, si farà un punto sul bilancio per quanto riguarda l'anno successivo. Io credo che questa sia una settimana ancora particolare. Se è vero come è vero che non ha parlato con nessuno, io non ci credo, però credo che da questo momento poi, però questa settimana diciamo che è ancora un po' complicata.
1: Vabbè, vediamo. Audio.
4: Ciao, ma rispondo anche all'ascoltatore di prima. L'Atalanta, se guardate nel corso degli anni, ha una media tra gli 80 e 100 milioni di plusvalenze ogni anno, ma non solo perché piace farle, fanno ricavi, ma perché avendo un bilancio sì sano, sì tutto, ma che non starebbe dietro ai famosi paletti, quest'anno per esempio senza Coppa, al momento con Ederson e con Estra arriva a circa 100 milioni, gliene manca ancora un'altra vendita da 50 per non rincorrere in problematiche di visto o altro. Questo è il problema del calcio italiano, che anche la società è sana, bisogna stare attenti alle regole.
1: Le regole, andiamo su tutto mercato web per Malagò, viene riportato un virgolettato del presidente della federazione, vogliono un CT che non scelga l'Italia di soldi, uno straniero, non dire mai. E quindi attenzione, perché ci sono più scenari aperti. Io non ho parlato con Roberto, non ci sono diciamo vetti per nessuno. La condizione imprescindibile per il CT è l'entusiasmo e la convinzione, non deve sposare il progetto solo per i soldi. La componente economica esiste, ma se ci sono troppi paletti non mi interessa. Uno straniero mai dire mai. E quindi tra 2 anni ci saranno nuove elezioni, l'orizzonte è l'Europeo 2028. Sono una persona seria, non posso firmare un contratto a lungo termine non sapendo chi ci sarà in futuro.
2: Sì,
1: quindi 2 anni ha detto, 2028.
2: Sì,
1: le elezioni. Vabbè.
2: No, le elezioni di tu dici
1: l'orizzonte europeo del
2: 2028, perché il mandato è comunque di 4 anni. Sì. E il prossimo obiettivo è sicuramente quello che deve sicuramente deve

0: scherzare con coraggio, anche con scelte anche secondo me impopolari. Come detto, sale questa possibile coppia Conte in panchina e Maldini direttore tecnico. Stavo dando insomma un'occhiata anche alle altre notizie per capire insomma che tipo di scenari possono aprirsi anche in un mercato che anche complice il mondiale sono un po' bloccati. Vediamo, anche perché aspettiamo questa settimana, che giugno è sempre un mese in cui si può far quadrare i conti e fare insomma una serie di rinnovi contrattuali. C'è qualche altro tema che non abbiamo analizzato tra i tanti che hai scelto, caro
1: Marco? Ci siamo, poi adesso sentiremo naturalmente tutti gli ospiti, partiremo anche con il discorso che cosa che fare subito Malagò, qual è la prima mossa, fate voi come volete interpretarla, come ripartire e vediamo, pensano i nostri per capire insomma subito come si dovrà muovere. Mentre quanto concerne altri argomenti, poi ci aspettiamo anche una risposta da Cristiano Ronaldo e Neymar, altri due grandi campioni che al momento non hanno risposto presenti,
0: sì,
1: per diversi motivi.
0: Situazione muscolare molto molto precaria, probabilmente sì. Cristiano Ronaldo sì, sicuramente oggi, vedendo anche l'avversario,
1: magari uno squillo arriverà anche da parte tua, che è stato molto criticato nella prima uscita. Bene, allora Francesco, siamo arrivati al termine di questa anteprima. Sta arrivando Stefano Palomeni, faccio il lavoro in redazione, grazie come sempre.
0: Grazie a te.
1: Noi ci prendiamo in piccolissimo e poi torniamo e si parte.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomini.
1: Abbiamo la Iena Volpe, la Iena The Fox.
2: Chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Beh, ci siamo! No, grande Marco. Caldo, caro Stefano!
3: Tutti, sì.
4: Sale la temperatura in tutti i sensi. Molto caldo, però ma noi ci siamo come sempre.
3: È fresco perché. No, perché si lavora di meno in paesi caldi.
4: Sì, che quando dice
3: temperature proibitive.
4: Con la condizionata accesa.
3: Sì, no, però è faticoso.
4: Anche una bibita.
3: Però fresca, noi siamo insomma. Fortunati, parliamo un po' di calcio, dai, su.
4: Siamo qui nello studio.
3: Di Messi, Mbappé, Holland.
4: Messi
3: della Viking Group
4: segna sempre lui,
3: mi sono innamorato della remata di Viking.
4: Hai visto che ormai è una moda. Va bene. Allora, caro Stefano, eccoci in questo avvio di trasmissione con noi, perché insomma ritorniamo un po' su quella che è stata la giornata di ieri, come bisogna ripartire, perché adesso c'è il presidente. Cioè, ma deve fare un grande lavoro, perché sì, insomma c'è tanto da fare. Ho letto già tanti
3: sì, ha già risolto tutto.
4: E no, quindi no,
3: la
4: però,
3: strada è lunga, tortuosa,
4: impegnativa.
3: Vediamo, serve l'aiuto di tutti.
4: Assolutamente. Ne parliamo con il direttore Fabio Ravezzani, che salutiamo. Fabio. Ciao Fabio, ben trovato.
5: Ciao,
4: buon pomeriggio. È in un posto fresco tu, Fabio, in questo momento, sì.
5: Allora, vengo da una seggiata con un caldo torrido, ma avevo una canita. Adesso sono in ufficio, quindi sono
4: grande. Un saluto anche a Antonello Valentini.
3: Ciao, Antonello.
4: Buon pomeriggio.
6: Ma voi parlate di lavoro, ma quando mai avete lavorato voi due? Sempre giocato a calcio.
4: Ma veramente, ma siamo uno scandalo.
3: Come diciamo Montanelli, no, Antonello.
4: È vero, è vero. Ciao Antonello, ben trovato anche a te. Allora, io vi faccio proprio, riparto da ieri questa elezione del Presidente, vi chiedo

0: insomma, come adesso deve ripartire, che cosa deve fare subito, qual è non so, la mossa che vi aspettate, così perché insomma abbiamo sentito, adesso bisogna ripartire in tutti i sensi, Stefano.
1: Vabbè, qui abbiamo un maestro Antonello, sarò breve.
2: No, prima la Vetani, lui è
1: sarò breve, sono diciamo più scarso delle tre. Però secondo me, guarda, non si deve far suggestionare, adesso vedo nomi, cose, la stampa spinge per alcuni nomi, allora se entrerà qualcuno, no? Di Cebra, vabbè, ha fatto un'ottima, ci deve far condizionare niente, deve fare le sue scelte, deve fare la sua squadra,
0: certo,
1: senza pressioni, senza un coinvolgimento generale, ci siamo capiti. Perché se no, tanto vuol dire siamo con le ruote sgonfie. Abbiamo visto squadre, io comincio dal campo, poi dopo lascio all'Antonello e a Fabio tutte le analisi del caso, più tecniche, più, voglio dire, politica, virgolette, ma secondo me il campo ci dice che il calcio è cambiato perché andiamo a velocità diversa, non che siamo più scarsi degli altri.
0: Quindi
1: noi facciamo le cose più lentamente rispetto agli altri.
0: Su tanti settori facciamo lenti.
1: Ma questo diventa.
0: Vabbè, allora Fabio, che cosa deve fare? E ti chiedo anche che cosa gli vorresti chiedergli in questo momento, cioè qual è la... proviamo insomma ad analizzare un po' il lavoro, punti partenze, ecco.
3: Allora, la premessa è che Antonello è come se chiedesse a Antonello come funziona la Lombardia, ne so di più io, ne sa sicuramente molto di Antonello di me. Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci sono state delle circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore. Mi è molto piaciuto leggere l'intervista di Gravina, che ha detto postumo quello che va a dire quando era in carica, no? Vorrei fare le riforme, non me le fanno fare, abbiamo una serie di problemi che non si possono risolvere con questo tipo di elezione dove ci sono dei incrociati che bloccano tutto. Questo vuol dire che il nuovo presidente, il nuovo tra virgolette, che insomma non è giovanissimo, non più di me, dovrà eventualmente trovare degli accordi politici per rifondare completamente la gestione, secondo me. Poi penso anche che in questi casi la fortuna sia determinante per un dirigente nel calcio. Malagò è uno fortunato, l'abbiamo visto, no? Bravo probabilmente, ma sicuramente anche fortunato. Speriamo nella grande fortuna nel culo di Malagò. Però su una cosa voglio dire, mi aspetto, la scelta del CT e della compagine dirigenziale dell'Italia maggiore. Cioè, lì Gravina ha fallito secondo me completamente, che Gattuso non ha dato, lo avevano capito quasi tutti tra lui, che la gestione ultima di Spalletti fosse folle, l'avevo visto tutti, che affidare Buffon fosse un errore, perché poi è stato lui quello che ha cominciato a prendere Gattuso. Io mi aspetto che Malagò la prima cosa riporti qualità e competenza ai vertici della nazionale italiana.
0: Quindi qualità ai vertici della nazionale italiana, poi magari dopo ti chiedo anche che tipo di scelta faresti, quindi adesso mi prendo questa qualità che riportereste ai vertici della nazionale italiana. Antonio Valentini.
2: Io credo che Giovanni Malagò ha dimostrato in quegli anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di direzione, la tigna per far bene il presidente della federazione. Ma non è Padre Pio, non è uno che può fare il miracolo di far ripartire il calcio, ci vuole una concorrenza di intenti. Ci vuole una condivisione di strategie che fino a non c'è stata. Gravina è stato eletto con il 98% l'ultima volta e non è riuscito, come ha ricordato appena Fabio, non è riuscito a fare quello che pure aveva posto anche in termini di riforma dei campionati, perché nel Consiglio federale scattano dei veti incrociati che bloccano qualsiasi cosa. Allora se le varie componenti, tutte, nessuno, A, B, C, calciatori e allenatori, non mettono da parte particolarismi, egoismi e non badano soltanto al loro ufficiello, non si potrà fare nulla. La grande capacità che Malagò deve avere e che secondo me ha nelle sue corde è quella di la sfida è quella di portare su un terreno di condivisione tutte queste componenti in modo da trovare delle soluzioni condivise, perché il nostro, appunto, parlo del campionato, è un sistema di vasi comunicanti. Se tu tocca Serie A a cascata, vai a scivolare fino alla Serie D, senza tralasciare calciatori e allenatori. Quindi questa è la grande sfida di Maragò. Io credo che lui abbia queste capacità di mediazione, di convincimento, e lo ha dimostrato in questi anni di grandi successi. Certo, la fortuna ha ragione Fabio, occorre anche quella, abbiamo sempre parlato del Cusacchi tanti anni fa, vuol dire, per la fortuna poi premia chi se lo merita, e quindi io penso che Maragò potrà far bene. Per quanto riguarda la nazionale, io penso che la federazione debba scegliere la strada di due rami d'azienda, e credo che Maragò sia già su questo percorso. È uno di politica sportiva, a cominciare dai rapporti con il governo che sono non buoni, per colpe reciproche, di politica sportiva, gestionali, regolamentari, finanziari, bilancistiche e via dicendo. È un ramo strettamente tecnico che guarda alle squadre nazionali, e lì ci vuole, come credo avrà, un direttore tecnico, cioè uno che guidi tutta la fine delle squadre nazionali, un grande calciatore, ex calciatore, o un grande allenatore, ex allenatore. Perché altrimenti, se si mischiano sempre le cose, bisogna fare come che ognuno faccia il suo mestiere.
0: Sono d'accordo, Antonello, però ecco, proprio su tutto il mercato web, come mi poneva la regia in questo momento, visto che prima Bravezzani ha detto, mi aspetto insomma le scelte di qualità, non possono riportare qualità alla nazionale. Voglio un CD, ha detto lui, che non scelga l'Italia i soldi, un straniero mai dire mai. Stefano, un CD che appunto non metta i soldi in primo piano, anche se quelli sono necessari, perché
1: no, ma io parlavamo di Mancini tutto il giorno,
0: invece è uscito fuori conto, visto?
1: No, adesso sono sorpresi, quindi, anche da questo caos che si sta generando, un straniero mai dire mai, insomma, alla fine.
0: È stato chiaro, insomma, adesso che...
2: Io onestamente,
1: dovesse essere Mancini, sarebbe una sorpresa.
0: Tu dici, se non prende Mancini sarebbe una sorpresa.
1: Se non dovesse essere Mancini in questo momento, sarebbe una sorpresa.
0: Ok, Antonello, scusami, vai.
2: Ma io penso che nazionale italiana, il calcio italiano, produca e abbia prodotto tanti di quegli allenatori che certamente possiamo pescare nel bacino nazionale. Gli abbiamo esportati noi gli allenatori nelle altre nazionali, da Capello a Trapattoni, adesso a Montella, qui purtroppo è andata male, a Cannavaro, a D'Ancelotti. Cioè, secondo me la nazionale italiana deve avere questo orgoglio, diciamo, di nazione calcistica ai massimi livelli. Ci sono tanti allenatori, sarà Conte, sarà Mancini, non so. Io Conte, hanno tutti e due, non solo precedenti, in maglia azzurra e sulla panchina della nazionale, ma hanno tutti e due le caratteristiche e le qualità per rilanciare la nazionale. Voglio dire una cosa su Mancini, perché lui ha cambiato nel 2023, quando ha lasciato la nazionale a Ferragosto ed è andato in Italia a guadagnare un sacco di soldi, ha capito di aver sbagliato, lo ha detto, lo ha riconosciuto, ha chiesto scusa, ha al suo attivo non solo un campionato europeo vinto con capacità e con una buona dose di fortuna, anche ritorniamo alla fortuna, però c'ha anche 37 risultati utili consecutivi della sua nazionale. Dire, secondo me non si può cargare Mancini soltanto nel ricordo di quel gaffe e di quella fuga che non è piaciuta a nessuno, di cui si è reso conto. Per quanto riguarda il direttore tecnico, bravo prima, o di un grande ex calciatore o di un grande ex allenatore, sentivo fare il nome di Paolo Maldini.
0: Allora, come direttore tecnico.
2: Qua rivelo mia età, perché io il 31 marzo dell'88 ero a Spalato con Nazionale di Vicini, quando Paolo Maldini a 19 anni ha esordito, facciamo una U, quindi per me è come un secondo figlio, un terzo figlio, Paolo Maldini.
0: Lo vedresti bene lì?
2: Io vedrei bene, non so se lui accetterà, siccome io lo conosco bene, non so se è disponibile a fare quel mestiere.
0: Hai capito. Fabio, ti chiedo a questo punto, prima tu chiedevi riporti qualità ai vertici della nazionale, e ti chiedo insomma chi potrebbe portare questa qualità. Tu hai idea? Si stanno facendo dei nomi?
3: Guarda, io ho un'idea molto precisa su chi non vorrei che, come diceva Montale, oggi possiamo dirti ciò che siamo, ciò che non vogliamo. Io non rivorrei Conte, ma vi spiego perché. Perché Conte è l'antitesi del ragionamento di Malagò. Conte ha avuto l'impudenza, scusate, perché mi ha indignato questa cosa, di dire nell'ultima conferenza stampa col Napoli, voi lo ricorderete, per andare a fare l'allenatore CT dell'Italia bisogna avere i fondi.
4: Sì.
3: Che se tu vuoi Guardiola, ce li hai i fondi?
4: Certo, no? Dice questa, verissimo.
3: Uno che dice i fondi già esclude il ragionamento di Malagò, no? Perché ti sta dicendo, voglio i soldi, poi vengo a calare. L'altro problema di Conte, io sono d'accordo con Antonello, Mancini è comunque uno che ha avuto anche dei giocatori quando non sappiamo da che parte voltarci, uno su tutti i teghi, insomma, almeno meglio non se l'è inventato. Poi è molto profondi anche lui, ognuno ha un profondo nella vita. D'altra parte, lui, Conte, uno che sappiamo benissimo che dopo due anni se ne vada ovunque è andato. Pudvani lui non ce l'ha più, fa parte del suo DNA, della sua persona, bisogna prenderne atto però, scatenare polemiche, noi contro tutti, l'ambiente ce l'ha con noi, anche quando era in Natale aveva fatto alcune dichiarazioni di questo genere. Quindi se tu vuoi ripartire da un allenatore che vuole i soldi innanzitutto, e l'ha detto lui, non me lo sono inventato io, e già che dopo anni va in conflitto con tutto il resto dell'ambiente intorno, anche con la nazionale, poi se ne può andare via dicendo sono stupido, basta, hai bisogno del campo tutti i giorni, fanno male. Su la figura tecnica, a me piacerebbe moltissimo Marini, mi dispiace quello che ha detto, adesso non vedo, cioè che lui ha dei dubbi, ma li posso accettare perché mi sembra che sia un uomo di garanzia e soprattutto se viene un allenatore deve venire l'Ancelotti della situazione, perché Ancelotti è andato al Brasile e non siamo potuti permettere di avere Ancelotti, vorrei uno con questo problema, magari il Brasile va male, facciamo tifo contro, si liberano di Ancelotti e lo portiamo in Italia.
0: Quindi hai fatto la scelta, Stefano, di
2: Ancelotti. Sì, ma io sono d'accordo con Fabio, però voglio ricordare una cosa scontata, ovvia, mi perdonerete, che noi tra metà settembre e metà novembre abbiamo sei partite di Nations League a territorio, Turchia, Belgio e Francia, cioè noi siamo in Lussemburgo, cioè,
0: nella serie troviamo CT e chiudiamo la storia, insomma,
2: altrimenti vuol dire, poi per età io sto per certo che l'obiettivo della vita di Carlo Ancelotti è di chiudere con la nazionale italiana, era il vice Sacchi del 94, certo, il suo sogno, così come il sogno di diventare un giorno allenatore nazionale lo coltiva anche Fabio Cannavaro, però bisogna fare le scelte immediate,
0: insomma diamo il tempo,
2: ma qua adesso per tre giorni è fuori causa perché alla sessione CIO di Rosanna stamattina ha detto ieri che doveva partire, quindi il primo appuntamento vero con la federazione è il 1° luglio quando si riunirà per il consiglio.
0: Vediamo un po', qui arrivano messaggi perché abbiamo chiesto che mossa vi aspettate della prima mossa, chi dice aumentare retrocessioni in vita a 4 o 5 per un maggior ricambio di squadre in Serie A di conseguenza di palcoscenico di esperienza calciatori ed allenatori. Del resto tre retrocessioni c'erano con il campionato a 16 squadre, quindi ora 25 retrocessioni mi sembrano il minimo sindacale. Stefano, 5
1: non credo che sia una priorità adesso.
0: No, anche
1: credo, bisogna cambiare il modo di scendere sul campo. Ci sono squadre che vanno troppo veloci, noi non abbiamo giocatori scarsi, per giocatori che giocano, prendono pause, che speculano, che ragionano, che calcolano, che hanno un campionato che aspetta. Chi non si aspetta niente, visto ieri andavano altre partite dove avevano accento all'ora.
0: Sì.
1: Noi magari ci andiamo per 30 minuti.
0: Pure quelli poi diciamo, che vanno accento all'ora.
1: Troppo forti, rallentiamo, cioè ci deve essere uno sforzo diverso. Il calcio è sempre uguale, 11 contro 11, ci sono due porte. Un'altra cosa, cioè non è che poi scegli tu il ritmo, è il calcio che ti impone un ritmo sempre costante, vuoi arrivare a certi livelli, se no non vai ai mondiali, te la giochi con chi c'è, la Turchia, le Nations, che ti fai l'Italia bella, 3-0, tutti bella, l'Italia è tornata, no? A voglia, ma devi avere l'umiltà di avere una consapevolezza che non sei più quasi nulla. Allora, se noi non facciamo questo bagno d'umiltà tutti quanti, ci saremo saremmo sempre qui a dire serve Beckenbauer, Maldini, e allora quello, ma va bene Antonello, mica è padre io Mancini. Poi, tra l'altro, la coppia Maldini Mancini.
2: Che cosa uno può chiedere subito a Maragoni? Io auspico che tra i primi provvedimenti di Maragoni, i prossimi mesi, intendiamoci, non domani, ci sia la scelta di rifondare la scuola allenatore di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello della nazionale, invidiato in tutto il mondo, che da più di 10 anni è gestata, è diventata un vitrificio. Quando parliamo di dare spazio al talento, di dare spazio alla fantasia, meno tattica e più gioco, eccetera, ma secondo voi agli allenatori dei giovani calciatori o anche ai neonatori, chi deve dare questi programmi, chi deve dare questo indirizzo, orientamento, se non a scuola allenatore di Coverciano, che è praticamente paralizzata nel suo tran burocratico di produrre allenatori che poi devono iscriversi all'Associazione Italiana Allenatori, ma che non hanno dalla scuola allenatori di Coverciano questi input di cui parliamo tutti. E poi
1: però Antonello, perdonami, secondo me il divario, il gap è sostanzialmente agonistico, fisico, lo sforzo, è come se io dovessi giocare a tennis con te. Ma non la prendo mai, Antonello, ci sono i livelli, le categorie. Cioè, il calcio italiano non è, noi diciamo ma sono tutti scarsi, io non sono d'accordo né con questo. Ci sono dei buoni giocatori che vogliono giocare al loro ritmo. Non è possibile. Se gioco a tennis con te perché non so giocare a livello tuo. Gioco con un'altra con una pippa con.
2: Questo è poco ma sicuro.
1: Ricordo
2: a me stesso che la scuola allenatore di Coverciano e il settore tecnico di Coverciano si occupano anche di preparatori atletici, si occupano di motivatori, si occupano anche di questo. E la condizione fisica, la condizione atletica che tu sottolinei è sacrosanta anche da questo punto di vista. Le metodologie di lavoro devono essere innovate, modificate.
0: Assolutamente, dai, ci vuole rinnoviamo.
2: Ho visto il Giappone va a finire.
0: Intanto c'è un'ufficialità che arriva con un comunicato del club che Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Sono contento. Un bocca al lupo, io gli auguro un bocca al lupo perché un bocca al lupo a Gattuso.
1: Ringhio a Formello.
0: Dovrà rintanto. Allora, caro Ravezzani, senti Fabio, c'è invece una domanda per te. Ti chiedono Massimo, dice. Aspetta, Luca. Caro Mario, per favore, fa tramite col direttore Ravezzani. Ravezzani, liberaci da Cardinale. Che so, vuoi fare questa cosa tu, Fabio? Pensaci tu.
1: Ma tu vuoi provocare Fabio?
0: Non ho capito, ma c'è un messaggio di Luca da Bologna.
1: Se l'hai inventato questo messaggio?
0: No, non è vero, Luca da Bologna. Che ne so, Fabio, che vuoi fare qualcosa tu, non lo so.
3: Certo, no, io posso comprare un miliardo e 400 milioni e cacciamo via questo americano presuntuoso che il mercante al tempio che c'è.
0: Devo dire.
3: Purtroppo lui è inossidabile da quel punto di vista, ma sono tanti i presidenti che in qualche modo hanno fatto il loro tempo, ma che di fronte alla contestazione dei tifosi o anche gli appunti, le critiche dei giornali più liberi, degli opinionisti più liberi, li lasciano inscalfibili. Il mio amico Urbano Cairo, un rapporto di grande amicizia con Urbano Cairo, ma a Torino questo fa regolarmente, dopo vogliono favorire tutti i presidenti e giustamente lui rimane.
0: Qua, ne parliamo qua a Roma di Lido, insomma.
3: Esatto, figurati questo qui che sta agli occhi, cosa gliene frega del fatto che noi siamo, io figurati, tutte le critiche possibili e immaginabili gliele ho mosse.
0: Certo.
3: Però più di tanto no, volevo solo chiudere.
0: Vai.
3: Sono andato a cercare mentre parlavamo su Conte.
0: Sì.
3: Lui quando via disse la cosa frase del garage, no?
0: Sì.
3: E vi cito, io penso che bisogna capire dove si dice quando via dalla nazionale. So che è molta fatica stare in garage. E conclude, ho valutato la possibilità di restare. Dopo sono passati 4 mesi ed è stata veramente dura senza far niente. E pensate di stare altri 2 anni così, sinceramente, ho sentito difficoltà.
0: Ecco.
3: Cioè, torno a dire, questo nel 2016, mi sono passati 10 anni, ma nei 10 anni successivi mi ho visto conto che dopo 2 anni andava via ovunque.
0: Certo.
3: Un ultimo con Napoli, ecco che dicevo questa cosa. E su Milano, ribadisco, è chiaro che siamo tutti ostaggio di questo americano che quando parla, a parte che c'è stata una cosa bellissima che avrete sicuramente letto, no? Sono stato in Vaticano, ho visto molte possibilità di sinergia tra Vaticano e Redbird. Comunque è vero che è cardinale, però abbiamo chiuso la partita, no? Cioè l'attendibilità e la megalomania di questo soggetto vengono. E ma finché uno è megalomane e spende, venga dal calcio, cioè, megalomane e vuole anche guadagnarci, quindi il problema è veramente grosso.
0: Senti, ma l'ultimo. Di salutarvi, ma visto che stiamo parlando di Milan, ma tu sei punteresti ancora su Modric, Fabio? Perché Amorim ci deve pensare, il giocatore ancora.
3: Ti do la risposta Modric. Più scontata del mondo come alternativa, siccome da quello che vedo di alternative non ce n'è, ed il Milan è anche terribilmente poco attraente in questo periodo per i calciatori di livello nazionale e italiani. Se Modric vuole ancora tirare a campare un anno per una squadra la cui ambizione secondo me massima potrebbe essere, visto che venderanno di nuovo dei pezzi importanti, visto che compreranno dei giovani che devono farsi per poi rivenderli, perché questa è la strategia, per arrivare in zona Europa League, Modric secondo me va ancora benissimo.
0: Va ancora benissimo. Sei d'accordo anche tu, Antonello?
2: Ma guarda, io penso che il Milan dovrebbe comunque fidelizzare Modric finché se la sente, perché è una persona seria, finché se la sente giochi pure, dopodiché secondo me deve diventare un punto di riferimento all'interno della società anche per tutti i giovani che il Milan acquisirà, perché è un punto di riferimento, un faro per questi ragazzi. Quindi secondo me, a differenza di quello che ha fatto o non ha fatto Ibrahimovic, che secondo me non può fare il general manager, perché il general team manager deve essere uno che unisce e non è il mestiere di Ibrahimovic, Modric secondo me ha qualità diverse. Secondo me giochi, vada in campo finché se la sente, sarà lui ad alzare la mano quando non se la sente, ma secondo me il Milan deve tenerlo nei suoi ranghi tecnici.
0: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
1: No.
0: Perché mi dici sto no così secco?
1: Beh,
0: spiegami.
1: Perché,
0: cioè tu dici ora deve fare.
1: Sì, basta. C'è anche un bel mare in Croce, cioè 41 anni
0: ora,
1: a settembre.
0: Insomma, che uno a un certo punto, no? Anche perché l'ho visto un po' fermo le ultime partite, insomma, quindi.
3: Sì, ma sempre Modric e me, io prendo sempre Modric. Io sono bravino, però no.
0: Sì.
3: Vi abbraccio.
0: Ciao Fabio, un abbraccio a Fabio Ravezzani.
2: Ciao Fabio.
0: Antonello, grazie anche a te,
2: grazie,
0: ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao,
0: a presto, ad Antonello Antico.
2: Fate i bravi,
0: sempre, ci proviamo.
1: Sempre.
0: No, io sono. Grazie Antonello. Io sono un po' d'accordo con te, eh. Cioè nel senso, adesso Modric è grande campione.
1: Vediamo
0: però,
1: Messi, 39 anni domani.
0: Ancora Signe,
1: però se è vivo,
0: è vivo, hai visto come corre,
1: Modric
0: viene dietro,
1: molto affaticato,
0: sì,
1: non stava benissimo, sì, ma voglio dire, te lo puoi tenere, 10-15 partite, si dice sempre un po' l'anima dello spogliatoio, prestigiosa, una mentalità vincente, però se devi cambiare radicalmente un ciclo, cioè non puoi metterti...
0: Boh.
1: Vabbè. Tra l'altro un giocatore è anche voglio dire impegnativo perché c'è una sua personalità.
0: Poi lo prendono, ho letto part time, dici guarda
1: età.
0: Giochi part time,
1: no,
0: se, buonanotte.
1: È difficile.
0: Allora chiudo con questo messaggio di Antonio: va abolito il 3-5-2 o 5-3-2, in Italia lo giocano tutti in modo osceno, nessuno corre in verticale, il pallone si passa indietro e nessuno sa più puntare l'uomo in campo aperto e di conseguenza nessun difensore abituato a difendere in campo aperto. Abolite questi moduli soprattutto nelle giovanili.
1: Senti, ma possiamo mettere come tappetino la Viking Row? Cioè, mi sono ormai.
0: Ti piace?
1: Ah, adesso mi fa impazzire. Ogni tanto
0: glielo chiediamo al nostro Ferrarese.
1: Questo urlo
0: che ti casa, ti carica. Va bene, torniamo tra poco con un bel trio che ripartiamo anche. Insomma, voglio considerare questa prestazione incredibile di Messi, ragazzi. Qui ogni partita 5 gol in due partite. Ed è il bomber del mondiale,
1: 18
0: della storia,
1: gol,
0: della competizione.
1: Gol, superato Close.
0: Dai, torniamo.
1: Però Mbappé non molla.
0: Mbappé sta lì. Stanno tutti là, tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui in diretta.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Stefano, proseguiamo perché ci sono un po' di domande che ci stavamo facendo, ma che adesso poniamo subito a chi starà con noi in questo tratto di

0: è una pagella a Malagò, però la devi dare, una pagellina a Malagò.
1: Ma scusami, Piantanita, fai due mesi di vacanza, ma la cosa è irrispettosa.
0: L'uomo più invidiato d'Italia.
1: Ma dai, l'uomo più invidiato. Ma non lo dire, neanche per scherzo, dai.
2: Tre mesi di vacanza, certo.
0: Aspetta, perché con noi, e mi fa molto piacere, c'è anche Franco Vanni, Repubblica. Ciao Franco, ben trovato.
3: Ciao, eccomi.
0: Tu non sei in vacanza,
1: non è mai in vacanza.
0: Doppio Franco, e quindi vi devo chiamare per cognome.
1: Ecco, forse Franco ha più notizie di tanti altri.
0: Vanni, insomma, adesso voglio dire...
1: Sulla nazionale.
0: Qui. No, però io vi voglio chiedere una cosa prima. So che è una cosa che dici, ma va sempre questa... Però io la devo fare, perché non si può non fare. Ieri Messi fanno altri due gol. È il più grande, sì o no? Vogliamo, cioè, perché non si può accostare Messi quando sento...
1: Abbiamo detto 480
0: capito, però
1: volte.
0: Ieri si sono incazzati di tutti, perché sui social non vi permette di accostare Messi a Maradona. Ma perché si può accostare Messi a Maradona?
1: Beh, sono diverse,
0: cioè, perché?
1: Ma diciamo così, che è anche un po' difficile, antipatico.
0: È il suo naturale, sì, gol uguali, sì. 89 anni come a segnare.
1: Però lasciamolo in pace a Maradona.
0: No, per carità, però perché non si può...
1: Ma lo sa anche Messi che è grande, il più grande di tutti a livello di numeri, di giocate, di record.
0: Non ti piace questa cosa?
1: Beh, insomma, Maradona lo lascerei.
0: Vabbè. Tu Franco Piantanida, perché sennò se dico Franco Macello Piantanida.
4: No, io guarda, non voglio prendere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono messi fuori a macchina come una slot machine per definire il più grande, cioè almeno io non lo faccio, cioè nel senso, se vogliamo fare questo giochino che è giusto fare, faremo finché camperemo, è giusto così, però secondo me va fatto su un di gusto, cioè dire ha fatto 757 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace, ecco, poi se tu lo chiedi a me, per me sì, ok, ma non 100 gol che fa,
0: no, okay, vabbè, che c'è, quelli sono numeri positivi,
4: per me sì, tra
0: Sì. Aspetta, vado da Vanni, però saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
1: Per fortuna c'è Lorenzo.
0: Adesso voglio sentire anche lui. Ciao Lorenzo, ben trovato. Vanni, che ne pensi tu? Si può fare questo accostamento?
3: Allora, nel ciclismo c'è una frase molto bella. In cui Merckx è il più forte ciclista di tutti i tempi, ma Fausto Coppi è il più grande. Secondo me funziona un po' allo stesso modo, cioè che Messi sia più forte in Maradona secondo me non c'è un dubbio, e peraltro il dibattito esiste solo in Italia perché ha giocato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona, però che Messi sia più forte in Maradona penso non ci sia alcun dubbio. Maradona però aveva della sua la poesia, il romanticismo, la fortuna di essere sceso in campo durante la guerra delle Malvinas o delle Falkland, come si voglia vedere, che contrappone l'Argentina e Inghilterra, quindi insomma un po' come Oriassi e i giocatori dei due paesi si trovarono a combattere una guerra incruenta mentre ancora era vivissima la ferita della,
0: certo.
3: La guerra quella vera, però diciamo tolta tutta quest'aura e questo fascino di appuntamento con la storia, secondo me come calciatore, parlando di calcio come sport con un attrezzo in cui l'attrezzo è il pallone, Messi è più forte. Essere più forte non vuol dire per forza essere più grande.
0: Hai capito? Voglio sentire Di Benedetto che ci ascoltava. Che dici?
1: A me Benedetto dirà il migliore e il più amato.
0: Il migliore e il più amato.
5: Sono paragoni difficili, quasi impossibili. Uno, perché si sta paragonando due epoche di calcio totalmente diverse. Due, perché si sta paragonando due talenti completamente diversi con due vite completamente diverse. E cioè, se si sta a guardare la continuità è inutile stare a parlare, perché Messi è 20 anni che non smette neanche un secondo di essere decisivo. Maradona è durato meno, però è stato molto più iconico, si è andato a mettere in gioco in un club come il Napoli che non aveva mai vinto niente nella sua storia, cioè, sono due cose completamente diverse. Si fa fatica con Messi e Cristiano Ronaldo, anche se secondo me,
0: no, parere mio personale,
5: c'è poco da paragonare, nel senso, io voglio bene a Cristiano Ronaldo, ma sono due sport diversi per quanto mi riguarda.
0: Sì,
5: però anche lì deve arrivare qualsiasi persona a dirmi non capisci niente perché Cristiano Ronaldo ha fatto più gol, perché ha vinto una Champions in più, quindi già con questo paragone non si mette d'accordo tutti, e quindi con Messi, Maradona poi ancora più.

0: va bene, no, sì, questo è vero, insomma, però a me queste cose qui penso siano anche belle, no? Ci fanno discutere un po' di calcio quando mettiamo poi al confronto, sì, i grandi campioni, come tutti gli sport.
1: Stefano,
0: negli altri sport avviene
1: non
0: questo.
1: Non so se sei d'accordo, e comunque meglio di tutti questi c'è Vlahovic,
2: sì,
1: cioè Vlahovic è meglio.
3: Un Dusan, una spruzzatina di Dusan oggi va messa, anche se no
0: oggi lo state tirando fuori voi.
1: Via Marco, cioè Vlahovic prima di tutti, poi c'è tutto il resto.
0: Va bene. Vediamo dove andrà Vlahovic, c'è incertezza sul suo futuro.
1: No, c'è la coda, Marco.
0: Che ti devo dire?
3: Per mettere un punto a questo confronto. Per mettere un punto, Lorenzo, a questo confronto, insomma, voglio dire, ha ragione Franco, insomma, è difficile, io so che tu ami questo, però 30 anni, 40 anni di differenza, Maradona è stato Maradona, io lo lascerei là, per me si è innegabilmente il
0: più forte. Ecco,
3: possiamo dire che il migliore, nei numeri, nelle cose, è il più amato.
0: Sì.
3: Messi non è stato il più amato, Maradona sì.
0: Questo sì.
3: Perché Messi,
0: ma io ti dico una cosa,
3: fino al 2022 ha dovuto scalare una montagna contro anche lo scetticismo generale di un'intera nazione, il paese in cui si è, naturalmente l'Argentina, che gli contestava il fatto di non avere quella garra, cioè non graffiava mai per un motivo o per l'altro. Sembrava stregato sto mondiale per lui. Poi a un certo punto ha perso la finale nel 2014, nel 2018, nel 2022 ha perso i titoli di coda, si riscatta e vince un mondiale da protagonista alla Maradona. Ora può bissare, secondo me dubito che l'Argentina possa bissare questo mondiale, però
0: vediamo.
3: Squadra
0: vediamo,
3: vedo tante squadre forti,
0: vediamo, insomma, ancora
3: però
0: il cammino è lungo. Io dico solo una cosa e chiudo questa cosa dicendo che quando si è ritirato Maradona pensavo di non vedere più certe giocate, certi gol che ha offerto lui alla Pea. Messi ha fatto dei gol in copia e incolla quelli di Maradona, fatto delle giocate in copia e incolla a quelle di Maradona.
3: Però esteticamente Maradona era più
0: io volevo dire che
3: cioè nel senso non si ingobbia, cioè era più, però non lo so, io esteticamente
0: ci sono dei gol che vai a vedere, poi sono praticamente identici, riprodurli quasi in maniera
3: sì identica. Quello famoso col Getafe con la maglia,
0: sì,
3: del Barcellona,
0: ma ha fatto pure quello con la mano uguale, ne ha fatto uno col pugno,
3: sì,
0: quasi imitandolo, insomma, quindi che vi devo dire, per me rimane
3: fatto una marachella mica da ridere,
0: vabbè, quella sì, se c'era sarebbe stato annullato quel gol, quindi va bene. Sentite, è successo qualcosa anche ai vertici del calcio italiano, caro Lorenzo, no, ieri, quindi abbiamo il presidente che deve fare adesso subito la prima mossa. Lorenzo, che cosa ti aspetti? Stavi leggendo i nomi, ci interrogavamo io e Stefano qui, Maldini direttore tecnico, perché insomma, però voglio dire, vediamo.
1: Guarda, passare dal parlare di Messi, Maradona a Malagò, cioè,
0: ho capito, però che
3: ti tocca,
0: no, ti tocca.
1: No. Però che deve fare? Deve fare un programma per punti, deve dare, perché il tempo delle chiacchiere è finito, cioè deve finire ieri.
0: Sentiamo più Lorenzo. Lorenzo, abbiamo qualche ok, vai. C'era un attimo che si era impallato il segnale.
1: No, dicevo che deve fare un programma e poi lo deve rispettare. Il tempo delle chiacchiere è finito ieri. Adesso bisogna agire, bisogna fare una ristrutturazione di tutto quanto. Che detto così, dici, la dici facile. No, assolutamente. È difficilissimo, sarà complicato, sarà un processo lunghissimo. Però bisogna cominciare. Da qualche... Adesso si sceglie il commissario tecnico, altro cosa che non metterà d'accordo nessuno, perché vicini sì, vicini no, Conte sì, Conte no. E su Maldini, senti, io Maldini, poi il ruolo direttore tecnico è come quando si parla di direttori sportivi delle nazionali, no? Cioè, il nostro amico Malou che ci dice sempre che è stato direttore sportivo del Congo, ora cosa devi fare? Non devi mica fare il mercato. Non è che manda a comprare giocatori delle altre nazionali, quindi sono un po' ruoli un po' così, no? Diversi chiaramente da quelle che trattiamo nei club, però io Maldini in federazione faccia quello che vuole fare, però ce lo metterei sempre, soprattutto in un momento
0: come questo. Ok, Vanni, tu che cosa ti aspetti subito come prima mossa?
4: Ma mi aspetto che chiarita la questione del CT, sinceramente, perché è su quello che tutti lo aspettano, su quello che leggiamo i titoli oggi dei giornali, compresa la bellissima intervista che ha fatto Matteo Pinci su Repubblica nel

0: personale, prima c'è, quella è la cosa vera, non perché sia la cosa più urgente nel calcio italiano, ma perché visto che stiamo guardando il mondiale degli, le notti magiche degli altri, visto che è ancora vivissima la ferita della mancata qualificazione, secondo me è quello che tutti si aspettano da lui, insomma. Quindi prima di mettere mano a riforme più consistenti, poi certo ci saranno da fare cose urgenti, burocratiche e poco affascinanti, come fare con i governi gravi fiscali, insomma, tutti altri aspetti che i club hanno molto più a cuore rispetto alla scelta del CT. Però diciamo, è su quella, alla fine, anche se è improprio, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio viene giudicato principalmente sulla scelta del commissario tecnico, che è una parte piccola del suo lavoro relativamente a tutto,
1: però diventa importante.
0: Però diventa importante, cioè,
1: quindi conto Mancini.
0: Io sinceramente mi auguro Mancini, e cioè, è vero quel che si dice da sempre, cioè che i due sono molto legati, mi sembra la scelta più logica. Mancini, l'ho visto al Festival della Serie A di Parma, ha ammesso candidamente, come già aveva in parte fatto, di aver sbagliato ad andare prima in Arabia, poi con gli Emirati. È l'ultimo allenatore che ha fatto giocare in una nazionale, è l'ultimo allenatore che ha portato un trofeo alla nazionale, e secondo me chi dice ma ha abbandonato l'Italia per i soldi, cioè in Italia è incredibile come abbiamo un'evasione fiscale non da area euro, cioè abbiamo un'evasione fiscale da paese del terzo mondo, per usare una vecchia categoria di classificazione da guerra fredda, e nessuno se ne indigna. Abbiamo dei livelli di corruzione preoccupanti, nessuno se ne indigna. L'unica cosa che indigna è quando la gente di calcio fa quello che fanno tutti, e cioè si fa guidare dai soldi quando deve fare scelte lavorative. È vero che il CT è una figura speciale, siede sulla panchina più importante del calcio italiano, però insomma, prima di gettare la croce addosso a uno perché nel suo mestiere sceglie di andare a prendere più soldi da un'altra parte, dovremmo farci un serio...
1: No, vabbè, ma magari sai, sono d'accordo con te, forse è il modo, ma che può essere anche un po', diciamo così, contestato e sottolineato. Poi
0: è stato antipatico,
1: esatto,
0: ampiamente perdonabile.
1: Esatto. La scelta poi si fa anche in base ai soldi, non è che ci dobbiamo, nessuno si deve vergognare di questo, però ci sono poi dei modi come possono essere effettuate le scelte, tutto qui. Franco, vado da Piantanida stavolta.
2: Ma guarda, io quando sento le parole riforme e la società a calcio italiano penso a quando alle società di club si associa la parola progetto, ok? In 30 mesi di mandato a Malagò invece sì, va bene, chiediamogli le riforme sul tavolo. Ma non gli chiediamo questo, gli chiediamo dignità, secondo me. Questo è, poi che passa attraverso il lavoro, passerà attraverso le riforme, questo non lo so, ma serve dignità al calcio italiano, allo sport italiano, a quello che è il principe degli sport italiani, o che perlomeno lo era, perché vivi in un'epoca dove tutti gli sport ora hanno una dignità mondiale, sia a livello di risultati, sia a livello di riconoscimento, sia a livello di interesse da parte di tutto il paese, ok? Ed è stato così dal Covid in avanti, dalle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, diventa poi 21, e il calcio italiano invece ha perso questa cosa qui, proprio in quel momento lì, proprio nel 2021, quando ha vinto il mondiale. Quindi secondo me è questa. Poi ovviamente questa cosa passa per i risultati, come per una squadra di club, e le riforme di cui nessuno ha idea e di cui tutti si riempiono la bocca, e quindi non voglio farlo, ma non si sa dove si può andare a parare con queste riforme. Quindi secondo me con un ridare dignità al movimento, questo sarà il compito di Malagò, e lui ha già dimostrato e l'ha già fatto con altre discipline da 20 anni a questa parte almeno, e quindi credo che sia lui l'uomo giusto. Per il CT non lo so, va bene Mancini, cioè nel senso, va benissimo che almeno è stato l'unico che invece ce l'ha avuto un pizzico di dignità in quella squadra, quello che aveva creato anche con i ragazzi e anche soprattutto con Gianluca Vialli ce l'aveva, quindi per questo motivo e per la voglia che ha uno di tornare anche per mettere una pezza a quello che è stato l'addio in quell'agosto di 2 o 3 anni fa, va bene Mancini.
1: Stefano, Maldini conto o Maldini Mancini? Che combinazione ti piace di più?
3: Nessuna delle due.
1: Lo vedi un po' ingombrante una scelta del genere?
3: No, non la vedo come coppia. No.
1: Nessuna delle due, insomma. Maldini né con Conte né con Mancini.
3: Invece il punto essenziale l'ha toccato secondo me Franco, cioè la voglia di nazionale. A me sembra che adesso chi ha tanta voglia di nazionale sia Mancini, poi possiamo discutere, piace, non piace.

0: c'è sbagliato, ha fatto quello, ha fatto quell'altro, non doveva andare lì, abbandonare a 3-2.
1: E potrebbe anche
0: per carità,
1: rispondere
0: però,
1: al principio.
0: Per voglia di nazionale, gli altri sono, mi sembrano collocazioni. Non serve alla nazionale in questo momento, ripeto, noi dobbiamo ritornare, riformare soprattutto la mentalità, riacquistare una mentalità che noi non abbiamo, è un ritmo, è un agonismo che noi non abbiamo. Magari possiamo discutere qua e dividerci per intere settimane e dire siamo scarsi, no, quello è scarso. Secondo me noi facciamo le cose al nostro piacimento e invece l'agonismo ti impone una velocità differente. Il mondiale ci sta inviando un messaggio diretto, inequivocabile, che si gioca ad alta intensità, ma questa alta intensità non la devi intercettare per 6 partite sempre. E quindi l'Italia si deve abituare a uno sforzo che è antipatico, però deve andare a quei chilometri orari, perché se no la palla non la vedi più.
1: Aumentare.
0: Allora io comincerei da là, poi dopo processione, le rime dei campionati, io non so da dove cominciare, ha detto bene Franco, non saprei da dove cominciare, però cominciamo dal campo, quindi da questa voglia
1: dal campo
0: di Mancini. Perfetto. E non da collocare delle persone perché te lo dice la stampa. Cioè, capisci?
1: No, chiarissimo.
0: Allora
1: chiarissimo.
0: Sarebbe il più grande errore che può fare Malagò.
1: Allora, vabbè, poi vediamo perché c'è parole...
0: che decida lui la squadra, sì. Che guarda, metti guarda questo
1: e così, non si faccia influenzare.
0: Poi... che devi fare una cosa di comodo per accontentare tutti. Siamo sempre non siamo nella situazione ideale di fare l'abbiamo fatte. A volte ha funzionato, ma secondo me adesso bisogna ragionare in altro modo.
1: Poi, tra l'altro,
0: se vogliamo bene a calcio,
1: vedremo come scrive tutto Mercato Web anche oggi, riportando un po' le parole di Malagò. Voglio un CT che non scelga l'Italia per i soldi, quindi staremo a vedere. Poi dice pure uno straniero,
2: anche perché non ce ne, stanno molti. Comunque,
1: non ce ne stanno molti. Vediamo quale sarà la scelta. No? In base a questa frasi, io mi orienterei un po' più per Mancini, che potrebbe accettare magari qualcosa di diverso. Non so, Lorenzo, che ne pensi?
3: No,
1: rispetto magari a Conte,
3: cioè, dal momento in cui Antonio Conte dice fossi il prossimo presidente della federazione, che ora è Malagò, ma quando parlo lui non sapevamo chi fosse, chi sarebbe stato, dice che mi terrei in considerazione. Cioè, lui lo sa benissimo che gli stipendi che può andare a prendere altrove non li può prendere in nazionale, quindi
1: certo.
3: Sceglierà la nazionale e non sceglierà i soldi, assolutamente. Poi non voglio andare contro Franco Vanni, ma posso fare una battuta: Mancini ci credo che non li sceglie i soldi, li ha già scelti quando è scappato dall'Italia per andare a prendere il malloppo arabo. Io no, lo sapete, sono insomma di una corrente di pensiero diversa. Io capisco tutto e sono il primo a dire che quando uno ha un'offerta di lavoro economicamente più vantaggiosa, è chiaro che la debba stare come minimo ascoltare, però Mancini è proprio scappato male.
1: Perché sì, la modalità siamo d'accordo.
3: Non avrebbe neanche detto, come sta dicendo, devo chiedere scusa. Quindi lo sa anche lui di non aver agito migliore possibile.
0: Ha chiesto scusa e adesso vedremo se sarà lui l'allenatore, magari ci aspetteremo anche altre parole.
1: Vediamo quando
0: arriva. Però io dicevo sulla voglia, Lorenzo, sulla voglia di nazionale. Mi sembra che adesso, al netto di quello che sono d'accordo con te, è successo, sembra quello che abbia più voglia di nazionale di tutti, o no?
1: Se noi dobbiamo
0: ricoprire e fare la squadra a Mancini, sarebbe l'errore più grande, perché se tu prendi Mancini e vuoi fare la squadra a Mancini, è meglio che non lo prendi Mancini. Questo deve essere chiaro, perché se no cominciamo male, molto male. Cioè, se prendi Mancini, la squadra la fa Mancini.
1: Certo, non c'è dubbio.
0: Ma la fa Maldini.
1: Infatti io ho molti dubbi su questa figura, ma non di Maldini.
0: Maldini, chi per lui, però diventa...
1: Vabbè, staremo a vedere.
0: Cioè, diventa già difficile, capito?
1: Senti, prima di salutare Piantanida, ti voglio chiedere una cosa. In ambito del calciomercato, no? Palestra e Ghila, che sembrano due difensori con la strada abbastanza tracciata, uno Inter, Lazio e l'altro Napoli, qual è secondo te il colpo migliore, Franco?
4: Ma allora, sono colpi entrambi perfetti per le due squadre in cui andranno Inter e Napoli. Il colpo migliore, cioè io ho tanta curiosità su Palestra. Sono uno che dice che può anche valerli 50 milioni, nel senso per quello che si è visto. Però c'è un grosso punto di domanda. Siccome nel calcio di oggi, soprattutto nel calcio italiano, andare con i punti di domanda è sempre rischioso, per me Palestra può arrivare pure a 100, nel senso dipenderà poi da lui, no? Dipenderà dalle situazioni. Mi prendo come certezza fila 30 come colpo su cui io allenatore, cioè
3: meno Frank, lo pagano meno,
4: faccio affidamento,
1: lo pagano meno, dice Lorenzo, meno di 30,
4: è meno oppure meglio, allora pure meglio. Poi su Palestra invece dipenderà dalla sua gamba, si dimostrerà di avere quella gamba lì anche all'Inter, allora per me è giusto, come leggo nei vari, insomma, i vari informatori di mercato, che l'Inter metta una clausola anche più alta, perché probabilmente si aspettano giustamente che, non so, possa venire via a 80, 100 fra 2-3 anni. Però è molto complicato, cioè è molto complicato. Però vediamo, sono curioso, su di fila invece non ho punti di domande. Non ho...
1: Franco, te lo chiedo anche a te, Vanni. C'è Franco?
5: Su Palestra?
1: Sì, sì, tra i due.
5: Scusa, sai che mi sono un po' incasinato.
1: No, quale può essere definito un po' il colpo migliore di tra questi due difensori? Palestra, il giovane Palestra, o Ghila che va al Napoli?
5: Ma no, ma Palestra, secondo me Palestra, io ho avuto anche la fortuna di fargli la prima intervista a Palestra, e è un ragazzo anche di un'umiltà incredibile, è ambidestro, anche se lui dice di no perché deve ancora un po' migliorare il sinistro, e dai tempi di Paolo Maldini è l'unico esterno in Europa, dai tempi di Paolo Maldini, che ha chiuso una stagione con, nei 5 maggiori campionati europei, sia il miglior dato per palloni recuperati sia per dribbling riusciti. Se va a Palestra, se non verrà rovinato da condotte sbagliate, da se stesso, da allenatori che non lo vogliono e non lo capiscono, da qualunque altro tipo di vicenda, è veramente un giocatore superiore. Cioè, io, l'ultima volta che mi sono commosso allo stadio è stato vedere gli anziani colleghi di Cagliari, che allo stadio di Cagliari continuano ad andare anche giustamente, visto che lo spazio c'è in tribuna stampa anche quando ha smesso di lavorare per i loro giornali, alzarsi i piedi e applaudire a un suo dribbling riuscito contro l'Inter. Cioè, una Palestra è un giocatore che ha veramente un altro passo, ha quell'età lì ed è un gioiello. Cioè, se rimarrà in Italia, come sembra che rimarrà per andare all'Inter, sarà veramente un po' un errore, non so come dire, l'errore di Matrix, no? Cioè la palla nel sistema, però una palla bella. Una Palestra è un giocatore potenzialmente superiore, dopodiché certo può succedere qualunque cosa, però come è una gemma,
1: piace molto, una gemma. Lorenzo, queste due operazioni sono molto ben avviate, giusto?
3: Sono molto ben avviate, ma sì, diciamo, manca ancora qualcosa sia dall'una che dall'altra parte, no? Dicevo prima a Frank che lo pagheranno meno perché la Lazio ha abbassato parecchio le pretese, ora si parla addirittura di 20 milioni, cioè 20 milioni, sì, sì, 20 milioni è tanta roba, veramente tanta roba.
1: Sì.
3: E quindi però la cosa incredibile è che arrivi a poter prendere Ghila a 20 milioni e ora il Napoli si sta scervellando perché vuol mettere una contropartita tecnica, mi sembra di sognare. Però siamo a questo, cioè l'accordo Napoli-Ghila c'è già. Manca quello tra Lazio e Napoli, perché il Napoli appunto vorrebbe inserire qualcuno per non sborsare tutti i 20 milioni di euro.
1: Luca,
3: però Luca. E secondo me alla fine si farà. Per quel che riguarda Palestra siamo sempre fermi lì, l'Atalanta vuole più di 50 bonus compresi, 52-53, l'Inter ora è arrivata a 45 più 5, ma non bastano per ora, e vediamo. L'Inter secondo me, per come funziona il calciomercato, dovrebbe stringere per prenderlo, se lo vuole davvero, ma lo vuole davvero, perché altrimenti c'è il rischio che da un momento all'altro arrivi,
1: si inserisca qualcuno,
3: certo, la società di turno straniera che dice quanto vuoi, 55, ti anni 60 e è finito.
1: Bene, Lorenzo, grazie. Ci sentiamo domani, come sempre, per altri approfondimenti. Perché non saluta Lorenzo Benedetto. Sto per salutare Franco Vanni, però voglio ricordare anche, abbiamo la copertina del suo libro, Morte e Miracoli del numero 3, caro Franco, il tuo libro. Eccolo qui, romanzo ambientato nel mondo del calcio. Un giovane giocatore pronto al trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano. Quindi c'è un giallo, caro Franco.
5: Sì, è un giallo a cui tengo moltissimo, è il terzo di una serie con lo stesso protagonista, che è un giornalista, il tuo migliore amico è un poliziotto, le indagini le fanno insieme.
1: Però
5: questa volta li ho portati nel mondo del calcio. A pagina 5 muore questo giovane calciatore africano che ho chiamato Azaba, che era pronto a fare il grande salto dai dilettanti al Como. Como, che poi è stata una scelta fortunata, perché ho cominciato a scrivere questo libro che il Como era ancora in
1: serie B. Mi hai portato fortuna.
5: Esatto, no, beh, sì, sono stati bravi loro, diciamo,
1: sì, dai,
5: loro fortuna, il mio libro, ecco. E l'indagine si snoda fra procuratori senza scrupoli, odiatori dei social, insomma tutto quel sottobosco anche meno piacevole del calcio, che nel calcio reale ci sta, a volte ci sta un po' male, ma che in un romanzo noir secondo me ci sta benissimo. E, c'è tanto calcio, c'è però una struttura di giallo classica, per cui morto all'inizio, colpevole si copre alla fine. È uscito il 9 di giugno e ci tengo veramente tanto, insomma.
1: Quanto ci hai messo a farlo, Franco? Quanto ci hai messo? Quanto hai impiegato per...
5: Ci ho messo tanto, io di solito i libri ne scrivevo uno l'anno, poi ho avuto due figli, ho cominciato a seguire l'Inter, quindi faccio tante trasferte. Nel frattempo poi ho finito il romanzo, una cosa è stata anche piuttosto complicata, di un mio amico fraterno che è mancato nel 2022, quindi insomma ho avuto tante cose che avevo lasciato incompiuto, ci sono state tante cose in mezzo, però diciamo che una cura così per la scrittura di un romanzo anche in termini di tempo non l'avevo mai messa. Ho cercato di mettere in questo libro veramente nella forma narrativa del giallo, però un po' tutto quello che ho conosciuto del dietro le quinte del pallone in questi anni in cui me ne occupo a tempo pieno.
1: Ti facciamo un in bocca al lupo, ripeto ancora, abbiamo la copertina in TV, Morte e Miracoli del numero 3, romanzo ambientato nel mondo del calcio. Un giovane calciatore pronto al trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano e quindi da lì parte un'indagine, quindi leggetelo per scoprire poi come andrà a finire, caro Franco. Grazie Franco, a presto, so che stai preparando una cosa per Storie di Calcio insieme a Francesco Tringali, quindi in bocca al lupo per tutto.
0: Ciao Franco.
5: Grazie,
1: è vero, grazie a Franco Vanni e grazie anche a Franco Piantanini.
0: Ciao,
1: a presto Franco.
0: Ciao
2: ragazzi, ciao.
1: A prestissimo, noi ci fermiamo adesso, un piccolo break e torniamo.

0: Allora,
1: però c'è da contattare anche mister Pogesci, chiamatelo un attimo perché ha dato l'ok, quindi lo sa Tringali in redazione, così facciamo le comunicazioni live. Allora, intanto do, caro Simone, siamo rientrati Stefano, allora intanto do il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simo, bentornato.
2: Ciao Simone, dove ti trovi?
1: È caduto
2: ecco, saluti. L'abbiamo...
1: Allora aspetta, c'è Federico Bertone? C'è Federico Bertone.
2: Sempre presente.
1: Lo salutiamo.
2: Grande Federico.
3: Ciao ragazzi.
1: Allora, ciao Fede, ben trovato e buon pomeriggio a te e a tutta la redazione di Netweek. Allora, tra l'altro salutiamo anche gli amici che sono in TV su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi nel pomeriggio insieme, abbiamo già ricordato, a Gol TV in Toscana e nel Lazio, e poi il canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, caro Federico, io prima di andare su tutti i temi che avevo preparato, però voglio far vedere, vado un attimo e faccio vedere insomma il comunicato ufficiale finalmente, perché giorni fa sì, c'era la voce ma arriverà, non arriverà, è ufficiale,
2: arrivato.
1: A Gennaro. Eccolo. Gattuso, eccola qui, bellissima foto con la divisa ufficiale, la Lazio con il suo comunicato ufficiale comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Poi bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi, però insomma questo lo diranno cammin facendo. Federico, che ne so, vuoi dire la tua? Volete... C'è anche Braglia? Aspetta, salutiamo pure Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
4: Buongiorno, ciao Marco, buongiorno a tutti. Ciao Stefano.
1: Dai.
4: Ciao, c'è anche
1: Sandro Pogesci, così siamo al completo. Mister Pogesci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
4: Ciao Marco, un abbraccio a tutti.
1: Allora aspettate, vi faccio dire la vostra su questa ufficialità, perché insomma noi seguiamo anche la strettissima attualità. Federico, comincio da te.
3: Guarda, sinceramente lupo, ti dico la verità, non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso, cioè un allenatore per cui io personalmente ho sempre

0: fatto il tifo, però poi bisogna anche guardare gli ultimi anni di Gattuso, sono tutti deludenti, sono tutti negativi, quindi è un matrimonio tra due realtà che vivono un momento difficile. Magari andrà bene, attenzione, però già da quello che sto vedendo l'inizio di mercato è complicato. La Lazio può fare mercato solo a saldo zero, sono più i giocatori che vogliono andare via di quelli che vogliono arrivare, sta per perdere in un colpo solo sia Ghila che Romagnoli. Cioè, onestamente è difficile. Poi ci aggiungo anche la situazione ambientale, stadio vuoto, nessun abbonamento, contestazione. Non è facile davvero andare ad allenare la Lazio in questo momento.
1: Braglia!
2: Sì, aggiungo, sono d'accordo, aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma, ma io credo che sicuramente, qui non è, metto in dubbio se non sono d'accordo con il discorso del valore di Gattuso. Il problema di fondo è che c'è un ambiente a Roma in questo momento, una società che pur capitanata dal proprietario da Lotito, è comunque una società che queste diatribe interne che comunque ledono quello che è la serenità di uno spogliatoio. Quindi per cui non sono dell'idea che Gattuso non possa fare una buona annata, sicuramente il valore della rosa non è quella che sperava potesse avere. Detto questo, però, comunque sia, io credo che una grossa mano anche nel comunicato che ha fatto la Lazio. Loro sì, sono d'accordo, ma Gattuso ha bisogno anche della società, la società ha bisogno di Gattuso, ma Gattuso ha bisogno anche della società.
1: In Pallomeni
3: è stato detto tutto,
1: non è nulla da aggiungere.
3: Beh, no, insomma, il fattore ambientale è determinante. Poi per quanto riguarda la scelta squisitamente tecnica, lo so che la maggior parte dei tifosi della Lazio non sono contenti di questa scelta, però secondo me è un ottimo professionista. È vero che ha avuto qualche annata così, non ha fatto benissimo, però secondo me è un buon allenatore e lo reputo un atto eroico il suo.
1: Atto eroico, mi piace.
3: Beh, perché
1: Nero, contro, insomma, già Nero, prima di
3: contro tutto e tutti, quindi
1: bene.
3: Complimenti per la sua scelta.
1: Mister Pokesci.
4: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare proprio la Lazio, tutto quello che è stato detto, però è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità, quindi è normale che gli allenatori, la fortuna degli allenatori sono le società, l'ambiente, quindi c'ha 0-2, parte a 0-2, deve essere bravo a rimontare, a stravolgere anche la diffidenza che magari tanti tifosi si aspettavano un altro allenatore, magari avrebbero preferito che Sarri rimaneva, però tutto gli possiamo dire, meno che non ha coraggio, perché sì, negli ultimi anni si è andato a prendere sempre delle gatte da pelare non indifferenti, insomma.
1: Ma io chiudo, voglio essere proprio diretto, e io non ho nulla contro Gattuso, contro la persona, che sia un lottatore, uno che ci mette sempre tutto, perché queste sono qualità che noi abbiamo visto sia sul campo e soprattutto, perché poi non è che c'ho un rapporto di umano con lui, quindi giudico quello che vedo. A me sembra un allenatore in difficoltà, che va dentro un contesto complicatissimo. A me sembra un allenatore che negli 80 difficoltà. Devo giudicare quello che ho visto come allenatore. Non mi sembra uno che abbia, diciamo così, mentre quando tu prendi Sarri, nonostante hai problemi, ma sai che Sarri ha un valore perché comunque ha fatto delle cose. A me mi sembra che Gattuso sia un allenatore che ha avuto tantissime difficoltà, non ha espresso il valore di un grande allenatore, ecco. In nazionale io sono stato, lo dico chiaramente, uno di quelli che l'ho criticato, perché con tutte le problematiche che noi abbiamo potuto avere, ma lui ci ha messo del suo, quindi bisogna... io sottolineerei anche questo. Poi bocca al lupo e a tutti gli allenatori quando cominciano un'avventura, però io sulle qualità dell'allenatore, ho dei dubbi, punto interrogativo, vediamo. E, senti Stefano, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Simone?
2: No, ma io sulla tua analisi non sono d'accordo.
1: No, ma lo so, infatti ci siamo scontrati spesso su questo.
2: Ecco, esatto, io non sono d'accordo, perché comunque nel giudicare un allenatore lo si deve giocare sotto tanti punti di vista. Io considero che il ha sempre avuto, come ha detto Pocheschi prima, ha sempre avuto esperienze molto difficoltose in ambienti molto difficili.

0: facili, Pisa, Fiorentina, Nazionale. Cioè, io adesso voglio vedere in Nazionale cosa succederà a livello proprio di Nazionale, perché comunque sia, non vorrei che poi la Nazionale vada sempre peggio, non me lo auguro da italiano. Però,
1: giudico, valore... peggio di così è difficile, fare peggio di così in Nazionale è difficile.
0: Non lo so se sia arrivato al fondo, il fondo non è mai il fondo. Cioè, io considero che comunque sia il discorso legato a Gattuso come persona e come allenatore sia un ragazzo e un allenatore di valore. Indipendentemente, poi ci sono, possiamo criticarlo per alcune scelte fatte in passato o come allenatore potrebbe non andare a te come non potrebbe andare a tanti altri, ma reputo comunque l'uomo Gattuso, l'allenatore Gattuso, un allenatore che comunque sia ha il suo perché.
2: No, per carità, poi ti ripeto, poi il campo deve confermare o smentire tutto quello che noi possiamo pensare, quindi ci sarà il campo, no, come giudizio. Sentite, un'altra cosa che vi voglio chiedere, che perché prima l'abbiamo accennata con Stefano. Stefano, tu dici il calcio italiano giustamente deve cambiare un po' marcia, intensità, io dico un po' perché tu sei stato molto chiaro e netto.
3: È la priorità.
2: È la priorità, quindi aumentare la velocità, aumentare l'intensità. Poi dopo leggo, e qui voglio capire, Modric al Milan anche il prossimo anno, perché insomma... cioè, Modric è un giocatore che fa cambiare intensità, ritmo, cioè noi abbiamo bisogno di questi giocatori in questo momento, non perché ce l'ho con Modric, ma il prossimo anno, Federico, correggimi se sbaglio, 42 primavere, o mi sbaglio?
4: Ma infatti io, guarda, neanche a farla apposta, ne parlavo proprio oggi qui con i colleghi, quando mi è stata letta questa dichiarazione di Modric, no? Ma deve essere il Milan a decidere, esatto, se tenere a Modric un altro anno o no, non il contrario. Modric deciderà se vuole rimanere un altro anno o no.
2: Esatto.
4: Onestamente Modric ha fatto una buonissima stagione, però nel girone di ritorno è calato tanto e il Milan quest'anno avrà anche l'Europa League, quindi bisognerebbe anche pensarci. Poi io dico, hai preso un allenatore nuovo che gioca 3-4-3, cioè, non lo so, potrebbe essere anche l'occasione per voltare pagina, sinceramente. Io sono d'accordo con te, Marco.
2: Che dite? Sento voi, Stefano, parto da te, poi sento
3: su cosa,
2: su questa cosa qui, insomma, che, per esempio, Federico, è chiaro, dice voltare pagina. Io sono d'accordo con lui.
3: Abbiamo detto prima, anche se poi dopo Modric è stato il miglior calciatore del Milan, almeno per il girone di andata, quindi questo sta a certificare quello che penso, cioè che è un campionato in cui ognuno si sintonizza sul modo di giocare personale, quindi rallenti, speculi, calcoli, mentre gli altri vanno a 100 all'ora. Cioè noi spostiamo tutto sulla tattica, va bene, sui sistemi di gioco, va bene, sul calcio è diventato più verticale, meno tiki-taka, eccetera, eccetera, va benissimo, ma l'aspetto principale, Marco, che ci sta inviando questo mondiale, ma poi tra l'altro anche le Champions League,
2: certo,
3: è che vanno a una velocità differente. Fai le cose con una velocità, non è che abbiamo giocatori scarsi noi, abbiamo giocatori che si adagiano e si sintonizzano su un ritmo che il campionato italiano dà.
2: Okay.
3: E no, perché non è uno sforzo, è come se io dovessi fare allenamento con te, no? Tu fai le maratone, io dopo due giorni mi ricoverano perché non posso seguire il tuo ritmo, mi devo allenare per arrivare al tuo ritmo. 6 mesi, 8 mesi, un anno. Noi siamo indietro da quel punto di vista, perché noi scegliamo i ritmi come ci piace a noi, no, il ritmo te lo impone il calcio internazionale, va a 300 km orari, ma hai visto la Norvegia come va? Il Giappone, l'Egitto, il Senegal, il Marocco.
2: No, ma questo nasceva, questa
3: poi dopo giochi come,
2: tu devi...
3: poi scegli, qui abbiamo l'allenatore, cioè, poi Braglia, le cose. Scegliamo, giochiamo a 3, giochiamo a 4. Sì, ma con quale velocità lo fai? Cioè, voglio dire, tu vieni cioè sei amante dei motori. Ci sono le categorie. Qui siamo a 3 cilindrate sotto. Allora il lavoro principale deve venire dal campo e dire, ragazzi, serve uno sforzo atletico, agonistico, fisico, di allenamento e di mantenere questo livello sempre, sempre, anche se fai un amichevole, anche se fai una partita contro che vinci 3 partite. È questo. Noi allentiamo a seconda, capito, del campionato, le pause, il calcolo, e allora prendiamo un punto, è meglio non perdere. Cioè noi dobbiamo riformare questo tipo di mentalità.
2: Lo so, però mentalità va riformata anche facendo un cambio, basta con questi giocatori che a 41 41 anni, 42 anni, sono venuti qui in Italia, bravo, sono stati fortissimi, bravissimi.
3: Ma io ti sto dicendo, Modric è stato il migliore del Milan proprio per questo motivo, perché abbiamo un campionato,
2: cambio, cioè io sono d'accordo con Federico quando dice ma è possibile che è lui che deve valutare, no, è il Milan che deve valutare.
3: Certo, ma sono
2: con grande rispetto per Modric, ma è il Milan che deve dire, mi serve Modric ancora il prossimo anno?
3: Probabilmente
2: qui, cioè non servi manco Leao così, capito? Figurati Modric, Pogesci, il pensiero?
1: Il pensiero mio è che se non smettiamo di avere certi arbitri nel nostro campionato dove al primo tocco fischiano e interrompono la partita ogni massimo due minuti, l'intensità e il ritmo non ce lo potrai mai avere.
2: Anche
1: perché
2: questo
1: non ce l'hai? Innanzitutto perché, parliamoci chiaro, i nostri atleti non si allenano. In Italia non si allenano le squadre, vanno in palestra, escono fuori, corsettina, due sprint in diagonale, partita a campo ridotto, 50-60 metri, per cercare l'intensità, ma non è così, perché l'intensità, c'è stato un allenatore in Italia che l'intensità la fa ogni partita a 100 metri, ed è l'unico allenatore che in Europa ha una squadra europea, negli ultimi anni io parlo, quindi è proprio sbagliata la metodologia del lavoro. Il calcio italiano sta indietro proprio per questo motivo: uno, ci alleniamo poco; due, gli arbitri fischiano troppo. E se tu fischi troppo non c'è mai intensità. Tu vedi al mondiale, ci sono dei falli, non fischiano. Qui in Italia ti appoggi, prendi la palla di spalle, ti appoggi.
2: Ok, questo sicuramente è un tema che io sono d'accordo con te, perché poi vedi le altre partite vanno più veloce anche per questo motivo, perché non c'è stanno 10.
3: Secondo me non dipende dalla.
2: Però è un tema anche questo.
3: Sì, è un tema anche questo.
2: Questo è vero, però sono d'accordo con te, ma anche il modo di interpretare le partite andrebbe cambiato.
3: Bravo.
2: Basta speculare, proponi un po' di più, spingi un po' di più.
1: Noi proponiamo sempre che la partita perfetta è 1-0.
2: Io sento parlare 0-0, 1-0.
1: Allegri fa l'1-0 e si difende e tutti gli fanno gli applausi. Ali, Cortomuso, e facciamo un gol tutti dietro, 8 dietro la linea della palla, 2... Capisci? Se noi non cambiamo proprio la mentalità, perché il calcio deve essere...
2: Sono d'accordo.
1: Cominciamo a
2: dimmi la verità, su Modric tu ci punteresti ancora?
1: Ma no, ma Modric, ragazzi, Modric, soprattutto con un centrocampo a due. Io Modric lo posso capire con un centrocampo a tre, si mette lì alla pila, a palleggiare, a fare... Ma con un centrocampo a due tu devi coprire 60 metri di campo. Ma dove vai? Dai, lo uccidi. Infatti il Milan, girone d'andata, nelle ultime 10 partite, quando è mancato Modric, ha perso la Champions. Era seconda in classifica. Questo proprio perché? Perché la squadra si era adeguata al modo di giocare di Modric con i suoi tempi. Quando poi l'ha perso, non c'è stato un giocatore che l'ha potuto sostituire. Io Modric me lo tengo, ma deve essere uno specchietto per i giovani. Il Milan ha perso un giocatore al Catanzaro che mo' mi sfugge il nome, ma fortissimo.
2: Liberali.
1: Ma come fai a lasciare libero un ragazzo del genere che io l'ho seguito nei nazionali, faceva delle robe incredibili? Come si fa a mandare via un giocatore che adesso lo vogliono tutti quanti in Serie A? Questi sono gli sbagli che fanno le società del calcio italiano. Andiamo a prendere un 42enne e c'hai dentro un centrocampista di 19 anni e te lo fai spare, anzi lo liberi a costo zero. Neanche che dice, ha fatto plusvalenza, ha guadagnato, niente, a zero.
2: Mi voglio sentire anche Braglia
5: su questo discorso. No, ma penso che abbiate già detto una serie di fattori, sono d'accordo su tutto quello dell'analisi che avete fatto, e sono d'accordo anche su questa ultima analisi, cioè noi giovani li lasciamo andare a giocare, a fare esperienze in Serie B, mentre in Spagna, in Inghilterra, in Germania, in Francia, i giovani quando sono bravi li fanno giocare nelle squadre
1: di è in Marocco.
5: Allora io sto vedendo, vi faccio anche un altro spunto, ti do anche un altro spunto,
2: vai,
5: Marco.
2: Vai.
5: Sto guardando tutti i portieri. Io questo è sono contento. Pronto?
2: No, non ti sentiamo, non so chi è che ha attivato. Vai.
5: Io sono contento di vedere i portieri a me sconosciuti, perché fanno campionati magari diversi, ad esempio quello del Marocco, Bono però è già quello di Capoverde, quello della Costa d'Avorio.
2: Sì.
5: Cioè, l'impostazione di questi portieri in questo momento rispetto a quella degli europei è migliore. Perché? Perché sono più competitivi dei portieri europei. Escono quando c'hanno da uscire, escono, se sbagliano anche ripetono comunque l'uscita e non fanno il compitino, si prendono le responsabilità che devono avere. Cioè, questo mondiale deve farci imparare, deve darci lo spunto. C'è una squadra nel campionato italiano che gioca con questa mentalità?
0: e tu mi dirai, ma sempre è il Como.
2: No, no, no, ma è vero. Ma
0: il Como, gioca, il Como è l'unica squadra che gioca con la mentalità di questi mondiali.
2: Sulla, dal punto di vista speculare. Tattico nessuno può dire il contrario sul Como,
0: gioca
2: quindi...
0: speculare, cioè quando fa 1-0 gioca in maniera aperta lo stesso, cioè non sta dietro a difendersi.
3: Ma io non mi riferivo a quello però.
0: No, lo so che non ti riferivi,
3: cioè,
0: a quello.
3: Cioè Como è arrivato, no, in Champions League perché è intenso.
0: No, ma
3: poi
0: sì,
3: lascia perdere tutto quello. Sere è un discorso agonistico, fisico, atletico.
0: Sono d'accordo.
3: È una velocità che noi
2: quello che diceva no, prima mister, no,
3: perché
2: mister
3: la Bosnia nel secondo tempo ci dà la paga da un punto di vista proprio del arrivano sul pallone, sono più sulle seconde palle, le cose, e poi ci mettono capito là all'angolo.
0: Stefano, posso dirti una cosa? Noi due, anche Sandro, anche Pochesci, quando noi facevamo i ritiri correvamo, cioè ci facevano la preparazione e poi facevamo la preparazione invernale.
3: No, ma non è, il problema di come ti alleni, come vai, non è un discorso, perché non è che si allenano di più da altre parti, vanno proprio a altra velocità.
0: Però cioè, non vanno in giro a fare le tournée.
3: Ma non lo so, no, ma sì, ma dai, ci vanno, no, tutti, il Manchester, ma corrono,
0: ma
3: tutti.
0: Ma è appunto, la questione è anche di mentalità. Non badano al discorso economico, ma badano di più al discorso della preparazione e della mentalità che devono avere per affrontare i campionati lunghi come sono adesso e le partite che hanno durante l'arco dell'anno.
2: Comunque sta di fatto che i giri vanno aumentati, c'è poco da
3: i giri vanno aumentati
2: fare,
3: del
2: ragazzi,
3: motore Marco
2: io,
3: ma vista la Norvegia,
2: guarda, io
3: ieri
2: commento la Champions, ho commentato la Champions League per tanti anni quando andavi nelle coppe. E quando andavi, è caduto Sandro, lo recupereremo meno, provate. E io mi ricordo che correvano tutti con un'intensità, correvano proprio l'intensità era maggiore, ti venivano addosso continuamente.
3: Ma sempre.
2: In Europa questo ritmo ce l'hanno meno tutti, e poi vai in difficoltà perché noi difficoltà nel nostro campionato.
3: Ma non è perché noi siamo più scarsi degli altri.
2: È così.
3: Dobbiamo intercettare quel tipo di sforzo,
2: esatto,
3: e trasformarlo,
2: esatto,
3: in continuità.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezione L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici suddivisi in 17 parametri incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4.300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3.400.000 viaggiatori, 1 milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
8: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
9: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
10: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove

0: dinamiche geopolitiche diventa davvero fondamentale.
1: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
2: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
3: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
2: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
4: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale. Vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Viallegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una

ruolo forte anche dal gradimento di Luciano Spalletti, che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono due icone del calcio mondiale: l'ex interista Diego El Príncipe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026, che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiedò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca d'esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Errigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti, 22 di giugno 2026, doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione, avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi, ci puoi fare un video o qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire, credo che ci siano pochi.

pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee, poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte Avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo, che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò, dire, fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui, quando gli fanno degli elogi, gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima, e invece lui è stato quasi costretto a farlo, e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni, perché quando Marani parla delle commissioni elevate, eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa, intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un Ciapanò, e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste, abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo. Vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole. Quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un Ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capo Verde, con tutti i rispetti, Capo Azzurro, Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi. Ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra, questo lo dico sinceramente al presidente Malagò, facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare, la squadra non è mai esistita, siamo finiti dentro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad Avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un Ciapanò. Giornata importante, perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano, significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì e venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta, con tutto il rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto per Ndica, noi non siamo su Ndica, non pensiamo a Ndica, non stiamo trattando Ndica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni,
non ci sono novità su Palestra, Mandica non è

0: nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frenkessie e a quella di Dusan Vlahovic, perché che vivono e viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus. E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona. Vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti, quindi la seguiremo. Esattamente come altre cose già raccontate, tipo De Vrij, ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo finale lunedì, tarda serata, molto più fresco. La fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così, e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale

0: per quanto anche lui ha confessato qualche volta che non ha dormito la notte, che però mi ha lasciato fare.
1: Ma questo è il bello di tutte le cose nuove.
2: A proposito di risultati che ti salvano, tu dopo 4 sconfitte nelle prime 5 partite, secondo
0: me... già per aria.
1: Napoli.
0: Quando dico che il risultato poi è quello che ti salva. Poi la fortuna è stata la bravura del presidente che ha retto, ma non è che poteva reggere tanto di più.
2: Però, vinto a Crotone.
0: Esatto, poi la partita... Sì, prima ancora si dice la partita di Napoli, che era la sesta, però già nella quinta partita io ho fatto giocare, avevo già cambiato, solo che avevamo vinto col Crotone ed era stato poco considerato.
2: Poi hai vinto col Napoli.
0: Vincendo col Napoli, dopo 4 sconfitte su 5, ha dato una svolta, perché poi abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto 8 partite di fila. E praticamente da medio basso in classifica, e lì c'è stato sicuramente, poi ha acquisito crediti, ha acquisito fiducia, e poi dopo è stato più facile.
1: Città. Anche il fatto di aver portato, sempre tornando alla questione della realtà, la forza delle idee, una piazza come Bergamo, dalla quale inizialmente nessuno si aspettava, no, un qualcosa del genere. Credo che incida molto, no, sul legame con questo popolo. Prima parlavo di un popolo, di una città, di una famiglia quasi. Non è che è tanto facile entrare nel cuore dei bergamaschi. Dobbiamo essere onesti, non si offenderà nessuno ovviamente. Sono molto legati, no, alle proprie radici e difficilmente si aprono. Lei è riuscito a, non solo attraverso i risultati, però entrare nel loro cuore.
0: Ma io devo dire che poi a un certo punto loro hanno, ma esiste un po' da tutte le parti, però sicuramente Bergamo, che è una città piccola, no? Rispetto al panorama della Serie A in Italia, ci sono molte piazze molto più grandi, però c'è un po' da tutte le parti, ma lo spirito di appartenenza a Bergamo è sicuramente molto forte, anche perché c'è una squadra sola.
1: Certo.
0: E quindi c'è proprio questo attaccamento già da bambini, subito dalle famiglie, andare all'Atalanta per loro è un qualche cosa che fa parte della loro vita. Io credo di essermi calato nel tempo, insomma, anche con un'appartenenza verso questa squadra, mettendomi tante volte anche in prima persona contro, magari, contro decisioni che non ci sembravano giuste, contro situazioni che non erano facili, e questo magari poi dopo, però credo che i risultati sono quello che poi comunque hanno determinato il tutto, e di risultati ne abbiamo fatti veramente tanti sempre, inizialmente con una squadra molto giovane, che a me piaceva moltissimo, sono legatissimo, perché avevano un entusiasmo. Cioè, io ho avuto diverse Atalante ormai in questi anni, quella del primo anno, che era formata da molti giovani italiani, io ricordo che nel sottopassaggio, prima di iniziare le partite, io sentivo i tacchetti di questi ragazzini che erano pronti a entrare, avevano un'adrenalina dentro, per loro giocare ogni partita era qualcosa. E medialmente in quegli anni, dopo 20 minuti, mezz'ora, noi avevamo fatto gol. Ma dopo 20 minuti, non è sempre stato così. Noi c'è stato dei periodi, compreso anche ultimamente, che era un diesel la nostra squadra, no? Magari veniva fuori il secondo tempo o molto spesso pronti via andavamo in svantaggio. Questo per dire come veramente vario, no? Il calcio, come ci sono, cioè parlo
2: tante Atalante.
1: Me lo ricordo adesso. Quel trend, adesso che me lo ha svegliato nella memoria, questo che c'era la questione del dire prendiamo gol sicuro, gli altri, no? Dicevano prendiamo gol sicuro nei primi 20 minuti contro di loro, me lo ricordo.
0: Ha questa caratteristica, era una squadra che partiva ai blocchi, non so, come un velocista,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
2: Quest'anno invece è il contrario, sono loro che si dicono all'inizio del secondo tempo prendiamo gol sicuro.
1: Vabbè, ci sono delle fasi.
0: Sì, e fai fatica anche a volte a porre rimedio, perché non pensare che quando prendi gol una volta inizio il secondo tempo, un'altra volta pure, poi non ti parli, non ci pensi, o quando...
2: ci pensi, sì.
0: Ci pensi, poi ad entrare, no, stiamo attenti all'inizio. Però questo fa parte anche della bellezza del nostro sport, che è molto imprevedibile.
2: Che tu hai raccontato, che dici, visto il trend, glielo dici, no? Nell'intervallo, oh, cerchiamo

0: di non prendere gol subito appena torniamo.
1: Pronto pan. Via. Sì, ma anche perché nel calcio in particolare, che è uno sport di situazione, quindi i numeri valgono fino a un certo punto, veramente la casistica è veramente varia ed è difficile ridurre. Adesso c'è questa cosa degli algoritmi che è una cosa, arriva un po' dagli Stati Uniti, arriva molto dal basket, che è una cosa valida, indubbiamente, che porta, cioè nei grandi numeri
0: trovi delle verità.
1: Trovi delle verità, però il calcio è uno sport di situazioni ed è difficile riuscire a conglobarlo nei numeri, ed è il motivo per cui piace così tanto, del motivo per cui è sempre così vario, del motivo per cui nel mondo ormai è diventato lo sport per eccellenza, lo sport ormai da noi gli stadi sono pieni, ma sono pieni in Germania, sono pieni in Francia, in Inghilterra, sono pieni in Asia, sono pieni negli Stati Uniti, adesso sta prendendo piede dappertutto, e anche certe zone all'Africa ci sono degli stadi che noi non sappiamo, ma ci sono 50, 70, 80 mila persone a vedere. È uno sport incredibile che ha preso una dimensione planetaria.
0: A proposito di stadi, lunedì Spalletti ha proprio lanciato quasi un appello, ha detto: noi dobbiamo per forza cercare di migliorare gli stadi in Italia, non è possibile che la gente vada a vedere partite anche importanti sotto il diluvio, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Quanto ti senti privilegiato ogni volta che entri in quello stadio così bello?
1: Beh, allora, Bergamo è un gioiello. Un gioiello da 25.000 posti, ed è indubbiamente, ma questo è il frutto veramente della volontà di una persona che ha voluto costruire quello stadio, lo ha fatto con tutte le proprie forze, nonostante che a Bergamo volessero fare tutto lo stadio, ci è voluto 8 anni. Questo per dire la difficoltà, comunque, dove tutti volevano farlo,
2: comunque 8 anni,
1: comunque ci è voluto 8 anni per riuscire a
0: ma completare. Ce la faremo in Italia a migliorare questi stadi?
1: Non lo so, è difficile, sai, non sono io quello più indicato a dare una risposta in questo, però quando vado all'estero vedo degli stadi meravigliosi
0: in città bruttissime,
1: vedo degli stadi
2: è vero questo, però...
1: a Varsavia, cioè, Dio, ma degli stadi che costeranno delle cifre pazzesche, oppure Gelsenkirchen, no, che era
0: però Varsavia non è una brutta città.
1: Gelsenkirchen c'era questo stadio che si copriva completamente, e sì, in sì. 7 minuti si apriva e scopriva con il campo che veniva fuori dallo stadio e scorrevano, potevano fare concerti. Sì, sì, sì. A Gelsenkirchen che non ha, c'è lo Schalke che gioca,
0: e per fortuna che l'hanno fatto così, perché adesso giocano in B,
1: ma hanno, cioè, penso che hanno
0: almeno
1: anche
0: ci
1: solo
0: fanno i concerti.
1: Economicamente sono degli stadi che costano centinaia di milioni, non so come si possa trovare delle risorse anche da parte delle società, anche volessero, nella migliore delle ipotesi, fare degli stadi così. Siamo rimasti indietro in questo, sicuramente lo paghiamo, però gli stadi continuano a essere pieni, e questo è un bel segnale.
2: Dato che abbiamo girato un po' l'Europa facendo i nomi dei vari stadi, ascoltando, tornando a lei, mi fa sempre molto sorridere, voglio capire lei come la prende questa cosa del dentista. Ormai tutti gli allenatori europei, dei signori allenatori, l'ultimo è stato proprio Ancelotti, no? Dopo la finale di Supercoppa Europea, a dire che avere a che fare con questa Atalanta di Gasperini è peggio che andare dal dentista.
1: Sì, è una cosa che mi ha messo Guardiola quando abbiamo giocato. Quando abbiamo giocato contro,
0: anche se in realtà il primo che avrebbe dovuto dirlo era Ronald Koeman, quando hai vinto 3-0 con l'Everton alla prima partita di Europa League dopo 26 anni.
1: Sì, lì forse avevamo fatto un po' più male del dentista. Con Guardiola l'avevamo pizzicato almeno a partire di ritorno, poi dopo sicuramente di più. Credo che però l'Atalanta, almeno anche in Europa, sia diventata qualcosa un po' più che fastidiosa, no? Anche se per noi è comunque un merito, cioè noi inizialmente quando incontravamo questa squadra il nostro primo obiettivo era quello di farli giocare male, di metterli in difficoltà, di creargli dei problemi, non era tanto quello di limitare i danni, è sempre stato questo, è quello che la cosa che ci ha un po' distinto, no? E che ci ha dato anche risalto a

0: a tante nostre prestazioni. Poi non sempre si riesce, perché con queste squadre quando non riesci poi ti fai male. E qualche volta ho pensato se era il caso di modificare un po'. L'ultimo esempio, il più bello in assoluto, è stato con il Liverpool, che ti ho raccontato.
1: Ecco, forse quello a cui hai fatto più male di tutti è Klopp. Mm. Due volte.
0: Ah, ok. Questo posso toglierlo? Con Klopp, però Klopp è stato un personaggio incredibile. Una delle migliori soddisfazioni è stata vincere a Liverpool con lo stadio pieno. E quando è finita la partita, noi abbiamo ricevuto un applauso da tutto il pubblico.
2: Sì.
0: In Italia questo facciamo fatica, se proprio devo vorrei, ecco, realizzare un piccolo sogno, no? E che noi si riesca sì ad avere, perché noi siamo il paese dei comuni, delle contrapposizioni e tutto, però riportare il calcio a uno scontro, una partita, ma poi quando finisce la partita bisogna anche avere la forza e il rispetto di riconoscere l'avversario. C'è ancora tanta maleducazione.
1: Tu sei stato molto onesto. Tu sei stato molto onesto quest'anno in una missione. Hai detto, è chiaro che tornare in Champions dopo non averla avuta per 2 anni è un pensiero che ci prende particolarmente. Non lo volevi dire come rischio di deconcentrarsi in campionato, era per sottolineare quanto per voi la Champions sia proprio una cosa che vi dà quasi un'adrenalina diversa.
0: Sì, penso che la dia a tutti, perché è veramente la manifestazione più importante che c'è nel mondo, dove ci sono le migliori squadre. Quando ci sono le migliori squadre europee, sono le migliori squadre del mondo. Quindi andate a misurare con loro negli stadi che abbiamo detto. L'Europa League è bellissima, anche quella. La Champions è sicuramente ancora una categoria superiore. Ma la soddisfazione grande è stata che dopo averla fatta 3 anni di fila, l'abbiamo saltata 2 anni e ci siamo ritornati. Ma ci sono grandi squadre che hanno passato tanti anni prima di ritornarci. E ci siamo ritornati arrivando vincendo l'Europa League e arrivando anche quarti in campionato. E quindi ce la siamo conquistata,
2: certo,
0: proprio
2: totalmente.
0: E questo è stato sicuramente una grandissima soddisfazione, perché rigiocare la Champions è una competizione che puoi anche non giocare per tanto tempo.
1: Senti, fare calcoli dopo 2 partite, anche se con 4 punti in classifica, è difficile. Diciamo così, dopo Celtic e Stoccarda, cioè le prossime 2 partite, si potrà, se dovesse andare bene, si potrà dire che vi sentirete più vicini all'obiettivo dichiarato, cioè arrivare fra il 9° e il 24° posto?
0: No, perché poi mi chiederete di arrivare nel 2008.
2: Certo, più si alza l'asticella, peggio è in questo
0: quindi,
2: caso.
0: Non lo so, poi quest'anno è una competizione nuova, no? Quindi con questa formula che è ancora molto sperimentale. E poi si fa veramente fatica in campionato, vedi, noi a un certo punto abbiamo fatto, dopo un inizio un po' così, abbiamo fatto una bellissima partita con l'Arsenal, una buona vittoria con la Fiorentina, poi siamo inciampati col Como. In Champions è ancora più difficile, perché incontri comunque tutte le migliori squadre dei rispettivi paesi, quindi squadre che sono abituate a vincere campionati o stare nelle primissime posizioni. In questo momento penseremo a giocare partita per partita. È chiaro che il nostro obiettivo è quello cercare di entrare in quella fascia che ci consentirebbe di fare un turno anche a febbraio di andata e ritorno, dove lì penso veramente inizierà poi la vera Champions.
1: Giulia è molto esperta di Champions.
2: No, sono curiosa, molto esperta, vabbè, ho la fortuna insomma di occuparmene da... è il quarto anno questo. E sono curiosa di sapere da lei, da profana, se cambia con questa nuova formula molto nell'organizzazione del lavoro, quindi parlo proprio di campo, di preparazione della partita, il fatto che adesso, a differenza di prima che c'erano i gironi, sono 8 avversarie tutte diverse, cioè... quanta fatica in più si fa? Non è più andata e ritorno, becco sempre la stessa più o meno, no?
0: Cioè... no, è una novità per tutti, effettivamente è una cosa molto nuova, molto strana per tutti quanti, perché va a incontrare squadre che poi non

0: incontreranno altre, c'è una classifica unica, ci può essere anche qualche vantaggio o meno di calendario, indubbiamente. Non lo so, è un po' il tentativo della Superlega, no? Che non è stato fatto da alcune squadre qualche anno fa, però l'UEFA ha voluto cercare di allargare di più, di fare questo tentativo. Si giocano molte partite di più, lo stabiliremo, poi si capirà più avanti se questa è una formula che veramente è più spettacolare, perché si stanno facendo tutte cose per cercare di aumentare lo spettacolo. Mm-hmm. Anche nel campionato italiano, anche i problemi che abbiamo con il regolamento, con quello, è tutto rivolto a cercare di dare più spettacolo. Non sempre si riesce, anzi qualche volta si fa qualche danno, però è anche giusto sperimentare. Personalmente credo che quando c'è l'adrenalina dello scontro andata e ritorno, di dover passare il turno meno, di dover fare un gol in più, è un'emozione molto, molto più forte, no? Così appiattisce un po', dà un po' introiti a tutti, allarga un po', perché poi alla fine è questo che si cerca anche, è di aumentare sempre di più gli introiti economici, perché è quello che cercano le società, perché il calcio, come abbiamo detto prima, ha raggiunto un interesse incredibile, le televisioni sono sempre più interessate, tutti i giorni ci sono le partite, noi siamo in questo palcoscenico, ci dobbiamo adattare anche noi, giochiamo ogni 3 giorni, non so se anche questo a livello di infortuni sia la causa, di scientifico c'è veramente poco. Mm-hmm. È chiaro che in quest'ultimo periodo abbiamo assistito anche a degli infortuni di tanti
1: giocatori.
0: E poi
1: giocatori. Ne parliamo.
0: È difficile, in questo mondo faccio fatica a dare delle risposte così nette, no? Però è chiaro che noi che facciamo parte, in qualche modo anche noi ci stiamo adattando e dobbiamo adattarci il meglio possibile per cercare, insomma, di dare delle soddisfazioni.
1: Chiaro. Facciamo avanti e indietro, avanti e indietro.
2: Sì,
1: avanti,
2: un elastico.
1: Indietro. Un allenatore molto difficilmente fa classifiche sui giocatori che ha allenato o che allena, però una classifica te la faccio io. Io credo che il tuo giocatore simbolo di questi 9 anni sia il Papu. Mm. Perché? Il Papu incarna un po' tutto quello che sei tu come allenatore, come uomo, secondo me. L'esaltazione della qualità come uno degli obiettivi principali che tu hai allenando, la capacità di adattare e plasmare anche tatticamente i tuoi giocatori. Tu, con te il Papu ha fatto tutto, ha fatto l'esterno offensivo, ha fatto la seconda punta, poi ha fatto il trequartista, poi ha fatto il tuttocampista. E vado oltre, secondo me il Papu incarna un po', cioè il tuo rapporto con il Papu incarna un po' anche quello che è il tuo carattere, che è ruvido ma buono allo stesso tempo, no? Tu con lui hai avuto un problema e poi questo problema si è risolto nella maniera più bella possibile. C'è un po' tutto del Papu, c'è un po' tutto di te nel Papu.
0: Beh, indubbiamente c'è tanto, perché molti giocatori, anche ultimamente, mi hanno dato delle gratificazioni enormi, hanno fatto anche delle interviste, altri sono diventati allenatori.
1: Molti
0: giocatori ultimamente, anche Burdisso l'altro giorno.
1: Sì.
0: Questo indubbiamente per me è una grandissima, è forse la gratificazione veramente più grande, no? Però non è molto giusto, perché io ho imparato da loro, io tratto sempre qualche cosa da ognuno di loro, da quelli che sono stati grandi giocatori, ma anche da giocatori che magari non hanno raggiunto livelli così alti. Io sempre ho loro nella condizione migliore per essere utili alla squadra, per dare un qualche cosa alla squadra e per farli crescere. Forse il settore giovanile mi ha insegnato questo, che più che guardare l'immediato, sempre guardavo nei ragazzi.

0: sino la prospettiva, quello che poteva fare, dove poteva arrivare, cosa, mettergli qualcosa per, aiutarlo a crescere. Il Papu era un giocatore straordinario, il Papu era un giocatore di una qualità, nonostante che non avesse fatto una carriera così importante, perché anche in Italia aveva giocato a Catania, poi era andato a Kharkiv in Ucraina a giocare, era tornato all'Atalanta, non giocava nella nazionale argentina, però quando tu, cioè lui lo vedevi giocare, dicevi io farei questo, lui lo faceva, ti anticipava.
1: Intelligenza tattica, stava sempre.
0: Era un giocatore completo di un'intelligenza calcistica e di qualità, di rapidità, piccolino, non era alto 1,90, però tecnicamente vedeva gioco. È chiaro che lui le soluzioni me le dà lui. È iniziato giocando da attaccante esterno a fianco a Petagna e quell'anno ha fatto 16 gol che non aveva mai fatto, poi però il tempo passa. Il problema degli atleti, dei giocatori, cioè nella vita più vai avanti negli anni acquisisci maggiori conoscenze, maggiori esperienze, forse a 50 anni sei anche un uomo più bravo e più capace di quando ne hai 20 o 25, nel calcio no. Nel calcio è vero che acquisisci esperienza, ma a me l'esperienza nello sport non è un fattore così per me determinante. È importante se sei una locomotiva, se vai, se hai le gambe, se hai, poi se hai la qualità, se hai la tecnica, se hai il gioco, non è la componente migliore. E finché lui ha avuto tutto questo, era un giocatore straordinario, poi dopo ha incominciato un po', ha cambiato ruolo, poi è diventato un tuttocampista, un trequartista, poi purtroppo lo sport è impietoso e questo è un esempio che succede in tanti giocatori, anche tante grandi bandiere, no? Che sono stati, e poi quando arriva il momento che abbassi un po' la prestazione diventa un problema perché giustamente il giocatore continua a sentirsi sempre come prima. Non è più così e magari invece l'allenatore deve pensare alla squadra. E forse è il motivo per cui magari un allenatore non deve stare troppo tempo nella stessa squadra.
1: L'hai detto da lei.
0: Perché poi si innescano questi tipi di problemi. Diventa difficile, giocatori che ti hanno dato tantissimo, se ragioni umanamente pensi in un modo. Se ragioni da allenatore, vedi magari un nuovo arrivo, un nuovo compagno.
2: La famosa riconoscenza che ha fregato tanti allenatori.
0: E c'è il rischio effettivo, perché comunque noi viviamo tanti giorni insieme e quindi si instaurano anche dei rapporti affettivi, rapporti di riconoscenza, perché la riconoscenza è molto la mia nei loro confronti che mi hanno portato a certi risultati. E poi però devi fare delle scelte e se metti sempre davanti la squadra, qualche volta le scelte sono dolorose. E questo è il problema grosso di chi deve decidere, e l'allenatore comunque è un ruolo che decide, e nella vita i ruoli dove decidono, che sia il genitore, che sia l'insegnante, che sia l'allenatore, il presidente, sono i ruoli contestati. E questo però, cioè lo sai e ti trovi a volte in situazioni spiacevoli, poi per fortuna il tempo aggiusta.
1: Sì, il tempo decisamente aggiustato, quindi sono curiosa umanamente, visto che si parla di questo, quanto ci ha sofferto nel momento in cui c'è stata poi questa divisione dal punto di vista umano, al di là poi delle strade che si sono divise, e per fortuna adesso si è chiarito tutto. Ci ha sofferto?
0: No, ma certo, è normale, però sai, in quei momenti c'è anche magari l'orgoglio di una persona, l'orgoglio dell'altra, sono le cose normali che succedono. Poi dopo, dopo ecco, quello che mi ha aiutato è che poi la squadra è andata bene.
1: Quindi ha avuto ragione lei?
0: No, non c'è la ragione in queste cose, non c'è la ragione di uno o di quell'altro. Sono delle situazioni che diventano inevitabili, ma in pieno, pensa a certi giocatori che sono stati, non so, delle bandiere nelle proprie squadre, e poi dopo, quando è arrivato il momento del distacco, è difficile, poche volte, no? Succede che il distacco sia
1: consensuale,
0: è difficile.
2: Sì.
0: È difficile.
2: mi aveva detto

0: Giulia, che voleva parlarti di un altro giocatore
1: sì,
0: simbolo.
1: Visto che
0: per te.
1: Siamo su, anche sul lato insomma, del rapporto umano, dell'emotività, qui ovviamente ci spostiamo su quella che a tutti gli effetti non bisogna aver paura di definire una malattia, no? Quella di Ilicic. Se ci può portare un po' dentro il vostro rapporto, anche dentro quel periodo, no?
2: Ilicic è caduto in questa situazione nel momento migliore della sua carriera. Cioè la cosa veramente pazzesco. Che ti fa pensare, no, di quanto anche gli atleti, per quanto forti, abituati a combattere, reagire,

0: avremmo potuto giocarci anche più chance, perché in quel momento loro due erano veramente due giocatori che in una squadra buona, sicuramente forte, loro alzavano di molto la qualità tecnica. E il Covid è stato devastante, come lo è stato per tutti quanti noi. In lui in modo particolare l'ha colpito proprio nella vita. Lui ha incominciato e diventa difficile, sai, quando hai un infortunio, per quanto grave, sai come curarlo. Quando subentra un po' una parte di depressione così, è veramente difficile.
1: Forse è stata l'unica volta in cui ti sei sentito impotente.
0: Assolutamente sì, ma non solo io, anche tutte le persone che erano intorno a lui. Poi la cosa è andata avanti ancora almeno un altro anno e mezzo. Non è più, ogni tanto aveva dei barlumi di classe che ci faceva pensare, perché poi lui ha avuto un momento di difficoltà veramente grande, ma poi era un ragazzo abbastanza, era ritornato alla normalità, cioè non è che fosse, però chiaramente non aveva più la stessa capacità di prestazione,
1: non era neanche più giovanissimo.
0: Sono contento che quest'anno è andato comunque in nazionale, con la Slovenia è riuscito a fare ancora l'europeo. Ma questo è un po' rammarico, il dispiacere dei grandi giocatori che a un certo punto arriva al declino, no? E questo dispiace per qualunque grande, cioè ieri abbiamo assistito all'addio di Nadal, no? Ormai Nadal è già un po' di anni che non è più Nadal, prima quello di Federer, cioè quando ti lasciano questi giocatori ti lasciano sicuramente un grande vuoto.
1: Senti, torniamo al presente. A volte ci si dimentica, ma tu, a parte con Miners di cui si è parlato tutta l'estate, rispetto all'anno scorso stai facendo a meno di due titolarissimi, Scalvini e Scamacca. A che punto siamo con il recupero?
0: Purtroppo questo tipo di infortuni durano 6-7 mesi.
1: E sono purtroppo sempre più frequenti.
0: Sono sempre più frequenti, su questo anche con i medici a volte ci confrontiamo, speriamo sempre che la scienza ci dia delle risposte, non ci sono delle risposte. Poi sembra che il mese di ottobre, non si sa per quale motivo, ci sia un'incidenza superiore di questi infortuni. Fanno parte indubbiamente dello sport. Succedono quasi sempre il 90% dei casi in partita e mai in allenamento. Succedono quasi sempre senza contatto dell'avversario, ma magari con un movimento, un gesto scoordinato che provoca la rottura del legamento crociato, che nel calcio è diventato l'infortunio più lungo, no, da curare. Si parla dei campi, si parla delle scarpe, dei tacchetti, si parla della preparazione, si parla di tante cose, però a oggi non c'è una risposta. È chiaro che poi dietro c'è tutto un percorso di questi ragazzi che insomma per mesi con i loro riabilitatori, con i loro fisioterapisti si curano, ripartono, ricominciano. Poi devo dire che sono giovani e si ristabiliscono, però oggi anche il percorso è quello, non si riesce neanche ad accorciare, quindi anche per le società poi dopo ti trovi di colpo, magari come è successo a noi in due partite, di perdere prima uno e poi l'altro, uno l'ultima partita di campionato, l'altra la prima amichevole dell'anno successivo.
1: Comunque Scalvini è quasi, Scalvini, quasi pronto, è difficile, però insomma.
0: No, Scalvini io penso che a dicembre sia pronto. E quindi Scamacca si è fatto male dopo, ci vorrà qualche mese in più, però nel frattempo è chiaro che noi dobbiamo andare avanti e abbiamo la certezza che poi comunque recupereranno bene.
1: A proposito di andare avanti, quanto l'Atalanta che abbiamo visto

0: fino adesso è vicina o lontana dall'Atalanta che tu immagini possa essere?
1: Io ogni anno spesso ho già avuto 3 Atalante almeno. Partiamo che non abbiamo l'idea chiara di dove dobbiamo arrivare, lo facciamo strada facendo, giocando. Non ci siamo mai tirati indietro, a un certo punto ci accorgevamo che potevamo essere competitivi e questo, altre volte ci accorgevamo che avevamo bisogno ancora di fare, di lavorare, di essere più solidi, di essere più tecnici, di essere più preparati in tante cose, e torniamo lì alla quotidianità del lavoro, alla capacità di cercare di migliorarti giorno per giorno, a utilizzare l'allenamento proprio per questo, e poi dopo sono i risultati, sono le partite che giochi, a volte ti esprimi bene, a volte non ci riesci. Molto spesso ci si dimentica che c'è un avversario, l'avversario anche lui è molto spesso preparato, poi l'Atalanta è il fatto che magari rispetto ai primi anni che io ero a Bergamo, quando andiamo a giocare contro gli avversari sono sicuramente più agguerriti, qualche volta anche accaniti.
0: Però questo comunque è quello che hanno,
1: giusto che sia così.
0: Non dico, questo è quello che hanno anche detto
2: sempre
0: tutti quelli che ti hanno chiamato dentista.
2: Tutti di voi.
0: Per giustificarsi in Inghilterra.
1: Esatto. No, indubbiamente. Però questo rientra tutto nella legge dello sport. È chiaro che oggi battere l'Atalanta dà molto più soddisfazione che magari qualche anno fa. Però questo è un onere che ce lo siamo conquistati sul campo e quindi lo dobbiamo difendere, dobbiamo sempre farci trovare molto pronti. Quest'anno è una squadra che è cambiata molto, almeno nella rosa è cambiata 10 o 11 giocatori, e quindi però io non sono scontento di questo avvio, anche se magari ci manca qualche punticino. Però globalmente è una squadra che cercheremo di scoprire settimana per settimana e vedere dove possiamo arrivare.
0: Chiudiamo con una battuta richiamando forse la battuta più bella o più famosa che hai fatto tu da quando sei a Bergamo, no? L'anno scorso tu a un certo punto hai detto: da oggi in poi il nostro unico obiettivo è la Champions, tutto il resto è Emmental. Quest'anno lo ridici a un certo punto della stagione?
1: A un certo punto della stagione, ma lì è sempre colpa di qualche tuo collega che continua a dire: ma un po' come quest'anno che sono partiti, devi vincere lo scudetto. Va bene, se andremo avanti così dirò altrettanto riferito
0: sullo scudetto.
1: Ma è sempre un tentativo di voler mettere per forza un obiettivo, no? Come se quell'obiettivo fosse l'unica cosa che conta. Se non arrivi a quell'obiettivo hai fallito. Questa cosa piace veramente.
2: Torniamo, no? All'inizio.
1: Torni all'inizio. Cioè, il fallimento nello sport non esiste. Il fallimento è quando abbandoni.
2: Però c'è chi dice che mentalmente possa essere più stimolante, no? Darsi un obiettivo, perché tu sai che stai lottando, diciamo così, per quella roba lì.
1: Ma guarda, mai nessuno si è tirato indietro.
2: Infatti è una nota di merito questa.
1: Necessariamente, però, è ogni avversario che incontri. Poi quando incominciate a incontrare e a pesare la maggior parte degli avversari, se ti accorgi che tu sei competitivo,
2: dici, allora
1: chi è che si tira indietro, chi è che non vuole raggiungere il massimo? Ma quello di mettere un obiettivo per forza è sempre un tentativo, molto spesso, di voler creare pressione, no? Perché senza la pressione sembra che non si possa parlare di calcio o non si possa parlare di programmi o di e questa è una cosa che mi dà abbastanza fastidio, e allora di lì è nata la cosa: va bene, sai cos'è? Che se non arriviamo in Champions non vale niente, non vale la valorizzazione di Scalvini, di Scamacca, lavoro su De Ketelaere, se hai raggiunto l'Europa League non vale niente, se hai fatto plusvalenze, se hai fatto 60 o 70 punti non vale niente, se sei arrivato in Champions hai fatto una cosa, altrimenti
0: è mental.
1: È mental.
2: però lo fanno spesso le società stesse, non solo noi giornalisti cattivoni. Spesso questa è una squadra pronta per arrivare in Champions, perché devono difendere, ovviamente non parlo dell'Atalanta, devono difendere il mercato che hanno fatto. Cioè, molto spesso sono le proprietà, no, a fissare degli obiettivi. Anche questo è un dato.
1: Allora, se lo fissano le proprietà, giustamente l'allenatore deve dire va bene. Cioè, se la proprietà dice io devo vincere lo scudetto, tu devi preparare a vincere lo scudetto, se poi non ci riesci non l'hai raggiunto.
0: Oppure te ne vai.
1: Oppure ti manda.
2: O te ne vai prima, perché è certo. È stata una bella chiacchierata, Gasperini. Tra l'altro abbiamo parlato molto di giovani, no? Questo tema si lega anche all'ospite che ho il piacere di invitare qui sul palco, che è Cristina Bombassei, Chief Sustainability Officer di Brembo. Prego, buonasera, adesso ci raggiunge.
3: Buonasera.
2: Salve.
3: Piacere.
2: Buonasera e benvenuta,
3: Mister.
2: Cristina.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Sina. Buonasera.
2: Adesso facciamo due chiacchiere con Cristina, però direi un grandissimo applauso e un saluto, un ringraziamento,
1: grazie,
2: e
1: grazie.
2: Tanti complimenti ancora a Giampiero Gasperini.
1: Grazie, grazie. Buona serata. Vi lascio in buone mani.
3: Allora gli do un bacio. Grazie. Complimenti.
2: Grazie. Grazie mille.
0: Pure in mezzo. Arriviamo Giampiero.
2: Un altro, sì, dai, tanto non sono mai troppi.
3: Certo che parlare dopo il mister è impegnativo, eh.
2: Possiamo dire da un leader come il mister a un altro, no? Brembo, perché di questo si tratta, leader mondiale nella produzione di freni, che fornisce a tutte le moto del mondo mondiale, ma che è collegata all'Atalanta, no? Perché è partner dell'Atalanta, sostiene tra l'altro da molti anni proprio il lavoro dei Vivai, prima parlavamo dei giovani come fiore all'occhiello. La prima domanda sarà banale: perché il calcio?
3: Allora, innanzitutto volevo rassicurare la platea che noi cerchiamo di frenare tutto facendo sistemi frenanti, tranne la straordinaria ascesa della nostra Atalanta, che sta veramente dimostrando di essere una squadra pazzesca e bravissima. Quindi complimenti anche alla storia di Gasparini, che è veramente unica. Dall'altro lato, più perché il calcio, perché Atalanta, perché noi veniamo dal mondo motorsport, ma l'affinità forte, la vicinanza l'abbiamo proprio trovata con la nostra squadra. Noi siamo bergamaschi e quindi abbiamo giocato in casa, ma perché abbiamo ritrovato in Atalanta dei valori e delle capacità con cui nello specifico io e Luca Percassi abbiamo trovato degli intenti comuni nel valorizzare i giovani e il vivaio, quindi di Atalanta, di cui siamo sponsor e da 7 anni insieme conduciamo delle attività.
0: C'è una similitudine fra voi e l'Atalanta nell'essere un'eccezione, cioè Brembo e l'Atalanta è anche l'unione di due grandi famiglie di Bergamo, no? Bergamasche. Per questo, non, se andiamo a vedere nella storia dello sport o del calcio italiano, non ci sono molti esempi di questo genere. Fra l'altro voi avete un'attenzione molto particolare all'impatto sociale e alla valorizzazione del territorio, come tante aziende bergamasche, ma voi più di altre. Quanto vi dà orgoglio?
3: Ma abbiamo un grandissimo orgoglio perché, come dicevo, quando Luca Percassi è venuto a trovarmi in azienda in Brembo, avevamo proprio l'idea di fare qualcosa insieme, ma di progettare qualcosa insieme che non ci fosse al di là delle stupende attività che già il vivaio faceva da anni e da sempre, prima con Maurizio Costanzi, adesso con Roberto Samaden, Sante, che peraltro è in sala e che ringrazio perché insieme stiamo facendo un egregio lavoro. E l'idea era proprio quello di andare a valorizzare i giovani, perché riteniamo lo sport uno strumento straordinario di crescita, di valorizzazione del talento che, come ricordava anche il mister, c'è in ciascuno dei ragazzi, ma anche però l'opportunità di valorizzare la parte di formazione di questi ragazzi. Quindi noi abbiamo istituito un premio Brembo Atalanta che diamo a fine anno scolastico, quindi a fine maggio e primi di giugno, grazie a una commissione che c'è a Zingonia, dove viene valorizzato il merito indubbio della capacità calcistica dei ragazzi che già per essere selezionati
0: ma
3: nel
0: anche
3: vivaio,
0: il rendimento scolastico,
3: ma soprattutto per il rendimento scolastico, che deve essere ottimo, e ogni anno alziamo l'asticella perché abbiamo visto che spesso questi atleti, e Scalvini per esempio è stato uno dei nostri primissimi ragazzi premiati col premio Brembo Atalanta, a dimostrazione che essere dei bravi atleti ma essere anche bravi a scuola soddisfa tutta una serie di skills che per noi nel mondo del lavoro sono importantissimi, che vuol dire la capacità di saper stare in un team, di saper valorizzare il merito, saper gestire le sconfitte come opportunità, giustamente come diceva prima, di crescita e di rimettersi in gioco, ma anche essere dei validi supporter per la squadra. Quindi per noi meriti calcistici, fair play in campo, quindi motivazione per la propria squadra e meriti scolastici hanno dato origine a questo premio, anche perché siamo fortemente convinti che questi ragazzi, avendo una selezione da quando sono piccoli, arrivano in alcuni e gli altri dovranno essere pronti ad affrontare, giusto, ad avere un doppio piano A, ci piace, giusto, pensarlo. Quindi auguriamo, giusto, a tutti di poter raggiungere, essere tanti scalvini della situazione, ma per chi non ce la fa deve poter essere pronto ad affrontare comunque un'altra opportunità di vita che non sia solo quella agonistica sportiva, o magari mantiene quella agonistica sportiva in parallelo, ma possa poi approcciare al mondo del lavoro.
2: Fantastico, complimenti. Grazie. Complimenti, grazie davvero a Cristina Bombassei di, grazie, Brembo.
3: Grazie. Grazie.
2: Valori che si sposano, insomma, con lo sport, ma buonasera, non soltanto quelli
3: e forza
2: di Brembo.
3: Dea.
2: Bene, grazie. È già, bene, finita. Beh, è già finita, vabbè, abbiamo sforato di 5 minuti,
0: forse ci rimproverano,
2: vabbè, che, vabbè, ci importa, che ci mica importa, c'è la pubblicità, quindi
0: grazie, grazie,
2: grazie davvero per essere stati con
0: e
2: noi
0: e buon proseguimento di festival,
2: avanti,
0: ci sono ancora tanti eventi,
2: arrivederci.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. Al suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica, basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4.300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 mila viaggiatori, 1 milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territori e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare della importanza di informazione globale, informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa

0: per poter parlare del mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
1: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel mezzogiorno e nel paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
2: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
3: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
4: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi alla grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
4: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale. Vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 3281 o scrivi a Fenix SRL.

0: fenix.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, la guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Viallegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus. Con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza si aggiungono due icone del calcio mondiale, l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiedò.

Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Enrigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Enrigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti. 22 di giugno 2026 doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione. Avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno.

0: si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi, ci puoi fare un video o qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigente io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire, credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee, poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte Avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo, che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò dire fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine, noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima, e invece lui è stato quasi costretto a farlo, e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni, perché quando Marani parla delle commissioni elevate eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa intanto a livello...
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni, anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma, che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società, o mediamente a chi lo avvicina. Quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni. Credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti. Quindi la seguiremo. Esattamente come altre cose già raccontate, tipo De Vrij, ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo fine lunedì, finale lunedì, tarda serata, molto più fresco. La fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così, e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è

0: la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa, e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di calda, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via, perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore, che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno a alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta, e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo, e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri, perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi, perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi, e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America. Ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico, e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti, mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale, e così rimaniamo sintonizzati, e fateci anche voi le vostre domande, che noi ovviamente vi rispondiamo. E come ci vediamo al prossimo appuntamento, arrivederci.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

quanto ci facevano ballare gli Ace of Base. Avete visto anche il modo che hanno di fare, molto soft, molto rilassato, ma lo stile di quegli anni. Io me la ricordo ancora in discoteca la domenica pomeriggio, anche questa, come abbiamo visto per altre canzoni, per altri pezzi, erano utilizzati principalmente per aprire la serata, prima di iniziare a mettere quella quella musica un po' più ignorante, e questa ci stava bene, e noi l'abbiamo utilizzata ugualmente per aprire il nostro programma. Cari amici, benvenuti, sono Mauro Caputi, lo sapete, questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda e la terza parte con Simona, e con lei appunto parleremo e continueremo a parlare dell'argomento di oggi. Oggi è la giornata, è martedì, quindi c'è la nostra coach Giordana Talamona che ci darà un'altra sferzata di fiducia in noi stessi. Ma prima di iniziare facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, i canali che ci ospitano, ormai ci ospitano da tanto tempo, quindi siamo amici e vi vogliamo bene, quindi ringraziamo tutto il pubblico che ci segue e da appunto queste emittenti che hanno deciso di far sì che noi possiamo entrare a far parte di questa grande famiglia. Allora, lo sapete, noi abbiamo una coach che ci regala delle pillole, degli appuntamenti di cultura, motivazione per noi stessi, per farci diventare sempre migliori giorno dopo giorno. E andiamo a scoprire oggi di che cosa ci vuol parlare Giordana. Buongiorno Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati alla nostra rubrica di coaching. Da molti anni si sente parlare di intelligenza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni, riconoscerle e comprendere quelle degli altri. È sicuramente una competenza importante, ma

0: sentimenti sono dei costrutti mentali molto più complessi. Si costruiscono nel tempo, in qualche modo parlano di noi, parlano anche di ciò che noi percepiamo, di quello che può essere la nostra felicità. Cioè i sentimenti come costrutti molto più complessi sono molto interessanti per poi capire qual è la nostra felicità prevalente. Già, la felicità. Ma che cos'è la felicità e qual è la nostra felicità prevalente? Questa è forse una delle domande più interessanti che un coach può porre e può tentare di comprendere del proprio cliente. C'è la felicità dell'amare, c'è la felicità dell'essere, c'è la felicità dell'opera. Ognuno di noi ha una felicità prevalente. Chiaramente la felicità non è l'assenza di problemi. La felicità è stare bene con noi stessi e sentire che la nostra vita ha un senso, ha un valore. Di fatto la felicità è capire che ciò che noi stiamo facendo è in linea con ciò che sentiamo e ciò che noi desideriamo. È più ampiamente il sentire l'amore per la vita, il piacere per la vita. In questo senso l'intelligenza sentimentale è davvero un alleato fondamentale, perché non solo ci consente di capire i nostri sentimenti, ma anche quelli degli altri. Ci aiuta quindi a comprendere ciò che ci muove davvero in profondità, a riconoscere i nostri bisogni più autentici, a guidare quindi e a costruire anche le nostre relazioni. La buona notizia è che questa capacità, questa potenzialità valoriale può essere allenata, poi allora presente naturalmente. Personalmente credo che l'intelligenza sociale e sentimentale sia una delle risorse più importanti per un coach, quello di riuscire a comprendere, a leggere i sentimenti, quindi non solo le emozioni che sono immediati, ma proprio in profondità i sentimenti propri, ma anche quelli del proprio cliente. Eppure, nonostante la sua importanza, l'intelligenza sentimentale è ancora poco valorizzata, specie nei contesti formativi, nelle scuole, per esempio. La scuola continua a concentrarsi sulle intelligenze logico-matematiche piuttosto che delle intelligenze linguistiche, eppure invece noi abbiamo intelligenze diverse. Questa, l'intelligenza sentimentale, emotiva, quella sociale, quella di riconoscere quindi emozioni ma anche sentimenti, sia interiori che esteriori, non è assolutamente valorizzata. Auspico quindi che ci sia davvero un maggiore interesse verso questo tipo di intelligenza, che è davvero fondamentale non solo per un coach ma per qualunque essere umano, e che possa trovare un giorno una sua corretta valorizzazione anche all'interno dei percorsi di studio dei nostri ragazzi. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Mauro, io ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità ogni volta di parlare di queste tematiche così interessanti. Se volete scrivermi potete farlo a info@giordanatalamona.it, andare sul mio sito www.giordanatalamona.it e seguirmi su tutti i miei social, LinkedIn, Instagram e Facebook. Ci vediamo settimana prossima. Buona settimana a tutti!
1: Grazie Giordana, grazie mille. E allora hai toccato, come al solito, io non devo fare 5 minuti con te Giordana, perché poi, cioè, quando tu mi mandi queste cose io le guardo prima, perché giustamente poi ci guardiamo e poi le ascolto, le riascolto adesso e mi rendo conto di quanto avrei bisogno di fare due chiacchiere con te, ma non perché veramente quello di cui tu hai parlato, no, oggi è un qualche cosa che io vivo, come è successo anche per la settimana scorsa, vivo puntualmente. E il riuscire a comprendere anche nel nostro lavoro, no? Tu immagina, io sono un presentatore con Simona e facciamo un programma rivolto a chi ci sta guardando. Io cerco ovviamente nel mio piccolo di fare quello che, cioè di mettermi nella testa di chi mi sta guardando in questo momento, dicendo se io stessi guardando questo programma, se io sono davanti alla televisione e mi compare Mauro che parla con Simona, che discute con Simona, discute ovviamente dei vari argomenti di cui trattiamo in Yes We Are, cosa posso

pensare, come posso reagire, come posso entrare in empatia con chi mi sta guardando. Questo è un po' quello di cui parlavi tu, quindi non è sempre facile, soprattutto perché ci sono tante distrazioni durante il giorno, cioè la forza che possiamo avere noi è quella di entrare dentro questo guscio che è la televisione, isolarci e dare tutto quello che è il nostro cuore, il nostro sentimento ai nostri amici e telespettatori. Ne parleremo ancora. Adesso vi lascio una canzone che è come quando ero in discoteca a ballare, come quella di prima, anche questa ci faceva ballare molto.

Lo sentite questo finale? Questo finale era pronto giusto giusto per i DJ per farlo mixare, ecco, come dire, lo mettevano già la battuta per il prossimo pezzo. Allora, ringraziando sempre la nostra coach, non entro nei dettagli e vi volevo raccontare un'altra storia, cioè una storia di chiamata di overtourism. Ora, perché vi parlo di questo? Perché mi sono trovato ad andare a Capri con la barca. Ora direte, fa il figo, vai in barca a Capri con la barca, cafonauti, eccetera, eccetera. No, sono andato lì per lavoro, dovevamo fare delle riprese, delle cose, e siamo arrivati lì con questa barca, importante, una bella barca, importante, chiamiamolo yacht, dai, dire, se siamo una sboronaggine, dire, però sì, era uno yacht. E raga, allora, davanti ai faraglioni, noi siamo arrivati molto là presto la mattina, dovendo fare le riprese, eccetera, eccetera, quindi erano le 9:30, come immaginate, 9:30, molto presto già, 9:30, già eravamo noi, c'erano altre barche importanti, ormeggiate in rada, quindi con l'ancora, erano molto grandi, quindi davanti ai faraglioni, più o meno vicini alla costa, giusta distanza, eccetera, però c'erano, se no, 10 barche, mettiamole così, beh, più o meno era quella là, il numero, molto grandi, ma ce n'erano. A mezzogiorno e mezzo, cioè l'una, stavamo a Riccione, sembrava di stare a Riccione, cioè è come al posto degli ombrelloni e dei lettini, uno attaccato all'altro, c'erano le barche. Ora, io mi immagino, me lo chiedo, un turista, no? Che decide di andare a visitare Capri e arriva a Capri con una barca, magari noleggia un'imbarcazione, eccetera. E praticamente è come se non vedi Capri, tu vedi una conformazione di natanti, barche, barchini, barcarelle, barche grandi, barche piccole, barche belle, barche brutte, pattini, gommoncini, di tutto e di più. Tutti con la musica a cannone, e questa è un'altra cosa assurda, stavano tutti con la musica a palla. Quindi avevi D'Andonio di qua, il gommoncino con i cafonauti che sentivano reggaeton, dall'altro lato il gommoncino con i cafonauti che sentivano, come si chiama lì, il rap, Sfera Ebbasta, dall'altro lato avevi il super yacht con quattro moto d'acqua che sfrecciavano, e l'altro che prendevano e buttavano il cibo in mare. Ora, apriamo la parentesi anche del cibo in mare. Voi, se buttate del cibo in mare e siete per i cavoli vostri, lontano, non c'è nessun problema, è cibo, ci può stare, buttate come si chiama, il pezzo di pane, buttate queste cose qua, va benissimo, nessun problema, perché andate a mangiare i pesciolini, eccetera, eccetera. Ovviamente non buttate le bottigliette di plastica in mare, eh? Cafonauti, dai, non buttate le bottigliette di plastica in mare, non buttate gli assorbenti, non buttate queste altre cose qua, dai, Mare Nostrum, se no qua come ne uscite fuori? Il mare, cioè, se voi vi fate un bagno, ho visto scaricare. I bagni in mare davanti ai faraglioni di Capri, e voi vi fate il bagno e la gente ci puccia dentro la fresella perché fa figo per fare il video sui social, e vi mettete sulle barche con la musica a cannone perché vi dovete fintamente divertire dopo esservi fatti una cannetta. Ehi, cafonauti, non si fa così, non è questo. Datevi a dire, godetevi il mare, fatevi un bel bagno. Cioè, farsi il bagno lì è impensabile. È impensabile. Io mi sono ferito un dito mentre prendevo una cosa. Avevo paura di entrare in acqua. I batteri, bacillus mortis, mortas, tutto qua, cioè un casino. Capito? Cioè, il non rispetto del mare, soprattutto il non rispetto di tutto quello che sono dei posti magnifici come questi, raga, crea un problema a chi realmente li vuole andare a vedere. Ora, voi direte, ma
Tanto c'è qualcuno che ci guadagna, sì, certo, poi ne parleremo con Simona perché abbiamo visto, siamo andati a mangiare al ristorante, siamo andati a fare delle cose e le spese sicuramente sono alte, però non tutti vanno a mangiare, cioè non è che la gente che stava là va a mangiare, scende e va a Capri, perché non può, non ci sono ormeggi. Non è che può arrivare col loro barchino e arrivare a fare a scendere, cioè non è così, non è quello il mood. Quindi non è che uno dice, sai, ci guadagna qualcosa, Capri, ci guadagna la Prolò.

Fai allora, visto che c'è tutto quel caos, caro comune di Capri, cara capitaneria di porto, cara Italia, cara chi te pare, fai pagare, nel senso il porto lo paghi, non ci sono boe, non ci sono possibilità, fai pagare. Il transito, gente, cioè sotto i faraglioni, io ho una foto, dai faraglioni non si vedeva più niente, perché davanti c'era la distesa infinita di cafonazzi, cioè con di gommoni e barche di ogni tipo e maniera, con la e poi... Cioè, tu non te poi, mentre sei lì a prendere il sole, svampate di cannoni. Ora, niente, niente, uno si vuole fumare la canna, fumatevela pure. Ma non dovete rompere le balle agli altri. Perché a me l'odore di canna mi fa venire di andare direttamente in bagno e sono in barca, non è che posso andare. Quindi, capite che il rispetto di determinati luoghi, poi uno dice, si lamenta, vedi a Venezia vogliono mettere a 50 euro l'ingresso a Venezia. Io ci posso anche stare, ma il problema non sono, vedi, i mordi e fuggi, perché noi abitavamo a Venezia, abitavamo poi quando siamo andati a vivere in terraferma, a noi faceva piacere farci la passeggiata a Venezia, perché per noi era come andare cioè nella tua città a viverla diversamente. Quindi non mi puoi dire, però io non è che posso perché ci sono 1.000 autobus che non li far arrivare gli autobus, no. Gli autobus a Venezia non arrivano, non sbarcano autobus, possono venire arrivare solo con l'aereo. Non lo so, ci sono modi, non sto inventando, ci sono modi, però l'overtourism l'avete creato voi dando B&B, l'avete creato voi, certo uno ci guadagna, sì, ok, evviva, uno poi ha la possibilità di ha la casa, ma capirete bene, no? Che se prima i posti in hotel erano 100.000 e solo a 100.000 potevano accedere, adesso che ne sono 500.000, capite che le città non reggono anche come traffico, non solo auto, ma anche marino in questo caso. Quindi, vabbè, ti ho detto, ne parleremo dopo anche con Simona perché le voglio far leggere uno dei menu che ho preso in questo ristorante, lo commenteremo assieme, così avrete anche voi delle idee, facciamo un po' di informazione. Se volete andare a Capri, quanto vi costa, amici? Detto questo, io vi ringrazio sempre per seguire il nostro appuntamento, per seguire Yes We Are. Noi ci vediamo tra poco con Simona, che è qui dietro, è qua, ecco, sta prendendo il caffè, sta parlando con gli autori e poi tanto prende il caffè, parla con gli autori e poi fa quello che vuole lei, perché a noi ci piace così, a noi ci piace così, Simona. Detto questo, tra qualche minuto oppure tra qualche ora, se poi ci rivedrete in replica, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla!

0: Don't you kill me.
1: Quanto era figa Loser di Beck? Non è che ha avuto proprio, cioè nel senso, era uno di quegli artisti di nicchia. Cioè, non è che uno di quelli dice, oh dai, sai, vado in discoteca, oppure vado, da qua, eccolo là, lei il suo ventaglietto meraviglioso. Cari amici, ben ritrovati alla seconda puntata di Yes We Are. Sono Mauro Caputi, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Ecco, col ventaglino che fa caldo.
2: Non mi sono ancora fusa.
1: E allora, lei deve imparare, questa è qua,
2: a regolare. La temperatura del corpo.
1: La temperatura del corpo con il respiro e con la non ansia. Adesso faremo una lezione per tenere le temperature del proprio corpo. E cioè, te lo spiego, non è che lo spiego io sono ignorante, sono andato a vedere. Se tu più respiri, è come i sub, quelli che vanno a fare apnea, regolano il respiro e regolano tutto quello che è il corpo, anche la temperatura, in modo tale che sia costante, in modo tale che tu non abbiano né freddo né caldo. Tu anche questo gesto, questo movimento qui, capisci che vai a influire su, e devi fare questo, devi parlare, devi ragionare, ti devi muovere. Grazie al cazzo, Rudy!
2: Sudo anche credo.
1: Quindi, certo, ma non ci, come diceva dai, non, dimmi che tua nonna non te lo diceva, non ci pensare, non fa caldo, non ci pensare. Cioè, mia nonna diceva, ma nonno, caldo, c'ho sete, non ci pensare, non ti muovere,
2: no,
1: non
2: ma
1: è
2: per
1: così.
2: Tanti anni io l'ho fatto anche questo ragionamento, nel senso, anche proprio perché il mio fisico, il mio corpo, non ha mai sudato particolarmente.
1: Certo, penso... a meno 20 gradi, cioè anch'io, cresciuto a Venezia, che sudi durante l'inverno. Durante l'estate, Venezia, come credo Cremo, come Modena...
2: Ma Modena è una fossa.
1: Sì, no, Modena è la morte.
2: Modena è peggio, secondo me, Modena è peggio di Bolzano. Io mi ricordo quel giorno... quel giorno, dunque, fammi riflettere, era... giugno,
1: sì.
2: E siamo passati a trovare i tuoi genitori perché era il tuo compleanno. Mm-hmm. Io ricordo, avevo su un abitino di seta, quindi il nulla cosmico, un abitino normale di seta e classico, l'intimo sotto. Credo che pensavo di... Devo

0: io sono all'inferno. Non si muoveva una
1: È
0: foglia,
1: perché
0: il
1: lei non...
0: caldo, niente. Ho
1: Niente, devi
0: detto,
1: stare tesa.
0: cos'è questa l'anticamera
1: Tu
0: dell'inferno
1: immagina in
0: veramente?
1: Messico, poi dici, ah, ma perché i messicani o perché giù non lavorano? Tu prova a lavorare con sto caldo, va ad andare in
0: Ma
1: Messico, te fai la siesta,
0: schiaffi!
1: muori, muori. Partiamo, cari amici, partiamo, signore e signori, benvenuti. Come ho già detto, applausi scroscianti dal cielo per Simona
0: È
1: Monaco.
0: probabile.
1: Probabilmente sì, ma di nuovo rifatelo. E come fanno i bravi presentatori, buongiorno per voi.
0: Sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, con Mauro Caputi, Simona Monaco, e gli orari fissi sono quelli dei serali, quindi da mezzanotte in poi vi potete vedere tutte e tre le puntate assieme. Durante l'arco della giornata invece vanno le varie repliche suddivise appunto in mezz'ora e mezz'ora, proprio per darvi la possibilità, se non vi perdete, di vedere anche l'altra. Ma come vi dicevo prima... Si decide con gli autori un argomento, poi parlando con Simone, adesso ci siamo spostati in automatico,
0: Come sempre, ma
1: come
0: ormai
1: sempre.
0: nessuno si meraviglia più perché arrivo io, trac, ti
1: Esatto,
0: scompiglio tutto.
1: è la parte più bella,
0: Però
1: però dimmi, dimmi, dimmi.
0: trafficavo qua in studio e ho sentito la prima parte.
1: Eh sì, la prima parte cioè, era proprio era quello di cui ti volevo parlare un pochino con voi, proprio perché sai, sono stato a Capri, ti ho mandato alcune foto proprio perché dovevo condividere con te questa cosa, e uno, i cafonauti che girano in barca, e quindi sono, cioè, e mi chiedo veramente la mia testa da lì che pensava, dicevo, vabbè, io ero lì per lavoro, ok, ma tutti gli altri no. Cioè, e partire da Salerno, partire da Napoli, partire da mille posti e investire dei soldi, perché comunque tu vai in barca, investi dei soldi, cioè noi con la nostra poetica, e vi invitiamo, un piccolo spot pubblicitario, noi vi invitiamo, se volete passare, farvi una vacanza in barca usata come se fosse in un villaggio turistico, perché stiamo dentro il Marina da Rechi, potete venire a dormire da noi, basta dare il codice Yes We Are, lo facciamo così. Date il codice Yes We Are e vi ospiteremo. Ovviamente dovete pagare, è ovvio. Vi ospiteremo.
0: Sì, cioè,
1: Non è tutto gratis, bello, non funziona così,
0: nulla è gratis.
1: nulla è gratis. Vi ospiteremo ovviamente in barca da noi. E detto questo, appunto, arrivare fino a Capri ti ci vogliono 400 euro di gasolio.
0: Sì,
1: Cioè.
0: a seconda del mezzo che devi
1: Ah, se,
0: utilizzare.
1: certo, a noi ci vuole più o meno quella cifra lì, e ad altri ce ne vuole molto di più. Cioè, con la barca con cui siamo andati noi e ci abbiamo impiegato di media noi per arrivare a Capri a 18 nodi più o meno, volendo spingere un po' la barca, ci impieghiamo più o meno 2 ore, 2 ore e qualche cosa.
0: È tanto rispetto al mezzo, eh?
1: Sì, perché considera che
0: Ma
1: sono
0: perché
1: di.
0: forse c'è tanto
1: Allora,
0: traffico
1: sono, no,
0: anche.
1: sono 18 di che cosa? Traffico di che?
0: Ci sono tante barche, per questo non puoi
1: No,
0: andare più veloci?
1: possiamo andare più veloci, è che non vai più veloce perché sennò la barca si sfonda, cioè nel senso, per quanto
0: Ma
1: no,
0: come?
1: no, nel senso che tu hai comunque dei motori, hai una velocità della barca massima che è di 22 nodi più o meno, però la barca deve essere assettata bene, cioè non è che ci può essere... Il SUP, il kayak, cioè la nostra barca è carica perché ci viviamo, perché dove ci vivi. Barca messa bene, allora settata bene, con i pesi distribuiti puoi camminare, ma tu più cammini, più spingi, più consumi.
0: Sì, certo, quello si vale per
1: Vedo,
0: tutti i
1: quindi
0: mezzi.
1: a 22, a 20 miglia, a 20 nodi. Fare 18 miglia, ci impieghi magari un'ora e un quarto, ma spendi 700 euro di
0: Sì,
1: carburante.
0: no, mi è
1: Cioè,
0: chiaro.
1: quindi più lento vai, in parte, meglio è, meno, tra virgolette, consumi. Dipende un po'. Quindi,
0: Però, la cosa che mi ha lasciato e mi ha fatto ridere tantissimo da settore, parliamo

0: del settore e quando mi hai, non facciamo nomi, che non
1: no,
0: facciamo
1: no,
0: nomi,
1: certo, certo.
0: Però quando mi hai mandato le fotografie del ristorante dove hai mangiato. Ragazzi,
1: ah.
0: E ovviamente cioè nasci nel settore e quella prima cosa che fai è condividere questo fantastico menù con mio fratello.
1: Allora spieghiamo perché, amici, giustamente siamo arrivati là, ci hanno fatto scendere, così raccontiamo un po' quelli che sono anche i costi, e siamo scesi al porto di Capri. Sapete che c'è il Capri, il porto di Capri, dove c'è Marina Grande, come si chiama, e poi c'è Marina Piccola. Marina Piccola è quella dove tu vedi tutti i film, Sofia Loren,
0: quella più caratteristica?
1: Quella più caratteristica, dove si salutano, tutti i film vengono girati a Marina Piccola, è molto bella. E Marina Grande, che è il porto dove arrivano anche gli aliscafi, dove tu arrivi là e trovi tante imbarcazioni, e c'è la funicolare, chiamiamola così, che ti porta su a Capri. Oppure ci sono i taxi, classici taxi cabrio, che ti portano poi per andare su, ma è molto caratteristico, e ti portano su. Lì dove c'è la marina, ovviamente ci sono dei ristoranti, più o meno famosi, più o meno conosciuti, dove noi siamo andati a mangiare per non arrivare fin sopra in piazzetta. Questo ristorante è storico, e anche un ristorante che non era da poco, e ci ha portato il menù. Quando ho visto il menù, la mia reazione in italiano è stata: ah, faccio Luca, mamma mia,
0: Proprio in italiano.
1: Proprio in italiano è stata quella, ha detto: mamma mia, ma che cosa ci, chi cacchio è lo

0: dice, ha detto una cosa, una frase che non posso ripetere in TV, però mi viene in mente Vanna Marchi. È la sua frase iconica che si è fatta tatuare. I coglioni vanno ati. Perché effettivamente è così. Perché queste
1: Mi ha
0: cose.
1: appena dato dei... Oh, ne...
0: No, vabbè, tu non
1: Allora,
0: avevi.
1: se vuoi... No, il problema è che non è che va... Se vuoi mangiare, purtroppo va così.
0: Sì.
1: Ora, il discorso di Vanna Marchi era una cosa, è normale che in alcune città, in alcuni posti, non li puoi... Sarebbe folle applicare questi prezzi. Tu stai applicando questi prezzi, e attenzione, non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che ha ragione tuo fratello in quello che dice, ma... È il solito, è il mercato che fa la...
0: Sì, però allora probabilmente, ti dico probabilmente, la maggior parte di loro non frega assolutamente niente. Perché? Perché chi dà 50 euro di mancia all'ormeggiatore per fare un nodo e metterlo nella briccola, si dice,
1: Sì,
0: scusa,
1: va bene,
0: no,
1: mettersi un po'.
0: questa roba si dice, madonna, vabbè, pochissimo, cioè veramente un posto da dove ci va dove ci vanno i
1: Esatto,
0: marinai,
1: perché
0: capito? Perché non è
1: esattamente.
0: un signore non andrebbe mai. Cioè, io ora vi dico, costoletta di maiale alla griglia 26,95 euro. Il maiale, come il pollo, è una delle carni più democratiche che esistono, perché costano veramente poco. Io una costoletta di maiale la pago 2 euro, 2,50 euro, 3 euro se è grande, cruda, cruda. Però arrivare a 26,95 euro, perché tutti i prezzi sono 95. Io mi ricordo mio zio, buon'anima, adesso probabilmente avrà più di 100 anni, è morto ovviamente a 80 e rotti anni, però zio è stato, sì, scusate, zio è stato uno dei primi commercianti di scarpe della mia città, e fu lui a inventare il 90 scusami, 90 lire, 99 lire, cioè tipo un paio di scarpe costavano 23.900 lire, cioè era un colpo di genio, perché era praticamente tante persone come lui, per esempio, se vedono 23 euro. Parliamo in euro, 23,90 euro. Loro leggono, non leggono 24, leggono 23, però c'è
1: Perché?
0: già un
1: Perché
0: euro che
1: io?
0: balla.
1: Perché
0: Perché
1: io?
0: tu sei
1: No,
0: così.
1: non è
0: Tu non
1: cacchio.
0: leggi 23,
1: Non è
0: io leggo
1: niente.
0: 24 perché
1: No, no.
0: è 10 centesimi, è già 24.
1: Non è
0: Però
1: così.
0: comunque
1: Non è
0: è
1: così.
0: molto carina questa cosa. Sentite
1: Torniamo
0: qua.
1: al menù che sei passata alle
0: Sentite
1: scarpe.
0: qua, gnocchi alla sorrentina, 23,95 euro. Allora,
1: Linguina alle vongole.
0: linguine alle vongole, 30 euro. No, ma allora, i gnocchi alla sorrentina è pomodoro e mozzarella.
1: Gnocchi.
0: E vabbè, gnocchi, non ci credo che li fanno loro gli gnocchi, arrivano già fatti, cioè
1: Certo.
0: c'è il valore aggiunto se te me lo fai lo gnocco. Loro dico, vabbè, cioè, caspita, me lo fanno loro, gnocco con le patate, e invece no, arriva già quello bello gommoso. Pasta, patate e provola affumicata, 25 euro. Capite che sono piatti della tradizione, ma sono piatti poveri, ma i
1: Ragazzi,
0: poveri...
1: è
0: No,
1: così.
0: ma è
1: Allora,
0: meraviglioso.
1: vi lascio un attimino, poi mentre continui
0: No,
1: a
0: ma
1: arrabbiarti,
0: aspetta, poi
1: perché
0: ci sono i
1: sì, i dolci, ve
0: dolci.
1: lo dico tra poco.

0: Allora, giusto per, perché non è che voglio fare, giusto per il nostro vicino di barca, quando eravamo ormeggiati a Capri, era Joliet che stava appunto lì con i suoi amici e stavano facendo un po' di baldoria. Allora, andiamo con i piatti speciali, perché abbiamo 2 minuti, andiamo con i piatti speciali.
1: I piatti speciali, cari miei, sono moscardini alla luciana, per un prezzo di 25,95€, fiori di zucca in tempura.
0: Cioè, quindi, fiore di zucca... panato, fritto, messo là, o me ne davano una cesta intera praticamente.
1: Ma è quello che stavo riflettendo, o mi dai veramente dei piattoni tipo alla romana, ma dubito.
0: Ma il top del top arriva con le...
1: bruschette al pomodoro, per una modica cifra di 25,95€. Ne vendi due, hai fatto serata.
0: Io cosa ho mangiato, così chiudiamo anche
1: tu con Marco. Tu hai mangiato degli spaghetti al limone di Capri.
0: Gli spaghetti al limone di Capri pagati 24,95€, e spaghettoni lunghi, era spaghetti burro, limone e una cofanata di parmigiano sopra, ben bilanciati, l'ho detto a lei, erano ben bilanciati, quindi non era
1: per quella
0: il sapore
1: cifra,
0: era buono.
1: Ascoltate, io ho visto la fotografia, c'era questo limone sventrato, ok, e neanche tanto bene, perché non era proprio pulito bene,
0: c'era proprio premuto, sì, e messo là,
1: esatto, sembrava il bidone delle scoasse. No, ho detto, ma non ci voglio credere, veramente questi, e per quei prezzi il suo piatto era sbeccato.
0: Era pure sbeccato. Io voglio salutare però e ringraziare la gabbianella che mi ha fatto commuovere tantissimo, perché c'era questa gabbianella che girava per i tavoli, zoppa.
1: Meno male che non l'ha vista la mia nonna.
0: La volevo adottare, ti giuro, era così carina che si è avvicinata, la volevo adottare. Bello, bello, detto questo, cari amici, ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo. Grazie sempre a Simona che riesce sempre a farci capire il succo del discorso, e quando si parla di cucina, ma non solo. E come fanno i bravi presentatori? A tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Ma quando eravamo piccoli noi, il tatuato che vedevi era quello Trocat
3: o l'ex Galeotto
2: o qualcuno che comunque non era da frequentare.
3: Com'è anacronistico dire Galeotto?
2: Il Galeotto, esatto.
3: Dalle galere.
2: Esatto, sì, ovvio, dalle galere. Pensa, ieri per un attimo mi sono sentito marinaio, cioè nel senso che quando stavamo ritornando l'altra volta
3: sul bicipite.
2: Beh, io l'ancora potrei farmi, era un lagunare, quindi in questo caso potrei anche farmela con tutto il diritto. Rientrando in porto, dopo essere stato via per 3 giorni, la felicità di rientrare in un porto e di tornare a casa, e quindi immagino il che cosa provassero i marinai una volta.
3: Ma
2: domanda, ma scusate, ma questo ma questo
3: scusami, non l'avevo visto.
2: Ma perché... neanche io, ragazzi, ma non si può. Secondo voi posso? Io devo fare 2 chiacchiere con il mio parrucchiere. Vi faccio partire un attimo la sigla, per piacere. Signore e signori, benvenuti per voi.
3: Ricciolino, sigla.
2: Ma si può. Ma si può, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Allora, mi stanno tornando i boccoli di quando ero piccolo. Cioè, io da bambino, ma proprio da bambino, avevo questi boccoli qua. Se io mi faccio crescere i capelli,
3: ma i capelli
2: divento
3: sani,
2: un piccolo principe, divento un mini lord, divento uno carino.
3: Divento uno carino, è bellissima. E diciamo che hai i capelli sani, no?
2: Sì, ho i capelli sani, ma con i boccoli. Mannaggia, dai, domani forse riesco ad andare al barbiere, va, fammi sistemare. Comunque, tornando al discorso che stavo facendo, è stato bello di entrare, ero davanti lì sulla a prua della nave, penso così, proprio, tipo Palmiro Cangini, sembrava, che fatti! E rientrando in porto ho detto all'emozione, guarda, finalmente a casa.
3: A casa.
2: Che bello, cioè mi dovrei tatuare ogni volta che arrivo a casa, basta, basta. Bene, ci ritroviamo cari amici, all'inizio della metà settimana per sfogliare una nuova e affascinante pagina del nostro almanacco. Un momento lento
3: ma violento,
2: bene, di tranquillità per concludere o iniziare, in base all'orario in cui voi ci state cottando, la giornata. Domani sarà mercoledì 24 giugno, pensa un po', la Chiesa celebra la natività di San Giovanni Battista, una delle festività più antiche sentite della tradizione cristiana, legata storicamente ai riti della luce del solstizio. Il sole sorgerà e sorto alle 5:25, mannaggia, in barca c'era il sole qua, le 5:25 qua, a casa le 5:25 qua, più il cane che fringola.
3: Ma che carino!
2: No, vabbè, dov'è finito? Lo facciamo vedere, ce lo siamo portati dopo, va bene, lo facciamo vedere dopo. Vediamo un po', va bene.
3: È lì che sta dormendo, nell'angoletto.
2: Hai fatto tosare Filippo, cioè è la cosa più...
3: Signori e signore, è la cosa più bella.
2: Qua, cioè, allora, Filippo generalmente è un bassotto a pelo lungo, quindi è bello il pelo lungo.
3: No, è pelo
2: lungo.
3: Ruvido.
2: Ruvido o lungo?
3: No, è diverso pelo lungo. Filippo è un pelo ruvido, foglia secca, arlecchino. Solamente che l'arlecchino, cioè le sue macchioline, non si vedono quando ha tutta questa follia di peli che io gli lascio durante l'inverno. Adesso è tutto un macchiolino. È tutto pelo
2: lungo. Beh, dopo vediamo se ve lo riesco a far vedere dopo, perché è la cosa più bella. Cioè, ovviamente ce lo siamo portati dietro. Il 24 giugno evoca grandi fondazioni automobilistiche, storiche, battaglie risorgimentali e traguardi scientifici legati alla nostra terra. Nel 1859 si combatteva la sanguinosa battaglia di San Martino e Solferino. Ti giuro, io quando la studiai andai a vedere i posti che sono dalle tue parti. Io ancora sento il dolore dei soldati italiani in quella battaglia, che vai nelle trincee, e ti giuro quanto mi sono immedesimato a sentire le storie e immaginare quella battaglia. Infatti è tremenda. Comunque, l'immensa sofferenza dei soldati feriti spinse lo svizzero Henry Dunant a fondare la Croce Rossa Internazionale. Fu una battaglia cruenta. E molti anni più tardi, nel 1910, nasceva a Milano la leggenda del design dei motori. Veniva ufficialmente fondata l'Alfa Romeo. Infine, nel 1947, il pilota Kenneth Arnold compiva il primo avvistamento documentato di oggetti volanti non identificati nei cieli di Washington, coniando per la prima volta l'espressione dischi volanti. Pagine ricche di passione, solidarietà e mistero. Scusate, voglio aprire una parentesi che mi è venuta in mente per il discorso varie associazioni. Mo che Trump sta attaccando la Meloni, a prescindere da attaccare Meloni o non attaccare Meloni, eccetera, stai attaccando l'Italia. Ora, quanti dei tuoi votatori o votanti sono italiani? Io quello che vorrei dall'italiano, ripensando alla battaglia di San Martino, quindi l'Unione, è: caro Trump, ti sei messo contro l'Italia, ti sei messo contro mezza America che ti sta sostenendo, e sarebbe figo se gli elettori americani mandassero a fare in ciufolo Trump, perché finché vuoi fare il grosso è un conto, poi devi rompere le balle è un altro.
3: Allora, chi ha fatto tanto macello, chi ha creato questa cosa qua è la sinistra, perché godeva del fatto che avesse trattato così la Meloni. Sono stupidi veramente come una suola di scarpe bucata.
2: Sì, no, adesso la sinistra in qualche modo si è...
3: No, perché all'inizio si è resa conto,
2: certo.
3: Che cavolo fai dei meme? Cioè, lui non sta offendendo la Meloni come persona, ma l'Italia intera, quindi attenzione alla vostra infinita stupidità. Può non piacervi il nostro Presidente del Consiglio.

0: Consiglio, va bene, ci sta, ma lei è l'Italia e non possiamo permettere a un pazzo che poi è un delira,
1: Signore, sì,
0: sì.
1: era una parentesi, non voleva fare il monologo su quella, era giusto per
0: Vabbè, è un...
1: ricordare agli italiani, non era contro la sinistra, ma era agli italiani americani, ovviamente,
0: Sì,
1: di
0: vabbè, ma è un
1: basta,
0: essere
1: senza
0: delirante.
1: dubbio, andiamo.
0: Rubrica Natura e tradizioni, cari amici. Il mercoledì è tradizionalmente governato dalla mobile e brillante influenza di Mercurio, pianeta legato allo scambio e alla comunicazione. Nella notte magica di San Giovanni, la tradizione contadina vuole che si raccolgano le erbe di San Giovanni, come l'iperico, la lavanda e la menta, per preparare l'acqua di San Giovanni, un antico rituale propiziatorio rinfrescante per il corpo. Inoltre, è il momento perfetto per cogliere le noci ancora verdi e tenerle, scusi, verdi e tenere per la preparazione del nocino. Queste erbe e frutti bagnati con la rugiada notturna possiedono, secondo le leggende, virtù curative e protettive uniche per salute. Per la salute della nostra pelle e del nostro spirito. Allora, io posso dire, aggiungo solo una postilla, iperico, lavanda e menta. Sì, se li avete in casa, lavanda e menta di solito non mancano mai, ma se avete anche dei fiorellini, anche quelli vanno benissimo, raccogliete delle rose, tutti i fiorellini che potete mettere dentro quest'acqua, lasciatela alla luce della luna e domani mattina lavatevi il viso, passatevi l'acqua sulla pelle.
1: E diventi Margot Robbie?
0: No.
1: Senti, importante che sei tu. Allora, dopo quest'acqua lunosa di luna? Cioè, perché è stata la luna? Perché San
0: Perché sono
1: Giovanni?
0: sì, perché parlano proprio dei raggi della luna che siano anch'essi benefici.
1: Ah, certo, la luna porta quello. Bene, vi passo una canzone di qualche anno fa, perché noi
0: Sì.
1: siamo una grande tribù.
0: Oh, è una tribù che
1: L'Italia.
0: balla.
1: Eh sì!
2: Attenzione.

0: E questa grande TV che balla, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, noi l'abbiamo amato tantissimo, almeno io l'ho amato tantissimo, era, per me era un mito, un grande, gli è viva.
1: Anche lui come Vasco Rossi sta abbracciando delle intere generazioni.
0: Sì, sì, sì, absolutely, come si dice, alright.
1: La allora, cucina del giorno.
0: Prego, la
1: e
0: cucina.
1: Questa la faccio, questa ho già tutti gli ingredienti.
0: Davvero?
1: Oh sì.
0: Ma davvero, davvero?
1: Allora, per la cena di domani vi proponiamo un abbinamento fresco, leggero e aromatico. Allora, leggero, avrei una postilla sul leggero,
0: leggero
1: ispirato proprio alle erbe della tradizione. Allora, filetti di sgombro scottati in padella con un'insalata fredda di patate novelle, menta e menta fresca ovviamente e scorza di limone. Allora, signori cari, lessate le patate, tagliatele a cubetti, conditele a freddo con olio, la mentuccia, una tanta mentuccia e la scorza grattugiata del limone. Ma lo sgombro, che non è un pesce così facile, nel senso che è molto facile, ma è anche molto pesante, tanto è anche pieno di omega 3, fa benissimo, uno dei pesci che fa in assoluto
0: tutto bene, meglio.
1: Ma dovete stare un po' attenti, io la farei a pranzo, non a cena, perché lo sgombro può essere un pochino difficile da digerire. Allora, io ho comprato dello sgombro naturale, già pronto, che sono stata attirata dal barattolo, e quindi sì, era a righe, io c'ho sta cosa, una cosa che vedo a righe io divento vedete un po', okay. Divento matta. Questa cosa te la posso fare, mancano solo le patate novelle che andremo a comprare, un'insalatina veramente meravigliosa, molto fresca, ma almeno per come conosco lui e me, a pranzo è meglio che a cena.
0: Beh sì, probabilmente. Va bene, bene, grazie. È interessante, molto interessante tutto ciò. Scusa, giro un po'.
1: Costa 26 euro al piatto, te lo dico.
0: Ah, beh, è vero, ci può stare, assolutamente. Lo metteremo nel menù della barca, quando vuoi fare in barca. La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia.
1: Scusa, posso dire una cosa?
0: Dì.
1: Cioè, io sto che m'ammazzo veramente, a parte che non è che faccia fatica, perché per fortuna ho sempre avuto tantissima fantasia.
0: Devi
1: sfogare in coppa stovata. Ho avuto sempre tantissima fantasia,
0: bravo.
1: Quindi mi piace usare ingredienti ovviamente locali, chilometro zero possibilmente. Mi piace l'idea di creare anche qualcosa di semplice ma di ricercato. Lo so che è un ossimoro, però non mi puoi far pagare 26 euro, 25 euro una bruschetta e pomodoro. Ma io ti butto via tu, ma ti faccio un casino della miseria. Però c'hanno ragione, dici, questi sono i prezzi, signore, se posso dirsi. Però io, la mia bruschetta è fatta con il pane che faccio io, mi capite? Quindi il pane, dici, il pane lo fai tu, wow, c'è un valore aggiunto. I gnocchi, come dicevamo, li fate voi, wow, è un valore aggiunto. Nulla di questo è fatto da loro.
0: Faccio l'italiano medio. E allora prenditelo te il ristorante, perché caspita di la me, cioè
1: sì,
0: prenditi,
1: guardate,
0: il ristorante.
1: Vedete questo braccino? Questa cosina qua che fa questo gesto un poco elegante.
0: E allora non ti lamentare.
1: No, non è che non mi lamento. Io dal canto, e gli ho detto.
0: Dal canto!
1: Gli ho detto a lui che la sua maledizione è che è con una, non solo del settore, che vabbè, ma è una che piace mangiare bene, che sa mangiare e sa quanto costa il cibo.
0: Ma non monetizzi, Ciccia, non monetizzi. A quest'ora c'avevamo lo yacht anche noi, no,
1: non
0: Ciccia?
1: Non lo voglio lo yacht,
0: capito? Non è che siccome non vuoi tu lo yacht ma la cipianguli, cioè nel senso, non è che funziona così.
1: Ascolta
0: cioè, e nava barca, snetta barca,
1: ma per quale motivo io sto a spadellare con la scogliosi, sto a spadellare e lui monetiamo,
0: perché si chiamano 25 euro, Ciccia. Semplice, tu smanetti e che come pensi di vivere di aria? No, tu hai la dote, non c'è cosa peggiore del talento sprecato, diceva una cosa, capito? Tu c'hai l'art, e l'hai messa da parte e l'hai messa da parte invece di utilizzarla.
1: Ma adesso vedrai che arriva anche questo,
0: la nascita
1: questo.
0: Della Croce Rossa, nata dall'empatia di Harry Dunant sul campo di Solferino, ci invita a riflettere sulla nostra capacità di ascolto e di aiuto verso gli altri, quello di cui parlava oggi anche la coach.

0: nelle tensioni della vita quotidiana o dei social network. Mi sono io eliminerei proprio. Tendiamo a chiuderci nel nostro guscio, dimenticando il valore dei piccoli gesti di solidarietà. Domani provate a praticare un momento di gentilezza disinteressata, fare il complimento sincero ad un collega, sei bellissimo. E aiutate un vicino col cacchio, o semplicemente dedicate un sorriso e un ascolto attento a chi vi parla, dipende. Questi piccoli atti non solo migliorano le giornate degli altri, ma riducono il vostro stress e donano una profondità e una calma anteriore, perché noi abbiamo sempre il passo lento
1: ma violento.
0: Brava. Siamo giunti alla conclusione, dear friend, cari amici di questa puntata. Hai visto? Cioè, ecco, ritorno alla cosa. L'americana texana che avevi a bordo, quanto è stato bello quando una persona con cui trovi una sintonia.
1: Tra l'altro torneranno, ci hanno confermato altre tre notti.
0: Sì.
1: E niente, è talmente speciale questa ragazza che gli ho detto: usciamo a bere tutti insieme, io, mio marito e tutti gli altri. Eh sì, ti prego, mi
0: che
1: dice.
0: Che bella questa cosa, capito? Cioè, è figo. Siamo giunti alla conclusione
1: Legame
0: di questa puntata.
1: Internazionali.
0: È vero, vi lascio stasera in Texas. Mamma mia, andiamo in Texas. A cavallo, in qualche donante si tiene lo spirito e non ha assaggiato la tua cucina. Riesci ad andare in Texas
1: dai,
0: con la tua
1: amore,
0: cucina?
1: Dai.
0: Quanti soldi facciamo? Detto questo,
1: non
0: come
1: voglio lavorare,
0: sì,
1: così. Ma io devo scannare.
0: Ma perché?
1: E lo yacht, mi scanno lui lo yacht.
0: E chi lo pulisce lo yacht? Lo pulisci tu lo yacht?
1: Se ci avevi i soldi per comprarlo, abbiamo anche i soldi per pagare degli schiavi.
0: No, no, è questo l'errore. Se hai i soldi per comprarlo, te lo lavi. Cioè, ci sta a farti dare una mano, ok? Ma se vuoi essere veramente serio, vi lascio con la frase di Gianni Agnelli. Andavo a Capri quando le contesse facevano le ora che le fanno le contesse non c'è più sfizio. E detto questo, me l'hai detta tu sta frase?
1: Sì,
0: allora che si guardi con quella faccia.
1: Vabbè,
0: grazie per essere
1: stati. Se riporti una citazione, non è volgare dire puttane.
0: Ok, esatto. Gianni Agnelli diceva: mi piaceva andare a Capri quando le contesse facevano le puttane.
1: Adesso
0: ora
1: che
0: le puttane
1: fanno
0: le contesse, non c'è più sfizio.
1: Più
0: e con questo, ciao a tutti, 25 euro. Vai, vai, amore, vai con la tua pasta.
1: Un dessert a 17 euro.
0: Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, due sconfitte su due, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento, me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni le cose che deve fare Malagola sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo, secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso, magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no. A me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro naturalmente il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
2: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, già, agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palma e Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
2: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire.
1: È diventata una spettacolarizzazione tipo, che ne so, sì, football americano, sai?
2: Esatto, come l'NFL, esatto, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e l'accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
2: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che è un mondiale, sì, e non è che rende tantissimo, quindi sì, chiaramente diventa...
2: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore, non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male, e sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania, parlavo, sì, con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci,
1: sì,
2: ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire
1: neanche
2: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche, esatto, lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
2: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portar via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante
1: già, nel calcio moderno
2: anche
1: sì.
2: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi